ti offro per... è una preghiera da fare al mattino, è una preghiera da fare anche nel momento della morte. Ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria le preghiere, come una bella preghiera per la morte, e il ti adoro. Ti adoro, mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa vita. Possiamo aggiungere: e perdonami il male che ho commesso nella mia vita. Se qualche bene ho compiuto, accettalo. Prepariamole queste preghiere per quel momento, e se in quel momento non potremo farle, facciamole già adesso pensando a quel momento. E dopo, permettete, vi dico anche questo, ci sarebbero tante altre cose, ma non vorrei abusare. Io dico, lei continua, Gesù, Giuseppe, Maria, vedo nel cuore l'anima mia, poi lei ancora, cuor di Gesù, tu sai, cuor di Gesù, tu. Era lei che gestiva nella preghiera quei momenti. Era lei che chiedeva di essere aiutata, ma che chiedeva di recitare quelle preghiere che voleva lei. Cosa c'era dentro di lei per avere una forza e una consapevolezza così? E poi io le dico l'inizio della preghiera di Carlo de Foucault, la preghiera dell'abbandono, che comincia così: Padre mio, mi abbandono a te. Ma pensavo di dire soltanto questa invocazione come giaculatoria, no? E invece lei va avanti con tutta la preghiera che sapeva a memoria. Padre mio, io mi abbandono a te. E lei continua: fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronta a tutto. Accetto tutto purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Una cosa che mi ha impressionato. Prepariamolo questo momento e facciamo della nostra morte un dono per i nostri fratelli. Dicevo già, mi pare, mia sorella mi ha donato la vita, ma mi ha fatto questo grande dono della morte e del suo modo di morire. Il dono del compimento. C'è un libro di Nouwen, forse conoscete questo autore, che vi consiglio, che è intitolato proprio così, Il dono del compimento, che parla di come prepararsi alla morte e di come aiutare anche altri a prepararsi alla morte. E parlarne della morte seriamente e serenamente. Trovo ogni tanto qualche persona anziana che mi dice vuole che parliamo della morte, vuoi che parliamo della morte. E se qualcuno, qualche ammalato grave, tira fuori questo discorso, no? Mari all'ospedale, ma ho paura di avere un brutto male, ho paura di morire. Non rispondiamo così. No, tu pensare che robi lì. Non rispondiamo così. Cerchiamo di capire il dramma interiore. Non aiutiamo una persona che sta per morire in questo modo. Diciamo, guarda, siamo nelle mani del Signore, no? Dobbiamo avere fiducia, se non c'è vicino, in qualsiasi momento della nostra vita, dai, no? Ma ho paura dei dolori. Ma i medici oggi sanno anche alleviare i dolori. Dai, ci mettiamo nelle mani del Signore, Signore, pensaci tu. Ricordo una signora che stava per morire, malata di tumore, e mi ha detto all'ospedale: mi suggerisca un pensiero che mi aiuti, che mi aiuti. E io le ho detto: pensi a Gesù crocifisso, alla passione di Gesù, pensi alla passione di Gesù.
ci dice grazie. E subito dopo gli dico anche, ma pensi anche alla risurrezione di Gesù? E ha fatto un sorriso, grazie. Che è vero che oggi si muore soli, spesso in una sala di rianimazione, no? Ma a volte si muore soli dentro, anche se abbiamo i familiari vicini. Quelli sono attenti a tante cose, ma non intuiscono il dramma di una persona, no? Che si sta per incontrare con il Signore. La morte. Il giudizio. Il giudizio. Il giudizio sarà l'ora nella quale la verità esploderà in tutta la sua potenza. Sono parole di Romano Guardini. Sentite, sentite qui proprio una citazione di Romano Guardini. Avverrà nel giudizio. Ed è questo un pensiero che procura allo stesso tempo gioia e terrore, che la verità avrà tanta potenza nella misura in cui sarà vera. E si spiega, oggi nella storia avviene il contrario. Più un pensiero è vero in sé, più debole risulta nella lotta della immediata realtà. Più nobile è un valore, più facilmente viene messo da parte. Più elevato è un sentimento, più viene deriso. Ma quando si schiuderà l'eternità, il bene sarà tanto potente quanto è buono e quanto è vero. Allora l'uomo sarà nella luce e non potrà fare altro che ratificare con tutto il suo essere la volontà di Dio. Allora soltanto sarà realmente libero, libero dal male, per la verità e per il bene. Ci può essere paura del giudizio, ma ci può essere anche il desiderio del giudizio, desiderio di capire chi veramente siamo. Io ho trovato delle persone che avevano questo desiderio dentro, pur nella paura. Mi diceva una nonna che una sua nipotina è tornata un giorno dall'asilo, si vede che lì la suora dell'asilo aveva parlato del giudizio, dell'inferno, e questa bambina ne parla con la mamma un po' allarmata che la suora avesse spaventato la bambina, no, con l'incubo dell'inferno. La mamma, che era pure credente, dice alla bambina, dice dai, ma va bene il Signore, ecco, ma dopo vedrai il Signore va là, porta in paradiso tutti, dopo il Signore. E la bambina dice, ma è mica giusto però? Alla miseria. Quindi sarà l'ora nella quale Dio ci chiederà: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Io ricordo un missionario che è venuto in parrocchia da noi a fare una giornata al di fuori della giornata missionaria mondiale, e ha detto le parole di Gesù: fatevi degli amici con il mammona di iniquità, con le ricchezze spesso ingiuste, affinché quando verrete a mancare, questi poveri che voi avete aiutato, questi amici che voi vi siete fatto con la vostra carità e la vostra giustizia, vi abbiano ad accogliere nella casa del Padre. E quando
arriveremo di là, quando arriverete di là. Se questi amici ci hanno preceduti nella casa del Padre, quando noi ci presenteremo lì alla porta del paradiso, verrà San Pietro così, ecco, per dire, no, questi amici verranno lì, diranno San Pietro, questo qui, la porta del paradiso, verrà San Pietro così, ecco, per dire, no, questi amici verranno lì.

a noi della nostra vita, ma noi potremmo anche chiedere a Dio il perché di certe sofferenze, di certe disgrazie, e allora capiremo. Verrà portato il libro sigillato con 7 sigilli, l'Apocalisse, che solo l'agnello può aprire. Tu sei degno di aprire il libro, che non è il libro della Bibbia, no, è il libro della storia, è il libro della storia della nostra vita, della vita dei nostri cari, della storia dell'umanità. E poi c'è un altro pensiero bellissimo che ho trovato recentemente, l'ho ritrovato, l'avevo letto anni fa, l'avevo anche sottolineato, e dopo l'ho ritrovato adesso, dico, ma guarda come mi era sfuggito, no? E nel momento del giudizio noi ci presenteremo al Signore incompleti, per quanto abbiamo cercato di essere buoni, di fare i buoni, ci presenteremo incompleti, cioè con la consapevolezza di non aver potuto realizzare in pienezza il disegno di Dio su di noi e anche i nostri stessi desideri di santità. Perché le circostanze della vita ce l'hanno impedito, non lo so, no? E allora il Signore dirà: vieni, e per la potenza della mia grazia diverrai quello che il disordine del mondo non ti ha permesso di diventare. Che bello, forse sarà il purgatorio, non lo so, ecco. Vieni, e per la potenza della mia grazia diverrai quello che il disordine del mondo, anche il tuo stesso disordine, non ti ha permesso di diventare. E continua Guardini, e forse questo l'ultimo significato della promessa: il Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Le lacrime più profonde non sono forse queste, di non aver potuto realizzare i grandi sogni di verità e di bontà che ciascuno porta dentro di sé? Il giudizio. L'inferno? Facciamo fatica ad accettare questa verità della fede, anche perché certe raffigurazioni della fantasia popolare o anche dell'arte dell'inferno suscitano in noi oggi un senso di rigetto. Il fuoco, il diavolo, le corna, la coda, la forca, anche le stesse immagini che usa Gesù del fuoco. Gesù aveva detto anche: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Magari incendiare il mondo, usare tutto. Che senso ha il fuoco? Che senso ha il fuoco dell'inferno? Ma sono immagini, la realtà non è tutta in questa immagine, in questo simbolo. Quindi non possiamo addentrarci in questo argomento, ma non possiamo nemmeno escluderlo dall'orizzonte della nostra salvezza. Il Signore ne parla. Vediamolo, questo argomento, al di là delle immagini, come una possibilità di perdersi, di fallire la propria vita in maniera definitiva.

quello che il Vangelo ci dice dell'inferno vuol dirci che la salvezza è una cosa seria. E non sarà l'inferno, se ci sarà, che è possibilità. Adesso quanti, può darsi che non ci sia neanche nessuno. Possiamo pensare noi, questo non toglie che il Vangelo ne parla, no? Quando delle persone domandano a Gesù, sono tanti quelli che si salvano? Gesù non risponde, né tanti né pochi, cercate di entrare per la porta stretta. Non sarà comunque un castigo dal di fuori, ma sarà, ancora Guardini, come se il giudice dicesse all'uomo, come tu hai considerato la volontà di Dio, così ti accadrà. Chi non ha mai voluto amare, ammesso che sia possibile questo in una vita umana, non ha mai voluto amare né Dio né nessuno, com'è possibile che possa entrare nel regno dell'amore? È il paradiso. Il paradiso è quindi l'eternità del paradiso, no? E, sempre Guardini, dice, per parlare dell'eternità, noi non dobbiamo riferirci a una successione continua di anni nel tempo. Io ricordo da ragazzo quando facevo gli esercizi e ci facevano le meditazioni sui novissimi, sull'inferno, l'eternità, l'inferno, l'eternità, l'inferno. E lo portavano delle supposizioni, no? E ognuno aveva le sue più strampalate. E ricordo spesso che ricorrevano a queste immagini. Ecco, supponiamo che gli anni siano tanti quanti i granellini di sabbia sulla spiaggia del mare, no? Ecco, ancora non sarebbe eternità, perché sono limitati, perché dopo si comincia ancora da capo. Quando vado al mare, che mi bagno le mani, con le mani bagnate mi si attacca la sabbia. Quando vado in camera mi asciugo i piedi o le scarpe e vedo sabbia. Ma la miseria, meglio che sia eterno, come la carità. A pensare che debbano passare tanti anni così, ma non è questo, no. L'eternità è un modo di essere fissato nel male, se fosse, e nel bene. E questo modo di essere deve trovare un riferimento su quello che già c'è. E il riferimento di quello che c'è è quello che la Rivelazione ci dice nel prologo del Vangelo di Giovanni: in principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. E continua, riassume: in principio era il Verbo presso Dio. In principio c'è questo, l'archetipo è questo essere del Verbo presso Dio, un presso che è lo Spirito Santo, no? Presso vuol dire essere rivolto a, in principio c'è questo, e questa è l'eternità, e questa è l'eternità. E l'eternità è allora, è Dio che ci fa entrare in questa relazione d'amore. E dice Guardini, questo dare e ricevere, questa vicinanza e questo silenzio
Ecco che cosa è l'eternità. L'eternità beata significa che Dio partecipa all'uomo la sua stessa vita. Questo dare e ricevere, questa vicinanza e questo silenzio, ecco che cos'è l'eternità. E notate che noi siamo creati ad immagine di Dio, ad immagine del Verbo, rivolto presso verso il Padre, il Verbo che è nel seno del Padre, quindi tutta la nostra natura, no? La radice del nostro essere è lì. Noi siamo creati per essere presso. Io sono presso Dio e in Dio presso. E i nostri cari e i nostri morti che sono in Dio sono anche loro presso Dio, e in questa loro vicinanza con Dio sono vicini a noi, sono rivolti. Ah, vado verso la fine. Queste ultime realtà sono già cominciate. Ogni giorno facciamo l'esperienza della morte e della risurrezione. Non stacchiamo mai l'idea della morte e dalla risurrezione. Anche per ogni cosa che muore ne nasce un'altra. Ogni giorno veniamo giudicati sull'amore. Ogni giorno veniamo purificati. Purgatorio comincia già qui. Ogni giorno possiamo fare l'esperienza dell'inferno e del paradiso.

Ringraziamo Monsignor Bruno Piubello per questa sua riflessione teologica e per aver concesso questi suoi materiali tenuti all'interno di corsi di spiritualità presso la casa di esercizi, la casa di spiritualità di cui è responsabile. A risentirci.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia, e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sa di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu, Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po', quante carte ha mescolato il Signore con te?
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura. Peraltro ho anche lavorato 2 anni, poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità, alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie. Insomma, è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti, Don Tiziano, si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato. Chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione: che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, com'è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io non ho mai, io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91. Ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità, insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a altri due obiettori di coscienza di servizio civile, e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana. La comunità della canonica vecchia la chiamavamo, e lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. Siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
2: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
2: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo aveva annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, e voi, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo: voi che dite tanto la famiglia, il dialogo, genitori, figli, e poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tirocinio pastorale alla fine della del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. Ma la domenica noi andavamo, dopo la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
2: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale, cosa ci ascoltiamo?
2: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone, ma che bello è. E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: Ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie, grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherà,
0: è stato proprio proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose. Ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti occupi, ti sei occupato, ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo. E invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore. E la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Don Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no? Con l'alluvione e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: Il punto di riferimento perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa. Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose in quelle notti tra il 17 e il 18 di maggio del 2023 me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto perché, e qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo, tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a togliergli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. E, però la cosa più bella secondo me non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però insomma dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solar, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla, c'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia, quando in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventato una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono devi andare a fare proprio Servo per amore. E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una balada, mi dà una gomitata e mi dice Don, cerca di capire, indovina chi viene. Ok, io ho capito, ho detto va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza, una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo tra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di doverlo, di vederti cambiare, e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi, Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che soffro

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Io quando la sento mi emoziono ancora.
1: È così, poi la magia della musica. Infatti. Noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto. Devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no, anche perché può darsi che, cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male, meno
1: certo.
2: Male, no, vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando Georges Bernanos nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare, e l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, te, insomma vuol dire tutto è in. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina quando ti svegli ti dice, allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti, grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore, e non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
1: Vocazioni. Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione, e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, se vorrete la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: «Riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andrash, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato».

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a monte. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori.

di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La famiglia può essere paragonata a una cellula del nostro corpo. Come l'organismo umano è segnato nel bene e nel male dalla vita e dalla morte delle cellule che lo compongono, così la salute o la malattia di una famiglia influisce su tutta la realtà sociale. Se è vero che uno lavora con gusto e passione quando sa di essere amato e di amare moglie e figli, è anche vero che i dissidi familiari abbassano inevitabilmente il desiderio e la creatività. A che pro lavorare se non si è accolti e capiti neppure da chi ci è più vicino? La violenza che nasce nel cuore quando si spezzano i rapporti principali dell'esistenza si riverbera come un'onda nera su tutti coloro che hanno a che fare con noi. Le infinite scosse telluriche che aprono ferite nella crosta della nostra società sono talvolta l'ampliarsi delle lacerazioni che nascono nelle famiglie. Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare, ha scritto il Vaticano II nella Gaudium et Spes. Dov'è in crisi la famiglia, soffre la società in quanto tale. I giorni nostri offrono un'abbondante testimonianza di tutto ciò. Annotava recentemente lo psichiatra Vittorino Andreoli: se per diventare persone e formare insiemi civili e animati dal rispetto servono epoche storiche, basta una generazione per regredire, per ritornare a stadi che sanno di primitivo. La famiglia è agonizzante, non ha più un'anima. Ormai ci sono figlie che non riescono a stare tranquille proprio a casa loro e temono di venire aggredite e vogliono scappare e non sanno dove andare. Il riferimento alle violenze subite da giovani ragazze all'interno delle loro famiglie, che occupano le cronache di questi ultimi anni, potrebbe far pensare che tutto ciò è, per fortuna, eccezionale. In realtà non è così. L'ira, la gelosia, l'invidia, la lussuria possono radicarsi in ciascuno di noi. Urge il cambiamento del cuore.

tale conversione è un cammino lungo, è a Dio per attore. Solo lui può cambiare il cuore dell'uomo, la sua mentalità, il suo stile di vita. Solo lui può rivelare i fini autentici dell'esistenza. Dio agisce solitamente attraverso i nostri tempi di uomini e influisce su di noi attraverso altre persone. Per questo è fondamentale non essere soli. Non c'è salvezza per l'uomo solo. Anche chi cerca Dio nella solitudine lo trova, se lo trova veramente, nella comunione. La famiglia chiusa su di sé non può vivere. La mentalità borghese ha per molto tempo suggerito un'idea romantica del matrimonio, come se i due sposi potessero bastare a se stessi. Ma il desiderio del cuore umano è troppo profondo per essere appagato pienamente dalla persona dell'altro. Ogni amore che non si apre al mondo è destinato a morire. Dio ci ama affinché noi, a nostra volta, diffondiamo il suo amore nel mondo. Sant'Agostino dice che lo scopo dell'amicizia è che Dio sia tutto in tutti. Giovanni Paolo II ha più volte ricordato alle famiglie di aprirsi all'accoglienza e all'ospitalità. Soprattutto la famiglia cristiana è chiamata ad ascoltare la raccomandazione dell'Apostolo: siate premurosi nell'ospitalità, e quindi ad attuare, imitando l'esempio e condividendo la carità di Cristo, l'accoglienza del fratello bisognoso. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che ogni famiglia è bisognosa di aiuto. Dio la sostiene mettendole accanto altre persone, inserendola nella comunità della Chiesa. Affinché questo legame ecclesiale non sia puramente nominale, formale, riferito soltanto ad alcuni grandi avvenimenti dell'esistenza, come la nascita e la morte, occorre che la Chiesa abbia le dimensioni di una comunità di persone che si conoscono e che hanno la possibilità di frequentarsi e di ascoltarsi. Ecco il valore delle tante comunità parrocchiali, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali. Ecco l'importanza di essere guidati assieme ad altri nel cammino verso Dio. Egli ci regala dei fratelli con cui condividere le nostre esperienze. Possiamo ascoltare da altri genitori come educano i figli, come affrontano le loro difficoltà. Possiamo ricevere con loro un insegnamento che dia luce al presente. Tutto ciò apre il cuore alla speranza. Non sono solo, non sono l'unico ad avere difficoltà. Altri sono con me, ed essi sono il tramite dell'aiuto di Dio, della sua correzione, della sua voce che indica la via. Mi testimonia una coppia: la stima tra di noi cresce quando ci concepiamo collocati in una storia più grande. Lo sguardo dei nostri amici su di noi allarga il nostro orizzonte e non ci fa perdere nel piccolo inferno delle recriminazioni.

che modo le famiglie edificano la società. Esse sono, secondo un'espressione di Giovanni Paolo II, il luogo primario di umanizzazione della persona. In seno alla famiglia, infatti, l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Nella comunità familiare, attraverso il rapporto con i genitori, con i fratelli, con i figli, ciascuno è educato a scoprire il valore dell'amore e il senso della vita. In essa si imparano le dinamiche fondamentali dell'esistenza. Se è vero che la famiglia edifica la società, è anche vero che la società deve sostenere la famiglia. Non si tratta di discriminare altre forme di convivenza, quanto di riconoscere e ricompensare il servizio oggettivo che la famiglia offre per il benessere di tutta la società. È compito delle istituzioni statali garantire e favorire l'identità della vita familiare ed evitare e combattere tutto ciò che la altera e ferisce. Le autorità pubbliche devono fare il possibile per assicurare alle famiglie tutti quegli aiuti economici, sociali, educativi, politici, culturali di cui hanno bisogno per far fronte in modo umano a tutte le loro responsabilità. Vista la debolezza di molte famiglie attuali, la società contemporanea tende sempre più a sostituirsi ad esse, ad assumersi i loro compiti. Sarebbe molto più opportuno trovare strade per aiutarle a svolgere autonomamente il proprio lavoro. L'esempio più importante è quello dell'educazione. Lo Stato tende a imporre in tale ambito un proprio monopolio e fatica a riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei loro figli. Don Giussani usava esclamare: «Mandateci in giro nudi per le strade, ma non toglieteci la possibilità di educare».

Se nella nostra esistenza abbiamo potuto godere di qualche raggio di luce nella vita familiare, se abbiamo avuto il dono positivo di un padre e una madre che si amavano, magari attraverso tante difficoltà, se abbiamo potuto vedere negli occhi dei nostri figli la luminosità della gratitudine e dell'affetto, se abbiamo avuto la grazia di riverberare su altri l'accoglienza che a nostra volta ricevevamo dai nostri cari, possiamo desiderare che accada lo stesso per tutti. E questo non è un giudizio su nessuno, ma la coscienza chiara di cosa è bene e cosa è male per l'uomo. E assieme la supplica a Dio di poter vedere tanti esempi positivi di famiglie per poter camminare anche noi in quella stessa traccia. Ed è inoltre una richiesta agli stati, agli uomini che contano, a chi ha l'influenza sull'opinione pubblica: non rendete ancora più difficile la vita degli uomini e delle donne, già così provati da mille problemi. Sostenete ciò che il cuore dell'uomo conosce come bene, la famiglia, come unione dell'uomo e della donna, aperta al dono dei figli, affinché ogni essere umano scopra la propria strada nel mondo e riconosca di non essere solo, ma accompagnato e sorretto dalla mano di Dio.

0: Cari amici, anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora. Benvenuto, Don Massimo, in trasmissione.
1: Buona giornata a tutti.
0: Don Massimo, le volevo così domandare appunto su questa lettura che abbiamo appena ascoltato. Lei parla della necessità della famiglia di non chiudersi in se stessa, ma di aprirsi invece. È un rischio che molte famiglie corrono, che molte coppie corrono.
1: Sì, è un rischio praticato e in taluni casi anche teorizzato. A dire il vero, è stato teorizzato soprattutto nell'Ottocento, nella concezione borghese della famiglia come nucleo autosufficiente che doveva pur lasciare che il mondo all'esterno fosse nella tempesta, purché all'interno della famiglia stessa ci fosse un'oasi di pace, di serenità e di rapporti convenienti. In realtà questo non è possibile e non è neppure un bene, perché la famiglia non è un bene autosufficiente. Per natura la famiglia nasce da un rapporto con altre persone, innanzitutto dall'innamoramento fra un uomo e una donna e poi dalla nascita dei figli, dalla loro educazione, dal loro condurli verso il mondo, verso il lavoro e dal nostro stesso vivere attraverso il lavoro e gli affetti, i rapporti con altre persone, senza entrare poi in annotazioni più ovvie, cioè che nessun uomo è un'isola e quindi nessuno di noi può pensare di vivere indipendentemente dagli altri. Però oltre a queste annotazioni di necessità ci sono delle annotazioni di sostanza. Ed è proprio questo il fatto, che la famiglia vive in rapporto con altri e vive per introdurre alla vita e quindi perde, smarrisce e nega il suo significato vero e più profondo quando pensa di realizzarsi chiudendosi in se stessa. Così come la persona non può realizzarsi in un'illusoria autosufficienza, tanto peggio nel narcisismo, allo stesso modo la famiglia che nasce dalla persona che vuole aiutare la persona a compiersi. Quindi la famiglia vive di relazioni. Ecco, ciò che è importante è dare un senso, un peso, una direzione giusta a queste relazioni, perché ci sono delle relazioni che possono essere negative, ci sono delle relazioni che possono essere invece relazioni che aprono e che conducono in avanti. Quindi occorre un'opera di discernimento nei confronti di coloro che si presentano come amici, nei confronti di coloro che si presentano come possibili alleati della vita. E in questo sta molto del futuro di una famiglia.
0: Questo ci porta anche al rapporto delle famiglie con la comunità parrocchiale, con i movimenti, con i gruppi ecclesiali. Spesso l'obiezione rispetto appunto agli impegni che magari la comunità parrocchiale richiede oppure un movimento richiede è sempre quella solita del tempo, che abbiamo già incontrato più volte nelle sue pagine.
1: Io per natura sono portato sempre a delle risposte equilibrate che cerchino di salvare la verità delle varie posizioni, e cioè io penso questo: forse in taluni casi c'è effettivamente un eccesso di riunioni, di iniziative da cui bisogna guardarsi. Bisogna sempre pensare a ciò che è necessario. Ora, io penso che le relazioni, e in questo caso i rapporti all'interno della comunità ecclesiale, sono necessari alla vita sana e vera di una famiglia cristiana. Occorre che assieme al parroco, ai responsabili della comunità, si valuti sempre che ciò che è espressione comunitaria risponda veramente a queste ragioni di necessità. Insomma, occorre un equilibrio perché i genitori possano occuparsi di se stessi, dei figli, del loro lavoro, della loro vita. Oggi le persone sono sottoposte a molte sollecitazioni e quindi la comunità parrocchiale, il movimento, il gruppo deve essere attento a proporre qualcosa di veramente e profondamente utile per la persona. In questo continuo giudizio, in questa continua verifica di necessità, sta la fecondità del rapporto, a mio parere, fra la famiglia e la comunità parrocchiale o comunque la comunità cristiana. In altri termini, la comunità non deve proporre una vita parallela, ma deve aiutare la vita che la famiglia conduce.
0: Lei poi fa un richiamo forte anche alla responsabilità della società e alla responsabilità della politica nei confronti della famiglia.
1: Sì, è vero, dedico poco spazio a questo tema che d'altra parte altri libri hanno esaminato e sceverato in fondo, non è neanche la mia prima e più importante competenza, però nello stesso tempo non volevo che questo tema fosse taciuto nell'intero libro dedicato alla famiglia, perché in realtà questa è una questione di grande importanza, e cioè oggi le famiglie soccombono e sono in difficoltà anche per ragioni di carenza di sostegno da parte della società civile e più in generale dell'autorità politica. Quindi c'è tutta una politica di sostegno alla famiglia, ai genitori, all'educazione dei figli, penso al tema degli asili, penso alla realtà delle scuole, penso soprattutto alla realtà della maternità, da aiutare, da sostenere con permessi di lavoro, con possibilità anche per il partner maschile di poter aiutare in questo momento così importante e così delicato la vita della moglie e le sue responsabilità. Insomma, penso a tutta una legislazione di cui in questi ultimi 15-20 anni si è tanto parlato, ma si è faticato a dare attuazione. Perché? Ma perché io penso che alla fine noi assistiamo a un deficit culturale della famiglia. Si parla soprattutto per metterne in luce la crisi, della famiglia si parla e si discute per metterne in luce il trapasso, ma in realtà si intuisce che qui c'è una necessità, ma non si vuole poi intervenire o aderire, perché in una visione individualistica della società i fondi vengono destinati ad altri bisogni. In questo modo però io penso che una nazione e uno Stato, anche sì uno Stato, fanno il proprio male. Chi dimentica la famiglia dimentica se stesso alla fine.
0: E per ricordare appunto il valore invece della famiglia, non soltanto le crisi che attraversa, lei richiama in qualche modo le esperienze personali di ciascuno.
1: Sì, io penso che se ciascuno guarda se stesso, assieme certamente ad alcune note difficili e amare nel rapporto forse con i propri genitori, con il proprio coniuge, con i propri figli, però ci sono anche le note solari di innamoramenti, di gioie, di scoperte, di novità, di pagine che ci hanno accompagnato e ci accompagnano sempre, quindi di una realtà della famiglia che seppure è sofferente, non è morta, perché a mio parere è costitutiva della realtà stessa dell'uomo.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto allora di essere stato con noi, di averci accompagnato con le sue parole,
1: sì,
0: e con le nostre conversazioni.
1: È sempre per me un grande piacere e anche, lo dico con molta sincerità, un grande onore poter raggiungervi, e sono molto contento di averlo fatto.
0: Grazie ancora.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Concludiamo con questa meditazione il capitolo 42esimo e cercheremo di iniziare anche il 43esimo, perché ecco, mi ricollego a quello che meditavamo stamattina. Abbiamo detto che i figli ritornano da Giacobbe e si ritrovano dentro i sacchi di grano il denaro, e quindi quando lo aprono davanti a Giacobbe il tutto suscita una situazione drammatica che diventa esplosiva. Prima di tutto perché sono presi dall'angoscia, oltre che a essere denunciati come spie e dover far riconoscere la loro vera identità, potrebbero essere accusati di furto e quindi di essere ladri, dove la pena dell'essere ladri a quel tempo consisteva nell'essere fatti, guarda caso, schiavi. La stessa situazione in cui si trovò poi Giuseppe venduto come schiavo. Cosa succede quando aprono questi sacchi pieni di denaro? Allora si sentirono mancare il cuore e tremarono, dicendosi l'un l'altro: che è mai questo che Dio ci ha fatto? Allora, cosa succede qui? Che adesso questi personaggi cominciano a collegare le cose. Vedete come iniziano a maturare spiritualmente e umanamente. Capiscono che poi alla fin fine tutto è collegato, che tutto in qualche modo si lega a ciò che è stato fatto, eccetera. No? Non c'è niente che non si colleghi alla nostra storia, alla nostra vicenda. E quello che accade alla fin fine trascende noi stessi, perché è posseduto da colui che tutto tiene tra le mani, che è Dio. Per cui il male che noi abbiamo fatto, Dio lo conosce. E in qualche modo Dio castiga, ma castiga in che modo? Lasciando che il male porti delle conseguenze che sono distruttive. Questo è il castigo di Dio, che prende atto delle conseguenze del male che abbiamo fatto. Non è che Dio castighi. Dio permette che il nostro peccato ci castighi, ma perché questo ci serva di educazione. Ecco che questi allora cominciano a collegare il male fatto con il Signore, cominciano a capire la gravità del peccato commesso con questa frase: che è questo che Dio ci ha fatto. E abbiamo detto anche che quando tornano da Giacobbe, devono tornare da Giacobbe nella stessa situazione con cui sono tornati un giorno senza Giuseppe. Quindi si devono presentare con un fratello in meno. Un tempo hanno potuto dire: il piccolo se l'è sbranato una bestia selvatica, o meglio l'hanno fatto dire al padre. Oggi devono dire: un'altra bestia feroce se l'è sbranato, il potente, il mezzo matto, perché abbiamo detto appare così a loro, con tutti questi stratagemmi che sta mettendo in atto, è quello potente che sta in Egitto. Questa è un'altra bestia feroce che vuole la nostra rovina. E quando si presentano a Giacobbe cercano un pochettino ovviamente di smorzare sempre gli angoli e di far passare la cosa in un modo abbastanza più addolcita. Cosa dicono? Facciamo attenzione alle parole. L'uomo, signore del paese, ci ha risposto: in questo modo io saprò se voi siete sinceri. Dice: in questo modo io saprò che non siete spie. Dicono: io saprò che voi siete sinceri. Già la presentano in positivo, no? Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli. Lasciate qui con me
lo metto in gattabuio, lo metto in carcere, non lo lasciate soltanto qui. Quindi lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. Poi conducetemi il vostro fratello più piccolo, più giovane, così saprò che non siete spie, ma che siete sinceri. E ritorna questa frase, siete sinceri, che siete veri. Capiamo i giochi che vengono fatti con queste espressioni. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete percorrere il paese in lungo e in largo. Quando queste parole vengono riferite a Giacobbe, qual è la reazione di Giacobbe? È drammatica. Prima di tutto perché Giacobbe dice non se ne parla nemmeno. Io da Beniamino non mi stacco. E qui emerge quello che covava nel cuore di Giacobbe per 20 anni e più e che non è mai stato detto. È il momento in cui finalmente Giacobbe dice realmente cosa pensa. Lo dice dopo 20 anni. Pensate, questi 20 anni... come potrà essere stato il rapporto tra questi figli e il loro padre con un macigno che pesa in mezzo a loro, che è il macigno del non detto, ma che è continuamente presente. Mentre vuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono presi dal timore e il padre loro, Giacobbe, disse: «Voi mi avete privato dei figli. Giuseppe non c'è più». Simeone non c'è più e Beniamino me lo dovete prendere, su di me tutto questo ricade. Finalmente Giacobbe dice quello che pensa: voi mi avete privato dei figli. Finalmente è sbottato fuori e ha detto quello che pensa. Io ho sempre pensato che la colpa era vostra di quello che è accaduto. Tra le righe, non ho mai creduto alla vostra versione. Capite che allora questa svolta nel racconto è realmente una svolta drammatica e rischiosissima, perché Giacobbe accusa di essere stato vittima delle intenzioni malevole dei suoi figli, di essere stato oggetto di violenza da parte loro. Finalmente le cose cominciano a essere dette. Qui è già un fatto estremamente positivo. Le parole di Giacobbe dicono chiaramente quello che ha sempre pensato e non ha voluto o non ha potuto mai dire per paura. Ricompare il denaro, ma Simeone non c'è più. E allora la domanda è: non è che forse hanno comprato il denaro, hanno comprato il grano e per tornare col grano e anche con un po' più di denaro in più, non è che hanno venduto nuovamente anche Simeone? Non è che abbiano rifatto la stessa cosa? Questo è quello che pensa realmente Giacobbe, che questi qui ne hanno combinata una nuova. Se questo denaro spiega la scomparsa di Simeone, non è che quel denaro con cui in quel giorno tornarono a casa spiega anche la scomparsa di Giuseppe? Perché che fine ha fatto quel denaro lì quando hanno venduto Giuseppe? Che fine ha fatto quel denaro? Non se ne è parlato, però a casa sono tornati col denaro, quindi c'è ancora di mezzo del denaro. E se queste sono le premesse, loro che adesso mi chiedono Beniamino, cosa stanno progettando nella loro testa, cosa credono di poterne ricavare prendendomi anche Beniamino?
se mentono a proposito di Simeone, se hanno mentito nei propositi di Giuseppe, ora che mi chiedono Beniamino cosa stanno tramando tra di loro. È una situazione dalla quale è difficilissimo uscire da questo, difficilissimo uscire. Perché per risolvere la questione l'unica cosa che devono fare e che non riescono per ora a fare è allontanare Beniamino da Giacobbe. La chiave ormai è questa: riuscire a riconquistare la fiducia di Giacobbe, farsi consegnare il fratello più piccolo in modo da portarlo in Egitto, in modo da poter riportare a casa l'altro fratello. Quindi ormai la chiave di volta è far sì che Giacobbe acconsenta a dare fiducia a questi figli. Ma voi ditemi, ora che è sbottato e ha detto quello che pensa, voi credete che sia facile per Giacobbe consegnare Beniamino a questi, di cui chiaramente adesso capiamo lui non si fida più? Capite che separare Beniamino da Giacobbe significa ancora una volta toccare poi un tasto molto delicato che è stato l'origine di tutto, perché si va ancora a toccare un figlio amato più degli altri, più protetto degli altri, perché è figlio della moglie amata, di Rachele. E quindi si va a toccare nuovamente lo stesso tasto che è stato l'inizio di tutto. E attenzione alle frasi che vengono dette, perché a volte noi le ascoltiamo ma non ci facciamo attenzione. Giacobbe non è che teme per Beniamino quando sarà in Egitto, ma cosa dice? Che cosa potrà capitargli sulla strada per la quale andrete? Quindi, che cosa gli capiterà quando sarà in Egitto? No, non dice questo. Dice cosa capiterà sulla strada. E questa è un'accusa chiara, anche se non esplicita, contro i figli. Io temo più voi che quello che potrà accadere in Egitto. Capite come pian piano la verità sta venendo fuori, ma sta venendo fuori con una sofferenza lancinante, con delle ferite non da poco che nuovamente si riaprono e fanno nuovamente sgorgare il sangue, perché i fratelli sono messi in modo brusco, improvviso e anche violento di fronte alla verità del padre. Finalmente capiscono quello che lui sta pensando di loro e loro adesso intuiscono il male fatto non soltanto a Giuseppe, ma finalmente cominciano a comprendere il male che hanno fatto al padre, a Giacobbe. Finora erano interessati soltanto a salvare se stessi. L'importante è capire come dentro questo percorso che stiamo meditando vedete come la verità pian piano, e qui c'è una provvidenza di Dio secondo me, qui c'è l'azione dello Spirito Santo, come la verità pian piano sta emergendo, sta progredendo, anche se questo procura, ve lo ripeto, grandi ferite e grandi sofferenze, però finalmente viene fuori quello che c'è nel cuore di ciascuno. È finita l'epoca in cui si va avanti rimuovendo quello che è capitato nel passato e cercando di convivere senza far scattare delle leve che possono far suscitare diverbi e battaglie tra di noi. La cosa più importante, vi ripeto, in questo momento, in questa situazione concreta, è che i figli finalmente capiscono il male che hanno fatto al loro padre, la sofferenza che hanno procurato a lui, non soltanto a Giuseppe. Questa accusa: voi mi avete privato dei miei figli.
Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Mi avete privato delle cose che ho più care di tutti, che sono i figli. E voi avete fatto questo. Ecco allora che viene fuori nuovamente la figura del primogenito. Primogenito Ruben, che dice una frase e propone una soluzione, che però dice delle cose significative. Prima di tutto dice: mi faccio io garante dei miei due fratelli, ovvero di Simeone e di Beniamino, mi faccio io garante, aggiungendo una clausola: se succederà qualcosa, padre mio, io ti permetto di vendicarti facendo la stessa cosa di cui tu mi hai accusato, ovvero ti permetto di eliminare i miei due figli, li metto nelle tue mani, vendicati, così finalmente troverai pace. Da un lato vediamo la buona volontà, però dall'altro lato vediamo un cattivo modo di risolvere nuovamente il problema. Perché? Perché Ruben crede che il male fatto possa essere ripagato con una violenza, con una vendetta. Ma ditemi voi se ha due figli che sono scomparsi, l'unica consolazione che rimane al nonno è ammazzare i due nipoti. Beh, non credo che questa sia una grande consolazione, prima di tutto. La seconda cosa è: ma che idea ha Ruben del padre suo? Che idea ha di Giacobbe? Di un uomo che ricerca una vendetta per quello che è capitato e questo gli darà consolazione? Ma per niente. E allora come interpretare queste parole di Ruben? Ma queste parole di Ruben, in cui dice: ammazza pure i miei due figli se capiterà qualcosa ai tuoi, in qualche modo è un modo per autopunirsi. Emerge ancora la coscienza di una colpa che deve essere espiata. Non è tanto il fatto che Ruben metta nelle mani del nonno i due nipoti, non è tanto questo. È il fatto che capisce che il suo peccato di per sé può essere ripagato con il sangue, talmente è grande. Quindi è una coscienza della gravità della propria colpa, che lui però interpreta come soluzione soltanto in un'ottica di autopunizione, di vendetta. Non c'è un'altra strada. Ruben qui non ci vede la possibilità di un'altra strada, di un altro percorso. Ma anche di fronte a questa proposta di Ruben, Giacobbe è irremovibile. Beniamino di qui non si muove. E la situazione si insabbia e non si smuove, e non si smuove. Giacobbe non vuole lasciare andare Beniamino. Cosa ci dice questo? Ci dice che la paura di perdere è la più forte di tutto. E qui diventa una riflessione anche per noi. Quante volte la nostra paura di perdere ci insabbia e ci infossa dentro in modo da diventare incapaci di muoverci. Siccome abbiamo paura di perdere qualcosa, non ci muoviamo più. Questo accade nella vita spirituale, individuale, questo accade nella vita di un istituto, no? Quando ci sono ad esempio dei cambiamenti da attuare, però nessuno vuole perderci. E quando nessuno vuole perderci, è come la macchina che va dentro nel fango e poi comincia a girare, ma non va da nessuna parte. Decisione di Giacobbe di di tenersi stretto nuovamente Beniamino e di non lasciarlo andare, di per sé sembra una strategia di salvezza,
ma invece si dimostra una strategia portatrice di morte, perché ci va di mezzo Simeone, ma indirettamente ci va di mezzo l'incontro e la rappacificazione con Giuseppe, tutta la fratellanza e il rapporto tra i fratelli, tra di loro, e dei figli con il padre. Questo significa il non lasciare andare Beniamino. Quindi anche a Giacobbe qui si chiede di una conversione non da poco, una conversione che costa sangue. Quindi il test immaginato da Giuseppe non mette solo sotto prova la capacità dei fratelli di prendersi a cuore gli uni degli altri, non mette solo alla prova questo, ma mette anche alla prova il fatto di come Giacobbe vuole vivere la sua paternità. Avrai a cuore tutti i tuoi figli o avrai a cuore soltanto Beniamino? Avrai il coraggio nuovamente di avere a cuore tutti i tuoi figli? Capite che qui di mezzo c'è questo discorso. Avrai a cuore Simeone, avrai a cuore tutti gli altri fratelli, avrai a cuore la possibilità di dar da vivere e dar da mangiare a tutta la famiglia? Avrai a cuore tutto questo oppure per la tua paura ti vuoi tenere stretto quello che hai a discapito di tutti? Quindi è un test anche per Giacobbe questa situazione. Capite la sapienza con cui Giuseppe ha in qualche modo previsto il tutto? Si riuscirà a sapienza con cui Giuseppe ha in qualche modo previsto il tutto?

colui che è morto e invece è colui che realmente sta muovendo tutta questa situazione. Questo è straordinario, Passano i mesi, la situazione non si sblocca. Giacobbe, che è ancora in lutto per Giuseppe, abbiamo detto che non ha mai concluso il lutto Giacobbe, non si è mai deciso di seppellire Giuseppe, quando disse: io scenderò nel mio lutto nella tomba, ovvero non cesserò di essere in lutto per il mio figlio. Di fronte a questa situazione occorre una parola che riesca realmente a sbloccare la situazione. E deve essere una parola, e una parola vera, una parola che realmente va alla radice, se si vuole che questa situazione cambi e cominci nuovamente a ingranare, no? Perché adesso c'è tutta questa sabbia dentro che impedisce ai meccanismi di girare. E questa parola da chi viene? Viene dal secondo genito, che è Giuda. Giuda che finalmente dice delle parole estremamente importanti, anche se molto brevi, parole molto diverse da quelle di Ruben. Cosa dice? Se non ti ricondurrò il ragazzo, io sarò colpevole contro di te. Facciamo attenzione a queste parole, cerchiamo di capirle bene, perché questa è una svolta fondamentale, non soltanto nella storia, ma soprattutto a livello di coscienza. Non si tratta più solo del fratello, ma è qualcosa che riguarda direttamente il padre, perché Giuda dice: io sarò colpevole non contro mio fratello, io sarò colpevole contro di te, contro di te. Quindi qui emerge che il vero protagonista di tutta la vicenda è il padre, è Giacobbe. È un grande passo, anche se segnato dalla necessità, perché bisogna muoversi altrimenti si muore, c'è la carestia, E qui siamo un po' nell'ottica della parabola del figlio prodigo, quando questo qui non c'ha più da mangiare e dice: ritornerò da mio padre e dirò: peccato contro di te, guardate caso, contro di te, Quindi è ancora dettato non da un motivo di amore, di affetto nei confronti del padre, ma ancora da una paura di morire, quindi una paura di perdere. Però è un passo che sblocca, questo è positivo, Qual è la cosa più positiva in questa frase di Giuda? Il fatto che lui accetta di farsi lui pegno, garante del proprio fratello. Non è Ruben che dice: se qualcosa andrà storto prendetela con i miei figli. Ma è Giuda che dice: se succede qualcosa io sono disposto a pagare di persona. Già questo è di un'estrema importanza. Allora comincia a diventare responsabile di tuo fratello. Cominci a prenderti cura di tuo fratello, che non è più soltanto il figlio di Giacobbe, ma è tuo fratello. E attenzione, anche il modo di designare Beniamino è interessante, perché non viene chiamato né tuo figlio, come era nel caso di Giuseppe, né nostro fratello, ma è definito il ragazzo. Questo cosa significa? Significa porre Beniamino, prima di tutto aiutare il padre a staccarlo da sé. Non è tuo figlio, è il ragazzo. E riconsegnare Beniamino a un'identità ben precisa che non appartiene né ai fratelli né al padre. Nessuno può rivendicare la proprietà sull'altro, e quindi se non sei padrone dell'altro fa sì che l'altro possa crescere, possa vivere nella libertà, possa maturare. Quindi qui Giuda sta dicendo e sta facendo un passaggio di credito.

crescita per tutti notevole, sia per quanto riguarda il padre Giacobbe come anche nei confronti degli altri fratelli. E quindi la vita di tutti, la vita di tutti, del padre, dei figli di Giacobbe, delle loro famiglie, il bene di Giuseppe e della futura riconciliazione, ve lo ripeto, dipende dalla capacità che avrà Giacobbe di distaccarsi da questo figlio. E qui a livello spirituale vi dico, è una lezione di estrema importanza per la nostra vita. Tentare di conservare la vita tenendo strette le cose che noi riteniamo importanti significa andare incontro alla morte. Chi vuole salvare la propria vita la perde, chi la perderà per causa mia la troverà. E qui siamo in un caso di questo tipo. Se Giacobbe accetta di perdere, avrà la vita e ritroverà tutti i suoi figli. Se invece non ha il coraggio di perdere, perderà due figli e perderà anche tutti gli altri figli. Quante volte noi per paura vogliamo tenere, no? Vogliamo tenere. Signore, non togliermi questo, Signore, non togliermi quell'altro. Impara a distaccarti sempre più da tutto, da tutti, non per disinteresse, ma perché riponi la tua fiducia unicamente nel Signore. Abbi il coraggio di perdere la tua vita, ma di perderla concretamente, non a parole, non a parole. Quando Madre Teresa era piena di debiti e i grandi che benefattori gli proponevano di costituire una onlus, di costituire una grande associazione che raccogliesse denaro, eccetera, Madre Teresa ha detto: no, non è questa la strada, non è questa la strada. Bisogna avere il coraggio di perdere. E allora nella nostra vita, quando ci capitano occasioni in cui siamo chiamati a perdere salute, ruoli, immagini, eccetera, abbiate il coraggio di lasciare perdere, di distaccarvi. Fate un po' di lutto, ma dopo basta, perché ti devi attaccare alle cose. Questo ti permette di essere enormemente libero e pieno di vita, perché privo di paure. Quando invece tu ti vuoi tenere la vita per te, ahimè, tu vivi sempre di paura di perdere, no? Quindi diventi sempre più aggressivo, anche più cattivo, come si può dire, incrognito nei confronti di tutto e di tutti perché hai paura che l'altro ti porti via. Abbi il coraggio di perdere. È doloroso, sì, ma alla fine ti rende libero, perché quando tu hai il coraggio di perdere tutto, alla fine sei la persona più libera di poter dire quello che vuoi e di fare quello che vuoi, perché non hai niente da perdere. Mentre quando cominciamo ad aver vivere di paure, siamo condizionati in modo tremendo, per cui non devi dire questo, non devi fare quell'altro, perché perderai questo, perderai quell'altro, eccetera, no? Sempre lì a calcolare. Che pesi che ci portiamo dietro. Abbi paura di perdere. Ti tirano via un ruolo, ma va bene, stai in pace, sono contento lo stesso. Ho un problema di salute. Signore, vabbè, preferirei non avere il problema di salute. Me lo dai? Lo accetto. Non sto lì a fare drammi, no? C'è un insuccesso, c'è qualcosa che va storto. Va bene, signore. Non ne faccio un dramma, no? Non ne faccio un problema di vita e di morte. Lascio che le cose siano. Cioè, questo vuol dire mettere concretamente il Vangelo a norma della vita. Se no facciamo sempre finta, no? Facciamo sempre finta di dire che ah, il Vangelo, vabbè, comincia a viverlo concretamente. Non ti chiamano più, non ti, non, non,
non ti salutano più, non ti portano più in palmo di mano, ma va bene lo stesso, non mi fa problema, ti mettono da parte, contento lo stesso, ti mettono sul podio, contento lo stesso, no? Su questo gli antichi monaci erano maestri, no? Quando gli dicevo, vai al cimitero, fai un grande elogio ai tuoi morti. E lui andava, faceva l'elogio, il giorno dopo dice, vai in cimitero, prendi i sassi e buttali tutti addosso ai morti. E quello lo faceva. Il terzo giorno gli dice il maestro, ti hanno detto qualcosa, si sono lamentati, ti hanno applaudito? No, sono stati fermi lì, non hanno detto niente. Così devi essere tu. Così devi essere. Questo è possibile se tu accetti di perdere. Se invece vivi dalla paura che ti tirano i sassi o vivi sempre nella ricerca di applausi, non sarai mai libero. Non sarai mai libero. Perché vivrai sempre dalla paura di perdere. O di perdere gli applausi o la paura di ricevere i sassi. Ecco la grande lezione che ci dice Giacobbe, non avere paura di distaccarti da ciò che ritieni più caro, perché? Perché quello può essere la chiave attraverso la quale il Signore ti apre un deposito di vita straordinario, straordinario. In questo senso potremmo dire Giuda sta facendo, pur essendo figlio, sta aiutando il padre a diventare sempre più padre, ad essere padre sul serio. Sta facendo una grande opera di educazione del padre. Quindi le lezioni non è soltanto i genitori che le fanno nei confronti dei figli, a volte possono essere anche i figli che danno delle lezioni ai genitori. E i genitori dovrebbero essere umili ad accettare anche le lezioni che possono venire dai figli. Perché cosa gli insegna Giuda a Giacobbe, il suo padre? Che il vero padre non è il padre che soffoca uno dei figli e se lo tiene attaccato impedendogli di staccarsi, impedendogli di farsi la sua vita, prima di tutto. È il padre che promuove la vita del figlio e che lo lascia andare. Dopo che l'ha educato, basta, adesso tocca a te prendere il volo come l'uccellino dal nido e farti la tua vita. Non devi essere il padre o la madre chioccia che tiene sotto di sé il figlio perché hai paura di perderlo, perché se lo perdi rimani solo. Capite che questo non è un bene né per me né per il figlio. E ancora, che lezione sta aiutando Giacobbe a ricevere? Che un vero padre deve fidarsi dei figli. Deve ridare coraggio e fiducia ai figli anche dopo che ne hanno combinate di cotte e di crude. Un vero padre rischia ancora sui propri figli. Non mette mai la parola fine. Non mette mai la parola fine. E ancora un vero padre è colui che si preoccupa del bene di tutti i suoi figli, non di uno soltanto. E quindi Giuda sta ricordando, sì, c'è Beniamino, ma guarda che ci sono anche gli altri 10, di cui tu ti devi prendere cura. Quindi Giuda in un certo qual modo realmente ritrova un rapporto sano, maturo con il padre. Qui c'è un grande passaggio di maturità. Finalmente capite cosa sta succedendo? Che se prima la parola era malata, perché la relazione era malata, finalmente si ha il coraggio di parlare con verità. Non ancora totalmente, chiaramente, perché c'è ancora un peccato che non è stato confessato,
Però la parola comincia a essere ridata, comincia nuovamente a circolare, comincia a essere nuovamente una parola capace di smuovere una situazione, non di nascondere. È un rapporto maturo tra uomo e uomo, distante e vicino nello stesso tempo, perché sei mio padre, io sono tuo figlio, ma nello stesso tempo siamo due persone mature, distinte, quindi questa capacità di una relazione matura tra i due è responsabile tra tutte e due. Io mi rendo responsabile dei miei due fratelli, tu renditi responsabile di tutti noi. Finalmente qui possiamo dire si inverte il peccato di Caino, Si inverte il peccato di Caino che dice sono forse io il custode di mio fratello. Qui finalmente c'è qualcuno che dice la cosa esattamente contraria. Io mi faccio garante dei miei fratelli. Io voglio essere custode dei miei fratelli. Finalmente qui comincia a esserci una storia di salvezza in cui le relazioni cominciano a guarire da quella che è un'infezione che era mortale, no? Che era invidia, gelosia e nulla di più. E allora ecco che finalmente Giacobbe, dopo questo discorso, certamente con fatica, certamente con paura, certamente con titubanza, ma Giacobbe ridà fiducia ai suoi figli e consegna loro il fratellino, il più piccolo. Arrivano in Egitto, tutti quanti. E arrivano in Egitto, potete immaginare, si sono trovati i soldi dentro le sacche di grano, quindi loro dicono adesso arriviamo con Beniamino in Egitto, ma cosa succederà? Non soltanto spie, ma questo qua ci accuserà pure di essere ladri e la conseguenza è che ci farà tutti schiavi, per cui la loro angoscia tornando in Egitto è il fatto che Giacobbe non riavrà più nessuno dei propri figli, non soltanto Simeone e Beniamino, ma non gli riavrà neppure uno. Quindi potete immaginare con quale angoscia tornano in Egitto. E quando arrivano in Egitto succede una cosa stranissima, che si presentano alla casa del maggiordomo, il quale li invita a pranzo. Capite che qui realmente dicono questo qui è mezzo matto, no? Questo qui non si capisce bene cosa vuole, insomma. Prima siamo spie, poi vuole fratello, poi ci invita a pranzo. E qui siamo proprio, abbiamo a che fare con uno schizofrenico, dico poco, no? Quegli uomini si spaventavano perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: a causa del denaro rimesso nei nostri sacchi l'altra volta ci si vuol condurre là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Capite che nella loro ansia, l'ansia è sempre anticipatrice, no? Quindi con l'ansia noi prevediamo sempre le cose peggiori, no? Ma quest'ansia che hanno questi fratelli qual è? È un'ansia che scaturisce da un peccato che pesa ancora su di loro e che deve essere espiato. E quindi ci piomberanno addosso, e ce ne daranno a più non posso e poi ci faranno schiavi. Dietro queste previsioni è dobbiamo pagare il peccato commesso. Capite che sono tutte fantasticherie, no? Che però dicono che cosa si muove dentro la coscienza dell'uomo, soprattutto nelle anime scrupolose, no? Quante fantasticherie che ci sono, no? Una si immagina già davanti al tribunale di Dio condannata alle eterne fiamme dell'inferno, no? Perché Dio gli farà pagare i suoi peccati. Questo senso di colpa, no? Che chiede espiazione, che chiede espiazione, che chiede punizione, no?
che assolutamente non mette in conto una possibile misericordia e indulgenza sui propri peccati. Ma invece di essere fatti schiavi si ritrovano in sala da pranzo, e in sala da pranzo del viceré di Egitto. Questa è la cosa più buffa, se volete, della situazione, ma sappiamo bene che Giuseppe le pedine le sta muovendo con una sapienza straordinaria, Ma loro cercano prima di tutto di mettere le mani avanti e di giustificare. Noi ci siamo trovati il denaro, ma noi non l'abbiamo rubato, noi non l'abbiamo rubato, sia chiaro, è il maggiordomo che li rassicura. Il maggiordomo lì col fracco, molto distinto, no? Che gli dice, no, non mi interessa, è il vostro Dio, è il Dio di vostro padre che vi ha dato un tesoro nelle vostre bisacce. Con nonchalance dice, ma è stato il vostro Dio che vi ha dato un tesoro. Il problema è, ma di che tesoro sta parlando? Qual è questo tesoro che sarà nuovamente consegnato a questi fratelli? Capite che dietro quel tesoro, dietro quel denaro, c'è Giuseppe, che nuovamente sarà consegnato, e questo sarà opera di Dio che sta guidando la storia e la vicenda. Sono in sala da pranzo, arriva Simeone, che dunque è stato liberato dal carcere. E cosa succede? Che pian piano i fratelli cominciano a ritrovarsi tutti insieme in questa sala di pranzo di questo viceré. Arriva Simeone, c'è anche Beniamino, purtroppo manca ancora uno, che è Giuseppe. Però la fraternità si sta ricompattando, si sta ricostruendo. Arriva l'ora di pranzo, suona l'orologio, entra con gran corte il viceré di Egitto Giuseppe, sempre sconosciuto ai fratelli, e noi ci domandiamo, finalmente Giuseppe, quando rivedrà tutti i suoi fratelli lì e vedrà anche il più piccolino, che probabilmente non se lo ricorda neppure più, quando li rivedrà, finalmente riuscirà a dire sono Giuseppe? Non lo dice ancora. È ancora troppo presto. Perché ci sono alcune questioni che Giuseppe non ha ancora capito bene. Quindi Giuseppe dice dentro di sé, io devo capire bene che cosa è avvenuto in questo periodo. Devo capire, una cosa straordinaria, che dopo 20 anni questi fratelli si ritrovano tutti, anche se gli 11 non sanno che c'è il 12esimo, però in quella sala ci sono tutti. E come Giacobbe un giorno andò incontro al fratello Esaù portandogli immensi doni per accaparrarsi la sua benevolenza, anche qui cosa fanno i figli del loro padre? Portano doni per ingraziarsi il faraone, il viceré di Egitto. Portano immensi doni. E questi doni non è che ci ricordano la tunica che era stata donata da Giacobbe a Giuseppe, e questo loro prostrarsi non fa ancora riferimento ai sogni che Giuseppe aveva avuto, soltanto che la memoria fa fatica ad attivarsi, no? Capite perché la Maddalena la mattina di Pasqua vede Gesù ma non lo riconosce? C'è tutta una lettura di Gesù, della storia di Gesù, che le impedisce di riconoscerlo vivo. Sarebbe interessante lavorare su questo aspetto, perché come non viene riconosciuto Giuseppe, non viene riconosciuto Gesù risorto, né dagli apostoli né dalla Maddalena. Come mai? Questa concordanza sarebbe interessante. Non ci soffermiamo però.
E Giuseppe chiede: ma questo qui è il vostro fratellino? Finalmente lo vede, no? Finalmente lo vede. Non riceve risposta, eh? Questi qui sono atterriti, bocca chiusa, sono lì prosternati a terra, non dicono assolutamente nulla. Quando Giuseppe vede il suo fratello di sangue, perché è figlio della stessa madre, non ce la fa più, non ce la fa più, corre via di corsa dalla sala di pranzo, va a nascondersi in una saletta del palazzo, lì si mette a urlare piangendo, lo sentono tutti, addirittura si dice lo sentì anche il faraone e tutta la sua casa. Al che mi domando, è possibile che l'hanno sentito tutti e questi qui invece non lo sentono? Boh. Ma non cede, eh? Non cede all'emozione immediata, capisce che non è ancora il tempo, non può ancora farsi riconoscere, perché il riconoscere deve essere realmente dettato da un'accoglienza vissuta, non dall'interesse, non dalla paura. Deve essere un ritrovarsi realmente attorno a qualcosa di più profondo, di più vero, di più autentico. È per questo che Giuseppe dice: non è ancora arrivato il momento, io devo trovare il motivo vero, vivo, perché si possa ricostruire una vera fraternità, altrimenti rischiamo di anticipare le cose e di costruire sulla sabbia nuovamente. E vi ho detto, per Giuseppe ci sono ancora molte domande che non sono chiare. La prima domanda è: perché non sono tornati subito? Dovevano tornare subito se avevano a cuore la sorte di Simeone, no? E allora come mai invece di arrivare dopo una settimana sono arrivati dopo 3 mesi? Questo significa che di Simeone se ne fregava, no? Altamente. Questa è una questione che non è ancora chiara. E allora se si disinteressano di Simeone, non è che a un certo punto si disinteresseranno ancora di Beniamino? Non è che tornando indietro per fare soldi venderanno anche Beniamino ancora una volta? Capite allora che con queste domande Giuseppe capisce che non può fare dei passaggi azzardati se queste cose non vengono chiarite. Certamente bisogna dire che Giuseppe in questo momento ha in mano le sorti di tutti, eh? Le sorti dei fratelli e la sorte del padre, ce l'ha lui nelle mani tutto questo, è responsabile di tutta la sua famiglia ed è una cosa estremamente delicata e importante, ne va di tutta la famiglia, soprattutto ne va di tutta la futura storia del popolo eletto, del popolo di Israele. Quindi non si può sbagliare il tiro dentro questa situazione, ne va di tutta la storia della salvezza. Ecco la prudenza, ecco la sapienza con cui bisogna gestire le cose, no? Che devono essere pensate, ragionate, vissute con discernimento, perché ancora una volta ve lo ripeto, noi per la nostra paura di perdere rischiamo di voler accelerare le cose, di voler risolvere subito i problemi perché abbiamo paura di affrontarli. Ci può essere anche questo risvolto. C'è un problema, vogliamo però il più presto eliminarlo, per cui questo voler eliminare subito e in un battibaleno le difficoltà è dettato dalla paura di affrontare e di toccare in fondo i veri problemi che hanno creato questa difficoltà. Per cui la fretta è sempre cattiva consigliera. Un discernimento anche nel risolvere i problemi di questo tipo è di fondamentale importanza, altrimenti rischiamo di fare le verniciature, no? Superficiali, dietro c'è il marcio ma lì ci metto una bella verniciata, no?
abbiamo risolto il problema. No, non l'hai risolto, l'hai nascosto, non l'hai risolto. Giuseppe invece che cosa ci insegna? E termino. Giuseppe ci insegna il coraggio, la sapienza di una pedagogia esigente, apparentemente dura, ma che sola è capace di operare i presupposti per un reale cambiamento. Una pedagogia seria, esigente. Io mi domando se a livello di istituti, di famiglie religiose, c'è questo coraggio di una pedagogia seria, esigente, dura, vera. Oppure quante verniciature che non risolvono niente, no? Cambiamo la struttura, così abbiamo cambiato, no, l'istituto. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Soprattutto quando si vuole risolvere il problema, è un problema che è a fondo ma che non si vuole affrontare, però se si vuole risolvere il problema bisogna andare a questa radice, questo ci permette di trovare realmente un punto vero, vivo, su cui costruire la fraternità, la comunione, la missione. Non è cambiando la struttura, cambiando i personaggi, eccetera. Queste sono verniciature. Se noi non poniamo realmente Cristo, vivo e vero, ma sentito presente in mezzo a noi, se i nostri cambiamenti non scaturiscono da una adesione sincera a Cristo e i criteri diventano quelli del Vangelo e non quelli del mondo, tutti i nostri criteri di unità, di conversione, di intenti, di progetti, sono destinati sempre a fallire, perché costruiti su basamenti che non sono quelli più veri e più profondi. Vi faccio un esempio: non è che un problema di una vita religiosa che non dice più niente io la risolvo cambiando la struttura. Non lo risolvo in questo modo, perché il problema rimane lo stesso, anche se cambio il numero dei superiori, eccetera, rimane la stessa cosa. Il problema è risolto se realmente ci rimettiamo ai piedi di Cristo e lasciamo che i criteri non nostri che ci inventiamo noi, ma i criteri del Vangelo ci obblighino a fare determinate scelte, allora i cambiamenti sono autentici e veri e troviamo un punto di convergenza vitale. Altrimenti le nostre sono tutte false, e ritorno alle meditazioni precedenti, sono false creatività. Tanti espedienti anche nelle comunità parrocchiali, eccetera, progettazioni, eccetera. Ma lasciatemelo dire, io sarò di questa idea, posso anche sbagliare, ma sono false creatività. Perché non c'è bisogno di questo per seguire il Signore. Io mi domando se il Signore ha bisogno di tante conferenze, di tanti raduni, di tante progettazioni, di tante commissioni, eccetera. Ma è possibile che vivere il Vangelo ci debba prendere tante energie di questo tipo? Io non lo so. È sempre una domanda che mi sono fatto, no? Anche perché poi la prova del 9 è che dopo tutto questo le situazioni rimangono tali e quali. Ma allora è possibile che dopo 20-30 anni che facciamo le stesse cose non cambia niente? Non è che ci passa per la testa a dire ma non è che forse stiamo sbagliando proprio binario? Invece di andare a Bolzano stiamo andando a Messina. Quindi i problemi si risolvono se ci sono dei fondamenti vivi, veri, autentici, altrimenti sono false creatività e sono verniciature che non cambiano assolutamente nulla. E questa vicenda di Giuseppe dovrebbe insegnarci questo.
che se non tocchiamo la verità della nostra vita e non mettiamo allo scoperto il nostro peccato, il vero, autentico cambiamento non avviene mai. Non avviene mai. E allora ci illuderemo che facendo un'altra assemblea risolveremo il problema. Va bene, lasciamoci con queste riflessioni. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Carissimi amici, domenica scorsa Pietro è stato proclamato da Gesù beato per aver correttamente risposto alla domanda: chi sono io per voi? E Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Parole certamente ispirate, ma più grandi di lui, che lo hanno fatto sentire anche più importante di fronte agli altri, ma la gioia è evaporata subito. Oggi Pietro riprende Gesù e lui reagisce: va dietro a me, Satana. Questa espressione Gesù la dice nel momento in cui cambia discorso, da allora, ossia da quando Pietro lo riconosce il Cristo, il figlio di Dio, cambia registro, cambia tono, ma cambia anche contenuto. Comincia a svelare la sua vera identità, il suo destino di passione e di morte. È qui che Pietro interviene, sentendosi autorizzato a rimproverare Gesù perché parla di croce, di passione, di dolore. Ma Gesù lo indica come Satana, come colui che tenta di allontanarlo dalla volontà del Padre, ossia salvare l'umanità. Pietro questo ancora non lo comprende, tantomeno lo accetta. Questo perché solo l'accettare la follia della croce, amare fino alla fine, rende capaci di agire da folli per amore. Ce lo ricorda il profeta Geremia nella prima lettura. Un uomo in lotta con se stesso nel profondo del suo cuore. Da una parte vorrebbe tirarsi indietro dalla missione e dall'altra andare avanti, tanto che dirà: mi hai sedotto, Signore. Ma non penserò più a lui, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Solo un fuoco che arde nel cuore potrà dare anche a noi, come ha dato a Geremia e a Gesù, la forza di non spegnere in noi la passione di vivere la vita come un dono d'amore, riconoscendo che solo perdendosi ci si può ritrovare. Perché quando uno è stato conquistato, sedotto dall'amore di Dio, non può che amare fino a dare la vita, costi quel che costi.

Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della resurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.

Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.

tu che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.

0: Guarda, o Padre, il popolo cristiano radunato nel giorno memoriale della Pasqua. Fa che la lode delle nostre labbra risuoni nella profondità del cuore. La tua parola, seminata in noi, santifichi e rinnovi tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Maria Ara Falls nacque il 5 novembre 1781 a Villafranca del Penedès, Barcellona, sesta dei 10 figli del mugnaio Cristobal Rafols e Margherita Bruna Brugol. La famiglia risiedeva nel mulino di Enrovina e costituì per Maria una fucina di salde virtù, ricevendo i primi insegnamenti di austerità, di lavoro e aiuto reciproco. Quando aveva quasi 2 anni, a maggio 1783, la famiglia si trasferì alla Bleda, piccolo paese vicino Villafranca, dove il 27 maggio 1785 ricevette la cresima, impartita dal vescovo di Barcellona, Monsignor Gabino Valadares, nella chiesa del convento delle Carmelitane della cittadina. A 11 anni la famiglia si trasferì di nuovo in un vicino paesino, Santa Margherita, e qui gli morirono nel 1793 il piccolo fratello Giuseppe, ben 5 fratelli morirono in tenera età e 2 zii, marito e moglie, mentre il 10 luglio 1794 morì suo padre. Maria si rivelò dotata di ottime qualità intellettive e così i familiari la mandarono nel collegio dell'insegnamento di Barcellona, gestito dalle maestre della Compagnia di Maria.

Non ci sono molte notizie sul periodo degli studi e sulla sua giovinezza, ma certamente fu attratta dal clima di fervorosa carità verso i bisognosi e gli ammalati, esistente in quel periodo a Barcellona, ed entrò a far parte di un gruppo di 12 giovani che, sotto la guida del sacerdote Don Juan Bonali Cortada, oggi servo di Dio, cappellano dell'ospedale Santa Cruz di Barcellona, stavano costituendo una confraternita per mettersi ad assistere tutti i più poveri fra gli ammalati ricoverati, i disabili psichici, i bambini abbandonati.

padre Bonal e Maria Raffols compresero che dedicarsi così completamente ai bisognosi richiedeva persone consacrate a Dio, disposte a servire i malati con uno spirito di fede e con amore. Per realizzare tutto ciò, padre Juan Bonal si trasferì nel settembre 1804 all'ospedale Nuestra Signora della Gracia di Saragozza e Maria Raffols, con altre 11 giovani donne, lo raggiunse il 28 dicembre dello stesso anno. Benché avesse solo 23 anni, Maria Raffols venne nominata preside della piccola comunità femminile, seme fecondo della futura grande congregazione.

si adoperò per la trasformazione dell'ospedale in preda all'incuria, agli abusi e al disordine di alcuni dipendenti mal retribuiti. Inserendo nel contesto la vita apostolica delle suore, anche se non compresa né desiderata dai dirigenti dell'ospedale. Il grande ospedale di Saragozza accoglieva ogni anno da 6.000 a 8.000 ricoverati e le consorelle della confraternita facevano fronte come potevano alle necessità. Nel 1808 persero anche l'aiuto del gruppo di confratelli che le affiancava per l'ostilità dei dirigenti e per le tante difficoltà sopravvenute. Padre Bonal comunque rimase fra loro, lavorando anche per la costituzione della nuova congregazione che doveva accoglierle.

Ci furono due assedi di Saragozza da parte dell'esercito francese di Napoleone nel 1808 e 1809, e l'ospedale, il 4 agosto del 1808, fu ridotto in cenere. Maria Rafols e le consorelle si rifugiarono nell'antico ospedale per convalescenti, dove poi Maria trascorse tutta la vita. Non ci furono solo rovine materiali per la guerra franco-spagnola, ma anche fu colpita la nascente congregazione. La giunta dell'ospedale, nominata dal governo francese, interferì, allontanando il fondatore padre Juan Bonal e imponendo delle regole redatte dal vescovo Michele Suarez de Santander. Costrinse alle dimissioni Maria Rafols dalla carica di presidentessa. Le consorelle comunque osservavano la regola del fondatore fra loro, ma all'esterno cercarono di adeguarsi a quella imposta dalla giunta.

Maria Raffles si distinse per la sua eroicità e carità, soprattutto durante gli assedi e gli scontri del 1808 e 1809. A capo di un gruppo di consorelle, fu presente ovunque bisognava soccorrere i feriti, i prigionieri, gli ammalati senza rifugio, i dementi allo sbando. Morirono 9 giovani sorelle in questa difficilissima situazione. Maria si recò anche nell'accampamento francese durante l'assedio e rischiando la vita per supplicare il generale di mandare soccorsi per i feriti e gli ammalati. Si prodigò per la liberazione dei prigionieri. La città di Saragozza, nel centenario dell'assedio, le tributò il titolo di eroina della carità.

Superati gli sconquassi della guerra, continuò l'opera assistenziale nell'ospedale di Saragozza, dirigendo la piccola comunità fino al 10 agosto 1812, quando le nuove costituzioni entrarono in vigore e venne nominata una nuova superiora. Pur essendosi dimessa da presidente per evitare disunità nell'associazione, subentrò comunque una crisi e alcune consorelle lasciarono la comunità. Maria Raffles prese l'incarico di sagrestana e poi nel 1813 quello della inclusa, cioè incaricata dei bambini abbandonati e orfani.

Finalmente, il 15 luglio 1824, la piccola comunità circoscritta all'ospedale di Saragozza ottenne l'approvazione delle Costituzioni e l'associazione divenne la Congregazione Istituto delle Suore della Carità di Sant'Anna. E il 16 luglio del 1825, Maria Raffles pronunciò insieme alle sue consorelle i primi voti pubblici, diventando di nuovo presidentessa. Carica che tenne fino al 1829. Per le implicazioni ideologiche e religiose, conseguenti ai disordini politici scaturiti durante la prima guerra carlista, l'11 maggio 1834 Maria Raffles, come molte altre personalità ecclesiastiche, fu arrestata e messa in carcere dall'Inquisizione.

nonostante fosse stata giudicata e dichiarata innocente, fu lo stesso esiliata l'11 maggio 1835 presso l'ospedale di Huesca, perché fu ritenuta inopportuna la sua presenza nell'ospedale Nuestra Signora della Gracia di Saragozza. Ad Huesca soggiornò presso un gruppo di consorelle provenienti anch'esse da Saragozza. Qui restò fino al 1841, poi poté ritornare a Saragozza, dove riprese con maggiore zelo la sua attività a favore dei bambini orfani.

Carità e povertà furono le virtù più caratteristiche di tutta la sua vita, che santamente si conclusa a Saragozza il 30 agosto 1853 a 72 anni, dei quali 49 come sorella della Carità. La congregazione delle Suore della Carità di Sant'Anna poté diffondersi solo dal 1858, dietro autorizzazione accordata dalla regina Isabella II, e oggi è presente in 27 paesi con 287 case. Le spoglie della beata Maria Raffols e del servo di Dio Don Juan Bonal, fondatori dell'istituzione, furono traslate nel 1925 nella chiesa della Casa Generalizia delle Suore della Carità di Sant'Anna. La causa per la sua beatificazione fu iniziata nel 1926. È stata beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1994 in piazza San Pietro a Roma, insieme al gesuita Alberto Hurtado Cruciaga, alla fondatrice e madre Giuseppina Vannini, al sacerdote fondatore Nicola Roland e alla fondatrice madre Petra di San Giuseppe.

0: Buongiorno e bentrovati ancora da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Torna oggi l'appuntamento con La Settimana nel Popolo insieme a Flavia Sacilotto, che salutiamo. Bentrovata, a te la parola.
1: Grazie e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Entriamo dunque nel vivo dei contenuti del settimanale Il Popolo, che porta la data del 30 agosto. E partiamo da alcune cronache diocesane. E a Torrate di Chions, domenica 6 settembre, si celebrerà la 21ª giornata per la custodia del creato. E questo appuntamento è previsto per domenica 6 settembre. Abbiamo qui riportate tutte le iniziative, tutte le attività previste per questa splendida giornata, che appunto ci riconduce alla magnificenza del creato di cui siamo custodi e destinatari. Pastorale giovanile e pastorale familiare. Tornano le 10 parole dal 14 al 17 settembre. Il percorso delle 10 parole è nato nel 1993 dall'intuizione di Don Fabio Rosini ed è oggi diffuso in tutta Italia, promosso nella diocesi di Concordia Pordenone dalla pastorale giovanile e dalla pastorale familiare. È un cammino aperto a tutti, pensato come un ciclo unico di catechesi da vivere una sola volta nella vita. A San Francesco in Val d'Arzino e a San Francesco di Pordenone, San Francesco appunto ancora raccontato dai Papu. Sappiamo che questa magnifica figura quest'anno è celebrata in modo particolare ed ecco qui un'occasione per accostarci a questo grande santo, che è il santo appunto della nostra terra, della diocesi e dell'Italia tutta. Passiamo ad altre tematiche. Siamo a un tema, diciamo, non dico annoso, ma un tema intenso, un tema sentito, e si parla del nuovo ospedale, per il quale è stato approvato il programma preliminare degli investimenti e il piano prevede la progressiva demolizione, come abbiamo già detto, di 7 padiglioni storici. E naturalmente questa opera ci riguarda intensamente da vicino tutti. Siamo ancora a Pordenone. Al momento non c'è ancora un progetto depositato in comune per quanto riguarda l'area ex Amman, in cui prende piede il progetto di una riqualificazione stile Milano 2. E procediamo ad altre tematiche. Siamo nella realtà del carcere e sappiamo che recentemente purtroppo è avvenuta nel carcere di Pordenone una tragedia in cui ha perso la vita un 19enne e ha perso la vita purtroppo in seguito all'incendio che lui stesso aveva appiccato. Don Diego Toffoletti, il cappellano del carcere, ci dice che c'è lo smarrimento per una vita spezzata e con un invito all'umanità e a sospendere il giudizio. E Don Diego, ti auguriamo veramente tanta gioia da portare a questi carcerati, ti auguriamo ogni bene in questo tuo intenso servizio. E grazie alla generosità di tanti pordenonesi, siamo ovviamente ad un altro tema, sono stati acquistati 2 ecografi in Sierra Leone e la tecnologia fa la differenza per il servizio garantito dai medici per l'Africa del Guam. Sono iniziative di grande intensità, vicinanza e partecipazione. Siamo ancora a Pordenone, domenica in oratorio, il 30 agosto, l'ultimo incontro a Borgo Meduna, nel quale sono coinvolte anche le parrocchie di Sant'Ulderico e Cristo Re. E ancora nelle notizie, siamo nelle notizie dalle nostre parrocchie, a cura del Comitato Beato Marco per la causa di canonizzazione, si svolgerà un pellegrinaggio a Padova sabato 12 settembre, appunto a Padova Francescana, città del Santo. Il Movimento Giovanile Diocesano Speranza e Vita con Don Dazzan e propone una visita alle chiese di Aviano l'11 settembre. È una iniziativa finalizzata all'incontro e finalizzata anche alla conoscenza di queste realtà del nostro territorio. E, entriamo nel portogruarese. Siamo a un tema molto intenso e significativo per questa realtà. Si tratta del punto nascita di Portogruaro che, appunto, come dicevamo, è appeso a un filo. Ci sono notevoli perplessità del sindaco Toffolo e c'è la mozione votata all'unanimità dal Consiglio Comunale e la delibera regionale comunque prende atto delle indicazioni del Ministero. Il reparto del punto nascita non raggiunge la soglia dei 500 parti all'anno e proprio per questo motivo dovrebbe chiudere già a fine ottobre, e questa è una notizia molto importante, appunto, per le nascite, per le nuove nascite di questo territorio. Germoglio e Armonia è il nuovo asilo nido gestito in coprogettazione tra comune e cooperativa il portico di San Donà di Piave. E questa realtà aprirà il prossimo 7 settembre e si tratta di una struttura realizzata con i fondi del Piano Nazionale Ricerca. Sono poco più di 40 le iscrizioni dei bimbi con età dai 6 ai 36 mesi. Entro fine dell'anno si punta a completare con altri 20 iscritti 0-6 mesi. Siamo ancora nel portogruarese. Festival musicale, obiettivo della 44esima edizione, creare ponti fra le generazioni. Con un programma che si propone di creare ponti fra le generazioni, dopo due mesi di musica, di aspettando il festival, si è aperto il 26 agosto il 44esimo Festival Internazionale di Portogruaro. Secondo una visione che lo caratterizza da alcuni anni, la rassegna si amplia con un cartellone che vede insieme la tradizione sinfonica, classica e lirica, accanto a nuovi linguaggi musicali come l'elettronica e il sound design. E naturalmente qui il testo è molto ampio e lo lascio alla vostra attenzione e lettura. Siamo ancora nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria, dal 26 agosto al 6 settembre si celebra la 60esima festa dei ragazzi. Certe luci non puoi spenderle, è il messaggio racchiuso nella 60esima edizione della festa dei ragazzi che gli animatori e volontari della parrocchia dell'unità pastorale concordiese organizzano all'oratorio parrocchiale dal 26 agosto al 6 settembre. E siamo ancora nel Veneto, siamo appunto ad Annone Veneto, con la riapertura del teatro parrocchiale con la sua storia e gli appuntamenti. Dopo alcuni anni di chiusura per inagibilità si rialza il sipario del teatro parrocchiale di Annone Veneto, un evento reso possibile dal contributo di tanti benefattori che hanno generosamente donato per la realizzazione dei lavori necessari a ripristinare la piena fruibilità del teatro, che assume il nome di Teatro San Vitale. Siamo a Cesarolo, dove sabato 29 agosto all'Isola della Madonnina si celebra la festa in onore della Stella Maris, e questa è una, così, un invito appunto a partecipare a questa celebrazione. E a Fossalta di Portogruaro, sabato 29 agosto, Tiziana Ferrara parla dell'amore per la figlia in un'altra forma. E c'è anche un magnifico compleanno di Lucia Dalla Pozza, sempre sempre nel Veneto orientale, Lucia Dalla Pozza, che celebra San Filippo 100 sereni anni, chiedo scusa per il pasticcio. E siamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento, Don Henry saluta il 13 settembre e va a Concordia. E nella comunità pastorale si valutano già gli aggiustamenti appunto con la nuova realtà appunto della disponibilità di sacerdoti. A Sesta Regena, Nel territorio del comune ci sono 427 case non occupate e molte di queste sono state ristrutturate, quindi una bella disponibilità abitativa in questo territorio appunto di Sesto Arreghena. E sempre a Sesto Arreghena gli anziani raccontano il paese con il progetto Una Voce, Una Vita. E siamo in un'altra realtà, siamo a Cavarsa, dove una cinquantina di ragazzi delle medie sono stati coinvolti nel percorso estivo appunto proposto proposto per tutti questi ragazzi appunto in vacanza, e questo percorso estivo si sta concludendo. Torniamo nel Friuli occidentale, siamo a Porcia, Purlilium, estate, iniziative e appuntamenti anche durante il mese di settembre fino al 15 agosto. A tenere banco erano state tante proposte della Sagra dell'Assunta e naturalmente con nel nuovo periodo si affacciano tante altre prospettive di iniziative e di attività varie per la popolazione. Ancora a Porcia, l'assessore Checchin dice che la settimana del benessere dal 21 al 25 settembre si propone la finalità di appunto individuare quali sono le iniziative per il benessere dei cittadini. A Roveredo si sta vivendo un'esperienza indimenticabile con il campo scuola a Tramonte di Sotto. Qui ci sono molti ragazzi e giovani che hanno vissuto questa intensa esperienza e che la raccontano qui brevemente. Si tratta di iniziative che coinvolgenti favoriscono anche la condivisione e la partecipazione attiva dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Nel Friuli occidentale siamo a Montereale Valcellina e qui la comunità piange la scomparsa della maestra Violetta Magris. Violetta è stata una presenza intensa in questa località di Montereale Valcellina e Malnisio, è stata una presenza intensa in tutti i settori della vita comunitaria e noi esprimiamo anche così da questa emittente un pensiero vivo e intenso per questa figura di insegnante e di persona viva, attiva, partecipe nella comunità che ha servito con tutta la sua dedizione, passione e competenza. Grazie Violetta, non ti dimenticheremo. Siamo a Fiume Veneto. Il servizio è garantito alla primaria di Cimpello ed è stato pure confermato in post scuola per l'anno scolastico 26-27. La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha confermato quanto detto e naturalmente si tratta di iniziative molto importanti che riguardano i nostri bambini e ragazzi. Siamo a Parcis, bella montagna, ma se mancano i servizi chiude l'unico negozio di alimentari, infatti, e l'assemblea per decidere il da farsi sta naturalmente cercando di trovare una soluzione per questa situazione. A Maniago, Maniago città dei coltelli, si parla appunto di coltelli in testa, ogni lama una storia. Questo è il programma per sabato 29 e domenica 30 agosto appunto a Maniago. Nella Valcellina, ad Andreis, Barci, Cimolais e Claut, un anno di attività pastorale nelle cinque parrocchie. Sappiamo bene che in queste zone così che sono un po' ridotte come popolazione, come entità di abitanti, ci sono varie comunità formate da alcune parrocchie messe insieme che si uniscono appunto per condividere iniziative e progetti. Nel Friuli occidentale ancora siamo a Spilimbergo, il servizio dell'ISTAO della CEFI durante il terremoto, una grande storia di umanità. Si è appunto ricordata questa loro partecipazione e presenza, e sabato 29 e domenica 30 agosto si celebra un convegno con un raduno dei protagonisti. Valvasone Argene, intervento all'arena del parco La Fiorita per migliorarne la fruibilità al pubblico. Incrocio di via Chiesa e via San Michele, sarà rifatta la pavimentazione. A Zoppola si è vissuto il Grest con due settimane divertenti, importanti, coinvolgenti, con giochi, laboratori e sport per i ragazzi partecipanti. Queste iniziative estive, quali appunto il Grest che significa grande estate, sono molto importanti e coinvolgenti per i giovani ragazzi delle nostre parrocchie. Siamo a un tema di approfondimento che riguarda il 50° del terremoto. Ci sono libri e testimonianze, voci dal Veneto, un sisma che colpì tutti il 6 maggio di 50 anni fa, ricordi da studentessa a Trieste. E in varie località del nostro territorio si sta celebrando questo anniversario, soprattutto rendendo onore, rendendo omaggio a coloro che sono intervenuti efficacemente e sapientemente a sostegno delle popolazioni colpite. Thiere Motus, siamo ancora nello stesso tema, Thiere Motus 76, una lezione tra storie e ricordi. E qui naturalmente si sottolinea ancora la importanza dell'unione che fa la forza appunto del post terremoto e come questa terra, questa realtà sia veramente risorta con nuove prospettive, nuove iniziative e con tante naturalmente esperienze di testimonianze, di vicinanza, partecipazioni ricevute e vissute. E Paola Treppo ha scritto "E ven la fin dal monte". Il titolo trae origine dalla frase pronunciata dalla nonna dell'autrice mentre alle prime scosse scappava fuori casa.
0: Si conclude quest'oggi la puntata della settimana nel popolo a cura di Flavia Sacilotto. Vi ringraziamo per l'attenzione. A tutti voi buon proseguimento di giornata e di ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria,

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Accendi in essi il fuoco del tuo amore.
6: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace. Veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche, dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa. E che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Grazie.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, vieni i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a riflettere sulla persona adorabile di Gesù. Innanzitutto la prima lettura tolta dal libro di Giosuè. Sapete, noi diciamo Giosuè all'italiano, ma Giosuè vuol dire Gesù, Yeshua in ebraico. Quindi dire Giosuè o dire Gesù è la stessa cosa come etimologia della parola. E Giosuè sente questa necessità perché, vi ricordate, no? Il popolo di Israele, per la sua infedeltà, era stato da Dio punito a girovagare 40 anni nel deserto prima di entrare nella Terra Santa. Non è che passare del Mar Rosso e subito arrivarono in Palestina, no. Quanti peccati commisero gli israeliti contro Dio, e pensate quante meraviglie i loro occhi avevano visto, eppure pur vedendo non hanno creduto. E allora per il peccato di mormorazione, che tra parentesi non è un peccato da tener poco di conto, perché è gravissimo mormorare contro Dio, ebbene, per quel peccato, vi ricordate, no? Ogni tanto dicevano a Mosè: ma perché ci hai portati qua in questo deserto? Quanto era bello stare in Egitto, anche sì, in schiavitù, però c'era la pentola della carne, si poteva mangiare, si rammentavano le cipolle dell'Egitto, no? E mormoravano continuamente contro Dio. Alla fine il Padre Eterno si stufò, ma tanto, e disse: ora vi sistemo tutti io. E girovagarono, e nessuno di loro entrò nella terra, morirono tutti, soltanto Giosuè, che era rimasto sempre fedele a Dio, e chi con lui, vi ricordate, potette passare il Giordano. Quel giorno anche Giosuè, con il segno, fermò le acque del Giordano e passarono all'asciutto nella terra promessa. Nemmeno il nostro padre Mosè potette vedere, cioè entrare, vi ricordate, no? Il Dio lo portò sul monte Nebo, e soltanto da quel monte potette vedere la terra promessa, ma non vi entrò, perché anche Mosè aveva peccato alle acque di Massa e Meriba contro il Signore. Questo allora ci indica che cosa? Che la mormorazione contro Dio, quando noi ci lamentiamo contro il buon Dio, è un peccato grave. È un peccato grave. Non possiamo lamentarci nei confronti del buon Dio. Dobbiamo fidarci di Dio. Ecco perché avete sentito, Giosuè dice: voi che cosa volete fare? Io e la mia casa serviremo sempre il Signore. Allora il popolo gli risponde: anche noi vogliamo servire il Signore. Anche noi che siamo qui dentro, questa scelta si è fatta anche noi il giorno della nostra cresima. Abbiamo convalidato quel battesimo datoci dai nostri genitori, ma nella nostra santa cresima abbiamo detto: sì, anch'io voglio servire il Signore. E appena si è detto sì, lo Spirito Santo è sceso su di noi con i suoi 7 santi doni. La cresima, perché la cresima ci fa adulti. Non è mica soltanto il certificato che potete sposarsi, o mi manca la presima, ora come faccio a sposarmi? In Italia è così, eh? Invece la presima è una scelta profonda di vita, ecco, io confermo quell'alleanza eterna che Dio ha fatto con me attraverso il battesimo mediante il suo figlio Gesù nello Spirito Santo. Ecco perché si chiama confermazione. Ma siamo noi che in età adolescenziale, quindi l'età della ragione, abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto Dio. La medesima situazione in cui si trova la prima lettura. E perché si è scelto il Signore? Come ci dice il Salmo responsoriale, abbiamo scoperto quanto è buono il Signore. Gustate, vedete quanto è buono il Signore. E difatti la seconda lettura, che mediante il matrimonio vorrebbe spiegarci cos'è l'unione di Cristo con la Chiesa, tra l'altro questa lettura, quando la propone ai matrimoni, le fidanzate non la vogliono mai. Mai. Facciamo questa? No, questa non va bene. Perché appena comincia a dirgli che le mogli siano sottomesse ai mariti, cominciano problemi. E quindi le spose questa lettura la scartano sempre, proprio a priori. Ma questa lettura invece è importante, perché non si intende qui nessuna schiavitù. Qui si intende che attraverso una fedeltà dell'amore tra gli sposi, essi testimoniano l'unione che Gesù ha con la sua Chiesa, quindi lo sposalizio della nostra anima con il Signore Gesù. Mediante che cosa? Mediante proprio il fonte battesimale. Siamo stati infatti inseriti completamente nel mistero di Cristo. E il Vangelo? Il Vangelo ancora una volta interroga la nostra coscienza. Perché? Facciamo l'anamnesis delle scritture, no? Prima Dio ci propone: vuoi stare con me? E diciamo di sì. Poi ci dice: ma per stare con me devi essere unito a me. Ecco la seconda lettura che parla di questa unione indissolubile tra Cristo e la Chiesa. Poi ti dice anche: calmati un po', ma se vuoi stare con me tu devi osservare la mia parola, non devi mormorare contro di me, perché io, come dice il Salmo, sono buono. E noi si è detto, no? Gustate e vedete quanto è buono il Signore. La stessa domanda che ha fatto ai suoi discepoli la fa anche a noi. Volete andarvene? Andatevene. Andate pure via. E avete sentito? Pietro dice: ma dove si deve andare, poverelli, senza di te, Signore? Allora Gesù dice che questa domanda così bella che finalmente fa San Pietro, ne consegue un'affermazione di fede. Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Fermiamoci e concludiamo su questa ultima frase. Questa frase finale, questa professione di fede che fa l'Apostolo Pietro, non è una professione di fede che potremmo dire oggi sia uguale per tutti. Chi è che veramente crede che Gesù è l'unico Salvatore? Perché questa affermazione si ricollega con la prima lettura. Nel senso, se tu dici che io sono il tuo Salvatore, perché poi nella tua vita tu vai a servire altri dèi? Perché ascolti la voce degli dèi falsi che sono intorno a te nella tua vita? O non sono io il tuo unico salvatore? Quindi questa risposta di Pietro è stupenda, ma è un boomerang, perché poi ti torna indietro e ti colpisce profondamente nella coscienza e ti domandi: ma io che cosa sto facendo della mia vita? Perché vedete, il problema di oggi è che non si riflette. Le persone tante volte non sono abituati a una riflessione, potremmo dire noi, positiva per quanto riguarda la vita cristiana. Quando rifletto e mi accorgo della presenza di Dio nella mia vita, che mi sostiene, che mi corrobora, che mi perdona, un Dio che cerca di camminare al passo con me, che non vuole che io rimanga indietro, ma anzi, mediante la forza del suo spirito, mi dà anche una marcia in più per poter arrivare al traguardo, che è il paradiso. Allora, se noi riflettessimo solo su questo, quante cose cambierebbero nella nostra vita? Ecco perché è importante, quando diciamo il Pater Noster o l'Ave Maria, pensare a quello che ci dice. Queste due preghiere così fondamentali della vita cristiana hanno tutto dentro di sé, non gli manca niente. Ma il nostro guaio è che noi non ci riflettiamo, non ci meditiamo sopra, e quindi ne consegue che non avviene nessun risultato positivo per noi. Ecco perché è importante la riflessione, la meditazione, è più importante della preghiera, perché senza la meditazione non puoi pregare. Che dirai, tante frasi, tante parole, un ammucchio di preghiere, ma dov'è la tua testa? Dov'è la tua mente? E ancora di più, dov'è il tuo cuore? Ecco perché meditando ogni giorno, quei 10 minuti, la mattina, quando siamo freschi nella nostra mente, mettiamo i mattoni della nostra giornata. Pensate un po', se noi ogni mattina riflettessimo soltanto su questa frase: o Gesù, da chi vuoi che io vada? Tu solo hai parole di vita eterna, e io credo che tu sei il Santo di Dio. Basterebbe questo per dare una base solida a tutta quanta la nostra giornata e per far sì che le nostre giornate camminino sempre insieme al Signore Gesù. La Madonna ha fatto così, no? Noi la veneriamo, oggi è la regalità di Maria, no? Ma perché Maria è regina dell'universo? Perché ha ascoltato sempre e meditato, vi ricordate, no? Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo figlio, dice San Luca al capitolo secondo. Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo figlio. Lo potessimo dire di tutti noi, se noi meditassimo ogni giorno gli eventi meravigliosi di Gesù, quanto andrebbe molto meglio la nostra vita. Se noi oggi veneriamo la Madonna così eccelsa, sopra le stelle addirittura, ma perché questo trono di gloria l'ha costruito durante la sua vita terrena, meditando e seguendo sempre il suo Gesù, sempre. Non c'è un attimo della vita della Madonna che non sia all'unisono con il suo figlio, il Signore Gesù, sempre. E questo vale anche per noi. Se Dio ha voluto che Maria, nonostante che fosse Immacolata Concezione e noi non lo siamo, però anche per lei la stessa regola è valsa. Anche Maria ha meditato, anche lei ha pregato ogni giorno e ha costruito giorno per giorno quel trono che ha come base la sua santissima umiltà e che oggi noi la veneriamo addirittura regina dell'universo. Affidiamo a lei la nostra vita così poverissima e ci accorgeremo che affidandoci a lei da poveri diventiamo ricchi, non di cose ma di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete la mistica della riparazione. Buon ascolto.

dopo avere ascoltato la lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino e di Josefa Menendez, due anime simili, molto belle, adesso ascoltiamo, proseguiamo e approfondiamo il nostro discorso della teologia dei piccoli atti per vedere il significato e il senso soprattutto della espressione di unire i nostri piccoli atti all'atto del Cristo per la salvezza del mondo, per la redenzione del mondo. E in questa meditazione mi ispiro al libro del Padre, La mistica della riparazione, che a suo tempo fu pubblicato col titolo Il Sacro Cuore e la riparazione. E quindi con questo incontro si dovrebbe capire il senso anche dei due precedenti. Allora, che cosa iniziamo dall'atto del Cristo? Che cosa fa il Signore Gesù, figlio di Dio? Dice il Padre, ma è dottrina comune, che in forza dell'incarnazione tutta la creazione, tutta quanta la creazione, diviene un solo Cristo. Però la creazione è soggetta al peccato, è ribelle a Dio. Quindi il Padre usa queste categorie, dice, in atto primo tutta la creazione è salvata, in atto primo, cioè vuol dire dal momento che Dio si incarna, che il divino entra nella realtà finita, dal momento che il divino entra tutto è salvo, non è pensabile che qualcosa non sia assunto da lui. In atto secondo, ecco, la dottrina del Padre, in atto secondo io posso rinunciare a questa salvezza e quindi io mi sottraggo a questa salvezza già presentata. È come se ci fosse un piatto in tavola, c'è ma io non lo mangio, ma e non posso dire che non c'è, e se poi muoio di fame devo solo dire colpa mia. Quindi io sono chiamato a partecipare all'atto salvifico del Cristo. Quindi il Signore salva il mondo, questo atto primo, non dal di fuori, non con un atto magico, ma divenendo solidale con tutto l'universo, cioè immerso nel peccato. San Paolo dice addirittura, un'espressione molto forte, si fece peccato, si fece peccato. Anche questa visione è importante, il mago rimane sempre al di fuori, non si immerge nella situazione. Dio invece sceglie questo passaggio, questa economia. Allora voi capite che la nostra salvezza, la salvezza mia, la salvezza di ciascuno di noi, non è altro che una partecipazione alla salvezza del Cristo. Cioè io sono salvo se sono nel Cristo, che lo sappia o che non lo sappia, che sia musulmano o che sia ateo, se mi salvo non c'è nessun altro nome per il quale è stabilito, dice gli Atti degli Apostoli, che possiamo essere salvati. Il Cristo entra nella redenzione.

0: La creazione la assume in sé e distrugge il peccato. Ecco il suo passaggio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. L'azione del Signore, di Gesù, nell'atto dell'incarnazione e della redenzione è distruggere il peccato. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Questa missione del Cristo continua, perché continua al tempo, continua all'uomo. Non è che Gesù ha salvato soltanto gli uomini suoi contemporanei o quelli prima di lui, continua anche oggi. Tutti i giorni esiste questa missione. Dove? Nella Messa, nella Santa Messa. Nella Santa Messa, non a caso, noi diciamo, continuiamo a dire, questo è il mio corpo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Però che cosa succede? Che a questa opera siamo chiamati a collaborare anche noi, cioè in un certo senso se io sono in Cristo anch'io, anch'io divento salvato e salvatore, salvato in Cristo e partecipe della sua missione, cioè io vivo la stessa vita del Cristo, non sto alla finestra a guardare quello che fa Gesù accontentandomi di una mia salvezza, dicendo ma sono salvato in Cristo, sono contento, ho fatto quello che dovevo fare. No, se sono in Cristo, partecipo alla vita del Cristo, inevitabilmente. Una mano partecipa alla vita del corpo, non può la mano avere una vita autonoma. Dice il Padre, quando abbiamo espiato i nostri peccati, inizia per noi il vero martirio. Sì, oggi dirò delle cose un pochino forti. Diveniamo vittime immolate che si offrono al Padre per la misericordia. Quindi il Padre dice la grande dignità del cristiano, la grande dignità del cristiano è essere associato a questa opera di salvezza del mondo. Ecco la nostra dignità. Siamo figli di Dio, ma siamo associati alla stessa missione del Cristo. Non senza di Lui, ovviamente, non che il Signore ci lascia soli. Ma viviamo la sua stessa missione. Non possiamo più concepire una nostra vita separata dal Cristo. Voi dite, ma siamo anche noi peccatori? Certo che lo siamo, ma in quanto associati alla stessa missione del Cristo, anche noi siamo santi. Sta di fatto che Paolo, i primi cristiani, li chiamava santi. Ai santi che sono a Corinto, ma mica pensava ai santi che fanno miracoli o ai santi come intendiamo noi, cristiani. Ai santi che sono a Cortina da un pezzo, io scrivo. E tu non devi dire, ma questo mi considera già santo. Sì, in quanto partecipi alla missione del Cristo. So benissimo che anche tu sei peccatore o peccatrice come me, ma partecipo a questa stessa missione. Quindi se siamo, anche se siamo peccatori, non possiamo sottrarci a quest'obbligo di santità, perché viviamo la vita del corpo di Cristo e partecipiamo agli stessi fini. Per cui quando il Padre ci esorta a dire siate santi, ma più che il Padre, la Scrittura, siate perfetti, siate santi, eccetera, questa esortazione non è altro che dire diventate meglio quello che già siete, vivete meglio la vostra missione, la vostra funzione, ma già lo siete, anche se non lo volete, diventatene più consapevoli. Cioè voglio dire, ogni sofferenza nostra è redentiva, partecipa alla sofferenza del Cristo, se ti cade un mattone su un piede, tu soffri, va bene? Allora io quello che ti dico è questo. Questa sofferenza in qualche modo è redentiva, ti chiedo di assumerla meglio a te cristiano, di non rifiutarla, di non addirittura maledire per questo, ma di prenderla, ecco, come il Cristo per la salvezza del mondo. Il Padre dice in modo forte, con grande esortazione, la nostra è una responsabilità universale. Non facciamoci ingannare dal mondo della visibilità. Quante volte ha detto, ma chi credete che comandi il mondo? Bush, poi lui diceva Bush, anziché Bush diceva Bush. Credete che comandi Bush? E tutti noi a dire, padre si dice Bush. E vabbè, dice, credete che comandi Bush? tutti a dire sì, comando Bush, no! Il vero responsabile del mondo è, poi diceva uno del popolo, uno che aveva davanti a sé, siamo noi. È che noi non ne abbiamo una consapevolezza, noi pensiamo che chi porta avanti il mondo appunto sono le potenze di questo mondo, i potenti, i governi occulti, o il denaro, eccetera. No, dice il padre, ma il padre lo dice sulla tradizione. Diceva già nel primo secolo, i primi grandi scrittori cristiani, il mondo sussiste per la preghiera dei cristiani. Anche padre Pio, vero? Ecco, il grande padre piologo Bartolomeo Miotti sa benissimo che padre Pio diceva: togliete la messa un giorno solo nel mondo e il mondo crollerà. Per dire come chi porta avanti veramente la vita del mondo sono i cristiani, anche le persone più umili e più semplici. Il Signore ci chiede questa partecipazione alla redenzione attraverso la sofferenza, e il Padre scrive questo alla veneranda età di 20 anni. Io mi sono imbattuto nei suoi diari, sto leggendo i diari del Padre di quando aveva 20-21 anni, sono quaderni del 1930, sono belli, sono anche quaderni che avevano 10 pagine, tutti ingialliti, ci sono le fotografie sopra del ventennio, come dire, la forza, l'esaltazione dell'impero, eccetera. A parte questo non c'entra niente. Il padre a 20 anni scrive questo, attenzione al suo ragionamento. Gesù, dice lui, non ha mai chiesto ai suoi discepoli che i suoi discepoli, mentre era in vita, partecipassero alla sua gioia in quanto figlio di Dio. Perché Gesù certamente in quanto figlio di Dio viveva la gioia di essere figlio. Una sola volta Gesù implora ai suoi discepoli di partecipare ai suoi sentimenti. Quando? Nell'orto degli ulivi, nel Getsemane, una sola volta. In quella volta lì Gesù, che sta soffrendo, perché nell'orto degli ulivi vediamo Gesù in una grande agitazione, mentre invece durante la passione non appare mai agitato, risponde a Pilato e aveva addosso la flagellazione, non è che, però risponde: dov'è la verità, io sono re, che parla con Pilato tranquillo. Nel Getsemani invece ha questa grandissima agitazione, no? Corre su e giù, va dai suoi discepoli e dice: partecipate con me, state con me, vegliate con me, pregate con me, ho bisogno di voi. Cioè chiede la collaborazione dei suoi apostoli in tutti i 3 anni della vita pubblica, solo in quel momento. Allora il padre dice, aveva 20 anni, questo vuol dire una cosa, che saremo chiamati a partecipare della gioia di Cristo solo in paradiso, perché non l'ha data a nessuno in terra, non l'ha comunicata a nessuno, non l'ha chiesto a nessuno. Ma finché siamo in terra, Gesù ci chiede di partecipare alla sua agonia, a Getsemani. Questo è un dato di fatto, questo è storico, è attestato nei Vangeli. Allora, vedete, noi non possiamo separarci dagli altri. Quante volte il Padre ha detto questo? Chi si separa dall'altro, anche il grande assassino o disgraziato, peccatore, eccetera, si separa da Cristo, perché Cristo ha preso in sé tutta la creazione. Ecco perché dice: non giudicate, non condannate, perché io sono l'altro, io sono un corpo solo. Scrive il Padre nel suo libro: io non sono come gli altri, poteva dirlo solo Gesù, è figlio di Dio, senza peccato, ma lui non l'ha detto. Anzi, il Padre scrive in questo testo a un certo punto: gli altri non esistono. Beccatevi questa. Gli altri non esistono. Perché se sono un solo corpo, io sono l'altro, certo sono distinto, ma sono un corpo solo. Quindi se gli altri non esistono, come oso io condannare il fratello? Non esistono gli altri. Condannando il fratello condanno me stesso. Capite questo? E poi il padre scrive, cose simpatiche. Quando voi leggete il giornale, si diceva ieri, l'uomo che legge il giornale è misteriosamente attratto dai fatti di cronaca nera. Dice, noi li leggiamo in maniera morbosa, per poter dire a noi stessi, io non sono come gli altri. Fateci caso, leggete un giornale, quando ci fu il caso di Cogne, della Franzoni, che fra l'altro io conosco il fratello della Franzoni, era muratore, è venuto a farci il tetto a casa San Sergio, il fratello della Franzoni, uno di Bologna, tutta la gente andava a leggere, scommetto, magari c'erano notizie di politica, notizie di cose belle, tutti a vedere l'avrà ucciso o non l'avrà ucciso, la cronaca nera. Allora è vero, diciamocelo, cioè vabbè che la televisione ce lo spara in faccia, però se tu hai un giornale non puoi dire alla televisione, ci sono 10 pagine, vai a vedere quella, se leggi un articolo leggi quello. Il padre dice, c'è una gioia maligna di sentirsi innocente, di dire io non sono così, meno male che non sono io. Bene, allora il padre commenta e dice, invece Dio ha voluto che noi vivessimo a contatto con la miseria umana. Gli altri possono anche separarsi da noi, come sono separati da Cristo, ma per quanto sta in noi, io devo abbracciare tutti coloro che sono abbruttiti dal male. Perché noi non potremo con le nostre forze redimere il peccato del prossimo, ma lasciamo che Cristo lo redima in noi. Cioè, in altri termini, se io vivo in Cristo e sempre di più, e vivo sempre più profondamente, il male che in qualche modo è dentro di me e partecipe del corpo, perché nel corpo c'è il male, viene abbattuto dal Cristo. Ma lo trova in me, capite? Non lo trova per strada, lo trova dentro di me, sia che io lo faccia, perché ne sono responsabile, sia che io non lo faccia, ma lo assumo in me, come dicevo prima, nel peccato del prossimo, perché non lo condanno, anzi addirittura se sono generoso dico, Signore da me questo peccato. Bene, il padre, continuando nella sua analisi, dice che nella solidarietà con i nostri fratelli che vivono immersi nel male, l'opera più grande, o meglio, l'atto di carità più grande è quella proprio di partecipare alla loro salvezza. Quindi diventa un atto di amore, capite? Dice il padre, se anche dessimo la salute ai malati, e se anche dessimo la casa a tutti gli uomini, non avremmo fatto niente. Perché nel suo linguaggio paradossale, il padre continuava e diceva, il malato muore lo stesso e chi non ha casa muore lo stesso. La carità più grande è quella che opera la salvezza sovrannaturale, unendo Dio agli uomini. Che cosa di più grande che assumersi il peso del peccato e implorare la misericordia per tutti? Sto citando, quando tu curi un malato o assisti un vecchio, rimani distinto da lui. Ma se ti offri per pagare per un'altra persona, veramente ti fai uno con quella persona. Nella riparazione tu ti identifichi con colui che ha peccato. Più di qualsiasi atto, questo compie l'unità. Allora, se io sono un solo corpo, una sola volontà, con un'anima per la quale io chiedo con la mia sofferenza, eccetera, di riparare, ecco che il Signore accetta questa offerta e mi fa un solo, è quello che ha fatto Lui in pratica, mi fa un solo corpo. Io sono salvo perché sono un solo corpo col Cristo, allora devo diventare un solo corpo con te. Ma come faccio? Chiedendo al Signore di riparare per i tuoi peccati. E dice, se riuscite a fare questo, se vivete questo, se volete questo, questa è l'opera più grande che potete fare per un uomo l'offer, il regalo più grande che potete dare. Il problema è che non ha un prezzo, cioè non va sul giornale, non lo vede nessuno, nessuno se lo ricorda, nessuno vi dice grazie. E allora, siccome non è palpabile questo, preferiamo dedicarci ad altri tipi di opere che magari hanno una gratificazione immediata di cui noi uomini eventualmente abbiamo anche bisogno. Quindi ci sono le opere di carità corporali, opera di misericordia, eccetera, vanno fatte tutte. Ma chi sottolinea anche nelle nostre chiese, nelle nostre predicazioni, eccetera, il bisogno, ecco, di togliere l'uomo dal male per portarlo nella vita eterna? Leggete la vita di Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani, per dirne una, ma ce ne sono tantissimi, erano ossessionati da questo discorso, per cui chiedevano al Signore di poter offrire se stesse e di soffrire per la salvezza della città. Questo discorso l'ha fatto anche Mosè a suo tempo: o salvi me o cancella anche il popolo, come vi dicevo l'altro giorno nell'omelia. E questo è quello che ha fatto il Signore nel grande atto redentivo. È il più grande atto di carità. Dice il Padre: il Signore ha compiuto tanti atti di carità, ha dato da mangiare a 5.000 uomini, non è mica poco, ma i santi hanno fatto di più. Poi citava San Vincenzo de Paoli, il quale non ha moltiplicato i pani con un miracolo, ma ha dato da mangiare alla Francia del suo tempo, con le sue opere di carità, molto più che a 5.000 uomini. Cioè i santi fanno di più del Signore in questo piano. Ma Gesù non è venuto per andare incontro ai bisogni naturali. Certi miracoli sono proprio strappati al Signore per dire: qui c'è una potenza in più di un uomo. Ma non è venuto per venire incontro ai bisogni naturali. Egli compie l'opera vera nell'atto in cui cancella i peccati degli uomini, prendendoli su di sé e distruggendoli, annullandoli. Ed è questo, come dicevo, il compito a cui noi siamo chiamati attraverso l'offerta di noi stessi, come si diceva ieri, dei piccoli atti. Adesso noi poniamo la nostra attenzione sul fine. Il fine nostro è questo. Il Padre dice che la nostra comunità è chiamata a questo. Perché insiste sempre, appunto, non ha opere, non ha opere, non ha opere? Perché appena hai delle opere, ti butti sulle opere che ti gratificano. E questo è un problema anche degli ordini religiosi che nascono per delle opere. Dopo un po' si svuotano e si buttano nelle opere. Vi dicevo ieri con il Paolino intendo della società San Paolo, che vide il Padre sbucciare i fagiolini. Stette con noi 3 giorni, il Padre a quel tempo appunto faceva da mangiare, ma stendiamo un velo pietoso su questi episodi. Comunque gli fece l'intervista e uscì il libro Vivere la fede oggi. Vivere la fede oggi è quel Paolino che è stato lì 3 giorni, ha partecipato alla nostra liturgia, eccetera. L'ultimo giorno, pranzo finale, lui ha preso la parola, ha ringraziato noi. C'ero io, Silvano, questa gente qui, ecco, un po' col padre. A un certo punto sto Paolino, mentre ringrazia, comincia a piangere. Un uomo di 60 anni che aveva fatto l'intervista, poi anche uno dei pezzi grossi anche dei Paolini. Anche tutti noi rimaniamo un po' imbarazzati. E ci ha detto così: se tornassi indietro, verrei qui. Ci ha fatto piacere, di verità. Io pensavo che, insomma, la nostra figura non era stata il massimo. E perché ha detto: nell'ultima riunione che abbiamo fatto nel consiglio per i Paolini, che è durata 3 giorni, abbiamo parlato per 3 giorni consecutivi di strategie di mercato. Allora lui ricordava il tempo in cui era entrato in noviziato, non certo per le strategie di mercato, ma chiamato dal Signore evidentemente, perché era un sacerdote, e ci ha detto, ma davanti a tutti, a noi, dei giovani, dei ragazzi: ho perso tutto per strada. Cioè, che un po' piangevamo anche noi, a dire: coraggio, forza, se vuoi vieni qui, che ne so, insomma. Però per dire, il contatto con un uomo come il Padre, nella sua semplicità e nella sua grandezza, il contatto con noi che eravamo lì, che ci sforzavamo di mettersi alla sua scia, ha creato in lui un turbamento per dire: ma io ho perso allora quella spinta iniziale che avevo. Infatti il padre ha questo senso, l'ha sempre avuto con noi e anche con voi. Non voglio che vi gettiate sulle opere. E le opere che voi fate, le opere che voi dovete lavorare nel mondo, sono solo uno strumento per vivere questa realtà. Quante volte ho detto voi dovete santificare la scuola in cui vivete, dovete santificare la casa in cui vivete, cioè salvare questi uomini attraverso la vostra presenza e il vostro sacrificio. Quante volte l'ha detto? Assumersi, ecco, che cosa vuol dire assumerci il peccato degli altri? E vuol dire essere umiliati, accettare le umiliazioni, quelle umiliazioni normali che ci vengono. Stanno smartellando, non preoccupatevi, niente di grave. È scattata una cosa, quelle umiliazioni normali che ci vengono dalla vita. Cioè Gesù, quando accetta di prendere su di sé il peccato del mondo, accetta le umiliazioni, viene vilipeso, viene annientato, viene rifiutato dal suo popolo, ma Gesù non si scompone perché fa parte della sua missione, sa che deve essere così, non si ribella al Padre, mai, mai una volta il Signore dice perché mai mi sono messo in questa avventura. Il Signore offre la propria vita e gli dice: non, nessuno me la prende, sono io che la offro da me stesso, perché il peccato ricada su di lui. Questo è anche il modo migliore per amare Dio. Perché? Il padre fa questo ragionamento: quando io offro per espiare per un mio fratello, per riparare, e il peccato viene cancellato, do gloria a Dio. Sapete perché? Perché il peccato viene cancellato. Cioè il peccato che cos'è? È l'offesa a Dio, è la separazione da Dio, è un qualcosa che c'è di male nel mondo e che offusca il progetto di Dio sull'uomo. Allora, togliere la tenebra nel cuore di un altro vuol dire dare luce a Dio. Capite che non è soltanto in ordine allora al fratello. Forse sarebbe bene chiedere... magari per ancora 20 minuti. Quindi non è soltanto fare un grandissimo atto di carità al fratello, ma è compiere un atto di carità verso Dio, il quale è offeso, certo, dal peccato, è un'anima che si perde in pratica, per cui si ristabilisce la giustizia. Quindi la maggior gloria a Dio è la soppressione del male. Non vi sembra questo? Cioè, dato che il peccato è una giustizia ferita nel cielo, un peccatore, ogni singolo peccato è una giustizia ferita, è da riparare in qualche modo, no? Se io con la mia azione, con la mia generosità, col mio desiderio di riparare, tolgo quest'ombra non solo nel cuore del fratello, ma la tolgo anche nel cielo di Dio, diciamo, risplende la luce davanti a Dio, perché quest'ombra è stata cancellata. Quindi do gloria a Dio con questa opera, e in effetti il figlio di Dio dà gloria maggiore al Padre nel momento in cui cancella il peccato del mondo. Mi sembra così semplice e mi sembra strano che non se ne parli mai, perché l'economia, come dire, salvifica è questa. Ci sono pochi anni da vivere in questa terra, scrive il Padre, la maggior gloria a Dio non la danno gli architetti che costruiscono grandi cattedrali, non la danno i teologi che fanno trattati di teologia, ma le anime vittime che riparano il peccato fanno più bella la creazione, perché il peccato guasta la creazione, d'accordo? Allora, se io come anima vittima, e uso questa parola, riparo il peccato, riporto la creazione più bella. Certo, in modo definitivo sarà solo alla fine dei tempi, perché ci sarà sempre il peccato, c'è anche in me, però riporto più bella la creazione, sia in me che anche fuori di me. Il Padre scrive, volenti o nolenti, noi siamo delle vittime, nella misura in cui vogliamo essere cristiani.
1: La maggior gloria a Dio
0: non la danno gli architetti che costruiscono cattedrali, ma le anime vittime che, riparando il peccato, fanno più bella la creazione. Va bene, Ancilla, vuoi fare più bella la creazione? Offriti vittima e di, Signore, i peccati di Modena ricadano tutti su di me. Ma guarda che se tu dici questo, non pensare che poi che tu debba, ripeto, ti debba flagellare, piccoli atti, cioè gli atti alla misura e alla tua portata, perché il Signore guarda l'intenzione. Abbiamo detto ieri, avete questa intenzione? Non ha bisogno di grandi atti, c'è l'umiliazione che ci arriverà normalmente, ma mi viene da dire, dal momento che l'umiliazione comunque ce le avete, approfittatene nel momento che ci sono le umiliazioni nella vita, non è così? Perché allora farle scorrere via o farne addirittura motivo di ribellione? Volenti o nolenti, noi siamo delle vittime, nella misura che vogliamo essere cristiani. La passione di Cristo continua in noi. Il motto dei Certosini è: la croce sta fissa, il mondo gira. Stat crux dum volvitur orbis, l'ho detta anche in latino.
1: Scusa, ma è anche commisurata alle spalle di quella persona?
0: Certissimamente, il Signore non prova mai al di sopra delle nostre forze. Ma capite che noi, almeno io, non mi assumo mai questo peso, perché non me ne rendo conto, per cui soffro lo stesso, magari di prove, di umiliazioni, che ne so, quelle poche che ho, insomma. Comunque, mettiamo che ne abbia anche molte, ma non me le assumo, non le metto come intenzione mia per la riparazione dei peccati della mia comunità, o della mia città, o della mia famiglia. Invece, quello che il Signore ci chiede, o il Padre ci chiede, è di farlo coscientemente, di assumerlo e offrirlo. Questa partecipazione si deve fare ogni giorno più consapevole. Noi difficilmente sappiamo vedere nel dolore il segno di questa partecipazione intima al mistero di Cristo, e proprio per questo non sappiamo neanche trasformare la nostra vita in un atto di amore. Tutt'al più ci rassegniamo. Invece chi offre in questo modo lo fa per amore, per cui cresce anche l'amore in lui. Certo, il Padre dice: rassegnarsi no. Ecco lo slogan del Padre, cioè il punto esclamativo. La missione cristiana ci chiede che questa nostra sofferenza, questa nostra umiliazione, questo nostro dolore siano veramente l'atto medesimo del nostro amore. Dobbiamo essere sempre più consapevoli di quello che è il mistero cristiano e della dignità del dolore umano. Dignità del dolore umano. A chi mi chiede perché Dio permette tanto dolore, io rispondo, e qui il Padre rischia la lapidazione, perché Dio mi ama. E per questo mi chiede di voler soffrire con Lui. Il Padre dice: non c'è un'intimità più grande che soffrire insieme. Andare a gioire insieme, giocare insieme a tennis, sì, si fa una bella amicizia. Ma soffrire insieme, quando uno soffre e partecipa in qualche misura, pensate voi mamme nei confronti dei figli che vorreste soffrire delle loro sofferenze, crea l'unione più intima, più profonda, più vera. Quindi, perché Dio permette la sofferenza? Perché ci ama, e per questo ci chiede di voler soffrire con Lui. Però il Padre dice: attenzione, Dio non vuole la sofferenza, cioè non è venuto per morire in croce. Dio è venuto per salvare, però dal momento che c'è il peccato nel mondo, ecco la croce. Dio non è sofferenza, Dio è amore. Dio è amore, ma dal momento che c'è il peccato nel mondo, c'è anche la sofferenza. Dio non è venuto nel mondo per soffrire, dice il Padre, ma amandoci deve superare la barriera del peccato. E per superarla prende sopra di sé il castigo. Quindi quando Dio ci chiede qualcosa, ci chiede di unirci a sé, è ovvio. Io sono d'accordissimo con la visione del Getsemani. Dio ci chiede di unirci a sé lì, in quel momento. E questo comporta la sofferenza perché continua il mistero della redenzione. Quindi il dolore dobbiamo vederlo con occhi nuovi, come quel cieco di ieri sull'autobus, che ci faceva vedere la creazione con gli occhi suoi, ed era cieco. Occhi nuovi, non più accettarlo con rassegnazione, ma prenderlo sopra di sé e valorizzarlo. Addirittura il padre scrive in questo testo, e rischia la decapitazione, non vi è nulla di più grande del dolore. Non vi è nulla di più grande del dolore. Egli scrive, noi non saremo uniti a Gesù nonostante il dolore. Quando sento dire queste espressioni, guarda come è rimasto buono, come nonostante tanta sofferenza continui a credere in Dio. Questo è un linguaggio che dimostra che non abbiamo ancora compreso nulla del mistero cristiano. Quelli che dicono, nonostante tanta sofferenza, è rimasto fedele a Dio, non hanno capito nulla, dice lui. Perché è proprio attraverso questa sofferenza che si uniscono a Dio. Vi dice nulla un certo Gregorio Sannino, personaggio della comunità dei figli di Dio, morto all'età di 29 anni. Quando morì, fu stampato, furono trovate le sue lettere, i suoi diari. Ebbene, a un certo punto lui, parlando di sé, da ragazzo non era particolarmente spirituale, scrive questa espressione. Nel dolore conobbi Dio. Ed è il titolo del suo epistolario. Dove l'ha conosciuto il Signore? Nel dolore. C'è anche il caso, i nostri giovani vedete che ci insegnano, anche Emer Lesanotte. Aveva 17 anni, un ragazzo, no? Molto giovane, tutti lo sanno perché ne abbiamo parlato. Non ha allontanato da sé la sofferenza, quando l'ha incontrata, l'ha abbracciata, l'ha assunta. Anche qui nessuno gliel'aveva insegnato, c'è stato un mistero della grazia. Per cui il suo atto, che noi ricordiamo alla messa quando celebriamo, è uno solo. Non ha scritto, non ha lasciato, ha fatto un atto solo. Di fronte al dolore e alla morte ha detto di sì, l'ha assunta su di sé. Vabbè, insomma, abbiamo anche dei bravi giovani, diciamo la verità, tutti si lamentano dei giovani, poi questo qui 29 anni nel dolore con obbedì, quell'altro 17, poi c'è Elena Cavazzoni a Bologna, anche lei è morta di un tumore al cervello. Continuava a dire fino alla fine della vita, il Signore che è vicino a me, è con me, tutti i giorni con me, è morta così, con questa leggerezza straordinaria di comunione con il Signore nel dolore. Bene, allora se questo è vero, se noi viviamo così anche noi il dolore, non ci sentiremo mai esclusi da Dio e potremo dire addirittura con San Paolo, sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione. E qui si apre un capitolo che potrebbe portare alla lapidazione del sottoscritto, cioè il problema del dolore innocente. È il tasto dolente quando noi parliamo con persone che non credono. Ma perché? Io posso capire un peccatore che soffre, si redime, ma i bambini, quelli che nascono handicappati o che comunque, anche se nascono sani, poi si ammalano, soffrono, cosa c'entrano? Perché Dio permette la sofferenza di questi bambini che non hanno fatto nulla di male? E il padre qua, un po' in punta di piedi, parlando di queste cose, dice la risposta a questo problema sta nella strage degli innocenti. Quando Erode manda a uccidere tutti i bambini perché Gesù è nato il Cristo, ma Gesù a quel punto è già andato via. Il padre dice si sostituiscono i peccatori, gli innocenti soffrono per i peccati. La terra è un grande altare sul quale viene immolata la vittima che è il Cristo e il dolore e la sofferenza di tutti gli uomini. ma il dolore innocente è quello che configura di più a Cristo e salva di più. Appunto perché lo configura a Cristo, che è l'unico vero innocente, insieme ai bambini naturalmente, però l'innocente per eccellenza è lui. Allora noi dovremmo fare un salto mentale, a dire, non puntiamo troppo l'attenzione sul fatto del dolore di quel momento, allarghiamo la visuale sul mistero di salvezza più ampio, più generale. Ci sono tanti che rischiano di andare all'inferno, e dobbiamo dire questa parola, di andare all'inferno. Bene, se dall'altra parte, per dire, il prezzo, l'unico prezzo, è la sofferenza innocente, come ci ha dimostrato il Cristo, allora noi possiamo anche accettare di mettere su questo altare la sofferenza innocente. L'innocente sarà salvo, in eterno, in paradiso, canterà la gloria di Dio per tutta l'eternità. Ma in quell'ora di Getsemani, quel bambino, quella sofferenza innocente, ma anche la nostra, è l'unione alla salvezza di Cristo. E se salvo uno e salvo l'altro alla fine dei tempi, beh, io dico lode a Dio. Anche se ovviamente prendendo in mano un bambino che soffre, dire lode a Dio è difficile, perché quello sta soffrendo. Ma vedete che la sofferenza è un mistero? Allora, leggiamolo con gli occhi di Dio. Certo, il Signore non è venuto per farci soffrire, né per soffrire Lui. Dio è amore, ma l'amore vuole il bene supremo. E qual è? Star bene qua giù? No. Il bene supremo è la vita eterna. Quindi, anche per quanto riguarda noi, rifiutare il dolore, in un certo senso, è rifiutare di cooperare alla salvezza. Quando il buon ladrone disse, tu sei figlio di Dio, salvami, portami in paradiso, Gesù non disse, bravo, risposta giusta, scendi dalla croce e vai nel mondo. No, rimase lì. Qui si potrebbe aprire il discorso sull'eutanasia. Perché l'uomo non sopporta che un altro soffra. Allora, tac, eliminiamolo. Ci sono tante medicine, si fa tanta ginnastica e tante cose per allungare la vita, poi siccome l'uomo non muore mai, alla fine bisogna farlo fuori. Vedete la contraddizione? Una volta si pensavano alle malattie normali, adesso è giusto curarsi, per carità, non sono mica contro questo. Però mi viene da dire, l'eutanasia è l'eliminazione della vita di un uomo che soffre. E se questa sofferenza lo salva? E se questa sofferenza lo salva? Chi è l'uomo che può giudicare ti uccido perché sennò soffri troppo? E che ne sappiamo noi nell'economia divina, se proprio quella, quanti peccati facciamo noi nella nostra vita? E ecco perché forse nella morte, vi ho detto che oggi toccavo argomenti un po' delicati, nella morte quello che precede questa agonia è quasi sempre, si soffre quasi sempre, non abbiamo forse da purificarci, mi verrebbe da dire, non è forse un dono che il Signore ci dà per chiamarci subito a sé? È chiaro che io faccio questi discorsi, mi dite tu sei sano, e padre, sono sano ma arriverò anch'io lì, per cui mi devo preparare come diceva il padre, no, anch'io voglio prepararmi alla morte, voglio morire così per caso. E quindi la sofferenza della vita non sono forse le doglie del parto? Ma su questa eutanasia ci sarebbe molto da discutere, molto da discutere. È come la pena di morte. Io ho letto un libro, Le mie missioni in Siberia, dell'archimandrito Spiridone, edizione Gribaudi. Questo archimandrito Spiridone si chiamava, era un sacerdote che era stato chiamato a fare il cappellano delle carceri in Siberia, dove ci andavano condannati a morte. Allora in Siberia c'era la condanna a morte. Allora lui diceva, non ho mai visto tante conversioni come tra i condannati a morte. Che loro arrivano lì, dopo alcuni avevano squartato persone, ammazzato a destra e a sinistra, compiuto tutte le turpitudini. Di fronte alla notizia, tra 15 giorni morirai, moltissimi di loro, dopo un primo moto di ribellione, davanti alla predicazione, prepara la tua anima, si mettevano in ginocchio e dissi, ma sentivo, certo mi dissi, ma è l'ultima ratio, sì, è l'ultima ratio, dei moti, Signore perdonami, davvero sbagliato, perdonami con tutto il cuore, diciamo. E concludeva dicendo, da quando non c'è più la pena di morte, questo discorso non c'è più. Perché? Mi viene da dire, uno dice, ma l'ergastolo è la privazione della libertà, non è mica bello anche andare all'ergastolo, però c'è sempre la speranza che un'amnistia arrivi. Ma non sei mai di fronte al fatto che ci sarà un Signore, un Dio che ti giudicherà tra 15 giorni. C'è questa speranza di andare avanti e quindi forse l'uomo continua a giustificarsi, sì, ho fatto del male, ma in fondo forse è colpa di qualcun altro. Questo voi mi dite, ma allora tu sei a favore della pena di morte? Allora io vi dico questo, che la pena di morte c'è sempre stata, anche nello Stato del Vaticano, sempre stata. Però il movimento di oggi, contrario alla pena di morte, l'ha detto anche Giovanni Paolo II, perché è difficile stabilire quale pena meriti la pena di morte, è difficile stabilire questo. Però io la lascio lì come oggetto di meditazione, diciamo. Comunque ha di vantaggio, tra virgolette, che ti pone di fronte in modo definitivo al problema della vita, della salvezza eterna, della tua vita. Chiuso la parentesi, poi se volete ne parlerete. Ma non è della pena di morte che volevo parlare della sofferenza dell'uomo quando... per eliminarla uccido l'uomo, cioè l'eutanasia. Bene, torniamo un attimo, abbiamo fatto due excursus, eutanasia e pena di morte, perché sono cose molto attuali. Torniamo a noi. Allora, innanzitutto noi stessi siamo peccatori, andiamo verso la conclusione, siamo peccatori, prima si redime in noi il peccato, perché non possiamo illuderci di salvare il mondo se noi continuiamo a vivere nel peccato, nel vizio. Quindi prima noi entriamo in questo mistero salvifico di Cristo, nel quale Egli salva noi. Poi diventiamo solidali con tutto il mondo e chiediamo al Signore di riparare i peccati del mondo, la riparazione. San Paolo stesso dice: il più grande peccatore sono io. Noi non sappiamo fino a che punto siamo peccatori o grandi peccatori, ma io so che sono solidale col mondo del peccato, e se sono solidale col mondo del peccato sono solidale anche col mondo della salvezza. Quindi noi parliamo di solidarietà in questo senso. Oggi si parla tanto di solidarietà, no? Con chi? Con i poveri, con i famosi ultimi. No, nessuno parla di essere solidari con i peccatori. Gli ultimi, tra l'altro, quando si parla sempre di questi ultimi, il Signore non ha mai parlato degli ultimi. Il Signore si è fatto ultimo. C'è una bella differenza. Allora, prima di parlare in modo retorico degli ultimi che sono nel mondo, però stando a casa tua, con tutte le comodità, fatti ultimo e poi ne parliamo. Il Signore ha fatto così, si è fatto solidale col mondo dei peccatori. Solo che noi, questa parola, riparazione, ci fa paura. Perché? Perché intuitivamente sentiamo che se dico voglio riparare, e subito mi tocca soffrire. È vero o no che sentiamo subito paura? La Dora vorrebbe riparare per tutta Bologna, però ci penso un attimo, perché poi chissà cosa mi succederà, e allora di fronte a chissà cosa mi succederà ci fermiamo. Io non so soffrire, ma lo so benissimo che nessuno sa soffrire. Bene, allora quello che dobbiamo fare è quello che si diceva ieri: offrire i nostri piccoli atti di pena, umiliazione e sofferenze, soprattutto nella messa, nella riparazione, per la salvezza degli uomini e la salvezza del mondo. Noi non sappiamo cosa ci succederà, Emir mezzanotte aveva 17 anni, giocava a pallone e il Signore gli ha chiesto di unirsi a lui in questa maniera e ha risposto in modo molto positivo. Non lo sappiamo. Ma perché rinunciare a questa generosità? Perché dire di no al Signore? Perché dire di no a me in questo momento che vi sto chiedendo proprio questo fatto? Avete un buon motivo per dire di no?
2: No.
0: Per ritirarvi da questa collaborazione che il Signore vi chiede? Se riuscirete a dire di sì, allora lo vivrete come atto riparatorio in tutta la vita. E l'atto più bello sarà la morte. Pensate, la morte come atto grande, perché la morte è la sofferenza più grande, è il distacco più grande, lasciamo tutto in questo mondo. Ma se noi vediamo nella morte solo la dimensione di fine, non possiamo vivere questo. Il padre apre il suo testamento con queste parole: la morte non mi fa paura. Ricordate il testamento del padre: abbiate fiducia, poi subito la morte non mi fa paura. Perché? Per questo fatto, perché tendo a vivere la morte come atto finalmente in cui posso dare, forse per la prima volta o comunque in maniera definitiva, tutto me stesso. Per chi? Per la redenzione dei peccati miei e di quelli del popolo. Sant'Ignazio di Antiochia dice, mentre sta andando a morire a Roma: ora soltanto comincio a essere vero discepolo. E io mi sono chiesto, ma com'è possibile che uno ora soltanto con la morte cominci a essere vero discepolo, col martirio? Allora vuol dire che la vita vera inizia dopo, non è adesso. Sì, c'è anche adesso, intendiamoci. Però, ecco, con l'offerta di sé, il martire, ecco, ora soltanto comincia veramente a vivere. Il mondo ha bisogno di anime che soffrono. Il mondo ha bisogno di anime vittime. Il mondo ha bisogno di martiri. Tant'è che i padri del deserto dissero, ho qui un aneddoto, il mondo può fare a meno di tutto il resto. Ah, questo è il padre, scusate. Ma non di anime che facciano presente il Cristo nella loro sofferenza. Quando cessa l'epopea dei martiri della Chiesa di Roma, nacque il problema. Ora non ci sono più martiri, come ci si salva? Ma è interessante questo fatto. È completamente diversa dalla nostra visuale. Per 300 anni Roma perseguita la Chiesa, muoiono centinaia di martiri. Poi con l'editto di Costantino dice, basta, non ci siamo sbagliati. Ora non perseguitiamo più il problema. I cristiani andarono in crisi e disse, adesso come ci salviamo? Non ci sono più martiri. Allora nella Chiesa di oggi è uguale, no? Che strano modo di ragionare. Non ci sono più martiri, ci sono, no, ci sono. No. La Chiesa del XX secolo è una Chiesa piena di martiri, intendiamo, no? Però dice qui il Padre, la presenza della passione del Cristo nel dolore dei cristiani e della Chiesa dimostra come nella Chiesa continua l'opera della redenzione del Cristo. Cioè, in altri termini, il mondo viene salvato perché scarica i suoi peccati sulla Chiesa. E quindi non dobbiamo, ma la Chiesa siamo noi, non è che Papa Ratzinger, siamo noi. Allora il mondo scarica i peccati sulla Chiesa, deve essere così, e io non mi devo meravigliare, se no non amo il mondo, se no io condanno il mondo. Nel confronti dell'Islam, vero, c'è la posizione di chi vorrebbe farli fuori tutti. La posizione opposta è chi vorrebbe invece farli entrare tutti, dire venite tutti, predichiamo Maometto anche nelle nostre chiese. Allora mi sono detto che qui c'è una posizione giusta, perché farli fuori tutti non si può. Farli entrare tutti e dire predicate Maometto nelle chiese vuol dire rinnegare la nostra fede. Cosa facciamo? La risposta ve l'ho appena detta. Il martire. Cioè, si scarica addosso alla Chiesa il peccato del mondo, l'incredulità, l'apostasia, tutto quello che volete. E allora gli dico, eccomi Signore, manda me. Voglio morire martire, va bene? Mi hanno fatto anche un santino. Me l'ha già fatto il santino, se lo volete ce l'ho a Settignano. San Serafino martire. No, e poi me l'hanno fatto per scherzo, naturalmente, ve lo faccio vedere. Però quando io ho visto San Serafino martire, dico, però, chissà che non sia anche un segno che il Signore mi dà. Allora la Chiesa, ecco, accoglie il peccato del mondo in che senso? Che offre davanti al Padre nella sua espiazione per il peccato del mondo. Quindi non condanna. Certo, la dottrina sbagliata la condanno, ma qui c'è il Papa che deve farlo, e i concili, eccetera. Per quanto sta in me, devo dire, Signore, ecco, io offro, perché voglio i miei fratelli salvi. Io un musulmano lo voglio salvo, non voglio mica che vada all'inferno. Però in che modo si salva? Quando io mi assumo il suo peccato. O ma anche adesso i musulmani, ma anche i nostri vicini di casa, intendiamoci. La Chiesa accoglie questo martirio. Allora la comunità dei figli di Dio prima o poi dovrà avere un martire, vero Pisanella? Cosa dici? Ti mandiamo là in... E tutti a dire, ma non tocca a me. Allora ho parlato di Santa Teresina perché c'è il martirio interiore. Martirio interiore, il buio della fede. Il buio della fede. Allora, il martirio, attenzione a questo, di Santa Teresa, che dice voglio andare, ricordate ieri, no? Ho la missione di essere martire, e invece non morì martire. Il martirio di Santa Teresina è il buio della fede, il buio della fede, è un vero martirio. E San Paolo della Croce, lo conoscete questo? Sì o no?
1: Ma è San Giovanni.
0: No, non San Giovanni. Scusate, qui ci sono delle situazioni di luci. È lo stesso, sto finendo. Lasciala andare. Allora, San Paolo della Croce, fondatore dei passionisti, raggiunse il matrimonio spirituale o l'unione trasformante, dicasi anche unione trasformante, all'età di 29 anni. A 29 anni toccò l'apice dell'esperienza spirituale cristiana. Morì a 82 anni. Ebbene, da 29 anni a 82 anni visse nella continua disperazione di sentirsi dannato. E il padre dice, ma come mai uno che a 29 anni arriva già alla unione con Cristo così profonda da chiamarsi unione trasformante viene sottoposto a questa prova? E il padre dice, apposta, perché a 29 anni aveva già raggiunto l'apice, il Signore gli chiede di partecipare alla salvezza del mondo. In che modo? Col buio della fede. Quindi vedete che la vita spirituale non è un volo pindarico, di gioia intima. La vita spirituale è avere la pace di Cristo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma sopportare un martirio interiore di qualunque genere e specie, adesso io non so quale sarà il vostro, e dire sempre di sì. San Paolo della Croce è così proprio perché trasformato nel Cristo partecipa alla sua passione, riparando per gli uomini. E mi verrebbe da dire, vissero tutti felici e contenti, però non so se siete molto contenti oggi. E invece sì, perché nella vita cristiana la gioia e il dolore vanno avanti insieme. Nella vita mondana, dove c'è la gioia non c'è il dolore. Se c'è un momento di grande gioia, ecco, se vincete una cifra di monetario, se vostro figlio vince il premio Nobel, siete nella gioia, ma siete nel dolore. Quando siete nel dolore, invece, non avete gioia, perché non lo amate, nessuno ama il dolore. Ebbene, nella vita cristiana, invece, gioia e dolore crescono insieme. Misteriosamente crescono insieme. Per cui, non preoccupatevi della sofferenza, perché chi soffre riparando ha in sé una cosa che il mondo non ha, la pace di Cristo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Anche San Paolo della Croce, mi dite, ma fu sottoposto a queste prove? Sì, però andò avanti. Mica disse, mi do alla mondanità, esco dai passionisti. No, proseguì con l'atto di fede e con quella pace intima e profonda che il Signore dà ai suoi. Ma oggi c'è un bisogno estremo di vivere questa missione riparando ai peccati che sono nel mondo.

Maria Raffles nacque il 5 novembre 1781 a Villafranca del Penedès, Barcellona, sesta dei 10 figli del mugnaio Cristobal Raffles e Margherita Bruna Brugol. La famiglia risiedeva nel mulino di Enrovina e costituì per Maria una fucina di salde virtù, ricevendo i primi insegnamenti di austerità, di lavoro e aiuto reciproco. Quando aveva quasi 2 anni, a maggio 1783, la famiglia si trasferì alla Bleda, piccolo paese vicino Villafranca, dove il 27 maggio 1785 ricevette la cresima, impartita dal vescovo di Barcellona, Monsignor Gabino Valadares, nella chiesa del convento delle Carmelitane della cittadina. A 11 anni la famiglia si trasferì di nuovo in un vicino paesino, Santa Margherita, e qui gli morirono nel 1793 il piccolo fratello Giuseppe, ben 5 fratelli morirono in tenera età e 2 zii, marito e moglie, mentre il 10 luglio 1794 morì suo padre. Maria si rivelò dotata di ottime qualità intellettive e così i familiari la mandarono nel collegio dell'insegnamento di Barcellona, gestito dalle maestre della Compagnia di Maria.

Non ci sono molte notizie sul periodo degli studi e sulla sua giovinezza, ma certamente fu attratta dal clima di fervorosa carità verso i bisognosi e gli ammalati, esistente in quel periodo a Barcellona, ed entrò a far parte di un gruppo di 12 giovani che, sotto la guida del sacerdote Don Juan Bonali Cortada, oggi servo di Dio, cappellano dell'ospedale Santa Cruz di Barcellona, stavano costituendo una confraternita per mettersi ad assistere tutti i più poveri fra gli ammalati ricoverati, i disabili psichici, i bambini abbandonati.

padre Bonal e Maria Raffols compresero che dedicarsi così completamente ai bisognosi richiedeva persone consacrate a Dio, disposte a servire i malati con uno spirito di fede e con amore. Per realizzare tutto ciò, padre Juan Bonal si trasferì nel settembre 1804 all'ospedale Nuestra Signora de la Gracia di Saragozza e Maria Raffols

con altre 11 giovani donne lo raggiunse il 28 dicembre dello stesso anno. Benché avesse solo 23 anni, Maria Raffles venne nominata preside della piccola comunità femminile, seme fecondo della futura grande congregazione.

Si adoperò per la trasformazione dell'ospedale in preda all'incuria, agli abusi e al disordine di alcuni dipendenti mal retribuiti. Inserendo nel contesto la vita apostolica delle suore, anche se non compresa né desiderata dai dirigenti dell'ospedale. Il grande ospedale di Saragozza accoglieva ogni anno da 6.000 a 8.000 ricoverati e le consorelle della confraternita facevano fronte come potevano alle necessità. Nel 1808 persero anche l'aiuto del gruppo di confratelli che le affiancava per l'ostilità dei dirigenti e per le tante difficoltà sopravvenute. Padre Bonal comunque rimase fra loro, lavorando anche per la costituzione della nuova congregazione che doveva accoglierle.

Ci furono due assedi di Saragozza da parte dell'esercito francese di Napoleone nel 1808 e 1809, e l'ospedale, il 4 agosto del 1808, fu ridotto in cenere. Maria Raffols e le consorelle si rifugiarono nell'antico ospedale per convalescenti, dove poi Maria trascorse tutta la vita. Non ci furono solo rovine materiali per la guerra franco-spagnola, ma anche fu colpita la nascente congregazione. La giunta dell'ospedale, nominata dal governo francese, interferì, allontanando il fondatore padre Juan Bonal e imponendo delle regole redatte dal vescovo Michele Suarez de Santander. Costrinse alle dimissioni Maria Raffols dalla carica di presidentessa. Le consorelle comunque osservavano la regola del fondatore fra loro, ma all'esterno cercarono di adeguarsi a quella imposta dalla giunta.

Maria Raffles si distinse per la sua eroicità e carità, soprattutto durante gli assedi e gli scontri del 1808 e 1809. A capo di un gruppo di consorelle, fu presente ovunque bisognava soccorrere i feriti, i prigionieri, gli ammalati senza rifugio, i dementi allo sbando. Morirono 9 giovani sorelle in questa difficilissima situazione. Maria si recò anche nell'accampamento francese durante l'assedio e rischiando la vita per supplicare il generale di mandare soccorsi per i feriti e gli ammalati. Si prodigò per la liberazione dei prigionieri. La città di Saragozza, nel centenario dell'assedio, le tributò il titolo di eroina della carità.

Superati gli sconquassi della guerra, continuò l'opera assistenziale nell'ospedale di Saragozza, dirigendo la piccola comunità fino al 10 agosto 1812, quando le nuove costituzioni entrarono in vigore e venne nominata una nuova superiora. Pur essendosi dimessa da presidente per evitare disunità nell'associazione, subentrò comunque una crisi e alcune consorelle lasciarono la comunità. Maria Raffles prese l'incarico di sagrestana e poi nel 1813 quello della inclusa, cioè incaricata dei bambini abbandonati e orfani.

Finalmente, il 15 luglio 1824, la piccola comunità circoscritta all'ospedale di Saragozza ottenne l'approvazione delle Costituzioni e l'associazione divenne la Congregazione Istituto delle Suore della Carità di Sant'Anna. E il 16 luglio del 1825 Maria Raffles pronunciò insieme alle sue consorelle i primi voti pubblici, diventando di nuovo presidentessa, carica che tenne fino al 1829. Per le implicazioni ideologiche e religiose, conseguenti ai disordini politici scaturiti durante la prima guerra carlista, l'11 maggio 1834 Maria Raffles, come molte altre personalità ecclesiastiche, fu arrestata e messa in carcere dall'Inquisizione.

Nonostante fosse stata giudicata e dichiarata innocente, fu lo stesso esiliata l'11 maggio 1835 presso l'ospedale di Huesca, perché fu ritenuta inopportuna la sua presenza nell'ospedale Nuestra Signora della Gracia di Saragozza. Ad Huesca soggiornò presso un gruppo di consorelle provenienti anch'esse da Saragozza. Qui restò fino al 1841, poi poté ritornare a Saragozza, dove riprese con maggiore zelo la sua attività a favore dei bambini orfani.

Carità e povertà furono le virtù più caratteristiche di tutta la sua vita, che santamente si concluse a Saragozza il 30 agosto 1853 a 72 anni, dei quali 49 come sorella della Carità. La congregazione delle Suore della Carità di Sant'Anna poté diffondersi solo dal 1858, dietro autorizzazione accordata dalla regina Isabella II, e oggi è presente in 27 paesi con 287 case. Le spoglie della beata Maria Raffols e del servo di Dio Don Juan Bonal, fondatori dell'istituzione, furono traslate nel 1925 nella chiesa della Casa Generalizia delle Suore della Carità di Sant'Anna. La causa per la sua beatificazione fu iniziata nel 1926. È stata beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1994 in piazza San Pietro a Roma, insieme al gesuita Alberto Hurtado Cruciaga, alla fondatrice Madre Giuseppina Vannini, al sacerdote fondatore Nicola Roland e alla fondatrice Madre Petra di San Giuseppe.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Affidiamo al Signore Francesca, Teresa e Vittorio, Gianfranco Saccaro, Favot Celso, Elsa, Luca, Marino, Giovanna e Padre Achille Santa Rossa. Ci affidiamo anche noi, umilmente, chiedendo perdono dei nostri peccati. Seguiamo dal foglietto: pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.

Uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia. La tua destra mi sostiene.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Pensiamo.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Inizio questa omelia con un aneddoto. Martedì ero nel più grande santuario d'Italia, che è Brescello. Sapete cosa è successo a Brescello? Cosa è successo a Brescello? La saga di Don Camillo e Peppone. Meraviglioso. Andare a Brescello è come andare in un paese contadino, non c'è niente se non la chiesa meravigliosa e i musei di Don Camillo e Peppone. Cosa c'entra Don Camillo e Peppone con il brano che abbiamo ascoltato oggi del Vangelo? C'entra, perché c'è una scena di questa realtà di fede degli anni 50 che è alla base della fede che abbiamo noi ora, perché nulla si perde ma tutto si costruisce, della fede, anche se in questo tempo un po' più vacillante rispetto ad allora. C'è una scena in cui la parte politica vieta al paese di andare in processione verso il Po, con la benedizione al Po, per evitare che esondasse. E Don Camillo invece cosa fa? Prende la croce, il crocifisso, meraviglioso, tra l'altro dal vivo è ancora più bello, anche se non parla, prende il crocifisso su di sé e da solo, in realtà c'è un cane dietro che lo segue, va verso il Po. Finché non si trova davanti, non so se ricordate la scena, tutto il paese che lo blocca. Lui fa per irrompere e Peppone, con la sua saggezza, nonostante la sua vispità, si scansa per far passare il crocifisso. E Don Camillo gli dice: «Visto che ti scansi, ti togli anche il cappello, perché lui è una persona importante». Don Camillo, anche se è un film, però ci insegna qualcosa della vera fede, di non aver paura di prendere la propria croce. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Benedetto XVI scriveva una cosa importante, che nel nostro Occidente, soprattutto in Italia, i veri martiri non sono quelli che danno la vita, che danno il sangue per la fede, ma i veri martiri sono i cristiani autentici che non si vergognano di essere cristiani, sapendo che gli altri li rendono ridicoli, ci rendono ridicoli, ci banalizzano, ci prendono in giro. Ed è questo che ci frena dal prendere la croce e portarla avanti. Ci frena sul fatto di dirci che siamo dei cristiani. Ci frena sul fatto di testimoniare di essere cristiani. E Don Camillo allora ci insegna, nonostante sia un film, nonostante sia un'invenzione di Guareschi, ci insegna invece ad andare oltre, ad avere il coraggio della testimonianza, ad avere il coraggio di lasciare che il Signore entri nella nostra vita in maniera potente e mai prepotente, anche se nella prima lettura sembrerebbe così dal profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, Dio, mi sono lasciato sedurre, hai usato violenza su di me, così abbiamo letto. In realtà Geremia fin dall'inizio era stato scelto per diventare un profeta, e la cosa che dico sempre è che Geremia era un balbuziente, quindi non era perfetto come profeta, anzi neanche un po'. Eppure è diventato uno dei più grandi profeti che ancora oggi leggiamo e che ancora oggi parlano del Signore, nonostante le sue balbuzie. Allora ecco che questo Don Camillo ci insegna ad essere intraprendenti, a non avere paura del Signore, a non vergognarci di questo crocifisso. Lo abbiamo tolto dappertutto, ma non solo nelle scuole, lo abbiamo tolto dappertutto, soprattutto dal nostro cuore. È questa la cosa che più rammarica per un falso rispetto. Abbiamo tolto e ci siamo depauperati della parte più importante della nostra vita, non solo della tradizione, ma della nostra vita, che è il Signore Gesù. Perché senza Cristo non costruiamo, non ci costruiamo, non fondiamo la nostra vita. E non possiamo vergognarci del nostro Dio, anche quando pensiamo che questo Dio sia così potente, invece si manifesta nella sua fragilità. E Pietro ha avuto la sua lezione. Settimana scorsa abbiamo sentito come Gesù avesse promosso Pietro, Simone meglio, ad essere Pietro, pietra su cui edificherò la mia chiesa, che è l'episodio che è successo poco prima dell'episodio di oggi. E Pietro, che si era un po' gasato, chiunque lo si sarebbe gasato, quando il Signore comincia a dire: guardate che io dovrò morire, che dovrò essere, sarò perseguitato, eccetera, eccetera, cosa dice? Non sia mai, tu sei Dio, sei potente, non può succedere una roba del genere. E Gesù si gira e nella vecchia traduzione dice: lungi da me, Satana, perché non pensi secondo gli uomini, ma non pensi secondo Dio, scusate, ma secondo gli uomini. Perché tu ti stai vergognando di un Dio che la sua potenza la manifesta nella fragilità, che il segno della croce è la manifestazione di un amore così grande, così immenso, che solo il Dio fatto uomo poteva manifestare a noi. E noi ci vergogniamo di questo segno, del segno dell'amore di Dio. E allora forse è bene ritornare a vedere Don Camillo, non solo per il bel gusto di vedere un bel film, ma per prendere un po' quel coraggio di prendere la nostra croce, di rinnegare il fatto che pensiamo che il Dio sia un potente, quasi arrogante, ma di seguire invece il Dio dell'amore, che si è fatto uomo per noi e che ci indica la via della santità, ma non solo, della vera relazione con noi stessi, con gli altri e con Lui. Aprirci alla fiducia del Signore per poter costruire la nostra vita sul fondamento dell'amore, della santità e della fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo. si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Carissimi, la preghiera degli umili attraverso le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso, dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Benedici la Santa Chiesa. Seguendo fedelmente il Cristo, tuo Figlio, sulla via della croce, orienti a Lui il cuore di ogni uomo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Sorreggi con la forza del tuo Spirito il Papa e tutti i ministri del Vangelo. Annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Allevia le sofferenze dei popoli travagliati dalla violenza, dalla miseria, dalle calamità naturali. Sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscano in te la fonte della salvezza e della pace. Noi ti preghiamo. Sostieni i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina noi qui presenti. Donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla potenza del tuo amore. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci. Non ci dimentichiamo dei nostri fratelli in Nepal che stanno vivendo un momento di tragedia. Affidiamo al Signore i morti, affidiamo al Signore i sopravvissuti perché possano prendere la forza per ricostruire anche attraverso il nostro affetto e la nostra preghiera. E affidiamo al Signore tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore, a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 266.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi, i nostri Patroni e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme recitiamo la preghiera dei figli che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito scambiatevi un gesto di pace.
0: Pace a tutti.

corpo suo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e anche per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Domani dovevamo andare via con gli animatori, ma purtroppo è emerso un contrattempo e quindi è annullata la gita, anche se viene nel foglietto, che il foglietto avevo stampato poco prima. Però abbiamo la grazia questa settimana di vivere un matrimonio e un battesimo a Sant'Ulderico e Cristo Re. Noi siamo contenti e preghiamo per loro, li affidiamo al Signore. Domani c'è il gruppo di preghiera di San Michele Arcangelo a Sant'Ulderico dalle ore 17, per chi desiderasse, aperto a tutti quanti. Ci sono le preghiere a San Michele, il rosario e poi la messa. Domenica prossima invece c'è la recita della Coroncina della Misericordia, che riprende ogni prima domenica del mese. Non c'è scritto, ma il 2 di settembre avremo il Consiglio degli Affari Economici in parrocchia per un attimino capire i risultati della sagra e altre cose, altre questioni, e anche per preparare l'arrivo del cappellano, che è a metà ottobre e non a metà settembre, quindi dobbiamo ancora aspettare. E poi un grazie al gruppo BAPNE per aver aperto l'oratorio queste domeniche. Oggi è l'ultima, dalle 16 in poi l'oratorio è aperto. Il resto ve lo lascio alla vostra lettura. Il Signore sia con voi.
1: Il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Ciò che salva è pensare secondo Dio. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto 132.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa 22esima domenica del tempo ordinario, presieduta dal parroco Don Luca Buzziol. Radio Voce nel Deserto prosegue la trasmissione di questa mattina con la Biblioteca di Gerusalemme alle ore 9:20, per poi seguire alle ore 10 l'altra rubrica dedicata ai nostri vescovi italiani dal titolo Pastori. Alle 10:26 vi propongo Strada Facendo, poi alle 11 la Santa Messa in diretta e alle ore 12 assieme a Papa Leone XIV la preghiera dell'Angelus. A tutti voi che siete all'ascolto, una buona e santa domenica.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è Alessandro Barbero, che ci parla del suo San Francesco, che è stato uno dei successi dell'anno scorso ed è ancora un grande successo in questo che è proprio l'anno di San Francesco, il centenario della sua morte. Allora, buongiorno Alessandro Barbero.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: E io innanzitutto vorrei porre la questione in questo modo: il suo libro sembra quasi un manuale di storia, perché lei lavora sulle fonti dicendo le fonti sono queste, io non è che posso sapere che cosa sia successo. Addirittura lei a un certo punto dice: anche i miracoli non è importante sapere se ci sono stati, se io ci credo, basta sapere che loro ci credevano e loro li affrontavano in questo modo. Ecco, questo è un modo molto tecnico di affrontare la storia.
3: Ma in realtà poi a quanto pare devo essere riuscito a spiegare quanto è cruciale questo problema anche ai lettori laici, diciamo così, cioè a tutti quelli che non sono del mestiere, perché mi sembra che effettivamente quelli che hanno letto il libro poi quando me ne parlano rimangono colpiti, ma non nel senso accidenti, non ho capito niente, nel senso invece accidenti, comincio a capire quali sono i problemi di ricostruire la storia. Non è tutto così semplice come credevamo. E il punto è che con San Francesco in modo particolare si pone questo problema. Voglio dire, ci sono anche delle situazioni in cui tu hai una documentazione in qualche misura oggettiva, anche se nessun documento scritto da un essere umano è mai rigorosamente oggettivo, però insomma, se un bel giorno il papà di San Francesco fosse andato da un notaio dicendo: ho deciso di emancipare mio figlio Francesco, che d'ora in poi sia considerato adulto, abbia accesso al patrimonio di famiglia, e ci fosse rimasto un bel documento notarile che racconta questo, e beh, quelli sarebbero fatti in un certo senso, no? Ecco. E invece documenti del genere per Francesco e per la sua famiglia non ne abbiamo. Quindi tutto quello che noi possiamo provare a dire su Francesco ci deriva dalle opinioni di quelli che l'hanno conosciuto e che dopo che era morto ci hanno scritto per dirci chi era stato secondo loro. E allora a quel punto...
2: E le loro opinioni sono abbastanza divergenti.
3: E le opinioni sono assolutamente divergenti, non solo perché lo sarebbero sempre e comunque, naturalmente, è ovvio che qualunque essere umano eccezionale che abbia colpito i suoi contemporanei e di cui poi i suoi contemporanei ci raccontano, sempre troveremmo delle divergenze, così come anche di fronte al fatto più innocuo, quando hai più di un testimone e non c'è niente da fare, no? Non sono mai d'accordo. Era mattina, non è vero, era pomeriggio, la finestra era aperta, non è vero, era chiusa, ecco. Però nel caso di Francesco c'è qualcosa di più. Nel caso di Francesco c'è qualcosa di più, perché in realtà, dopo la sua morte, ricordarsi chi era stato diventa un problema politico, diventa un problema enorme dentro l'ordine francescano, dove tutti sanno che l'ordine, una volta che è diventato una grande organizzazione internazionale, una colonna della Chiesa, un vivaio straordinario di vescovi e di teologi, e beh, di papi a un certo punto anche, sanno che i frati non possono più vivere come viveva lui, è d'accordo, non si può più dormire per terra, girare scalzi, rifiutare di toccare il denaro o i libri, ecco, non si può più. Però un conto è dire: ma questo non contrasta tanto con quello che lui era e che voleva veramente. E un conto è dire: no, lui era tutt'altra cosa, era diverso, ve lo ricordate? E quindi diciamo che in questo senso appunto il lavoro dello storico in questo caso per forza, secondo me, cioè no, per carità, lo storico può anche sempre dire vabbè, io comunque con le mie competenze, sapendo più o meno come funzionava quel mondo, provo a scremare fra tutte queste testimonianze e a finire per dire chi è stato davvero, secondo me, cosa ha fatto davvero, cosa ha detto davvero. E non è che io poi non mi sia convinto anch'io alla fine, mi sono fatto anch'io alla fine un'idea su quali sono i testimoni più sinceri e quali no. Però mi sembrava che la cosa più emozionante da proporre ai lettori fosse proprio invece il dire guardate, io ve lo faccio vedere i modi diversi in cui ce l'hanno raccontato.
2: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco, edito dalla Terza. Siamo con Alessandro Barbero che ci stava parlando del suo San Francesco e ci stava parlando per esempio dei rapporti col denaro, perché addirittura i rapporti col denaro poi diventano una caratteristica dei francescani che se ne occupano tantissimo, perché Francesco ha un atteggiamento rigorosissimo nei confronti del denaro e su questo sono abbastanza d'accordo tutte le fonti.
3: Sì, in realtà sì, sono abbastanza d'accordo sul fatto che lui il denaro lo disprezzava, lo considerava una cosa orrenda. Lui del resto il denaro lo conosceva bene perché ha passato i primi 25 anni della sua vita a guadagnarlo e a spenderlo. Era figlio di un mercante che era molto bravo a guadagnare i soldi, ma sembra di capire fra le righe che il babbo era bravo a guadagnarli ma non li spendeva, poi se li teneva chiusi in casa i soldi. Invece Francesco era la tipica seconda generazione, era bravissimo anche lui a guadagnarli ma gli piaceva anche molto spenderli, quindi lui per 25 anni ha sguazzato nel denaro, lo ha speso sempre in giro con gli amici, sempre a cena fuori, pagava sempre lui il ristorante, la musica, lo ha speso per comprarsi armi e cavalli perché sognava di non essere più solo il figlio di un mercante, ma di diventare un nobile cavaliere. L'ha speso e poi quando Dio lo ha folgorato, quando Dio gli ha fatto incontrare i lebbrosi, quando Dio gli ha fatto vedere che esisteva un altro mondo e quando Dio gli ha detto, lui ha sentito leggere il Vangelo a un certo punto, aveva già cambiato vita, aveva già incontrato i lebbrosi, aveva già deciso che voleva rinunciare a tutto, ma poi quando si è sentito proprio dire da Gesù nel Vangelo voi dovete lasciare tutto, non avere niente, non un bastone, non un vestito di ricambio, non le scarpe, non la borsa. E questa cosa del non la borsa, lui se l'è proprio, come dire, tenuta per detta, se l'è segnata. E quindi lui in realtà il denaro non lo disprezzava in modo solo metaforico, non era solo, e anzi in realtà se vogliamo lo disprezzava per se stesso e per i suoi, perché poi Francesco non ha mai detto una parola contro i ricchi, eh? Il modo di fare di Francesco non era di voler cambiare il mondo, non era di voler cambiare per forza gli altri. Francesco era probabilmente un pacifista ma non ha mai detto una parola contro i crociati, e lui per sé aveva deciso che il denaro faceva schifo e che la ricchezza faceva schifo e che l'unico modo di vivere da cristiano era la povertà totale, ma non l'ha mai preteso dagli altri, a meno che non diventassero frati francescani, si intende. Allora a quel punto lui lo viveva in modo molto concreto, cioè quello che lui cercava di insegnare ai frati era il denaro, voi dovete considerarlo esattamente come considerate lo sterco, ma lo toccate con le mani lo sterco, ve lo mettete in tasca, ve lo tenete in casa, mi pare di no, e la stessa cosa è il denaro. Ora questo l'hanno d'accordo tutti, se lo ricordavano tutti era innegabile, però poi un conto è dire e dobbiamo prenderlo alla lettera questo che lui ci insegnava, un conto è fare quello che hanno fatto poi invece i francescani, che è stato molto diverso.
2: Ma addirittura lui era contro al fatto che si potesse pensare che loro avevano delle proprietà, non tanto che le avessero ma proprio che si pensasse che qualcosa fosse loro, quindi lui abbandona un posto appena si sparge la voce, quello è il posto dei frati.
3: Sì, lui aveva in realtà una visione in questo senso molto formalistica, molto linguistica, lui aveva orrore dei pronomi possessivi, Per cui quando stai in un eremo, un frate ben intenzionato gli ha preparato una cella tutta per lui, e lui all'inizio non si rende conto, va in questa cella che gli hanno preparato. Poi un giorno che esce fuori e incontra uno, e questo frate gli dice: ah, Francesco, vieni dalla tua cella. A Francesco gli vengono i 5 minuti, è il pronome possessivo che lo fa impazzire, come la mia. Ma se voi credete che sia mia, guai, non ci metto più i piedi. E la stessa cosa quella volta che andava a Bologna e gli dicono: ah, vai alla casa dei frati. Lì il problema è doppio, naturalmente. Francesco perde il lume degli occhi, dice: come la casa? Ma tutto quello che ho detto, capanne di rami e fango, e quelli c'hanno la casa? E per di più è loro dei frati? Fuori tutti, quindi questo era, come dire, estremamente rigoroso e formalista.
2: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco, edito dalla

0: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco edito dalla Terza. Ecco, abbiamo parlato dei rapporti con il denaro, della considerazione che aveva Francesco per il denaro. Parliamo anche dei rapporti con la Chiesa, perché lui, a differenza di moltissime altre figure che lo avevano preceduto, in minore ovviamente, ha un rispetto assoluto per la Chiesa, per i sacerdoti e per il ruolo della Chiesa. È una cosa, addirittura lui si inginocchia quando incontra un sacerdote, quale che sia.
1: Sì, questo è un atteggiamento a prima vista davvero sorprendente. Dico sorprendente per noi che in tante cose vediamo in Francesco un rivoluzionario. E per carità, in tante cose lo era, se intendiamo qualcuno che ha proposto un modo radicalmente nuovo, ecco, di vivere, certo. Ma Francesco in realtà vive in un momento in cui evidentemente è già ben chiaro, che se tu fai certe scelte rischi di metterti contro la Chiesa. Insomma, i primi che avevano imparato, i primi laici che alla generazione precedente avevano imparato a leggere, si erano letti il Vangelo, avevano scoperto che nel Vangelo si parla della povertà, ed erano andati a Roma, proprio come farà poi Francesco, erano andati a Roma a dire: che bella questa cosa, noi vorremmo andare in giro a parlare di Gesù e praticare la povertà. E erano i valdesi questi primi che sono andati a Roma, no? E all'inizio anche loro mica volevano essere disobbedienti, tant'è vero che vanno dal Papa per farsi autorizzare a predicare la povertà alla gente. Però la Chiesa non è ancora attrezzata, la Chiesa istituzionale voglio dire, non è ancora attrezzata in quel momento per capire questo tipo di esigenze. Per cui, come dire, il discorso è molto semplice: a Roma gli fanno un esamino, vedono che sono degli ignoranti, e quindi ovviamente i chierici si dicono: ma guai se mandiamo questi a parlare, questi stiano zitti, i laici devono stare zitti, ci siamo noi per insegnare. Quando arriva Francesco il clima è già cambiato, perché, come dire, bisogna essere in due: c'è la volontà di Francesco di stare dentro la Chiesa e c'è la capacità della Chiesa di Innocenzo III di dire: questa cosa, a noi questo ci sembra un matto, ci fa anche un po' schifo questa roba, però in realtà ai fedeli questa cosa piace e serve, e quindi alla fine glielo lasciamo fare. Dopodiché Francesco in effetti in questo è anche qui estremamente formale, cioè un conto è la decisione, che io penso fosse consapevole: non voglio finire come quegli altri a cui è stato proibito di fare quello che volevano, e allora loro alla fine lo fanno lo stesso clandestinamente. Io non voglio finire come quelli, io voglio stare dentro la Chiesa.
0: Lui aveva una visione così chiara, di questi rapporti anche politici.
1: Ma questo è difficile dirlo, perché lui non ce l'ha detto espressamente: il mio insegnamento, che insiste tanto sull'obbedienza alla Chiesa, nasce da questo, io so che ci sono gli eretici, non voglio finire come loro. Degli eretici parla pochissimo Francesco in realtà, però non è possibile che non avesse questa consapevolezza. Dopodiché c'è anche sicuramente un aspetto della sua religiosità che, se vogliamo, parla meno a noi contemporanei, ci può sembrare formalista anche lì, invece per lui era importantissimo, cioè i sacerdoti celebrano l'Eucaristia. I sacerdoti ricreano per noi il corpo e il sangue di Cristo tutti i giorni, e questa è la cosa più importante che esiste al mondo. Questa in teoria l'Eucaristia è la cosa più importante che esiste al mondo, però io dubito che molti cristiani oggi lo vivano davvero con una tale ansia e con una tale consapevolezza. Invece per Francesco è proprio così, e quindi a quel punto è tutto molto semplice: il sacerdote produce per noi questo miracolo, è vicino a Cristo, addirittura ridà vita a Cristo ogni giorno il sacerdote, quindi il sacerdote è sacro e noi gli dobbiamo obbedire.
0: E io ringrazio Alessandro Barbero per averci dato queste anticipazioni, questi squarci sul suo libro e su San Francesco. Il libro è, si intitola proprio San Francesco, edito dalla Terza, è già un grande successo. Che altro aggiungere se non grazie tantissimo per avercene parlato qui alla Biblioteca di Gerusalemme. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Christiane Titz, Karl Barth, Una vita in contraddizione, della EDB. Poi Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, delle edizioni Einaudi. E infine Andrea Bellavite, Nace Novak, Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in 4 tappe, di Ediciclo Editore. Ma cominciamo da questo Christiane Titz, Karl Barth, Una vita in contraddizione. È un librone, sono più di 500 pagine, e tant'è, c'è voluto del tempo per tradurlo, perché se guardiamo qui, l'edizione originale è del 2018, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Karl Barth, e invece l'edizione proprio che abbiamo qui in italiano è del 2025, 7 anni dopo. Questo libro, che racconta la vita e si sforza di spiegare anche il contributo teologico di Karl Barth alla storia poi del pensiero teologico, perché sicuramente Karl Barth è il più importante teologo riformato del Novecento, che fra l'altro si è impegnato su molteplici fronti e, come dice il sottotitolo del libro, ha avuto una vita in contraddizione, nel senso che è una personalità senz'altro non dimessa, che ha avuto tutta una serie di polemiche, che ha avuto una vita segnata da una continuità che ha lasciato molto perplessi. Adesso magari siamo più comprensivi. Insomma, un uomo importante che ha fatto molte cose e che secondo me soprattutto ha dato un colpo finale a quella che si chiamava la teologia liberale, l'interpretazione storico-critica delle scritture, cioè questo atteggiamento che lui condanna in maniera radicale e che riesce anche a condannare con dei contrasti molto violenti. Ci sono delle polemiche con altri teologi tedeschi, svizzeri, lui è un svizzero di lingua tedesca, di Basilea, per cui c'ha questa capacità che poi noi ritroviamo la storia della teologia cattolica è più morbida, però anche von Balthasar dice la teologia va fatta in ginocchio, è una preghiera, non può essere una filologia sui testi, perché una filologia sui testi è sicuramente corretta, anche un utilizzo dei testi sacri per delle ricostruzioni storiche è un'operazione corretta, forse doverosa, ma che non è un'operazione teologica, perché come dicono sia Barth che von Balthasar, la teologia si basa sulla fede, si basa sul credere che i testi che abbiamo e la storia, che la tradizione che ci arriva, sia poi l'automanifestazione di Dio, e quindi quello deve essere un presupposto di lavoro, non può essere uno sforzo per ricercare una verità storica che in realtà poi si fa sfuggente se si cerca nei dettagli, nella ricostruzione delle parole esatte pronunciate da Gesù. Non abbiamo le parole esatte pronunciate da Napoleone, figurarsi quelle pronunciate da Gesù. Stiamo a litigarci su la verità di alcuni eventi, le fake news, cioè gli eventi contemporanei, con tutti i testimoni. È possibile ricostruire quelle cose, mentre invece la tensione verso il divino è un'altra cosa. Christian Barth, Karl Barth, si diceva, ha avuto anche degli episodi di contraddizione violentissima nella sua vita, perché lui ha questa esperienza insolita, ecco, ma molto insolita, che a un certo punto lui, più che quarantenne, sposato, 5 figli,
incontra questa persona che condiziona la sua vita, questa Charlotte von Kirchbaum, si mette a lavorare con lei, come capita agli uomini che hanno più di 40 anni che incontrano una donna intelligente e capace più giovane di loro, si innamorano e diventano amanti. Cioè, questa è una cosa che Christiane Titz scrive, che non era riconosciuta in maniera evidente, per esempio, nell'altra biografia che abbiamo di Barth, quella del suo assistente, che è uscita però subito dopo la sua morte, quando ancora non si conoscevano le lettere, quando ancora la famiglia non aveva liberalizzato la conoscenza di queste lettere. Ma la cosa clamorosa fin qui è una storia un po' di tutti, la cosa clamorosa di tutti è una storia diffusa, una storia si conosce, la cosa clamorosa è che Barth dice: io non posso rinunciare né alla mia famiglia né al mio amore per Charlotte, per cui spiega alla moglie la situazione e dice: Charlotte viene a vivere in casa con noi. Ed è quello che succede, e lui dice che è la sua segretaria, c'è uno studio per Barth e uno studio per la von Kirchbaum, e restano così per tutta la vita. E c'è addirittura quando devono lasciare Bonn perché vengono i nazisti, Barth è molto antinazista, per cui gli levano la cattedra, gli levano la possibilità di vivere, lui deve tornare in Svizzera a Basilea, dove gli offrono una cattedra, e a Basilea però dove ci stava la sua famiglia. E addirittura fanno una riunione di famiglia con la mamma, tutti i suoi fratelli, i suoi cognati, e l'esito di questa riunione è una lettera che ci abbiamo, scritta l'11 febbraio del 35 dalla mamma di Karl Barth a Charlotte von Kirchbaum, nella quale c'è scritto, fra l'altro: la vostra vita a tre è nata a Bonn ed è diventata quasi ovvia per voi, e dice: sarebbe per davvero impensabile vivere a Basilea con lo stesso stile a cui siete abituati a Bonn, senza spalancare le porte ai pentegolezzi su di voi. Cioè, gli scrive una lettera dicendo: guardate, non lo potete fare, non venite. Karl Barth torna e rimette su anche a Basilea la stessa organizzazione familiare che aveva a Bonn. E questa è una parte della contraddittorietà. Stiamo parlando della prima metà del Novecento, quindi veramente dei gesti quasi rivoluzionari. E in parallelo a questa sua esperienza umana, e quindi proprio anche bruciante, perché ci sono le descrizioni anche di tutte le tensioni che ci sono in casa sua, a fianco di questo ci sono i rapporti di Barth con il cattolicesimo. Lui parte da un atteggiamento di assoluta contrarietà al cattolicesimo. Quando ad Amsterdam ci sono le prime riunioni nel 48 per fare queste organizzazioni fra le chiese, questo ecumenismo sorgivo, lui è tutto contento che non ci siano né i cattolici né gli ortodossi, perché loro, dice, non vogliono fare il passaggio da tutto ciò che è ecclesiastico a Gesù Cristo. Invece poi, conoscendo la Chiesa Cattolica, in qualche modo si avvicina, se ne innamora, poi conosce personalmente Paolo VI, dovrebbe venire al concilio ma non può perché sta male, comunque viene invitato, e poi lui, che è anche uno spiritoso, tira fuori questa frase che viene sempre ricordata per spiegare che ha capito che si può essere vicini, dice: il Papa non è l'anticristo. E con questo lui conclude questo suo rapporto. Il libro è senz'altro interessantissimo, questa biografia di Christiane Titz, e presenta un grande personaggio del Novecento che sicuramente vale la pena di conoscere. Il libro è Christiane Titz, Karl Barth, una vita in contraddizione, della EDB.

0: Secondo libro di oggi, Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, della Einaudi. Praticamente tutto spiegato quasi sulla copertina, perché la copertina di questa collanina, il librino è abbastanza piccolo, riporta sempre una frase esplicativa del libro, una sorta di riassunto del libro, una frase scelta a testimonianza della esemplificazione delle tesi. Se non è il libro, la frase qui è: le nuove sofisticate tecnologie nutrono l'illusione di conflitti asettici, scientifici e soprattutto a rapida conclusione. Ma nonostante l'evoluzione bellica plasmata da una iperrapidità decisionale, tre verità restano immutabili. La guerra non sarà mai breve, mai economica, mai senza vittime. Ecco, è un libro che vale la pena di leggere per capire che cosa sta succedendo in termini di guerra, ma in termini di tecnologia, e quanto, nonostante gli sviluppi forse nati della tecnologia, dalla parola droni, prima non sembrava solo servissero per fare le riprese o per farsi una fotografia dall'alto, adesso tutti i giorni vengono lanciate centinaia di droni per aggredire, per bombardare, per ferire, poi l'intelligenza artificiale, e sembra che poi la tecnologia prevalga. Però Alessandro Arduino avverte che l'importanza dei veterani, l'importanza delle persone che sanno che cos'è la guerra, resta decisiva. E questo è uno dei vantaggi degli Stati Uniti, che hanno fatto un sacco di guerre e continuano a farle, rispetto per esempio alla Cina, che è del tutto priva di veterani. La Cina è un paese che si è dimostrato estremamente pacifico negli ultimi tempi, è priva di veterani, è una cosa bellissima, e sarebbe ancora più bello se non rimpiangesse questa situazione come un limite, ma se fosse una cosa da rivendicare, come secondo me ha anche il diritto di rivendicare, senza magari fare troppo la voce grossa. Io penso la Cina sia convinta che Taiwan ridiventerà cinese, non si preoccupi troppo di quando, loro sono capaci di ragionare in termini di secoli e non di settimane, quindi penso lì non succederanno cose gravi. Però è interessante quello che ci dice questo libro su che cosa è cambiato, e quest'altra cosa tremenda dei mercenari, che viene chiarita in maniera evidente in questo libro, quando Arduino dice: i mercenari vivono per fare la guerra. Quindi non è un problema di pagarli, è un problema che loro non possono smettere di fare la guerra perché perdono il lavoro, che è poi il loro modo di vivere. Quindi più crescono queste esperienze di mercenariato, tipo la Wagner che c'era con i russi, più la guerra diventa endemica, perché loro per sopravvivere economicamente, come nella loro identità, nel lavoro che fanno, devono continuare ad avere guerre sotto mano. Il libro è Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, Einaudi Editore.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.
0: Ultimo libro di oggi, Il cammino goriziano, da Aquileia a Svetagora in 4 tappe, di Andrea Bellavite e Nace Novak, delle edizioni Ediciclo. 4 tappe, però veramente un fine settimana allungato, un'esperienza secondo me interessantissima. Io non l'ho fatto, ma lo vorrei fare, se mi riesce in maggio ci vado, perché è veramente un'occasione di attraversare un territorio che non si conosce molto, e poi di incontrare un'Europa che è un'Europa diversa da quella che conoscevo io da bambino, perché guardando la cartina si vede che è il cammino, a un certo punto superato San Martino del Carso, attraversa il confine entra in Slovenia e poi c'è Mirensky Grad e poi dopo un po' prima di Gorizia ritorna in Italia e poi di nuovo riattraversa il confine, va a Nova Gorica e poi Nova Gorica che è Nuova Gorizia praticamente e poi Svetagora che è la meta del cammino, ma è proprio un'occasione per scoprire il senso dell'Europa, del senso del fatto che queste frontiere che sono state in altri anni delle frontiere praticamente insuperabili e che erano tutte controllatissime, c'erano le code al confine fra l'Italia e la Slovenia, ecco adesso invece sono un luogo che può essere visitato attraversandolo più volte a piedi senza nessun problema. Fra i problemi che non ci sono c'è anche quello delle altezze, guardando le altimetrie delle tappe, sono tutte tappe che si possono fare tranquillamente, incontrando fra l'altro delle architetture, non solo dei bellissimi panorami, una bellissima natura e delle bellissime architetture legate tutte a questa Mitteleuropa che anche se a fatica, anche se in piccolo in questi territori comincia a rinascere. Il libro è Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in quattro tappe di Andrea Bellavite e Nace Novak e delle edizioni Ediciclo. Prima avevamo parlato di Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari di Einaudi e prima ancora avevamo parlato della biografia di Karl Barth intitolata proprio Karl Barth, una vita in contraddizione, scritta da Cristiane Tiz e pubblicata adesso in Italia dalla EDB. Noi vi salutiamo, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Pastori. Incontri con i vescovi italiani, a cura di Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Guglielmo Giombanco, che è il vescovo di Patti, e gli chiedo di presentarsi per il nostro pubblico. Monsignor Guglielmo Giombanco è un vescovo particolarmente giovane, è vescovo anche da, sta festeggiando i 2 anni adesso della sua nomina. Com'è stata la sua vita da sacerdote partendo dalla vocazione?
3: Grazie per questa gradita opportunità che mi offre di condividere un po' le mie esperienze di vita e anche il ministero episcopale che da 2 anni svolgo in questa chiesa. La mia vocazione nasce sin da bambino, quando appena 7-8 anni cominciai a percepire i segni della chiamata, aiutato dal parroco ed altri sacerdoti della mia comunità parrocchiale. Custodivo nel cuore sempre il desiderio di seguire il Signore. Certo, da bambini non si può parlare di vera e propria vocazione, perché scelte di vita come quella al sacerdozio si fanno in età più matura. Però sin da bambino frequentavo la comunità parrocchiale come ministrante ed ero affascinato dal ministero sacerdotale, non solo per quanto si realizzasse nella comunità parrocchiale, ma anche per il servizio, la disponibilità alla gente. Poi, dopo le scuole medie, intraprendo il cammino al seminario diocesano di Acerriale, perché provengo dalla diocesi di Acerriale. Entro al seminario minore.
2: La sua famiglia, Monsignor Guglielmo Giombanco, la sua famiglia che cosa le ha detto? Come l'hanno presa?
3: Ma la mia famiglia mi ha lasciato sempre libera, mi è stata accanto sempre con molta discrezione, sia dagli anni in cui ho manifestato il desiderio di entrare in seminario, sia anche durante il ministero sacerdotale, ora nell'episcopato. Erano contenti, però con grande libertà, né hanno spinto perché io andassi avanti nel sacerdozio, né mi hanno ostacolato, mi hanno lasciato libero, anche se mi seguivano con molta discrezione, ma senza indebite invadenze o meno. Quindi, da questo punto di vista, posso dire di essere stato fortunato, perché ho avuto una famiglia che mi ha seguito, mi ha accompagnato, mi ha sostenuto, però senza eccessive forzature. Ho ricevuto tanto dalla mia famiglia, perché è una famiglia religiosa dove si trasmettevano i valori, quei valori che non nascono per generazione spontanea, ma sono frutto di coerenza, di impegno costante nella vita. E valori che ritornano e mi ritrovo anche oggi da vescovo. Quindi dicevo che dopo le scuole medie frequentate al paese entrai al seminario diocesano, al seminario minore, poi il seminario maggiore, quindi ho maturato il cammino vocazionale vivendo 11 anni in seminario. Al seminario di Acerriale e poi ho completato la formazione al Pontificio Seminario Romano Maggiore, perché il vescovo del tempo, Monsignor Malandrino, ha voluto che io andassi a studiare a Roma e mi chiese di continuare la formazione al sacerdozio al seminario romano maggiore. Posso dire che sia l'esperienza del seminario di Acireale, come pure l'esperienza del seminario romano, sono state esperienze feconde, perché ho incontrato maestri di vita, persone che mi hanno aiutato a costruire la mia personalità umana, cristiana e sacerdotale veramente con tanta ricchezza di valori, di contenuti, ma anche di umanità. Ritengo che gli anni di formazione sono determinanti poi per tutta la vita sacerdotale. Certo, l'esperienza al seminario romano mi ha allargato gli orizzonti dal punto di vista culturale, nella formazione accademica, perché ho studiato poi la teologia, dopo ho studiato diritto canonico, ho conseguito poi il dottorato, quindi un'esperienza arricchente, ma anche nelle relazioni con gli altri, perché in un seminario dove eravamo più di 140 alunni ci si incontra con tante realtà provenienti anche da altri paesi europei, da altri continenti, e questo per me è stato molto arricchente. Il seminario di Acireale era un seminario in un certo senso un po' più di provincia, mentre il seminario romano mi ha allargato gli orizzonti. Posso dire però che nell'una e nell'altra esperienza veramente ho fatto un cammino fecondo che mi ha aiutato a strutturare la mia personalità umana e sacerdotale.
2: Senta, Monsignor Guglielmo Giambanco, Vescovo di Patti, alcuni suoi colleghi dicono che la preparazione dei sacerdoti è molto buona per la parte teologica e culturale, ma sulle moderne scienze sociali, dalla psicologia alla comunicazione, è un po' lacunosa. Lei cosa ne pensa?
3: Guardi, io sono convinto che il ministero sacerdotale si vive attraverso la propria umanità, e prima di formare il prete bisogna formare l'uomo. È vero che spesso nei seminari si insiste molto sulla formazione teologica o spirituale. Oggi però si sta avvertendo molto l'esigenza della formazione umana, perché il ministero si vive attraverso il modo di pensare, di parlare, di agire, non si vive staccato dalla propria umanità. Quindi l'apporto delle scienze moderne è indispensabile, quindi io ritengo che sia importante fare riferimento alle scienze moderne, perché chi percorre un cammino di formazione possa percorrerlo come un cammino di verità su se stessi, ma anche nei confronti degli altri. E la verità come capacità di saper guardare dentro se stessi, perché questo aiuta a non chiudersi o a non assumere maschere anche, ed essere persone veramente libere, perché la libertà facilita la generosità come servizio, la disponibilità a fare dono della propria vita attraverso il sacerdozio. Ormai penso che nei seminari si stia seguendo questa strada dell'apporto delle scienze moderne, perché sono un supporto validissimo. Ciò non esclude a priori che sia importante anche la formazione culturale, la formazione spirituale. Negli anni passati, quando San Giovanni Paolo II pubblicò l'esortazione Pastores et Ab Vobis, indicò alcuni punti fondamentali, racchiudendoli in quattro dimensioni: la dimensione umana, e non a caso l'ha messa al primo posto, la dimensione spirituale, la dimensione pastorale e la dimensione culturale della vita dei presbiteri. Ritengo che questi siano quattro pilastri su cui strutturare personalità mature, e capaci veramente di esprimere la propria vita come dono alla Chiesa, ma anche ai fratelli.

0: attori.
1: Sono con Monsignor Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti. Ci ha raccontato della sua formazione come sacerdote, che si è completata a Roma, l'incontro anche con persone di altri paesi, anche di altri continenti, poi è tornato in diocesi. E com'è andata?
2: Ma in diocesi devo dire che, tornando in diocesi, la mia diocesi di origine, Ceriale, è stata una bella esperienza. 25 anni sono stato, perché poi sono stato eletto vescovo e quindi dopo 25 anni di sacerdozio sono venuto qui a Patti, chiamato a svolgere il ministero episcopale. È stata un'esperienza bella perché ho svolto diversi compiti. Iniziai appena tornato da Roma come segretario del vescovo che mi ha ordinato presbitero, poi sono stato chiamato a lavorare in curia come vice cancelliere. Questo mi ha aiutato molto nella relazione con i presbiteri, perché ogni giorno incontravo i confratelli, o perché venivano per il disbrigo di pratiche o perché chiedevano qualche parere, qualcosa. E poi anche ho svolto qualche incarico pastorale. Ero rettore di una basilica, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa centrale di Aceriale, in Piazza Duomo, dove vi era un'intensa attività pastorale. Devo dire che questa esperienza pastorale che ho svolto per 11 anni mi ha molto umanizzato, perché stavo a contatto quotidiano con le persone, persone di livello culturale alto, come anche persone semplici, persone che venivano perché volevano un po' di conforto, di sostegno. Questa esperienza mi ha umanizzato molto, perché chi lavora in curia, chi svolge determinati servizi verso la curia diocesana, c'è il rischio poi di chiudersi dietro una scrivania. L'esperienza pastorale di questa basilica, che era molto frequentata dai fedeli, mi ha umanizzato molto e arricchito molto dal punto di vista umano, perché toccavo con mano tante situazioni. Poi ho insegnato anche allo studio teologico San Paolo, diritto canonico, più di 15 anni, e sono stato chiamato poi dall'attuale vescovo Raspandi, appena arrivato in diocesi, al compito del vicario generale.
1: Ma lei è stato anche un po' in parrocchia, ha fatto il viceparroco.
2: Sì, sono stato in una parrocchia del Carmine, una zona un po' periferia, un po' di Aceriale, un po' la zona che ormai non è più periferia, ed ero più che viceparroco come collaboratore pastorale, perché non potevo garantire una presenza continua, però andavo più giorni a settimana e pure la domenica. Era una parrocchia povera, questo sì, e anche là ho fatto una bella esperienza anche con i giovani. Abbiamo realizzato un cammino e soprattutto anche con i ragazzi del catechismo, perché era una parrocchia numerosa come fedeli. E lì pure ho fatto una bella esperienza. Non è stata molto lunga, appena 4 anni, però ha contribuito anche alla mia formazione, perché un presbitero, io ritengo, non può ritenersi un prodotto finito. Esce dal seminario, non ha più bisogno di formazione, ma continua sempre la formazione attraverso le esperienze che fa, sia dal punto di vista pastorale oppure dal punto di vista anche spirituale, e sono tutte esperienze che si aggiungono e costruiscono sempre più la figura stessa del presbitero.
1: E adesso, Monsignor Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, che cosa pensa della parrocchia come struttura di base della Chiesa?
2: Ma guardi, come vescovo di Patti devo dire che la parrocchia ancora ha un riferimento forte, però parlo come vescovo di Patti.

0: infatti, perché in questa diocesi la parrocchia in comuni piccoli, che sono tanti, è l'unico punto di riferimento. Invece, se dovessi guardare altre realtà, ci si accorge che la parrocchia, pur mantenendo ancora la sua validità, non sempre vive la dimensione comunitaria, perché non sempre le persone si riconoscono in quella comunità a cui fanno parte. Mi riferisco al fatto che io provengo dalla diocesi di Acireale, ci sono parrocchie anche grosse, 12.000, 11.000 abitanti, ma nella stragrande maggioranza poi sono numeri. Non tutti il parroco può conoscere, addirittura nemmeno conosce. Quando il parroco non conosce i suoi fedeli, non si può parlare di una dimensione comunitaria. Qua nella diocesi di Patti ancora invece il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale è forte, perché i fedeli si ritrovano nella comunità come luogo dove fanno esperienze comunitarie insieme, fanno un cammino di fede, perché noi non abbiamo parrocchie numerose, ecco. Sono tante, però sono numericamente piccole. Tuttavia ritengo che la parrocchia rimane sempre il modello di chiesa presente nel territorio, e la mia idea è che la parrocchia deve diventare sempre più una casa dove i fedeli possono dialogare con Dio, e quindi una casa di preghiera. Bisogna stare attenti a non trasformare le parrocchie in luoghi dove si fanno tante altre cose, anziché fare poi l'essenziale, che è aiutare le persone ad incontrare Dio, a parlare con Lui e a vivere veramente una dimensione comunitaria di relazioni interpersonali fondate sulla fede. Non sempre questo è facile, però lo ritengo valido il modello parrocchiale.
1: E su questo ammonimento io ringrazio Monsignor Guglielmo Giombacco, vescovo di Patti, di questa conversazione.
2: Pastori.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali: la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese, e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: E la figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza, e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
6: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
5: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
6: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
5: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
6: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Luce Rossa, eccoci in diretta, amiche e amici della Radio Vaticana. Buona domenica da Andrea De Angelis, l'ultima domenica del mese di agosto e anche un po' di questa estate, una delle ultime domeniche della stagione estiva che si concluderà ovviamente come sempre il 20 di settembre, ma insomma molti di voi e di noi hanno già fatto ritorno a quella che è la quotidianità. Di certo non si è mai interrotto l'appuntamento della domenica con l'Angelus di Papa Leone. Allora, anche questa domenica siamo qui a parlare di Papa, perché la Radio Vaticana racconta tutta l'attività del Papa ogni giorno, 365 giorni all'anno. E dunque un saluto alla regia, in particolare a Luca Rossi, che mi consente di essere con voi. Come ogni domenica, tra poco ci collegheremo per trasmettere la Santa Messa questa domenica, in particolare con quell'incantevole luogo che è Galatina. Ci troviamo in Puglia, in provincia di Lecce, con la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, con il commento, la cronaca del collega amico Orazio Coclite. Poi torneremo in diretta qui dallo studio 9 di Radio Vaticana per seguire appunto l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo, proprio nel borgo laziale. Ieri in serata, sulla spiaggia del Georgios Beach, l'approdo della processione partita dalla chiesa di Maria Santissima del Lago con il Papa. Avete visto sicuramente le immagini, che è arrivato a bordo del battello abbellito di fiori gialli e bianchi, colori del Vaticano. Il Papa ha incoraggiato tutti al desiderio della pace. Prima, nell'omelia della messa che il Papa ha presieduto nella chiesa di Maria Santissima del Lago, sempre in quel di Castel Gandolfo, Leone si è soffermato su quella che è la bellezza di tanti gesti semplici di devozione capaci di rinnovare la fede. Ha detto il Papa: in un mondo che liquida il perdono, lo considera debole, talvolta ingenuo, bisogna invece credere che è possibile una rotta verso la pace, che è possibile continuare a navigare verso la meta desiderata. Di questo parleremo anche più avanti con i nostri ospiti, ma guardiamo un po' cosa accade nel mondo, partendo sempre da Nepal e Cina, perché è salito ancora il bilancio dei morti e dei dispersi. Lo ha annunciato in particolare l'autorità nepalese: 734 morti, 2500 dispersi. Anche i media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti, 546 dispersi. Insomma, si rischia alla fine un bilancio totale di vittime di circa 4000 unità, e sono 4-5 miliardi di dollari che serviranno per la ricostruzione. Guardiamo però anche all'Ucraina, perché Mosca ha annunciato di voler colpire in maniera massiccia alcuni siti ucraini. Va detto anche che il direttore della CIA ha proposto un incontro trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump. Lo riferiscono fonti informate ai media e alle agenzie internazionali. Ricordiamo ancora quanto accaduto ieri a Bucha, l'attacco russo con morti e feriti. Ma adesso io do la linea alla regia, ci colleghiamo con Galatina, la Santa Messa, e poi torniamo qui allo studio 9.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Galatina, nel cuore del Salento. La città pugliese ci accoglie nel candore della pietra che riveste elegantemente di bianco tutto il suo abitato, ma anche nel verde delle campagne, raccontandoci attraverso le antiche masserie la vocazione agreste di questo territorio in provincia di Lecce. I colori vivi e luminosi di questa calda estate accompagnano la bellezza di quelle che un tempo erano case coloniche, mentre gli elementi che le adornano ci lasciano immaginare la vita dei campi, il lavoro e il tempo trascorso in famiglia. Ricchi di ricordi, ritorniamo in città, nella piazza centrale dominata dalla bellezza della chiesa matrice, costruita in onore degli apostoli Pietro e Paolo all'inizio del XVI secolo su un precedente edificio sacro. La facciata, articolata su due ordini, rivela come la devozione del popolo possa tradursi in tanta meraviglia artistica, in veri e propri ricami di pietra leccese che raffinano in qualche modo tutta Galatina. Con gli occhi rivolti in alto, continuiamo a passeggiare per il dedalo di piazze e viuzze del centro, ritrovandoci quasi a caso davanti a un edificio sorprendente, arricchito esternamente solo dalla lunetta. L'interno della Chiesa della Trinità è un vero e proprio gioiello che testimonia sia l'architettura rinascimentale del territorio che la vita religiosa in terra d'Otranto. Fu sede infatti dei Battenti, una delle confraternite più antiche del Salento, che non solo conservarono il Tempio, preservando le sue opere e profumandolo di preghiere, ma predicarono con gesti di penitenza la misericordia di Dio. Il volto amorevole del crocifisso ci conduce poco più in là, dove tra i tetti a terrazza spuntano gli elementi architettonici della basilica che oggi ospita la celebrazione. Una delle chiese monumentali più insigni dell'arte romanica e gotica italiana. Intitolata a Santa Caterina d'Alessandria, fu edificata così bella alla fine del XIV secolo per custodire la reliquia della martire e si presenta a fedeli e passanti armoniosa con le sue tre cuspidi e i decori del portale del Rosone. Il famoso basso rilievo raffigurante il Cristo tra i 12 apostoli testimonia il valore della comunità e racconta insieme agli affreschi del chiostro di Fra Giuseppe da Gravina la presenza religiosa. Ancora oggi i frati minori francescani abitano il convento cateriniano e custodiscono orgogliosi la storia, la fede e la tradizione anche attraverso i cimeli sacri raccolti nell'antico refettorio. Da più di 80 anni la basilica è affidata alla cura della provincia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria perché sia memoria viva del cammino culturale ed ecclesiale della gente del posto, ma anche del percorso di fede, sostenuto dall'esempio del poverello di Assisi e dall'importanza della comunità. La liturgia di questa 22ª domenica del tempo ordinario ci parla di essenzialità, di quella ricerca profonda del senso della vita, di ciò che è davvero necessario e indispensabile, di quell'essenziale che è il progetto del padre, tante volte però diverso dalle attese dei figli. L'esperienza di Pietro, rimproverato da Gesù perché non pensa secondo Dio, ma secondo gli uomini, è anche la nostra esperienza quando perdiamo di vista l'essenziale, appunto. Quando confondiamo la gloria di Dio con la nostra, quando trasformiamo il ministero in successo, quando siamo preoccupati più della reputazione che della carità e andiamo verso Gerusalemme abbracciando l'ascia di guerra invece della croce della misericordia. Eppure la parola è chiara: seguire Cristo e rinnegare se stessi e anche rinunciare. Saper talvolta perdere, farsi dono, alimentarsi d'amore, aprirsi alla Pasqua.

Presiede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto. Celebrano con lui il parroco Fran Antonio Giaracuni e Fran Massimo Tunno. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Stefano Antonacci. I canti sono eseguiti dal coro dell'arcidiocesi, diretto dal maestro Monsignor Biagio Mandorino. All'organo il maestro Gianluigi Corsano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Cari fratelli, cari sorelle, benvenuti a questa celebrazione dell'Eucarestia, del mistero pasquale di croce e risurrezione di Gesù nel giorno del Signore. Dinanzi alla santità di Dio, tre volte santo, riconosciamo di essere bisognosi della sua misericordia e chiediamo il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Gloria.

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, mi segua. Queste sono le tre condizioni che Gesù pone per essere suoi discepoli. Ma c'è una premessa: se qualcuno vuole. Gesù è colui che ci ama per primo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma l'amore a un certo punto esige di essere scelto a sua volta. Io ho scelto te, ma tu scegli anche me. E se qualcuno vuole rispondere alla scelta di Gesù, se uno vuole venire dietro a me, si sente queste tre condizioni attraverso le quali dobbiamo passare tutti. La prima condizione è rinnegare noi stessi. Che vuol dire rinnegarsi? Forse disprezzarsi? Assolutamente no. Il primo dono che ci ha fatto Dio siamo noi stessi. Anzi, siamo tenuti a rispondere del modo in cui utilizziamo le nostre risorse, la salute del nostro corpo, la nostra intelligenza, la capacità di lavorare, di produrre, il nostro tempo. Rinnegare noi stessi è un'altra cosa, è un primo gesto dell'amore. Perché? L'amore mette la persona amata prima dell'amante. Quando tu ami qualcuno, di te non ti importa più tanto, ti importa la persona amata e vuoi farla felice. Se hai un familiare ammalato, se hai un amico solo, se hai qualcuno che esige la tua collaborazione, tu per amore rinunci a te stesso, rinunci ai tuoi diritti, rinunci ai tuoi desideri, perché l'amante trova la sua gioia nella gioia della persona amata. Chi ama rinuncia a se stesso. Seconda condizione, prendere la nostra croce. Capiamo cosa vuol dire prendere la croce, noi discepoli, alla luce di quello che è stato prendere la croce per il Maestro. Cosa è stato prendere la croce per Gesù? Ce lo dice il Vangelo di San Giovanni, nel capitolo 13, Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La scelta della croce è quella di amare sino alla fine, costi quel che costi, anche se l'amore ti spinge a un certo punto a pagare il prezzo della croce. Sapete, l'amore è forse la cosa più, senza forse anzi, la cosa più bella che esiste, ma l'amore può ammalarsi, l'amore può stancarsi, l'amore può incontrare la ferita, la delusione, il tradimento. E allora dinanzi a questo l'amore a un certo punto può dire basta, non voglio più amare. Ma questa sarebbe appunto la grande tentazione, la grande apostasia, decidere di smettere di amare. Gesù, pur avendo incontrato male in cambio del bene, pur essendo stato lasciato da solo da chi lo aveva seguito, decide di amare sino alla fine. Questa è la sua missione e così ci rivela il Padre. Dunque, prendere la nostra croce significa che anche noi, quando siamo stanchi, quando non ce la sentiamo più, quando vorremmo finalmente pensare un po' a noi stessi, diciamo no, la strada che ha segnato Gesù è quella dell'amore sino alla fine, dell'amore che accetta di pagare anche il prezzo della sofferenza, anche il prezzo della croce. E infine la terza condizione, seguire Gesù, essere suoi discepoli. Noi non seguiamo una dottrina, noi non seguiamo dei principi di morale, noi non seguiamo dei riti, noi seguiamo una persona, noi seguiamo la persona di Gesù e accogliamo il suo insegnamento, il suo esempio, perché ci sta a cuore la sua persona. Il cristianesimo è l'incontro con una persona. Il Signore Gesù, dopo questo incontro tu non sai più pensarti senza di Lui. Il cristiano è uno che non saprebbe mai pensarsi senza Gesù, pur con i suoi peccati e le sue fragilità. E quindi accogliamo tutto il resto, l'esempio, l'insegnamento di Gesù, perché mettiamo Gesù al centro della nostra vita. Questo è il cristiano, colui che segue una persona. Ci sono stati grandi spiriti nella storia dell'umanità. Penso alla grande anima, al Mahatma Gandhi, questo significa il suo nome, il quale era un grande ammiratore, per esempio, del discorso della montagna, delle beatitudini.

attitudini, però non è mai diventato cristiano perché gli interessava l'insegnamento di Gesù più che la sua persona. Dunque seguire Gesù significa, al contrario, che noi accogliamo tutto di Gesù perché in primo luogo accogliamo la sua persona. Qual è la conseguenza di tutto questo? E ho terminato. Gesù ci fa una promessa: se noi perdiamo la nostra vita, per causa sua la troveremo. Se noi cioè ci gettiamo nell'avventura della sequela di Gesù sino alle estreme conseguenze, ritroveremo la nostra vita. Cosa significa ritrovarci? Significa ritrovarci conformi al Signore Gesù. Perché questo è il bene per i cristiani, essere uguali al Signore Gesù. Quello che accade nel battesimo, nell'Eucaristia, deve riprodursi nella nostra vita quotidiana. Qui siamo in una splendida chiesa francescana e l'esempio di questa vita perduta e ritrovata nella piena conformità a Gesù è proprio San Francesco d'Assisi, che anche attraverso le stimmate, siamo nell'anno giubilare francescano, è diventato una copia fedelissima del Signore Gesù. Questo significa dunque perdere la vita dietro a Gesù, fidandosi di Lui, e ritrovare la nostra vita, ritrovarci un po' più simili al Signore Gesù come San Francesco. Chiediamo a Dio Padre il dono dello Spirito Santo perché possiamo sempre più amare Gesù, perché possiamo sempre più imparare ad amare come Gesù.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci.
1: Per la Chiesa, perché in questo tempo segnato da conflitti e violenze, sappia sempre diffondere con gesti e parole il dono pasquale della pace, affinché siano disarmati i cuori e le menti di quanti sono ottenebrati dal male. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che detengono le sorti e le responsabilità dei popoli, perché seguendo l'insegnamento evangelico sappiano rinunciare al guadagno egoistico e personale, spendendo la propria vita per il bene e i bisogni delle persone loro affidate. Preghiamo. Per tutti gli ammalati, gli anziani e le persone che vivono nella fragilità, perché le loro sofferenze, unite a quelle di Cristo, diventino sacrificio vivente e santo per l'edificazione della Chiesa e il bene della società civile. Preghiamo. Per tutti i cristiani sparsi nel mondo, perché sull'esempio di San Francesco d'Assisi sappiano rinnegare se stessi, prendendo ogni giorno la propria croce per seguire Cristo crocifisso e risorto, e servirlo nei poveri e negli emarginati. Preghiamo. Per noi, qui riuniti intorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia, perché ci sia donata la forza di annunciare con la vita quanto abbiamo accolto dalla parola di Dio e dall'incontro con i fratelli. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Fratelli e sorelle, pregate perché portando l'altare, la gioia e la fatica della nostra vita ci disponiamo a offrire un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Caterina d'Alessandria, il Padre San Francesco, la Madre Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di...

quanto amore c'è nell'Eucaristia. Quanta carità in questo pane diviso infinitamente, spezzato e offerto a tutti. Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, nella volontà di Dio di donarsi all'uomo fino al sacrificio della croce. Rinuncia, dono totale, è ciò che Gesù chiede a Pietro e a quanti vogliono seguirlo, a coloro che scelgono di mettersi dietro di lui. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane, è la strada di chi prende la croce, la via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma sa condividere il sacrificio, di chi è certo che perdere non sia semplicemente rassegnarsi, ma possa significare trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare l'amore.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
0: Amen.

0: posti, ovunque ti trovi. Per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: (335) 12 (43722) sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana.
5: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335

0: eccoci nuovamente in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana, dallo studio 9. Ancora un saluto da Andrea De Angelis, grazie ad Orazio Coclite per la cronaca della messa che abbiamo seguito assieme dalla Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, una santa messa celebrata dall'arcivescovo di Otranto, una Otranto dove saremo anche questo settembre come media partner al Festival Internazionale dei Giornalisti del Mediterraneo, che avrà inizio tra 2 giorni, il 1° settembre, e si concluderà la sera di venerdì 4 settembre. Collegamenti in particolare da Otranto al mattino a Radio Vaticana con voi intorno alle 9.45, poi alle 16.45 circa all'interno de Il Mondo alla radio, anche poi post sui nostri canali social e articoli su vaticannews.va. A proposito di social, vi consiglio di iscrivervi, se non lo avete già fatto, al nostro canale WhatsApp, quello di Radio Vaticana, è del tutto gratuito, basta cercare Radio Vaticana IT e con un clic ci si iscrive, si hanno in anteprima contenuti, immagini e poi ovviamente anche tutti quelli che sono i nostri podcast, compresi quelli dei radiogiornali come quello che trasmetteremo in diretta come ogni giorno dell'anno, nessuno escluso, alle 14 il notiziario della Radio Vaticana 365 giorni all'anno. A proposito di notizie, tra un attimo daremo un'occhiata alle ultime info che arrivano dalle agenzie, ma prima saluto e ringrazio Daniele Giorgi, il nostro tecnico del suono, e Don Carlo Abate che mi ha raggiunto in studio. Don Carlo, tra l'altro, neo direttore, dal 1° settembre entrerà in carica dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, nominato quest'estate da Papa Leone. Il 1° settembre dunque inizierà questo nuovo capitolo della tua vita. Don Carlo, grazie per essere con noi e auguri.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, grazie degli auguri e delle preghiere soprattutto.
0: Ci uniamo in preghiera per questo incarico così prezioso, sono sicuro che lo fanno anche le tante e tanti che sono all'ascolto, e permettetemi di dire che il nostro saluto giunge questa domenica soprattutto a chi ci segue in una condizione di fragilità, sia essa fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. A proposito delle notizie, non possiamo non guardare Nepal e anche al bilancio di morti e soprattutto dispersi che è arrivato nelle ultime ore dai media statali cinesi. Sono, pensate, solo in Cina 546 i dispersi per la catastrofe di pochi giorni fa, sono 2500 i dispersi invece nel Nepal. I morti accertati finora nei due paesi sono 750, ma si teme un bilancio di circa 4000 vittime, visti i numeri, così come sono 4, se non più, i miliardi di dollari necessari per la ricostruzione. Volgiamo lo sguardo però anche al continente americano, perché nella notte sono stati rilasciati ad Haiti 6 bambini e sono state rilasciate 7 donne, parte del gruppo di una cinquantina di persone sequestrate la scorsa domenica 23 agosto durante il massacro in un sobborgo della capitale, dove sono state uccise decine di persone. Noi non ci dimentichiamo mai di Haiti. A proposito di quanto accade lì, l'ONU chiede indagini imparziali mentre denuncia oltre 1400 vittime solo negli ultimi mesi. E poi stiamo per collegarci con Castel Gandolfo. Ieri sera, Don Carlo, abbiamo visto questa processione del Santo Padre, lo abbiamo visto a bordo del battello sul lago, ancora una volta un messaggio di pace, ha incoraggiato tutti ad avere il desiderio della pace, e poi ha detto il perdono non è, nella messa celebrata sempre a Castel Gandolfo, ingenuità o debolezza.
1: Intanto ieri il Papa ha fatto un atto di affidamento alla Madonna proprio per chiedere il dono, che è un bisogno, una necessità e un'esigenza impellente, quello della pace, perché stiamo vivendo tutti dei momenti veramente di follia assoluta, quindi ha affidato tutti gli uomini alla Madonna, perché veramente chi governa possa portare, possa contribuire efficacemente al dono, alla pace. In secondo luogo, oggi il perdono, la bontà, la rendevolezza, la mitezza sembra che siano veramente segni di fragilità, di debolezza veramente umana, di viltà, per cui oggi prevale la logica della forza, dell'autorità, dei muscoli, no? Oggi. Invece ecco, il perdono è un segno tutto al contrario, un grande segno di vittoria, è un segno proprio di profonda umanità e di profondo di profonda appartenenza a Cristo. Sono state le sue ultime parole, no? Perdona loro perché non sanno quello che fanno, tutto è compiuto. Quindi non è stato un gesto assolutamente di debolezza, ma è stato un grande gesto di coraggio e di profondo amore.
0: Sono le 11:55, tra poco entreremo anche in videocronaca. Vi ricordo che stiamo per collegarci con Castel Gandolfo per recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus e poi ascoltare le parole del Santo Padre. Restituisco per pochi istanti la linea alla regia.

0: amici di Radio Vaticana, un cordiale saluto da Andrea De Angelis. Bentrovate, bentrovati a quanti ci seguono in radio e in videocronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate in Italia con noi, a chi ci sta ascoltando e vedendo attraverso i canali social. Vediamo le immagini che ci portano nella piazza che ben conosciamo ormai di Castel Gandolfo, l'ennesimo Angelus estivo lì per Papa Leone. Oggi nel piccolo comune laziale sono 32 gradi, sole e caldo dunque. La piazza è gremita di fedeli, di pellegrini, di romane, di romani. Abbiamo visto già qualche bandiera, anche uno striscione con scritto benvenuto Papa Leone, inquadrato in questo momento, e oltre al simbolo del comune di Castel Gandolfo c'è anche quello dei salesiani. Sappiamo che i salesiani infatti da 100 anni, dal 1926, si trovano proprio nella chiesa che si trova in questa piazza dove ha sede anche il Palazzo Apostolico. Ieri il Papa a Castel Gandolfo ha voluto pregare ancora una volta per la pace, e nella chiesa di Maria Santissima del Lago appunto ha celebrato la Santa Messa, ha invitato tutti al perdono, a essere coraggiosi, a credere in una rotta che possa portare altrove, navigare verso quella che è la meta desiderata, che non è mai la guerra, dove non vince mai nessuno. E poi anche a bordo del battello, nella processione sul lago, il Papa ha incoraggiato tutti ad avere il desiderio della pace. Io ringrazio per essere con noi in studio Don Carlo Abate, neo direttore, entrerà in carica il 1 settembre, tra meno di 48 ore, dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, nominato poche settimane fa per questo incarico proprio dal Santo Padre. Don Carlo, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a voi tutti, grazie.
0: Vediamo appunto il sole che illumina la piazza. Ricordiamo che come ogni domenica tra pochi istanti potremo recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus assieme al Papa, e poi ascoltare le sue parole sul Vangelo odierno e quelli che poi saranno presumibilmente degli appelli, anche per quanto riguarda, ci ha abituato così il Santo Padre, lo scenario internazionale. Vediamo appunto tante persone anche con dei cappelli e con degli ombrelli per ripararsi dal sole, non potrebbe essere altrimenti visto che il termometro supera anche oggi i 30 gradi in questa seconda e ultima parte di estate, di una stagione estiva, l'ultima domenica di agosto, la 22esima domenica del tempo ordinario, in cui la Chiesa ricorda San Felice, sacerdote, martire sulla via romana, in questa giornata appunto il 30 di agosto, un giorno in cui una volta la Chiesa ricordava invece Santa Rita, adesso si celebra il 23 di agosto. Ma vediamo il Santo Padre avvicinarsi al microfono, andiamo dunque in quel di Castel Gandolfo.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. poco prima riconosciuto in lui il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. E la seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: va dietro a me Satana, e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit in Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix.
3: Ut in Messias Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dulce et cielo
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sanctum et sus seculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo. Come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Il pensiero del Papa è andato ad Haiti e poi ancora alla terribile alluvione che ha colpito il Nepal e e la Cina. Il pensiero è andato anche a chi sta vedendo l'Angelus in quel di Piazza San Pietro sui maxi schermi. E poi avete potuto vedere, per chi ci segue in videocronaca, o sentire, per chi invece lo fa attraverso la radio, c'è stato un momento di pausa poco prima che il Papa salutasse un gruppo di motociclisti, semplicemente i folli che teneva in mano Leone. Due pagine si erano probabilmente sovrapposte e sono cose che capitano anche al Santo Padre, che poi appunto ha detto scusate, ha ripreso dopo pochi secondi. In questo momento saluta le persone presenti vicino alle transenne, e il Papa dunque saluta anche Castel Gandolfo. Ha voluto ringraziare non a caso tutti coloro che hanno permesso un soggiorno in sicurezza, le forze dell'ordine, anche la sicurezza dei pellegrini, quando ci sono stati degli incontri e dei momenti di preghiera e di devozione, dei momenti liturgici quali quelli vissuti ieri sera, e ovviamente anche quanto stiamo raccontando adesso in diretta in inglese. Poi il Papa ha voluto anche fare un riferimento alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ma al di là di quello che noi definiamo post-Angelus, intanto il Papa si trova a bordo della golf car per il consueto saluto alle persone presenti in piazza. Don Carlo, il Santo Padre ci ha ricordato e ha posto Pietro come esempio e riferimento per questo: non dobbiamo mai interrompere mai il dialogo con Dio, anzi, proprio quando abbiamo difficoltà a comprendere ciò che ci chiede, dobbiamo avere fiducia in Lui. La fede è anche questo.
2: Ma quello di Pietro certamente è stato un atteggiamento umano, forse il più corretto possibile, perché Pietro si è comportato come una persona che sinceramente nel suo cuore amava Gesù, quindi si è messo quasi a livello di protezione, quasi voleva difenderlo, no? No, no, questo non accadrà mai, ma non è tanto la parola, e quindi umanamente ci sta, perché è stato proprio un gesto proprio di amore, di protezione nei confronti del Signore, che aveva proclamato poc'anzi quello che sarebbe stato il suo destino sulla croce e sul Calvario. Quello che colpisce nelle parole di Gesù non è tanto il fatto di che lo appella Satana, quando pochi giorni prima l'aveva appellato tu sei Pietro e su questa pietra ti dirò la mia chiesa, ma quello che colpisce, che ci fa riflettere, è quel stai dietro a me. Perché quando ci succede una contraddizione, piccola o grande che sia, nella vita quotidiana di tutti i giorni, è chiaro che noi entriamo un po' nella confusione, no? Del dire ma come mai, Signore, questo non ce l'ho. Quindi siamo noi che in qualche modo stiamo chiedendo inconsciamente, involontariamente al Signore la strada che voglio io. Quindi io precedo il Signore.

Maria Raffles nacque il 5 novembre 1781 a Villafranca del Penedès, Barcellona, sesta dei 10 figli del mugnaio Cristobal Raffles e Margherita Bruna Brugol. La famiglia risiedeva nel mulino di Enrovina e costituì per Maria una fucina di salde virtù, ricevendo i primi insegnamenti di austerità, di lavoro,

A 11 anni la famiglia si trasferì di nuovo in un vicino paesino, Santa Margherita, e qui gli morirono nel 1793 il piccolo fratello Giuseppe, ben 5 fratelli morirono in tenera età e 2 zii, marito e moglie, mentre il 10 luglio 1794 morì suo padre. Maria si rivelò dotata di ottime qualità intellettive e così i familiari la mandarono nel collegio dell'insegnamento di Barcellona, gestito dalle maestre della Compagnia di Maria.

Non ci sono molte notizie sul periodo degli studi e sulla sua giovinezza, ma certamente fu attratta dal clima di fervorosa carità verso i bisognosi e gli ammalati, esistente in quel periodo a Barcellona, ed entrò a far parte di un gruppo di 12 giovani, che sotto la guida del sacerdote Don Juan Bonali Cortada, oggi servo di Dio, cappellano dell'ospedale Santa Cruz di Barcellona, stavano costituendo una confraternita per mettersi ad assistere tutti i più poveri fra gli ammalati ricoverati, i disabili psichici, i bambini abbandonati.

Padre Bonal e Maria Raffles compresero che dedicarsi così completamente ai bisognosi richiedeva persone consacrate a Dio, disposte a servire i malati con uno spirito di fede e con amore. Per realizzare tutto ciò, padre Juan Bonal si trasferì nel settembre 1804 all'ospedale Nuestra Signora de la Gracia di Saragozza e Maria Raffles, con altre 11 giovani donne, lo raggiunse il 28 dicembre dello stesso anno. Benché avesse solo 23 anni, Maria Raffles venne nominata preside della piccola comunità femminile, seme fecondo della futura grande congregazione.

si adoperò per la trasformazione dell'ospedale in preda all'incuria, agli abusi e al disordine di alcuni dipendenti mal retribuiti. Inserendo nel contesto la vita apostolica delle suore, anche se non compresa né desiderata dai dirigenti dell'ospedale. Il grande ospedale di Saragozza accoglieva ogni anno da 6.000 a 8.000 ricoverati e le consorelle della confraternita facevano fronte come potevano alle necessità. Nel 1808 persero anche l'aiuto del gruppo di confratelli che le affiancava per l'ostilità dei dirigenti e per le tante difficoltà sopravvenute. Padre Bonal comunque rimase fra loro, lavorando anche per la costituzione della nuova congregazione che doveva accoglierle.

Ci furono due assedi di Saragozza da parte dell'esercito francese di Napoleone nel 1808 e 1809, e l'ospedale, il 4 agosto del 1808, fu ridotto in cenere. Maria Rafols e le consorelle si rifugiarono nell'antico ospedale per convalescenti, dove poi Maria trascorse tutta la vita. Non ci furono solo rovine materiali per la guerra franco-spagnola, ma anche fu colpita la nascente congregazione. La giunta dell'ospedale, nominata dal governo francese, interferì, allontanando il fondatore padre Juan Bonal e imponendo delle regole redatte dal vescovo Michele Suarez de Santander. Costrinse alle dimissioni Maria Rafols.

dalla carica di presidentessa. Le consorelle comunque osservavano la regola del fondatore fra loro, ma all'esterno cercarono di adeguarsi a quella imposta dalla giunta.

Maria Raffles si distinse per la sua eroicità e carità, soprattutto durante gli assedi e gli scontri del 1808 e 1809. A capo di un gruppo di consorelle, fu presente ovunque bisognava soccorrere i feriti, i prigionieri, gli ammalati senza rifugio, i dementi allo sbando. Morirono 9 giovani sorelle in questa difficilissima situazione. Maria si recò anche nell'accampamento francese durante l'assedio e rischiando la vita per supplicare il generale di mandare soccorsi per i feriti e gli ammalati. Si prodigò per la liberazione dei prigionieri. La città di Saragozza, nel centenario dell'assedio, le tributò il titolo di eroina della carità.

Superati gli sconquassi della guerra, continuò l'opera assistenziale nell'ospedale di Saragozza, dirigendo la piccola comunità fino al 10 agosto 1812, quando le nuove costituzioni entrarono in vigore e venne nominata una nuova superiora. Pur essendosi dimessa da presidente per evitare disunità nell'associazione, subentrò comunque una crisi e alcune consorelle lasciarono la comunità. Maria Raffols prese l'incarico di sagrestana e poi nel 1813 quello della inclusa, cioè incaricata dei bambini abbandonati e orfani.

Finalmente, il 15 luglio 1824, la piccola comunità circoscritta all'ospedale di Saragozza ottenne l'approvazione delle Costituzioni e l'associazione divenne la Congregazione Istituto delle Suore della Carità di Sant'Anna. E il 16 luglio del 1825 Maria Raffles pronunciò insieme alle sue consorelle i primi voti pubblici, diventando di nuovo presidentessa, carica che tenne fino al 1829. Per le implicazioni ideologiche e religiose, conseguenti ai disordini politici scaturiti durante la prima guerra carlista, l'11 maggio 1834 Maria Raffles, come molte altre personalità ecclesiastiche, fu arrestata e messa in carcere dall'Inquisizione.

Nonostante fosse stata giudicata e dichiarata innocente, fu lo stesso esiliata l'11 maggio 1835 presso l'ospedale di Huesca, perché fu ritenuta inopportuna la sua presenza nell'ospedale Nuestra Signora della Gracia di Saragozza. Ad Huesca soggiornò presso un gruppo di consorelle provenienti anch'esse da Saragozza. Qui restò fino al 1841, poi poté ritornare a Saragozza, dove riprese con maggiore zelo la sua attività a favore dei bambini orfani.

carità e povertà furono le virtù più caratteristiche di tutta la sua vita, che santamente si conclusa a Saragozza il 30 agosto 1853 a 72 anni, dei quali 49 come sorella della carità. La congregazione delle Suore della Carità di Sant'Anna poté diffondersi solo dal 1858, dietro autorizzazione accordata dalla regina Isabella II, e oggi è presente in 27 paesi con 287 case. Le spoglie della beata Maria Raffols e del servo di Dio Don Juan Bonal, fondatori dell'istituzione, furono traslate nel 1925 nella chiesa della Casa Generalizia delle Suore della Carità di Sant'Anna. La causa per la sua beatificazione fu iniziata nel 1926. È stata beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1994 in piazza San Pietro a Roma, insieme al gesuita Alberto Hurtado Cruciaga, alla fondatrice Madre Giuseppina Vannini, al sacerdote fondatore Nicola Roland e alla fondatrice Madre Petra di San Giuseppe.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tanto.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità. E però se la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vederla sempre come opportunità ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario o ipotetico. A mio avviso veramente stiamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, è proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quella che è la scienza, quella che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ai altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni, come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati, di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'enciclica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione, attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale, che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare, soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, da mediche, a quelle della semplice vita quotidiana, per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione. E sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente alle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingo a un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
0: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
1: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
0: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è, che ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
1: sì,
0: è possibile.
1: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto tu face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazioni che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta di informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite e fa sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quelle che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad essere umani subalterni.
0: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
1: Sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, è un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate, bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelle che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, andare a ricerche di fatti nuovi, di curiosità o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, dal piccolo, dal bambino fino all'anziano, alla persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
0: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
1: quello che dicevo prima, effettivamente se non stiamo attenti noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. La persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi cominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrato una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per far del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone, ma di una nazione, mi rendo conto che l'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenze anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere. Faccio riferimento a tutti i potenti della terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate sociali si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
0: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
1: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento per esempio un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quella che è stata prodotta nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutte nuove e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Siamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità, considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità, ebbene possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni di millenni fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quelle che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato. Il passato non si può dimenticare.
0: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
1: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche. Quindi l'insegnante, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso un contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non basta soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè, leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri, non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali, dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Devi fare una domanda, tutto in forma digitale, devi presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto in forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
0: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo: come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
1: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri. Parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare una cena all'insegnamento della religione. Tu sai benissimo che nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno. E attualmente in Italia siamo all'82% di scelte. Ma nella scuola cattolica, chi frequenta la scuola cattolica, che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica? Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, un momento di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco. Ti rendi conto quanto sia importante oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
0: Ecco, quindi padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
1: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzione religiosa dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore Padre Antonio.
1: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
0: Grazie a Padre Antonio Lungi, io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Jean Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
2: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che questa parola di vita ha suscitato nella storia della cultura, nella storia dell'arte. Una parola, quella di questa domenica, che ci mette direttamente in contatto con il trauma della prima comunità cristiana, dei primi discepoli di Gesù. In realtà si può dire che il cristianesimo nasce da un trauma, è la morte di Gesù, di colui che era aspettato come il Messia vincente. Ebbene, iniziano a capire che forse sarà un grande fallimento la sua vita. E allora in realtà tutto il Nuovo Testamento è il tentativo di rielaborare questo lutto, questo shock del fallimento del Messia Gesù. Ascoltiamo la reazione dei personaggi in questo testo di questa domenica, specchio della nostra reazione di fronte a questo trauma originario che è la radice della nostra fede.
3: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Che il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Il Vangelo della domenica scorsa chiudeva su un'indicazione sorprendente, quasi scioccante di Gesù: non dite a nessuno che sono il Cristo. Ma come? Lo ricordate, no? Il Vangelo della domenica scorsa, in cui Pietro aveva detto: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», è la rivelazione dell'identità di Gesù. E poi Gesù allora conferma che su Pietro si costruisce la nuova comunità, la Chiesa, ma poi dice: «Non dite a nessuno che sono il Cristo». E il versetto immediatamente prima al Vangelo di questa domenica che abbiamo appena ascoltato adesso. E allora perché questa indicazione: non dite a nessuno che io sono il Cristo? Cristo che cosa significa? Cristo è una parola che ci viene dal greco, da un verbo greco che è chrio, che vuol dire ungere. E Christos è il participio passato, vuol dire unto. E dunque vuol dire semplicemente: il Cristo vuol dire colui che è unto, l'unto. Ma chi erano gli unti nella storia di Israele? Erano i re. Dunque Cristo vuol dire il re. Infatti la traduzione in ebraico di Cristo è Messia, che è la stessa cosa, che è un participio del verbo che in ebraico vuol dire ungere. Messia non è semplicemente il Messia della fine dei tempi, perché noi cristiani diciamo che Messia è Gesù o Gesù che ritornerà nella parusia. Messia per Israele è qualsiasi re. Davide è un Christos, è un unto. Infatti l'unzione regale di Davide, quando fu scelto, quando il profeta Eliseo andò a casa del padre di Davide, di Jesse, e chiese: ma dove fammi vedere il più piccolo dei tuoi figli. Fu sorprendente, no? Che il re scelto da Dio non era il figlio maggiore. Anche il papà di Davide non lo accettava, insomma fu sorpreso Jesse: questo piccoletto. Ecco, Messia, Christos, vuol dire il re scelto da Dio, unto. E nella storia di Israele gli unti, il Messia, il re, certo che sono stati soprattutto dei personaggi di potere, dei grandi personaggi di potere, ed è così che Israele pian piano pensava che alla fine dei tempi ci sarà di nuovo un grande Christos, un grande Messia, quello definitivo, quello che deve mettere a posto tutto. E forse questo grande Messia potrebbe essere anche Dio, perché Israele ricordava che nel fondo l'unico re di Israele è Dio. E questa è una storia interessante. Israele all'inizio non aveva un re, perché quando esce dall'Egitto tutta la storia di Israele è dire: non ci devono essere mai più dei faraoni, mai più dei sovrani dittatoriali, tirannici, che ci schiacciano. Non vogliamo più nessun signore terrestre, solo Dio è il nostro signore, solo Dio è il nostro re. E dunque all'origine Israele è una sorta di popolo, diremmo noi quasi antimonarchico, insomma contro la figura del re d'Egitto, evidentemente, che era come un trauma originario per Israele, l'essere stato sotto il re d'Egitto, sotto il faraone. Solo che pian piano Israele inizia a vedere che tutti gli altri popoli hanno dei re, e vedete la fatica di essere diversi, La fatica di essere diversi, anche per noi cristiani. Quanto difficile essere diversi. Dire: no, io ci credo, e dunque io mi comporto così, e dunque io faccio questo. Se nessuno lo fa, se sei da solo, nel tuo posto di lavoro, all'università, fra i tuoi amici, fra i tuoi parenti, hai il coraggio di essere diverso? Israele su questo punto non ha avuto il coraggio di essere diverso e ha chiesto a Dio di avere un re terreno. E Dio gli dice: no, ma guarda che con un re terreno tu avrai dei problemi, perché il re, i sovrani, i capi, ti prenderanno le tue figlie, ti prenderanno i tuoi campi, ti schiacceranno. E no, ma noi vogliamo un re come tutti, come fanno tutti. Alla fine Dio, sembra incredibile, no? Ma cede e dice: va bene, prendetevi un re. Prima Saul, che fu un disastro, poi Davide, che all'inizio appunto sembrava bravo, poi dopo anche ha combinato dei pasticci, come tutti i re. E però Israele rimaneva con questa speranza di avere una volta un re finalmente giusto, un re che sia forse di nuovo Dio, che forse alla fine dei tempi il Christos sarà Dio stesso. Allora questo succede esattamente con Gesù. Gesù è la ricongiunzione di questa schizofrenia spirituale che viveva Israele, che da una parte sapeva che solo Dio poteva essere il vero re, il vero Christos, e dall'altra parte però avevano un Christos, un unto, un sovrano terrestre. E Gesù è sia discendenti del re, che era Davide, e tutti i discendenti di Davide sono re, dunque, e sia re umano, discendente di Davide, perciò sempre figlio di Davide, sia Dio. Vero re umano e vero re divino, questo è Gesù Cristo. E allora in questo
4: in questo episodio di fronte alla rivelazione del fatto che lui è il Christos, cioè il Messia finale, lui dice: silenzio, non lo dite. Perché? Perché Israele aspettava un Messia potente militarmente, politicamente. Anche se già nella storia dei re di Israele c'erano state alcune prefigurazioni di un Messia, cioè di un Christos, di un Cristo sofferente. Uno molto forte che implicitamente il Vangelo sempre cita è Giosia. Giosia fu un re riformatore che riprese la Torah, che si era, pensate, si era persa la Torah. Non ritrovavano più quello che noi chiameremmo la Sacra Scrittura, non la trovavano più. Talmente avevano dimenticato la parola di Dio. E Giosia ritrova la parola e ricelebra per la prima volta di nuovo dopo anni la festa di Pasqua. Cosa succede? Questo Giosia è ucciso in modo vergognoso, umiliante. E allora Israele inizia a dire: ma forse com'è possibile che un re, un messia, un unto da Dio, sia ucciso così? Normalmente il Messia che noi aspettiamo deve vincere, deve essere un personaggio potente. Ed è la stessa problema che c'è con Gesù. Loro non accetteranno che Gesù è il Messia ucciso ingiustamente. Ed è per questo che Gesù dice: non dite a nessuno che sono il Cristo, finché non sia successo tutto quello che deve succedere. Ed ecco il nostro Vangelo di questa domenica. Lui annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Lui rivela che il suo modo di essere Christos non è avere degli eserciti che schiacciano i romani e che finalmente mettono ordine. No, no, è dare la vita. Questa è l'unica cosa, l'amore folle, il dare tutto. Questo cambia i cuori, non dall'alto l'obbligo, l'oppressione, gli eserciti. Il cuore dell'uomo tu non lo puoi conquistare con gli eserciti, ma solo con l'amore. E in questo lui è re, in questo lui è re definitivo, è Christos, ma in questo è divino. Solo Dio poteva essere questo re che conquista i cuori, non con la potenza militare o la potenza dei soldi, neanche con la potenza della scienza, ma con la potenza dell'amore. E allora la seconda parte di questo Vangelo è il rifiuto, è Pietro che dice: non è possibile, io non accetto questo. Ed è scioccante che i Vangeli non hanno paura di questa parola che Gesù dice, di riportarci questa parola che Gesù dice a Pietro. Pietro, che era stato appena nominato il capo della Chiesa, Gesù gli dice: vai indietro, Satana. Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè pensi ancora in questo schema di un Messia potente e non hai capito che il Messia che io sono è una sorta di anti-faraone, anti-re. È un re che capovolge i nostri schemi mentali di potere. Perché il problema del nostro cuore molto spesso è la ricerca spasmodica di potere. Ecco, Dio è colui che rinuncia a ogni potere e che ti insegna a rinunciare a ogni potere. Perciò l'altra parte, la terza parte di questo Vangelo è bello, perché dice: ecco, venite con me in questa nuova logica, no? Venite con me in questo chi non prende la propria croce, che vantaggio avete a conquistare tutto il mondo? Che vantaggio avete a andare dietro la vostra logica di potere? Ma no, scegliete il modo in cui potete donarvi. Dare tutto. L'unico potere che avete è il potere di dare tutto. L'unico potere di Dio, del Messia, del Re, è il potere di dare tutto, il potere di amare. E la cosa meravigliosa è che Gesù ti fa entrare in questa regalità, cioè ti permette di essere suo discepolo, suo compagno, in questo modo di interpretare il potere. In questo modo rivoluzionario di interpretare il potere, in questo modo rivoluzionario, divino, di interpretare, di capire, di vivere il potere. E perciò questo seguimi, che cosa puoi dare in cambio della propria anima? Non perdere la tua anima, perché io ti ho creato così. Io ti ho creato capace di amare, capace di questo tipo di regalità. E allora alla fine dei tempi, dice l'ultima frase di questo Vangelo, verrà con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Non è che Dio verrà a punire chissà chi, ma verrà a rivelarti questo amore di colui che ha dato tutto. E tu allora, quelle parti della tua vita in cui non sei entrato in questa logica, le piangerai, dirai: ma quanto ho perso di non aver capito questo? Quanto ho perso nell'andare dietro alla logica del Messia potente? E allora certo che ci sarà il pianto, perché ci sarà il rimpianto di non aver capito questo amore. Ecco, vediamo se l'arte ci aiuta un po' di più anche a capire questo amore.

chiamata di Gesù a entrare nel suo modo di non salvare se stesso, ma di dare la vita, ecco, questa chiamata spiega tutta la storia dei martiri cristiani. E secondo il Nuovo Testamento il primo martire è Santo Stefano. Allora vi faccio vedere un'immagine di Bernardino Luini, primi anni del Cinquecento, in cui è rappresentato esattamente l'uccisione di Stefano, il momento in cui è lapidato. E questa modalità terribile del crimine o dell'esecuzione collettiva, cioè non si sa quale sarà la pietra che dà il colpo definitivo, per cui non c'è un vero colpevole della morte di qualcuno che è lapidato. Ma la parte superiore del quadro rappresenta il cielo aperto ed è esattamente ciò che, secondo il racconto del martirio di Stefano, è esattamente ciò che Stefano vede, il cielo aperto, Gesù alla destra del Padre. E in effetti questo spiega di Stefano è esattamente ciò che Stefano vede, il cielo aperto, Gesù alla destra del Padre. E in effetti questo

Amo. Il martire è colui che diventa come Gesù perché continuamente contempla la vita di Gesù. Ma prima del primo martire c'è già nel Nuovo Testamento un'altra vita donata, prima addirittura della morte di Gesù, ed è quella di Giovanni Battista. Vi faccio vedere questo quadro famosissimo del Caravaggio. Siamo nel 1608 a Malta. E nella concattedrale della Valletta, la concattedrale San Giovanni alla Valletta. E vedete che la scena fotografa l'episodio nel momento cruciale, nel momento di massima tensione drammatica, quando il boia sta per dare il colpo di grazia a questo Giovanni sdraiato, sdraiato tra l'altro su una pelle di agnello che richiama già Gesù, che è l'agnello di Dio, ed è quello che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ma vedete che c'è già del sangue che esce dal collo di Giovanni. Con questo sangue Caravaggio firma la sua opera, forse l'unica opera di Caravaggio firmata. E si può leggere Michelangelo, poi F punto, vuol dire fecit, ha fatto. È il modo in cui gli artisti firmavano le opere. Ma qua non è soltanto ha fatto quest'opera, ma ha fatto ciò che quest'opera rappresenta, cioè ha ucciso un uomo. In effetti questa è una confessione che fa Caravaggio con questo quadro, perché alla Valletta fuggendo la giustizia, perché a Roma aveva ucciso un uomo. Ma questo sangue è esattamente nella linea, nella prospettiva, nell'asse ottico in cui chi partecipa alla messa davanti a questo quadro, perché questo quadro è una pala d'altare, chi partecipa alla messa vede quando il sacerdote innalza il calice e dice Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, il calice coincide con il sangue, dunque il sangue di Giovanni sembra riassorbito nel sangue di Gesù, ed è la lettura di tutti i nostri martiri, tutte le volte in cui ci sembra che la nostra vita è sprecata, che abbiamo versato il sangue per nulla. Ecco, la buona notizia è che questo sangue è la comunione con il sangue di Cristo, ed è quello che il Caravaggio, pur con una vita molto movimentata, ma con una sensibilità spirituale straordinaria, ci dice: tutto quello che nella tua vita sembra che sia disperso, perso, ferito, sanguinante, e la tua comunione diventa la tua comunione con il sangue di Cristo.

Spero, amici radioascoltatori, di non avervi tenuto sulle spine in questa settimana, settimana che è passata, come abbiamo potuto ben ascoltare, con la fine della prima parte dell'ascolto dell'oratorio di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'Elias, un oratorio veramente splendido. Oggi ascolteremo l'ultima parte, l'oratorio dalle parole dell'Antico Testamento per soli coro e orchestra o per 70. Ecco, di solito non è una prassi che uso fare questa, ovvero spezzare i brani in questa maniera, però vista la lunghezza della composizione e avendo anche la possibilità di poterla trasmettere sotto questo aspetto, è giusto farla ascoltare, anche se purtroppo in maniera spezzata, in due puntate ben distinte, visto anche perché l'oratorio dura quasi 2 ore e mezza. Allora, come dicevamo la scorsa settimana, l'oratorio di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'Elias, è una composizione che Mendelssohn la fece eseguire per la prima volta al Festival Corale di Birmingham il 26 agosto del 1846, quindi è una composizione pensata proprio per questo festival. Era un lavoro al quale Mendelssohn teneva molto, come vi avevo già detto. L'oratorio venne ripensato e ricollocato da Mendelssohn, portato a un'altra forma molto più elevata. La formula dell'oratorio aveva già raggiunto il suo apice con Franz Joseph Haydn e Handel e Bach, però Mendelssohn l'ha ripensata. Basti pensare che in questa riproposizione dell'Elias, ecco, Mendelssohn ha usato uno stratagemma, un'architettura praticamente molto originale, ma non del tutto felice, in quanto per ottenere continuità e unità anche esteriormente perfette, Mendelssohn ha eliminato dal suo oratorio il tradizionale elemento epico-narrativo, cioè quella parte dello storico, quella parte del recitativo che racconta e spiega agli ascoltatori gli avvenimenti tra un episodio e l'altro. Quindi ecco qui la sequenza ininterrotta di arie, cori, recitativi drammatici e mai narrativi, segno di solita unità di concezione che provoca in chi ascolta forse qualche disorientamento sul contenuto degli episodi e sulle connessioni. Bisogna dire anche che Mendelssohn, la musica religiosa, quindi la spiritualità che cercava, erano molto profonde, perché basti pensare che nelle maggior parte delle sue composizioni Mendelssohn inizia con un'invocazione a Dio del tutto caratteristica. Basti pensare che in alcune pagine firma HDM, ovvero Hilf du mir, ovvero accordami il tuo aiuto Dio, oppure Leg, lass es gelingen Gott, ovvero accordami di riuscire nel mio progetto, oddio. Quindi quasi un chiaro riferimento alle composizioni di Bach, oppure a Bruckner, che poi verrà, che anche costui fece, aveva proprio il riferimento a questi ben riferimenti precisi al Signore nostro Gesù Cristo, oddio. Dunque, per quel che concerne l'oratorio, la seconda parte, dopo aver visto il prodigio del fuoco e questa famosa fine della siccità con questo grandioso acquazzone, la seconda parte dell'oratorio inizia con una dolce aria per soprano. Ascolta Israele, ascolta quel che dice il Signore. Ecco, è una magnifica aria bipartita alla quale segue un luminoso coro di speranza. Poi abbiamo la fuga di Elia e la discesa degli angeli per il pericolo che questi scampa. Infatti, dopo un minaccioso confronto tra il profeta e la malvagia Jezabel, la quale infamma l'ira dei pagani, Elia trova scampo nel deserto. E qui abbiamo proprio la voglia di Elia di dire basta. Qui egli si presenta a Dio la sua sofferenza. Infatti ascoltiamo proprio la celebre aria tripartita Est ist genug, ovvero basta, o Signore, toglimi la vita, accompagnata nella prima e nella terza parte dal violoncello solista che prepara il canto. Elia quindi gli fa eco e la melodia discendente, ripetuta più volte, esprime stanchezza e delusione profonda. Poi abbiamo l'apparizione di Dio e l'ascesa di Elia in cielo. Questo è il secondo dei vertici drammatici dell'oratorio. Infatti il Signore si fa notte intorno a me, dice, non stare lontano. E così piange Elia. Elia e Dio scende vicino a lui. E il Signore passò oltre, non era nella bufera di vento, né nel fuoco, né nel terremoto. E Dio si presenta
annuncia il passaggio proprio in questa brezza leggera. E qui, dopo il fuoco, venne un delicato sussurro, e nel sussurro si avvicinò il Signore. E tutta l'orchestra, con l'organo e il coro, cantano in pianissimo, in mi maggiore, il chiaro miracolo della presenza divina in mezzo a noi. Dopo che Elia ha potuto ringraziare il Signore, gli accenti reverenti e maestosi del coro ci raccontano che egli è salito in cielo. Nel finale, una notevole articolazione di invenzioni formali, aria, coro, quartetto di solisti e di modulazioni tra tonalità lontane e anche con qualche segno di abil manierismo accademico, concludono l'oratorio con un grandioso coro imitazione in re maggiore. Signore, nostro creatore, come eccelle il tuo nome tra tutte le nazioni, dal Salmo 8. Ecco, così si conclude proprio l'oratorio Elias, che andiamo subito ad ascoltare, amici radioascoltatori, perché, come vi dicevo, anche la seconda parte è abbastanza lunga, dura circa un'ora, poco più, poco meno, e l'interpretazione è affidata al Figural Chor di Frankfurt, diretto da Olis Ickstadt, dal Frankfurter Singakademie, diretto dal maestro Karl Rarix, dal Frankfurter Opernhaus und Museum Orchester, orchestra diretta dal maestro Sylvain Kamberling, Alexandra Koku soprano, Monica Grop mezzo soprano, Kles Anscha tenore, Peter Lika basso, Balthasar Enns solista voce bianca soprano e Daniel Graf solista al violoncello. Buon ascolto a tutti.

In questa maniera solenne si conclude l'oratorio di Felix Mendelssohn Bartholdy, opera 70, Elia, oratorio per soli, coro ed orchestra, tratto dall'Antico Testamento, amici radioascoltatori. Dunque, io penso immaginare anche forse il tripudio finale proprio di questo splendido coro che canta le lodi e l'esaltazione a Dio. Ecco, un coro che dice: Signore, nostro Creatore, come eccelle il tuo nome tra tutte le nazioni. Possiamo anche immaginare il tripudio con cui il pubblico inglese per la prima volta a Birmingham nel 1846 accolse l'oratorio proprio diretto dal suo inventore, dal suo compositore Felix Mendelssohn. Basti pensare che con la stessa accoglienza con la quale il pubblico inglese aveva recepito anno dopo anno le opere di Handel ripropostegli dal direttore della Gewandhaus, lo stesso pubblico accettava ora che egli fosse il compositore di un oratorio ispirato ed influenzato per molti versi da Handel. Infatti qui, come vi avevo detto prima, non si tratta di imitazione, ma piuttosto di uno sviluppo delle nuove possibilità espressive dell'Ottocento. E così l'Inghilterra, insieme a Mendelssohn, festeggiò un festival dell'oratorio che sorpassava per partecipazione ed entusiasmo persino le rappresentazioni dirette da Handel molti anni prima. Come diciamo che il compositore stesso racconta, durante l'esecuzione dell'Elias c'era una tale emozione ed un tale silenzio da dimenticarsi quasi che in sala erano presenti 2000 spettatori, e alla fine di ogni parte esplodevano di applausi e cessavano soltanto quando gli esecutori si decidevano a concederne ampi bis. E a questo proposito è interessante anche citare la lettera che Mendelssohn ricevette da Buckingham Palace a chiusura del festival. In essa egli era chiamato profeta della nuova arte che, mediante il genio e lo studio, era in grado di sconfiggere i falsi sacerdoti e di educare l'orecchio ancora una volta al suono purissimo della corretta armonia. Ma speriamo che questa lettera sia proprio profetica in tutti i sensi, che possa anche voi, cari amici radioascoltatori, se possiamo così dire, portare a correggere l'orecchio alla musica perfetta e tralasciare proprio dai sconfiggere i falsi sacerdoti e i falsi profeti. Questo, come vi dicevo, era la seconda parte dell'oratorio opera 70 Elias di Felix Mendelssohn Bartholdy, interpretato dal Figural Chor di Frankfurt, maestro del coro Alois Ickstadt, Frankfurter Singakademie Karl Rarix, maestro del coro, l'orchestra è la Frankfurter Opernhaus und Museum Orchester, diretta da Sylvain Kamberling, con Alexandra Kaku soprano, Monica Grob mezzo soprano, Kles Ancho tenore, Peter Licca basso, Balthasar Enns soprano contraltissimo sopranista e Daniel Graf solista al violoncello. Grazie per l'ascolto sin qui prestato e risentirci.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

concludiamo il nostro percorso sui Salmi con il Salmo 131, uno dei più brevi di tutto il Salterio, composto soltanto da 3 strofe. Recita così: Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore, da ora e per sempre. È un salmo che ci insegna in modo efficace lo spirito di infanzia, come l'atteggiamento giusto da tenere davanti a Dio. Se Dio ha rivelato se stesso come padre che ama, noi davanti a Dio possiamo e dobbiamo stare nell'atteggiamento del bambino che ha fiducia. Ripensiamo alle parole di Gesù: se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oppure: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questo atteggiamento di umiltà e di fiducia, il sentirsi piccoli e l'affidarsi serenamente a Dio, sono dimensioni importanti della spiritualità evangelica che il Salmo ci insegna. Il primo versetto descrive l'infanzia sotto forma negativa, cioè gli atteggiamenti che non bisogna avere. Poi al versetto 2 gli atteggiamenti positivi e al versetto 3 un ampliamento al popolo di Dio. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Il cuore, lo sappiamo, è nella Bibbia la sorgente dei pensieri, dei desideri dell'uomo. È il centro dove si formano pian piano le decisioni. Il cuore dovrebbe essere il centro dove si stabilisce il rapporto con Dio, dove si innesta la fede, dove scaturisce l'amore. Ma il cuore può diventare il luogo dove si muovono scelte di orgoglio, dove l'uomo cerca di affermare se stesso, senza e contro Dio. Poi dal cuore passiamo agli occhi. Né i miei occhi guardano in alto, dice l'orante. L'occhio è il luogo di passaggio dall'esterno all'interno. È attraverso gli occhi che noi ci apriamo al mondo circostante. D'altra parte, gli occhi sono lo specchio dell'anima, cioè lo specchio dell'interno. Per questo Gesù diceva che l'occhio è la lucerna del corpo. E sempre nel Vangelo troviamo: quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Allora, non è strano che l'orgoglio del cuore si manifesti immediatamente nell'occhio, cioè nel modo di affacciarsi sul mondo, nel modo di guardare gli altri. L'orgoglio interiore tende a diventare giudizio che disprezza gli altri. Si tratta di non pretendere di compiere opere divine, di sapere che le grandi opere della nostra vita le compie il Signore. È importante notare che questa meditazione sull'umiltà il salmista non l'ha fatta davanti allo specchio, ma mettendosi sotto lo sguardo di Dio e misurando così la grandezza di Dio. Non è una cosa secondaria, è lo sguardo di Dio che ha quella funzione terapeutica davanti alla quale ogni grandezza falsa viene smascherata, perché con Lui e davanti a Lui la nostra piccolezza non diventa motivo di umiliazione, ma possibilità di salvezza.

Per cui Lorante aggiunge: io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. È significativo che nel testo ebraico ci siano due verbi attivi. Bisognerebbe tradurre così: io ho reso serena e tranquilla la mia anima. Non si tratta infatti di uno stato inerte del salmista, ma è il risultato di un'azione consapevole e impegnativa. Abbiamo parlato poc'anzi di infanzia spirituale, ma essa non è paragonabile all'infantilismo. L'infantilismo è la condizione di chi non è mai cresciuto, di chi non conosce ancora le brutture della vita o le difficoltà della fede. L'infanzia spirituale è invece un atteggiamento consapevole.

passione di chi non è mai cresciuto, di chi non conosce ancora le brutture della vita o le difficoltà della fede. L'infanzia spirituale è invece un atteggiamento consapevole

che ha proposto, perché lo ha vissuto, quel cammino di vita spirituale che si chiama infanzia spirituale. C'è una sapienza molto grande dentro questo modo di vedere le cose. Non è infantilismo. Il credente deve passare e può passare inevitabilmente attraverso momenti di angoscia, di paura, di ansietà, perché fanno parte dei nostri limiti, ma si tratta di camminare verso una direzione di abbandono in Dio.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29,

Ho ricevuto il permesso di parlare con il reverendo Don Sopoczko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopoczko mi ha detto: riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andras, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Vivere senza fiducia significa vivere senza speranza. La fiducia è ciò che dà valore anche alla preghiera. Spesso valutiamo la bontà della preghiera da alcuni aspetti esteriori, da una sorta di performance. Per Gesù invece la caratteristica fondamentale

anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno. Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. La logica di Gesù non fa una piega. E ancora, ecco cosa dice in un'altra occasione: chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Ora, la nostra preghiera è così. Noi preghiamo con la fiducia di essere stati già esauditi. Siamo certi e insistentemente fermi nel chiedere, fiduciosi nel chiedere. Ciò che rende la nostra fedeltà capace di speranza è proprio questa fiducia, aver fiducia in Lui, e per questo pregare, stressandolo, pregare con ostinazione. Il punto però è un altro. Lui ascolta la nostra preghiera, ma non è detto che la esaudisca nei modi, tempi e misure che immaginiamo. Pensate, un bambino in una gelateria chiede un gelato di 5 kg. E quanto è antipatico quel papà che gli dirà no. Eppure, dire no è un'espressione d'amore. Noi pensiamo di chiedere sempre cose giuste, giuste secondo noi, ma davanti a Dio siamo come bambini piccoli che non conoscono le reali conseguenze di ciò che chiedono. Sappiamo però una cosa, la più importante: Dio ascolta la nostra preghiera e la esaudisce, ma in funzione del nostro vero bene e non di quel bene che noi pensiamo essere il nostro miglior bene. A questo proposito mi sembra molto significativa una frase preghiera di Antoine de Saint-Exupéry, autore del Piccolo Principe, trovata nei suoi appunti. Signore, non darmi ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. Quanta fede c'è dietro una simile preghiera? Quella stessa fede che può portare anche noi a dire: Signore, quello che ti sto chiedendo mi sembra una cosa buona, ma sono certo che tu mi ami e mi darai quello di cui io ho veramente bisogno. Fiducia è essere certi che Lui ascolti e che ci dia secondo il vero bene. In questa fede certa diventa possibile la speranza. E se le relazioni e la nostra vocazione non sono vissute con speranza, sono soltanto un modo di riempire il tempo e lo spazio. Il termometro per misurare la speranza è la fede e fiducia con cui viviamo ogni giorno. Certo, le situazioni, le difficoltà possono darci amarezza, sofferenza, ma nessuno può toglierci la pace del cuore, perché la pace affonda le sue radici nella certezza della sua presenza. Noi sappiamo chi è colui su cui abbiamo posto la nostra speranza, la nostra fiducia. C'è un dettaglio però che non dobbiamo dimenticare. Fede, speranza, carità non sono frutto di sforzi umani, ma sono virtù teologali, doni di Dio per i quali non dobbiamo stancarci di chiedere: Signore, aumenta la mia fede, aumenta la mia carità, aumenta la mia speranza. Pensiamo al papà di quel ragazzino epilettico di cui i Vangeli ci parlano. Era disperato per le condizioni del figlio. E quando Gesù gli chiede: tu credi che io possa guarirlo? Lui, con grande umiltà, gli risponde: non lo so. Aiutami a credere. Quanto è bella questa preghiera. Non so più se credo, ma aiutami a credere. Ecco, questa è la fiducia. È la fiducia che si riveste di umiltà. Un'umiltà che sa chiedere. Chiedere di aumentare la fede, la speranza. Quando non c'è l'esercizio di una speranza fiduciosa, anche la carità perde valore e la testimonianza diventa impossibile. La speranza, in fondo,

altro che la possibilità di far vedere, rendere trasparente quella fiducia con cui noi viviamo ogni cosa. Facile? Forse no. Quanto stretta è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Il Vangelo è di un realismo pazzesco. Quello che ci chiede è veramente difficile, come passare per una porta stretta. Ma se ci vuoi passare, non ci passi comodamente, ci passi con fatica. E molto spesso devi toglierti lo zaino, il giubbotto, il cappello, le scarpe. Devi tornare all'essenziale di te. Per vivere il Vangelo bisogna farsi poveri. Vivere quello che Gesù ci chiede è una battaglia, un combattimento. Ma per quanto difficile e faticoso, occorre viverlo con fiducia. Ciò che conta, ciò che fa davvero la differenza, è la fiducia. Credere non ci esime dal perdere. I martiri sono dei perdenti. Il punto è come si perde. È da come reagiamo a sconfitte e perdite che si vede su cosa fondiamo la nostra speranza, la nostra fiducia. Dio stesso non ci ha salvato vincendo. E la croce è diventata la prova più chiara della fedeltà di Dio. Gesù da quella croce non è sceso e ci ha dimostrato così che il cristianesimo è imparare a vincere perdendo. Gesù muore sulla croce con un'invocazione di fiducia sulla bocca: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E in quel momento, leggendo questo brano evangelico, se non conoscessimo la storia, spereremmo in un imprevisto dell'ultimo momento, un po' come era già successo per Isacco. Ma per Gesù non compare nessun angelo, nessuno ferma la mano del boia. Gesù muore sentendosi solo, ma pronunciando un ultimo e definitivo atto di fiducia, una professione di fiducia nel Padre. Il fondamento della fiducia non sta nella certezza della nostra vittoria definitiva, ma nella profonda consapevolezza di poter contare su colui che è fedele e che ci ha già salvato, che ha vinto per tutti. Credere, questo è fiducia.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli di Adamo.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: cuore di Michail Imata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: prega per noi.
1: Con segno dei nostri propositi,
0: prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura,
0: prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori,
0: prega per noi.

0: Burga Donio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia pur denone.
1: Pregia per

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore nostro, che non va mai in ferie, non va mai in vacanza. Dice il salmista, non si addormenta il nostro custode, non si addormenta, non si distrae, è sempre presente. E il Signore chiede a noi in questo periodo, fratelli, di avvicinarci sempre di più a Lui con la preghiera, ascoltarlo, contemplarlo, entrare in relazione con Lui, perché il Signore agisce ma stabilendo con noi una relazione nello Spirito Santo. Dio non ci parla con le chiacchiere, ci dà anche dei segni esteriori, ma soprattutto parla al cuore, come dice un grande autore francese, che è Jean Courtois, era un sacerdote che ha scritto degli stupendi libri di spiritualità nel Novecento. Uno di questi è Il Maestro parla al cuore, nel profondo dell'anima. Oggi la Chiesa ci fa ricordare il martirio di San Giovanni Battista. Lui era cugino di Gesù e il padre ricevette un messaggio che gli annunciava dal momento che non era bambino che avrebbe avuto un figlio, e gli presentava anche la missione di questo bambino. E diceva infatti: avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore, sarà poi un consacrato. Infatti viene detto: non berrà vino né bevanda inebriante, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. E la missione che viene data a Giovanni Battista è una missione da svolgere con autorità. Dice così, infatti, l'angelo al papà di Giovanni, e lui, Giovanni, camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare come un popolo ben disposto al Signore. Vedete la missione di Giovanni, e la Chiesa applica a Giovanni Battista oggi le parole che il Signore rivolse al profeta Geremia quando gli affidò la missione di profeta in mezzo al popolo. Gli comandò di non avere paura, di non temere i suoi avversari, di non temere gli avversari in nessun modo. Dice infatti: tu stringi la veste ai fianchi, alzati di loro tutto ciò che ti ordinerò. Ricordate quando Centurione Cornelio incontrò San Pietro? Gli disse: siamo qui riuniti per sentire dalla tua bocca tutto ciò che dal Signore non ti è stato detto, ti è stato ordinato. Noi davanti alla parola di Dio, fratelli, dobbiamo maturare questo atteggiamento di obbedienza, di sottomissione, non di critica, non di aggiustaggio. Noi tendiamo sempre ad adattare la parola di Dio ai nostri interessi, assolutamente. Davanti alla parola di Dio ci si piega, ci si arrende e ci si mette in atteggiamento di obbedienza. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, io oggi faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi. E sappiamo bene come Giovanni Battista fu martirizzato proprio perché rimproverava a Erode Il fatto che lui si era presa la moglie del fratello e la cognata come moglie è un incesto che assolutamente non va tollerato. Neanche il re era tenuto a fare queste cose. E quindi Giovanni Battista riprende Erode, e questo suscitò l'ira della donna che stava con lui. E per questo allora, quando capitò l'occasione durante la festa, volendo Erode dare una ricompensa alla figlia di questa donna perché aveva danzato davanti a lui, fece chiedere alla ragazza come ricompensa, come premio, la testa di Giovanni Battista, cosa che la ragazza fece chiedendo a Erode di portargli subito davanti su un vassoio la testa di Giovanni Battista, che muore per la fedeltà alla parola. Giovanni poteva scansare il pericolo, ma il profeta è sottomesso a Dio fino a dare la vita, fino a dare la vita. E così è stato, e oggi la Chiesa fa memoria di questo evento. E cosa avvenne dopo? I discepoli di Giovanni Battista seppellirono il suo corpo, e la testa fu sepolta a Sebaste in Galilea, nella Samaria di allora. E i cristiani andavano alla tomba di Giovanni Battista per chiedere guarigione, chiedere miracoli. Per questo anche nella Chiesa Cattolica, e non solo, tantissime chiese, soprattutto nel Rinascimento, venivano dedicate a Giovanni Battista, il precursore del Messia che aveva testimoniato Gesù con il suo sangue. Ora, fratelli, la nostra risposta alla parola di Dio quale deve essere? Una risposta di obbedienza, di sottomissione. La parola è Dio ci parla. La parola di Dio è Dio che comunica, rivela a noi il suo intimo, non ci dice cose. Dio non ha cosa da darci da se stesso. Quando il sole brilla, emana raggi, ci dà il suo calore, così quando Dio ci parla ci dà la sua vita, ci dà se stesso, e la vita in Dio è amore, è potenza, è grazia, e l'obbedienza alla parola ci porterà sempre a crescere nella fede, a crescere nelle virtù e ad aprirci sempre più al dono dello Spirito Santo, che il Signore ci dà in abbondanza. Spirito di Dio che ha chiamato Giovanni Battista a svolgere una missione di amore, a preparare un cuore ben disposto al popolo, battezzandoli, immergendoli nell'acqua, seppellendo i loro peccati nel pentimento e nelle onde del fiume Giordano, perché fossero rinnovati, fossero puri per la venuta di Gesù. Spirito Santo, oggi rinnovi in mezzo alla Chiesa questa totale adesione a Gesù, Figlio di Dio. Fa che non ci perdiamo dietro ai ragionamenti, alle occupazioni, scuse, che davanti a Gesù che parla ci prostriamo in obbedienza, in piena sottomissione, obbedendo, non criticando, obbedendo, sottomettendo la nostra volontà e soprattutto la nostra intelligenza, ritenendo ciò che Dio dice come verità assoluta a cui sottometterci, ma con amore. Spirito Santo, rinnovaci e glorifica Gesù in noi. A lui sia la lode, la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, obbediente alla parola, tu custodivi la parola nel tuo cuore, la meditavi, la praticavi. E sei stata proclamata da Elisabetta beata perché hai creduto all'adempimento della parola del Signore. Guida noi, figli tuoi, verso questo questa obbedienza, questa piena sottomissione amorosa al Figlio tuo, affinché gli sia tutto in tutti. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutta la Chiesa sia sottomessa a Gesù, obbediente a Gesù, senza seguire false ispirazioni che non portano a glorificare Gesù, che è il Signore dei Signori, che è la parola del Dio vivente, la parola fatta carne, è la parola pronunciata da Dio in cui Egli ha detto che ci ha perdonati, ci ha salvati, ci ha riconciliati con sé e ci ha fatto ridere la sua gloria. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro, Gesù Cristo.

Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.

0: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano,
1: fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.

0: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue.
1: Santifica e rinnova la tua Chiesa, perché sia sempre pura e senza macchia.

0: Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il Cammino di Sant'Agostino è un pellegrinaggio mariano di oltre 700 chilometri, dedicato al Santo Vescovo di Ippona, concepito per raggiungere e collegare nelle sue tappe 50 santuari mariani della Lombardia. Il percorso tocca tre località coinvolte con la figura di Agostino: Cassago Brianza, luogo della sua conversione, Milano, luogo del battesimo, e Pavia, dove si trovano le reliquie del santo. Il tragitto prevede inoltre una notevole estensione a piedi, nei due sensi, da Pavia a Genova, città dove le reliquie agostiniane furono sbarcate nel VII secolo, per essere traslate proprio a Pavia lungo la Via del Sale. È possibile inoltre una prosecuzione del percorso per ulteriori 605 chilometri, in terra nordafricana, da Tunisi-Cartagine a Ippona.
5: Ci colleghiamo al telefono con Cassago Brianza, in provincia di Lecco, da dove ci risponde Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago, nonché uno dei responsabili del Cammino di Sant'Agostino. Una buona giornata, Massimo, e grazie del tempo che ci dedichi.
6: Grazie a voi.
5: Come è nata l'idea e qual è la storia di questo cammino?
6: Questo cammino è nato per l'ideatore, l'ingegner Renato Ornaghi, e aveva visto presso la propria chiesa la presenza della Madonna della Cintura, che quella dei cinturati e degli umiliati è molto ricorrente in questo luogo. Questa tradizione della Madonna della Cintura si rifà ad una tradizione, ad una leggenda nella quale la Vergine, apparendo, aveva donato una cintura a Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Conoscendo a fondo questa tradizione, ha pensato di realizzare un percorso circolare, partendo da Monza e sviluppandosi nella Brianza Lecchese, e di santuari mariani. Al centro di questa cintura c'è Cassago Brianza, che è il luogo dove Sant'Agostino è stato ospite in una villa dell'amico Verecondo per la preparazione al battesimo. E da questo primo percorso, con alcune tappe, è iniziata una percorrenza durante due giorni della settimana, il venerdì e la domenica, su iscrizione. Poi sono nati i gruppi di sostegno, e quindi un primo gruppo promotore che ha sostenuto queste camminate, e si è aggiunta una guida spirituale, un padre Barnabita, padre Michele Triglione, e sono state realizzate dall'ideatore, dall'ingegnere Ornaghi, le prime guide cartacee. Attualmente invece, oltre alla guida cartacea con le descrizioni dei vari luoghi, è disponibile sul sito web ogni informazione, comprese quelle di carattere più pratico, i percorsi con i tracciati GPS, la tempistica, i luoghi che si visitano.
5: E che anno stiamo parlando? 2008, mi pare.
6: L'inizio è stato nel 2008, l'inaugurazione per tutte le tappe, con il sostegno anche dei Lion Club, è stato realizzato nella domenica 17 maggio dell'anno 2009.
5: Il percorso ha la forma di una rosa. Come si lega alla figura del Santo Vescovo di Ippona?
6: Sì, questo era il fiore, e appunto al centro c'era Cassago, che è il luogo dove appunto Agostino si è ritirato in preparazione al battesimo. Poi il percorso scende a Milano, perché Agostino arrivava proprio da Milano, lì si era convertito, e ritornando da Cassago aveva ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua del 386 da Sant'Ambrogio. Da Milano si scende poi a Pavia, dove le spoglie riposano dall'VIII secolo nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E nel tempo poi abbiamo realizzato anche il percorso genovese, perché le spoglie in arrivo da Cagliari verso il 723 hanno viaggiato poi da Genova a San Pier d'Arena fino a Pavia per opera di un re longobardo, Liutprando, che ha voluto portarle nella capitale del suo regno, Ticinium, Pavia.
5: Come avete accolto la notizia dell'elezione di un Papa agostiniano come Leone XIV?
6: Diciamo che da tempo, viaggiando in questi territori e frequentando i conventi, al momento della possibile elezione come successore di Papa Francesco, sapevamo che poteva esserci questa possibilità di padre Robert Prevost, ma proprio in occasione di una camminata il 3 aprile dell'anno scorso da San Pier d'Arena a Genova, arrivando al convento della Consolazione, abbiamo avuto qualche possibilità, indicazione di qualche possibilità ulteriore della sua elezione, però siamo stati ovviamente molto stupiti e anche felicemente stupiti di vedere che un padre agostiniano era il successore di Pietro, quindi piacevolmente vederlo poi augurare la pace e qualificarsi proprio come figlio di Sant'Agostino, per noi è stato e continua ad essere una grande felicità, anche se sappiamo che dovrà essere il Papa di tutta la Chiesa, no? Non il Papa degli Agostiniani. E qui a Cassago il padre Prevost era venuto nel 2006 con 400 giovani agostiniani, io non ero presente in quel momento, e quindi conserviamo uno scritto con i suoi saluti, ciò che lui ha scritto in quell'occasione.
5: Dalla sua elezione il numero di visitatori è in aumento?
6: Decisamente sì. Camminatori e pellegrini che arrivano da Cassago poi vogliono raggiungere appunto Milano e poi Pavia. Abbiamo già da ora prenotazioni di gruppi da guidare in questi territori, in particolare qui al nord, ma poi fino a scendere a Genova. Le richieste sono di molto aumentate, e noi dobbiamo impegnarci per questo.
5: Grazie a Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago Brianza, per essere stato con noi oggi. Ti chiedo di proporci una canzone da ascoltare insieme e per introdurre il nostro prossimo ospite.
6: La canzone che direi possa essere adatta a questo momento è Alla tua fonte, con le musiche di padre Antonio Baldone, un padre agostiniano, e tratta sempre il testo, è un testo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino.

0: E ci colleghiamo adesso con Renato Ornaghi, che è presidente dell'Associazione Cammino di Sant'Agostino. E proprio in relazione al cammino iniziamo chiedendo quali sono le tappe principali che caratterizzano questo percorso dedicato al Santo Vescovo di Ippona.
1: Sì, buongiorno a tutti. E quali sono le tappe principali? Stiamo parlando di un cammino agostiniano e quindi evidentemente questo percorso a piedi di 640 chilometri, che poi diventano anche un centinaio in più perché si arriva anche fino a Genova, mettono appunto a fuoco la permanenza di Agostino da vivo in quella che oggi è la Lombardia e nei luoghi che più di tanti hanno caratterizzato la sua conversione. Agostino è il più grande santo convertito dopo San Paolo, potremmo dire, e i luoghi sono sostanzialmente tre. Uno è Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, dove Agostino andava ad ascoltare le prediche del Vescovo Ambrogio. Uno è Rusca Siciacum, che è un piccolissimo paese della Brianza, dove in epoca tardo imperiale Agostino si ritirò a maturare la sua conversione, che poi l'avrebbe preparato al battesimo. Un terzo luogo fondamentale è il Duomo di Milano. Uno si chiederebbe perché, in realtà sotto il Duomo di Milano c'è la Basilica Primigenia di Milano, e lì sono stati ritrovati negli anni 60, durante gli scavi della metropolitana, i resti della Basilica di Santo Stefano alle Fonti, dove si battezzava, dove i primi milanesi venivano battezzati, e è stato appunto trovato questo battistero ottagonale dove Agostino fu battezzato da Ambrogio la notte di Pasqua del 387. Il quarto luogo, che è più importante oggi ovviamente, è che è l'appunto di arrivo del cammino di Sant'Agostino, è la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, stupenda basilica romanica, a Pavia, dove per motivi veramente misteriosi e quasi avventurosi le reliquie agostiniane furono portate nel VII secolo d.C. da un re longobardo, Liutprando. Ecco, le reliquie rappresentano, se vogliamo, come in tutti i grandi cammini della cristianità, il punto dove andare a venerare il santo e quindi in qualche modo onorare questa memoria di un grande santo. Il cammino della Francigena, famosissimo, arriva a Roma alle reliquie di Pietro, e il cammino di Santiago arriva alle reliquie di San Giacomo a Santiago di Compostela. In piccolo questo cammino agostiniano fa la stessa cosa: parte da una città longobarda che è Monza e arriva in una città longobarda che è Pavia, quindi c'è anche questo richiamo storico che è molto peculiare, perché senza i longobardi Agostino non sarebbe arrivato da reliquia a Pavia. E quindi questi sono i luoghi, come dire, agostiniani. In realtà noi come associazione abbiamo voluto legare la devozione agostiniana alla devozione mariana, cioè il grande percorso del cammino di Sant'Agostino, toccando questi quattro luoghi, porta il pellegrino su 50 santuari mariani, che sono una risorsa straordinaria del territorio ambrosiano. Ci sono tantissimi santuari, io ho detto 50, ma in realtà sono molti di più, e nel camminare da Monza a Pavia il pellegrino visita 50 santuari, come recitare un rosario a cielo aperto. E i santuari sono di tutti i tipi: c'è il grande santuario, il grandissimo santuario come quello di Ro, oppure c'è il santuario di Caravaggio, che è uno dei punti di devozione mariana più importanti della Lombardia, ma ci sono anche tantissimi santuari in questi 50 che sono veramente delle piccole gemme di devozione mariana e che il pellegrino scopre passo dopo passo facendo questo lungo percorso.
0: Ecco, come il cammino si inserisce nell'ambito del rispetto di quello che potremmo definire turismo sostenibile?
1: Il bellissima domanda. Già di per sé camminare è turismo sostenibile. Uno cammina, se vogliamo, con il cavallo di San Francesco, cioè con i propri piedi, e visita luoghi molto belli, e soprattutto ancora più belli proprio perché i piedi, andare a piedi in un luogo, consente di vedere al meglio la località che si raggiunge. Quindi c'è questo elemento connaturato al pellegrinare che è di sostenibilità. L'elemento più interessante dal punto di vista sostenibilità è il fatto che nel camminare a piedi lungo il cammino di Sant'Agostino si attraversano qualcosa come 15 parchi regionali, quindi c'è un contatto molto stretto tra il pellegrino e la natura. E può sembrare strano, perché uno guarda un po' la mappa del cammino di Sant'Agostino, vede che transita per luoghi altamente urbanizzati. È della verità, Milano, Monza, cioè la Brianza, cioè territori che siamo abituati a pensare molto industrializzati, ed è così, ma in realtà abbiamo volutamente identificato per il percorso dei corridoi di bellezza naturale, di naturalità, che rendono l'esperienza del pellegrino sul cammino di Sant'Agostino un'esperienza molto vicina alla natura.
0: E che altre informazioni utili potremmo dare per chi volesse intraprendere il cammino?
1: Le informazioni sono quelle tipiche di qualsiasi pellegrino che volesse intraprendere un percorso di qualche settimana. Il percorso intero del cammino richiede circa 30 giorni per essere percorso. Ecco, uno dei vantaggi che dà il cammino di Sant'Agostino è che, appunto, transitando per luoghi molto urbanizzati e molto servizi dai mezzi pubblici, è un cammino che si può fare, non voglio dire a rate, ma è facile da spezzettare, proprio perché ogni tappa di arrivo e partenza è ben servita dai mezzi. Questo lo dico perché molti pellegrini so che lo fanno nel weekend, iniziano da un santuario, fanno 2-3 tappe in 2-3 giorni e poi la settimana successiva ripartono da dove erano arrivati. Questo non sminuisce la caratteristica, affascinante di un pellegrinaggio lungo, che ovviamente ti mette nel ruolo di pellegrino per tanto tempo, ma rende questa esperienza del pellegrinare molto fruibile anche a chi non ha la fortuna di avere 3 settimane di fila libere. Molte persone lavorano e proprio per questo riteniamo che il cammino di Sant'Agostino possa offrire questa chance in più a chi vuole gustarsi l'esperienza del pellegrinare a piccole dosi, a piccoli tratti. Noi mettiamo a disposizione la credenziale del pellegrino, che è un documento famoso di identità dei pellegrini, che viene vidimata in ogni santuario toccato dal percorso e nei luoghi agostiniani del percorso. Quello che diciamo a chi volesse fare il cammino, partendo dal santuario di partenza, che è il santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, ci si può dotare della credenziale direttamente alla partenza, alla segreteria del santuario. Un'altra informazione che può essere utile è ovviamente logistica, cioè c'è un sito di riferimento che è www.camminodiagostino.it, dove sono scaricabili informazioni, le mappe, le tracce GPS, tutto quello che ormai un pellegrino moderno ama porre. Diciamo che l'esperienza del pellegrinare sul cammino di Sant'Agostino è molto, non voglio dire facile, perché comunque si tratta di camminare, però non presenta le asperità tipiche di chi si avventura in luoghi poco serviti. Qui siamo in un territorio molto urbanizzato, e quindi i servizi di ospitalità, i servizi, non so, una farmacia, uno avesse bisogno di qualsiasi cosa, si ritrova veramente a portata di mano. Quindi è un'esperienza, oso dire, davvero alla portata di tutti.
0: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Alessandro Di Bussolo e Francesca Sabatinelli. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Ciao, mi chiamo Violante, ho 9 anni e mi piace tantissimo cantare. Poi ho un fratello rompiscatole che quando dormo mi fa gli scherzetti e viene a tirarmi gli schiaffi. E oggi volevo chiedervi: che cos'è l'adorazione eucaristica?
3: Ciao a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Caro Gesù. Siete pronti? Io prontissimo, carico. Saluto Violante che con la sua domanda oggi ci fa fare un viaggio bellissimo alla scoperta dell'adorazione eucaristica. Che cos'è l'adorazione eucaristica? È una forma di preghiera silenziosa in cui noi cristiani siamo davanti a Gesù Eucaristia e lo preghiamo e lo lodiamo. Ma andiamo per ordine, partiamo dal nome, adorazione eucaristica. Allora, noi adoriamo l'Eucaristia. Perché praticamente i cristiani hanno, per così dire, escogitato un modo nuovo per stare con Gesù oltre la messa, dopo la messa. Perché? Perché i cristiani hanno voglia di stare con Lui ed adorare il suo cuore. Oh, lo sapete che l'Eucaristia è proprio il cuore di Gesù. E allora la Chiesa raccomanda ogni tanto di passare del tempo davanti all'Eucaristia, a lodarlo, a lodare Gesù, a ringraziarlo in silenzio. Possiamo stare in ginocchio, seduti, ma mi raccomando, sempre con gran rispetto. Che tipo di preghiera è l'adorazione eucaristica? È una preghiera in cui noi adoriamo Gesù, ma in realtà stiamo ricevendo le benedizioni. Sapete che in tante chiese del mondo esiste l'adorazione eucaristica di giorno, ma esiste anche quella notturna, in cui le persone si danno il cambio per adorare sempre Gesù. E quindi pensate, cari ragazzi, che ci sono persone che pregano per noi anche quando noi non possiamo. Che bello! Magari fanno una preghiera per chi è malato e sta a casa e non può né andare a messa né ricevere i sacramenti importanti. O per le persone che hanno bisogno di ricevere energia, mi viene da pensare per esempio i medici e gli infermieri. Ecco, delle persone pregano per tutti gli operatori che si prendono cura di noi nella società. Va bene? Quindi, cari ragazzi, è una preghiera di intercessione. Che vuol dire questa parola difficile? Intercessione significa pregare per qualcun altro. Allora, vi consiglio, quando potete, di rimanere un pochino dopo la messa per ringraziare Gesù, per ringraziare di che Lui è venuto nel nostro cuore, ma per ringraziarlo di tutti i doni che Lui ci fa durante la vita e nelle nostre giornate. È bene stare un po' con Lui ad adorarlo, va bene? L'ostia, cari ragazzi, che in questa preghiera si adora, appunto adorazione eucaristica, è messa in un particolare oggetto sacro chiamato ostensorio. Dobbiamo immaginare che è un oggetto pieno di raggi, certe volte tutto d'oro, quindi di un materiale prezioso, che conserva al suo interno l'Eucaristia. Va bene? L'ostia. E devo dirvi anche un'altra cosa, ragazzi. Io ho fatto una delle più belle adorazioni eucaristiche della mia vita. Sapete dove? E quando? A Madrid, durante la GMG. Che cos'è la GMG? Giornata Mondiale della Gioventù. Eh sì, stavo con tantissimi giovani provenienti da tutto il mondo a Madrid e era il lontano 2011, era il 20 agosto e c'era ancora Papa Benedetto XVI e abbiamo pregato tutti insieme davanti all'Eucaristia. Vi assicuro, ragazzi, che è stato un momento emozionantissimo e bello in cui Gesù ha parlato ai cuori di tanti giovani. Allora, come sempre, spazio alla prossima domanda.
4: Io sono Luna, ho 7 anni e ho una sorella di nome Livia. A me mi piace tanto mangiare la pizza. Vi vorrei fare una domanda. Ma il miracolo di Gesù più bello qual è stato?
3: Ciao Luna, benvenuta a Caro Gesù. Qual è stato il miracolo più bello di Gesù? Allora, io non posso che dirvi che il miracolo dei miracoli di Gesù è la risurrezione, eh? L'abbiamo festeggiato a Pasqua e lo portiamo ancora nel cuore, il miracolo della resurrezione. Gesù che ci ha fatto vedere che è veramente Dio e ha sconfitto la morte. Però prima di dirti quale secondo me è il miracolo più bello dopo la resurrezione, partiamo un po' dalla definizione di miracolo. Che cos'è il miracolo? Il miracolo è un'azione potente di Dio che va oltre le leggi della natura, le scompiglia. Gesù ha fatto tanti miracoli, ma perché? Perché voleva fare vedere che era Dio e che era fortissimo? Ma no, per mostrarci il suo amore e la sua misericordia. Ha risuscitato persone, ha guarito malati, ha ridato la vista ai ciechi, ha fatto ricamminare i paralitici, ha camminato sulle acque, ha fatto tantissimi miracoli, tanti segni d'amore per farci capire, cari ragazzi, che noi abbiamo bisogno di credere in Lui, abbiamo bisogno di fidarci di Gesù, e ce l'ha fatto capire in tutti i modi. E oggi voglio raccontarvi uno dei più bei miracoli che Gesù ha fatto, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tante persone al tempo ascoltavano Gesù e i suoi insegnamenti, e ogni tanto la pancia ha bisogno di riempirsi. A un certo punto queste persone avevano fame. Gesù se ne accorge grazie ai discepoli, perché gli dicono: Gesù, tutte queste persone che hanno sentito i tuoi insegnamenti hanno fame, di cosa possono mangiare? E Gesù chiede: cosa abbiamo a disposizione? C'era un ragazzo, un giovane, 5 pani e 2 pesci. E Gesù ha detto: vieni qua, mi potresti dare 5 pani e 2 pesci? Il ragazzo ha detto: certo Gesù, prendili. Allora Gesù, cari ragazzi, ha alzato la cesta, ha reso grazie a Dio, li ha spezzati e ha sfamato 5.000 persone, senza contare donne e bambini, e sono avanzate le ceste piene. Allora, cari ragazzi, intanto cosa capiamo? Che solo Gesù fa i miracoli, eh? Non andiamo in giro a credere a quelli che dicono: ah, faccio il miracolo, faccio quello. No, i miracoli sono solamente quelli che i vescovi, i sacerdoti, quindi la Chiesa, dice che quello è un miracolo, quindi attesta la veridicità. E quindi cosa ci insegna questa moltiplicazione dei pani e dei pesci? Che prima di tutto dobbiamo avere fiducia in Gesù, senza di quella non andiamo avanti. E poi, cari ragazzi, che Gesù è veramente generoso, che Dio sa che abbiamo bisogno del pane quotidiano, lo preghiamo nel Padre nostro, e Lui ce ne dà in abbondanza, ma serve la fiducia, dobbiamo credere in Lui. E allora, cari ragazzi, con la fiducia di Gesù nel cuore, io vi saluto, vi abbraccio e appuntamento alla prossima.
1: C'era una volta.
5: Ascoltate questa nuova storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. Ritroviamo ancora Ulisse che ora troverà la via per tornare alla sua patria di cui aveva nostalgia. Come

il ritorno di Ulisse a Itaca. Si narra che dopo aver affrontato per 10 lunghi anni valorose battaglie e per altre 10 favolose e intrepide imprese, l'impavido Ulisse, eroe dell'antica Grecia, riuscì finalmente a fare ritorno nella sua patria, Itaca. Vi giunse a bordo di un vascello offerto dal re dei Feaci, ma quando vi approdò a stento la riconobbe. Non era la sua isola, temeva anzi di trovarsi in terra straniera. Ma dove sono? Dove mi trovo? Queste spiagge, questi suoni, questi rumori? Mia dolce casa, sei ancora lontana? Mia amata famiglia, dove sei? Diceva Ulisse esplorando la zona. Erano passati 20 anni. Il desiderio di tornare tra le braccia della sua amata moglie Penelope e riunirsi con il figlio Telemaco non si era mai spento, ma qualcosa era cambiato nel regno. Infatti, tutti credevano che Ulisse fosse morto e la sua reggia era stata conquistata dai proci, che sperperavano la sua fortuna in ricchissimi banchetti, aspettando che Penelope scegliesse uno di loro come marito. Penelope, che era una donna bellissima, con gli anni era diventata ancora più affascinante, e il suo giovane figlio Telemaco, che era un bambino quando Ulisse era partito, era ormai diventato un uomo. La regina, durante il trascorrere di quel lungo tempo, aveva sperato che il marito Ulisse fosse ancora vivo e aveva rifiutato tutte le proposte di matrimonio con un sonoro no. Fin quando un giorno, stufa per le continue richieste, aveva pensato a uno stratagemma, sì, un inganno.

questo bastò a quietare i proci, che per un po' furono contenti e speranzosi. Ma sì, lasciamole questo capriccio, povera donna, tanto sceglierà me che sono il più bello, disse Antino. Non illuderti, sarò io il prescelto perché sono il più raffinato, rispose Eurimaco. Poveri illusi, alle donne piacciono i gioielli, sarò io il nuovo re di Itaca, esclamò Pisandro, offrendo una collana a Penelope. Per 4 anni riuscì a tenerli a bada, senza mai finire la tela, perché di giorno tesseva e al calar della sera disfaceva il suo lavoro. Ma un giorno i pretendenti la spiarono e scoprirono tutto. Sei stata una bugiarda, Penelope. Adesso dovrai scegliere. Dovrai prendere uno di noi come marito. Ulisse, che nel frattempo si aggirava per l'isola, riconoscendo finalmente la sua terra e deciso a riprendersela a tutti i costi, fu fermato dalla dea Atena, che gli apparve e lo avvertì. Non andare al palazzo, Ulisse, cerca notizie sulla situazione del regno, informati con il guardiano dei porci Eumeo, tuo fedele amico, ma non presentarti come re di Itaca, non è prudente. Hai la mia protezione, trasformerò il tuo aspetto in quello di un vecchio mendicante. E così dicendo, per magia lo fece un uomo anziano, coperto da un grande mantello e con un bastone per appoggiarsi. E così si recò da Eumeo, che per dovere di ospitalità lo accolse e gli raccontò delle tristi vicende del palazzo. Quei maledetti proci sprecano i beni del mio unico signore, pretendono in moglie la sua sposa e ne vogliono uccidere il figlio. Ma non finì di parlare che bussarono. Appena Eumeo aprì la porta, stentò a trattenere l'emozione. Dinanzi si ritrovò Telemaco, suo figlio, che rivedeva dopo 20 anni. Appena il porcaro si allontanò, la sua emozione esplose.

L'eroe seguì in silenzio Eumeo verso il palazzo reale, la sua casa. E lì gli tiravano qualche avanzo del lussuoso banchetto, prendendolo in giro per la sua vecchiaia. Ma all'improvviso apparve nella sala Penelope. Era più bella che mai. Il cuore dell'eroe cominciò a battere all'impazzata, ma dovette contenere la felicità. I proci ricordarono alla donna l'ordine. Il giorno seguente avrebbe dovuto scegliere marito. Lo sappiamo tutti, Ulisse è morto e sepolto, e noi siamo pronti a gareggiare con il suo arco. Il vincitore ti prenderà in sposa. Quello sarà tuo marito, che ti piaccia o no. Penelope era affranta, ma tuttavia ospitale e in pena per quel mendicante che stava con il capochino, e chiese alla sua serva Euriclea che gli lavasse i piedi come si usava con i poveri pellegrini. La donna, che era stata la nutrice di Ulisse, appena si avvicinò con la bacinella per lavargli i piedi, vide subito una cicatrice. Era quella cicatrice che Ulisse si era fatto cacciando un cinghiale, e cominciò a dire: figlio mio, ma Ulisse la zittì. Lei tacque e capì che la vendetta stava per compiersi. Intanto i proci avevano iniziato la gara, ma nessuno era riuscito a piegare il possente arco, finché Ulisse, che frattanto si era fatto riconoscere dai servi più fedeli e aveva strizzato l'occhio a suo figlio Telemaco, chiese di poter partecipare alla gara con l'arco. Lurido mendicante, e osi pretendere la mano della regina? Dissero i proci con sdegno. Mostraci quanto vali. Sicuri che non ce l'avrebbe mai fatta. Ulisse, invece, facendo un respiro profondo, tirò l'arco, e tra lo stupore e l'incredulità di tutti lo piegò, prese la mira e il colpo passò con estrema precisione 12 assi sistemati in fila. Non è possibile, non può essere, deve esserci un trucco, dissero i proci sbalorditi. Ma lui, di nuovo glorioso come nella sua giovinezza, si rivelò: nessun trucco, sono Ulisse e sono tornato. E scoccò una prima freccia. Il primo dei re malvagi cadde e gli altri non fecero in tempo a respirare, e Telemaco e i suoi servi fedeli colpirono con altre flecce. Colpiamoli, colpiamoli uno per uno.

l'abbiamo fatta! Il regno è di nuovo nelle mani del suo re!» disse l'eroe esausto. Giunta Penelope dall'altra sala dove si era rifugiata prima della battaglia, si rivolse a lui con sospetto. «Dici che sei mio marito, ma solo un dio poteva fare tutto questo. Per ora ti farò portare il mio letto in un'altra stanza. Dovrai riposare.» L'eroe capì che la moglie lo stava mettendo alla prova e sorrise per la sua astuzia. «Penelope, quello che tu ordini è impossibile. Il nostro letto nuziale è stato fatto nel tronco cavo di una quercia. Non si può spostare. Io stesso l'ho costruito.» Gli occhi della regina si riempirono di lacrime e solo il marito avrebbe potuto conoscere quel segreto. Si lanciò verso di lui e lo abbracciò. «Ulisse, amore mio, Ulisse, ti amo. Ti ho atteso per 20 anni. Finalmente si erano ricongiunti e vissero ancora per tanto tempo felici e contenti nel loro amato regno di Itaca. Si è conclusa questa storia e Ulisse è ritornato. Penelope, sua sposa, per 20 anni l'ho aspettato. Ora è giunta alla sua Itaca, è finita l'Odissea. Se tornate ad ascoltarmi, volerà.

Gesù. Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Benvenuta anche a Samira Rocchetti, che è regia. Quest'oggi, insieme a Susanna Mattiangeli, entreremo nella villa di Lea, che poi è Villa Panfili a Roma, e dovremo in qualche modo risolvere un mistero. Ma l'avventura non è soltanto inseguire misteri, a volte la cerchiamo lontano, così lontano da non accorgerci che ci sta già passando accanto, e questo ce lo racconterà Daniele Movarelli con il suo All'avventura. Infine cambieremo prospettiva, perché i libri non servono solo a viaggiare o a vivere delle avventure, ma anche a guardarci dentro, e lo faremo con la psicoterapeuta Maria Rizzi, che ci racconterà il potere degli albi illustrati. Tutto questo tra poco, perché come sapete iniziamo con la musica dall'ultimo festival di Sanremo, 13 Pietro, con Uomo che cade.

0: noi dopo la musica siamo pronti per andare all'avventura, perché si intitola All'avventura la prossima storia che raccontiamo con un ritorno alla biblioteca dei ragazzi. Non vedevo l'ora che tornasse Daniele Movarelli, come stai?
1: Benissimo, anch'io sono contento di essere di nuovo qui.
0: Senti, questo libro, te lo dicevo poco fa, mi è piaciuto tantissimo. Intanto mi aiuti a dire qualcosa di Daphne, che se non sbaglio è all'esordio nell'illustrazione di un libro. Come l'hai conosciuta? Come nasce questa collaborazione?
1: Sì, allora, Daphne è giovanissima, è la sua prima, come si dice, la sua prima prova, la sua prima avventura a questo punto, e in realtà siamo stati messi in contatto da Arts in Fabula, che è una scuola di illustrazione che verso il finire, diciamo, del percorso propone ai suoi studenti una storia vera sulla quale lavorare.
0: Beh, devo dire, un connubio secondo me felicissimo. Trovo che Daphne sia davvero molto molto brava e che le sue illustrazioni con il tuo testo veramente sembrano nate insieme.
1: Sì, anche io sono rimasto meravigliato perché il testo tra l'altro è cambiato molto dopo aver visto le sue illustrazioni. Aveva una lunghezza più breve, era un altro tipo proprio di impianto, di struttura, aveva un altro tipo di struttura. Poi, avendo visto le sue illustrazioni insieme all'editore, abbiamo deciso di trasformare, come succede a volte nel percorso delle storie, di trasformare la storia in qualcosa di diverso.
0: E poi il risultato è appunto questo che ho tra le mani. So che poi all'avventura vivrà anche l'avventura di Bologna, sarai lì a presentarlo, quindi sarà sicuramente una vetrina bellissima per questo libro che a me è piaciuto tanto e nel quale mi sono anche tanto riconosciuta, e credo che anche ai nostri ascoltatori sia capitato più volte nella vita di dire: mannaggia, vorrei qualcosa di straordinario, vorrei vivere un'avventura straordinaria, senza magari accorgersi che la nostra avventura la stiamo già vivendo.
1: Sì, allora, come raccontavo pochi giorni fa all'editore, un aneddoto, diciamo, di quando ero bambino è questo: io guardavo sempre nella cassetta delle lettere sperando che mi arrivasse, diciamo, un incarico per qualche missione, trovare una mappa del tesoro, e mentre, come dire, attendevo questa cosa che non arrivava mai, questa avventura non arrivava mai, di fatto crescevo e quindi mi succedevano intorno delle cose che noi riteniamo normali, che tutti noi riteniamo normali e fanno parte della vita, che però sono tutti quegli imprevisti che non avevamo preventivato e che poi fanno la vita stessa, no?
0: Esatto, è un po' quello che capita al protagonista simpaticissimo della tua storia. Raccontaci tu chi è Mr. Robinson.
1: Ma allora, Mr. Robinson, per come l'ho immaginato io, non è un vero esploratore, cioè è un po' uno di noi che passa le sue giornate a casa, seduto sul divano, legge, beve il tè, però ha questo sogno di vivere l'avventura, e a un certo punto, un po' come magari sarà successo a ognuno di noi, decide di tuffarsi, cioè decide di provare a buttarsi nell'avventura. Solo che nel mentre, come dire, si lancia, parte, va all'avventura, si prefigge, diciamo, un obiettivo, che è quello di trovare una determinata isola dove troverà un tesoro. Il suo mezzo va in malora, diciamo, a un guasto, e quindi si ritrova, come dire, deluso dal fatto che non potrà viverla l'avventura. Per cui, diciamo che è un avventuriero del quotidiano, cioè gli succede una cosa mentre cercava un'altra.
0: Poi naturalmente sono delle cose che non racconterei, per quanto vorrei tanto, perché appunto cade su quest'isola che non era evidentemente quella che lui desiderava raggiungere, e vabbè, insomma, niente, non posso raccontarlo. Comunque diciamo che anche raccontarlo senza poter vedere le immagini, le illustrazioni di Daphne, ne sarebbe comunque un racconto a metà, però è una storia davvero davvero carina, deliziosa, a tutte le età secondo me.
1: No, quello che possiamo dire è che succedono, si vedono almeno tutte le cose tipiche che noi conosciamo dei libri e dei film d'avventura, quindi dalle paludi ai coccodrilli, tutto quello che noi possiamo immaginare possa essere un'avventura vera.
0: Solo che lui non se ne accorge, questo è il bello. Senti, questa, ogni libro, ogni storia è un'avventura, no? Anche per te che la scrivi. Come la racconteresti la tua avventura personale con questo libro?
1: Allora, direi con un aggettivo travagliata, ma nel senso buono del termine, perché questo libro, come raccontavo, nasce un paio di anni fa, scritta in una forma diversa. Aveva il nucleo era lo stesso, quindi un esploratore che si trova, diciamo, che vuole vivere un'avventura e poi ne vive un'altra, ma poi quello che succede a volte con le storie è che quando approdano presso l'editore o quando incontrano l'illustratore, lo scrittore si rende conto che sta vivendo veramente un'altra avventura, perché in questo caso il testo è diventato più lungo, cioè è diventato, diciamo, un testo a livello narrativo poco più complesso, e alla fine, come dire, la cosa bella di lavorare in generale sui libri e i libri per ragazzi, e in particolar modo su questo ha avuto, diciamo, delle vicissitudini particolarmente inaspettate, è proprio quello di non sapere dall'inizio quale sarà, diciamo, il viaggio che farai e dove approderai. Cioè, il libro che abbiamo tra le mani oggi non è quello che io pensavo, diciamo, all'inizio.
0: E chissà poi che tipo di avventure vivrà questo libro.
1: Chissà, perché poi l'altra cosa interessante è che noi scrittori stiamo nelle nostre camerette, nei nostri studi a scrivere, immaginandoci le storie e che cosa fanno i nostri protagonisti, ma poi in realtà quando incontriamo i lettori, l'altra cosa bellissima che succede è che questo viaggio continua e prende a volte direzioni inaspettate, perché poi ogni lettore trova qualcosa di diverso, di sotterraneo, di magari qualcosa che neanche io sapevo della mia storia.
0: È una meraviglia. Senti, Mr. Robinson, quando prepara tutto l'equipaggiamento per vivere questa sua grande avventura, tra le cose che porta con sé c'è un oggetto che non può mancare, per lui è l'ombrello, perché non si sa mai come cambierà il tempo. Invece Daniele, quando parte per le avventure, quale oggetto non dimentica mai?
1: Io solitamente, quando parto per le mie avventure, solitamente sono avventure in montagna, sicuramente non nel mio zaino, nel mio bagaglio non mancano mai tutta una serie di cose abbastanza classiche, che possono andare dal Kiwi, appunto, che è l'ombrello di Mr. Robinson, al mangiare, al bere, tutta una serie di cose. In realtà solitamente il mio zaino torna un po' più pesante, perché invece magari prendo qualche sasso, qualcosa che mi colpisce, lo prendo, lo carico nello zaino e torno indietro con qualcosa nel bagaglio.
0: Che bello, quindi è una collezione di sassi raccolti in montagna.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Sì, lo svuoto dei panini e lo riempio di pietre.
0: Dai, comunque io ti auguro tante belle avventure con questo libro che appunto approderà a Bologna tra pochissimo, edito da Sinnos. Daniele, alla prossima avventura.
1: Grazie mille Daniela, grazie a tutti, e sì, ci vediamo alla prossima.

0: La prossima storia che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi si intitola La villa di Lea. Per Emon Serraga, questo libro bello, bellissimo di Susanna Mattiangeli che è con noi. Susanna, bentornata alla biblioteca dei ragazzi, come stai?
1: Benissimo, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, tra l'altro luoghi diciamo a me molto familiari quelli raccontati in questo libro, una volta tanto una storia ambientata nella mia Roma, nella Villa Panfili che io adoro e anche tutte le zone limitrofe che amo tantissimo. Allora, proviamo a raccontare senza raccontare troppo, perché qui c'è anche qualcosa che è meglio non raccontare, se tu sei d'accordo, di questa storia.
1: Sì, bisogna tenersi
0: sul vago e insomma mi aiuterà in questo. È un diario, di fatto, un diario che inizia il 27 maggio e poi si conclude un paio di mesi dopo.
1: Sì, è il diario di questo narratore che evidentemente ama scrivere, evidentemente fin da subito si dichiara un po' particolare. Ma soprattutto, fin da proprio dalla prima riga, odia sua sorella, detesta questo essere più grande, apparentemente ben voluto dal resto del mondo, che gli gira per casa e gli devasta la stanza, gli disturba l'ordine mentale. Evidentemente il nostro narratore è un ragazzino di terza media che ha delle fissazioni, insomma, niente di speciale, però insomma ama la cucina, ama l'ordine, ama studiare, non vuole considerarsi un secchione, però poi forse di fatto si tratta di quello. E col passare insomma dei giorni, sono gli ultimi giorni di scuola, lui sta per fare l'esame di terza media, col passare dei giorni, con l'avvicinarsi dell'estate, lui nota delle cose strane che stanno succedendo in casa sua,
0: cose che spariscono, atteggiamenti anche nella sorella che insomma già abbiamo detto insomma un po' particolare ai suoi occhi, anche lei diciamo ha delle stranezze in più, e poi appunto altre cose onestamente non le possiamo raccontare. Allora, intanto di questo personaggio, che è visto che insomma parla in prima persona nel suo diario, fino ad un certo punto non sappiamo neanche il nome, poi il nome lo scopriremo, ma in un modo che non vado ovviamente a raccontare. E comunque a me è risultato simpatico subito, con questo promemoria quasi quotidiano sul suo diario: odia tua sorella.
1: Odiala bene, con cura. Miracolo, sì, coltivare quest'odio, lui non sa più come fa. Evidentemente nel passato sono andati d'accordo, il passato era diverso, insomma c'è un grande aspetto nostalgico rispetto a una famiglia che era intera, papà non c'è più, quindi insomma sono cambiate delle cose e evidentemente queste cose hanno cambiato anche i rapporti tra loro due. Però insomma poi alla fine questa sorella se la cava benissimo e ignora allegramente questo fratello, che invece sta lì che si arranca, si affanna nel cercare di tenere tutto in ordine. Certo è strana questa sorella, è strana, però insomma il libro ovviamente indugia su questo rapporto, perché poi quando si odia qualcuno in questo modo così meticoloso ci sono degli aspetti divertenti. Però poi insomma il libro parla anche di qualcosa che ha a che fare con la collana, insomma Piazza Bella Piazza, che è la collana di Emons che si riferisce ai luoghi. E ho scelto Villa Panfili proprio perché mi andava di raccontare questa vicinanza tra civiltà e selvatichezza, diciamo così, diciamo questa parola che usa anche il nostro protagonista. E sì, il fatto che Villa Panfili sì è una villa storica con dei monumenti bellissimi, che però conserva anche un suo nucleo selvatico, e questa cosa mi è sempre affascinata.
0: Verissimo, poi tra l'altro la distinzione linguisticamente è anche ben resa nel tuo libro, perché Villa Doria Panfili, come direbbe il giovane protagonista, a Villa, come direbbe la sorella Lea.
1: Esatto, ci sono vari gradi, no? Anche di avvicinamento a questa villa, e i romani, i ragazzini insomma dicono andiamo a Villa non c'è neanche bisogno, insomma, chi abita intorno a Villa Panfili non ha bisogno di specificare, no? E invece il nostro protagonista, per così, per un motivo così incidentale, continua a chiamarla Villa Doria Panfili, usando il nome dell'ultima famiglia di proprietari, che ha questo Doria inserito, e già così si mostra diverso, esterno, un po' soggetto, come lo definisce il suo amico Giuseppe, insomma, una persona simpatica che gli sta accanto, di cui il narratore parla spesso. È un personaggio, seppure appunto raccontato e tutto evocato, però è un personaggio positivo che è un po' la linea comica tra le altre.
0: Tu giustamente, Susanna, facevi riferimento a questa bella collana di Amon Serag, infatti è terminata la storia, continuiamo a vivere la storia attraverso i luoghi, no, dei protagonisti, quindi chi non è di Roma, ma anche chi è di Roma, insomma, ritroverà delle cose molto interessanti dei vari luoghi che poi vengono citati, le catacombe di San Pancrazio, mamma mia quanti ricordi anche personali, insomma è sicuramente un altro aspetto molto molto bello di questa storia, e in cui è molto presente la cucina, e mi è molto piaciuto quando il giovane protagonista, insomma, descrive anche i momenti in cui con la mamma armeggia in cucina, perché in cucina siamo una squadra, scrive lui. Tu che rapporto hai con la cucina, Susanna? Sei brava?
1: Io sono un po' ossessionata dalla cucina in questo periodo, e quindi ora non so se sono brava, rispondo come risponde il nostro protagonista. Seguo la ricetta. Ho imparato a seguire la ricetta, mentre nel passato, attraverso mia madre e mia nonna, ho sempre visto e rubato con gli occhi e imparato a fare le cose a occhio. Ultimamente ho imparato anche a essere un po' precisa nel seguire le ricette, per andare in cerca di ingredienti strani, e sì, non potevo non trasferire questa mia passione a questo diario, proprio perché appunto secondo me ha tutto senso, si tiene insieme, perché si parla del selvatico dentro ai luoghi della città, si parla di ordine e di caos, e la cucina è un po' un modo per mettere ordine nel caos e per poi distruggerlo immediatamente, e quindi secondo me sì, è un tema che aveva a che fare con il libro.
0: Ci sta molto molto bene. Poi tutti gli altri ingredienti, tanto per usare ancora la metafora della cucina di questa storia, li leggerete o li ascolterete, perché ricordiamo che c'è anche la possibilità con i QR code di ascoltare questa storia bella bella di Susanna Mattiangeli, che ringrazio per essere stata con noi. La tua merenda ideale, visto che nelle prime pagine del diario ci sono anche tante merende, con che faresti merenda tu?
1: A me piace moltissimo lo yogurt con la frutta.
0: Yogurt bianco greco con la frutta.
1: Sì, bello, denso.
0: Oh, come piace a me, fantastico. Allora faremo merenda insieme. Susanna, grazie.
1: Grazie a te, grazie. Proprio

0: Quante volte, cari ascoltatori, in questa trasmissione mi avete sentito dire, quando vi ho suggerito degli albi illustrati, attenzione, gli albi illustrati non sono solo per bambini, ma se li prendete in mano voi adulti, anche voi adulti, chissà quante cose anche di voi ritroverete in quegli albi. Fatta questa premessa, mi è capitato tra le mani un libro bellissimo edito da Franco Angeli che si intitola Gli albi illustrati nella pratica clinica, curato da Giorgio Rezzonico, Isabella Cardani e la nostra ospite Marta Rizzi, che subito saluto, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, che è psicologa, psicoterapeuta, tra l'altro lei è proprio docente in un corso di formazione che è dedicato proprio agli albi illustrati e alla psicoterapia, quindi tra le sue mani chi sa quanti albi illustrati sono passati negli ultimi anni?
1: Tantissimi, e li divoro sempre con grande piacere e curiosità.
0: Sì, sono un mondo meraviglioso in cui davvero ci si perde, ma un mondo importante, importante anche nel vostro lavoro. Insomma, il titolo del libro a cui facevo riferimento parla di una pratica clinica, cioè, Marta, si può utilizzare un albo illustrato anche in terapia?
1: Assolutamente sì, come noi spesso ripetiamo anche durante le nostre giornate di formazione rivolte ai colleghi, appunto bisogna uscire un po' dalla logica che l'albo illustrato ci sostituisca. È uno strumento per cui non è una medicina, non è una formula magica, è un qualcosa che ci permette di entrare in relazione con la persona che abbiamo di fronte, che appunto può essere anche un adolescente piuttosto che un adulto, per cui non soltanto un bambino, e ci permette di esplorare anche parti di sé che in quel momento non sono così tanto visibili e accessibili, per cui questo è un po' l'uso che noi facciamo degli albi illustrati all'interno della stanza di terapia.
0: È chiaro che, come giustamente lei sottolineava, proporre un albo a un bambino è diverso rispetto al proporlo ad un adolescente o addirittura a un adulto. I più reticenti immagino siano gli adulti o quelli che rimangono forse un pochino più spiazzati da questo tipo di proposta.
1: Sì, devo essere sincera, anche un po' gli adolescenti alle volte, proprio in una logica del desiderare di staccarsi dal mondo dell'infanzia, per cui una logica un po' di emancipazione, di autonomia, alle volte non li accolgono con grande piacere, però in realtà poi si dimostrano essere per loro un canale espressivo e comunicativo potente. Gli adulti sì, inizialmente tentano un po' di dirli e di banalizzarli, poi appena si prestano, però sempre appunto in un rapporto di fiducia, quale può essere quello della paziente terapeuta, riescono a comprendere davvero il potenziale, e per cui alle volte li richiedono nelle sedute successive, proprio per potersi guardare in una maniera diversa, con una prospettiva differente.
0: Sì, perché smuovono tantissime cose, sia le poche parole degli albi, talvolta non ci sono neanche le parole perché ci sono dei bellissimi silent book.
1: Sì, assolutamente. E l'altra premessa che noi facciamo a tutti i colleghi in quanto persone è proprio quello di riuscire a maneggiarli prima con cura, proprio perché così come possono perturbare il paziente, possono perturbare anche noi, e noi in quel momento forniamo uno spazio, una presenza per l'altro, per cui prima dobbiamo leggerceli, accoglierli, metabolizzarli noi per primi, proprio perché si muovono corde profonde.
0: Assolutamente sì, tra l'altro se è vero che questo lavoro edito da Franco Angeli è ovviamente insomma destinato probabilmente a vostri colleghi, e ci sono tra l'altro anche tanti esempi del vostro lavoro, quindi dei casi clinici dai quali avete preso spunto anche per dare delle indicazioni, è vero anche che però alcune indicazioni generali secondo me sono valide per tutti. Una l'ha già evidenziata: il libro, che sia un albo o anche una prima lettura, non è mai una medicina. Purtroppo c'è un po' l'abitudine anche da parte del genitore di andare in libreria come se si andasse in farmacia: mi dà un libro per evitare che il bimbo faccia pipì a letto o perché dorma da solo. È così un po'.
1: Sì, io lavoro tanto con i genitori, sia per una terapia genitoriale ma anche come supporto genitoriale, e spesso c'è questo tipo di richiesta, di demandare un po' alla lettura, all'albo illustrato, la risoluzione di una difficoltà. Ecco, ribadiamo il fatto che appunto l'albo illustrato possa fornirci anche un momento di comunicazione, di incontro con l'altro, per cui anche per affrontare magari alle volte dei temi un po' ostici proprio per noi, per cui come possono essere magari questo per bimbi un po' più grandi, piuttosto che per adolescenti, temi quali possono essere la sessualità, la relazione, la sentimentale, ma anche alle volte per poter accedere a tutta una serie di fatiche magari scolastiche, relazionali, culturali, prestazionali, sportive, per cui concedono anche al genitore di parlare di sé al proprio figlio, per cui un po' di esplorarsi insieme. Però ahimè c'è questa un po' tendenza a demandare al libro a questo tipo di risoluzione di difficoltà.
0: L'altro elemento bello, lo ha evidenziato proprio lei adesso Marta, appunto è la relazione che si crea leggendo un libro, soprattutto quando il bimbo ancora non è in grado di leggerlo in autonomia, e quindi c'è questo momento di condivisione, e il libro diventa anche poi uno strumento, l'albo illustrato, per dare voce o immagine a delle emozioni che magari un bimbo ancora non riesce neanche a raccontare.
1: Sì, è proprio una esperienza condivisa quella della lettura, che rimane impressa nei ricordi e nella memoria appunto relazionale, tanto che quando incontriamo anche adolescenti, adulti in studio, proprio l'esperienza di una lettura condivisa, la lettura che fa un adulto, in questo caso il terapeuta, per il paziente, richiama quel tipo di ricordi, quel tipo di vissuti, quel tipo di emozioni. E come diceva, per i bimbi, ma appunto anche per i più grandi, permette di guardare, conoscere, gestire, maneggiare tutto il mondo emotivo che ci caratterizza fin dai primi vagiti.
0: Nella parte finale del vostro libro ci sono tanti titoli che suggerite. Ora sappiamo che ne vengono pubblicati tantissimi, è impossibile anche stare dietro alla produzione di albi belli, anche meno belli, diciamo la verità. Ecco, anzi, vengo proprio qui perché anche voi nel vostro libro molto spesso suggerite, cioè utilizzate il termine letture di qualità, perché non tutto è di qualità. Qual è il vostro criterio, il suo criterio personale, Marta, per capire che è una storia di qualità?
1: Allora, noi tendenzialmente privilegiamo quei libri che non hanno una morale, nel senso che non abbiamo questo intento di appunto demandare a un libro il veicolare dei messaggi educativi. Abbiamo l'esigenza di trovare dei libri che possano stimolare, smuovere, evocare, per cui non tendenzialmente privilegiamo dei titoli che siano poco tematici. È vero anche che con i bimbi è un ragionamento un po' diverso, proprio in una logica del facilitare anche un accesso al genitore o piuttosto che all'educatore per affrontare una difficoltà o un tema specifico. Però ecco, gli albi, i titoli che io preferisco sono tendenzialmente quelli che si discostano da una morale o da una narrazione che abbia un'esigenza di un inizio e una fine precisa, ma che appunto veicoli delle emozioni, delle sensazioni. Alle volte mi ritrovo ad acquistare degli albi e lasciarli sul comodino proprio perché possano un po' essere anche metabolizzati da me, e perché non tutti mi possono anche piacere a livello estetico e grafico in prima battuta, ma riconosco a loro un potenziale che mi permette poi di lavorare con il paziente e con il suo vissuto.
0: E la selezione poi che avete anche proposto alla fine, devo dire, è molto molto ricca, molto molto variegata. Complimenti. Marta, ma lei da quanto tempo si è avvicinata anche all'utilizzo nella pratica clinica degli albi?
1: Allora, sono ritornata agli albi perché io li leggevo da piccola, e appunto in questa memoria li avevo lasciati, e poi li ho ritrovati con la maternità, che per cui risale a un 12 anni fa, e piano piano riavvicinandomi e risentendo delle corde emotive che si smuovevano in modo importante, li ho portati in studio all'incirca appunto in quel periodo, prima nelle scuole facendo un lavoro un po' di promozione del benessere, di divulgazione anche di educazione emotiva, e poi piano piano sono entrati in studio e a quel punto li ho proposti agli adolescenti e agli adulti che incontro quotidianamente.
0: Complimenti, fa un lavoro bellissimo, lo fa con grande passione. Anche il modo in cui l'ho raccontato nel libro, devo dire, mi ha colpito moltissimo. Marta, io la ringrazio. Certo, questo è sicuramente un contesto un po' diverso dal solito per lei, per raccontare, no? di quello che fa, ma la ringrazio perché ci ho dato, secondo me, degli input preziosi.
1: Grazie a voi davvero, perché parlare di albi illustrati è sempre un enorme piacere, per cui grazie per avermi dato la possibilità.
0: Grazie mille, buon lavoro Marta.
1: Buona giornata.

0: abbiamo fatto un bel tuffo indietro nel tempo con gli UEM, questa era la loro Freedom, invece rimaniamo nel presente. Abbiamo parlato della Villa di Lea con Susanna Mattiangeli per Emon Saraga, storia di segreti e strane sparizioni dentro e fuori il parco di Villa Panfili a Roma. Mr. Robinson invece è un signore davvero molto simpatico, sempre alla ricerca dell'avventura, perché vuole diventare il più grande esploratore di tutti i tempi. Riuscirà a vivere l'avventura tanto agognata? Lo scoprirete leggendo All'avventura di Daniele Movarelli, edito da Sinos. Con Maria Rizzi poco fa abbiamo parlato degli albi illustrati nella pratica clinica, spunto davvero ghiotto per capire quanto gli albi illustrati possono farci scavare dentro di noi. E con questo io vi saluto, ringraziando Samira Rocchetti che era regia, e naturalmente anche tutti voi per averci seguito fino a qui.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Filacciano.

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità, che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia, che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini. E poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì, allora il nostro, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: è forte la tradizione per Sant'Egidio?
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi, e nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano. Incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte, che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua semplicemente e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti, ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano, e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì, è una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per fare

0: Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
1: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
0: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
1: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Filacciano per lei?
0: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale, perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che è casa, non saprei descriverlo meglio.
1: E allora chiudiamo con l'invito.
0: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il santo patrono Sant'Egidio, appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4-5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri.
1: Anche il Caimano,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto, e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire, mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao.
2: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.

0: O Vergine di Nazaret, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Dialoghi su Maria di Don Gabriele Amort, ti offro uno spunto di riflessione fatto a domande e risposte.
1: Questo perché conoscendo sempre più la nostra dolcissima madre, la possiamo anche sempre più amare.

0: dal libro dei Proverbi.
1: Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività.
0: Prima di ogni sua opera, fin dall'ora. Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero le basi dei monti, prima delle colline, io sono stata generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui in ogni istante. Mi ricreavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.

La liturgia applica alla Madonna queste parole della Sapienza. In esse c'è qualcosa di misterioso. Com'è misteriosa la nascita di Maria? Nei piani eterni di Dio tutto era prestabilito, dirà San Paolo. Egli ci elesse in Lui prima della creazione del mondo, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi tramite Gesù Cristo. Se la nostra elezione e predestinazione ad essere figli di Dio in Cristo è precedente alla creazione del mondo, che dire di colei che Dio aveva predestinato ad essere sua madre? Il piano nascosto da secoli in Dio è attuato negli ultimi tempi o nella pienezza dei tempi, come altre volte viene indicata l'epoca storica in cui è vissuto Cristo, era chiaro fin dall'eternità agli occhi di Dio. Ma se questo piano prevedeva l'incarnazione del Verbo, non poteva non mirare immediatamente anche a colei in cui il Verbo eterno di Dio si sarebbe fatto uomo. Non c'è dubbio che il divino progetto di salvezza, di congiunzione tra l'umano e il divino, è stato stabilito tramite l'umanità di Cristo. E questo ponte poggia su due capisaldi, sulla divinità della seconda persona divina e sull'umanità che tale persona assume in Maria, per cui Maria viene quasi eletta come partner della Trinità, perché Dio, rimanendo Dio, potesse diventare anche uomo. In questo senso, uno dei maggiori biblisti contemporanei, Emanuele Testa, osa parlare di Maria come quarto elemento della tetrade divina, ripetendo un concetto che veniva espresso già agli inizi del secondo secolo. Quando poi scendiamo dai piani eterni di Dio alla loro realizzazione terrena, sembra quasi che il contrasto tra il massimo di sublimità e il massimo di abbassamento raggiunga il suo culmine. La prima comparsa storica di Maria è descritta nella pagina lucana dell'Incarnazione. L'angelo viene mandato da Dio ad una fanciulla sconosciuta in un paese mai sentito nominare, Nazareth. Non ne parla mai l'Antico Testamento, né il Talmud, né Giuseppe Flavio. È un povero paese di mezza collina, fuori dalle grandi vie di comunicazione, ove vive da secoli una piccola popolazione che 2000 anni fa potrà aver contato non più di 250-300 abitanti. La gente vive in grotte scavate nella tenera pietra calcarea, tutt'al più davanti a quell'antro seminaturale poteva esservi l'aggiunta di una stanza in muratura col pavimento in terra battuta, su cui alla sera si stendevano le stuoie per dormire. L'antico libro apocrifo Protovangelo di Giacomo ci dice i nomi dei genitori della Madonna, Gioacchino ed Anna. Non sappiamo altro se non richiamandoci ai costumi del tempo. Il tenore di vita paesana era assai modesto. Presto, a partire dai 5 anni, i bambini dovevano incominciare a rendersi utili. I maschietti con il padre e le femminucce con la madre imparavano progressivamente i lavori propri della loro condizione. Le bambine conducevano una vita molto ritirata e venivano avviate a lavori femminili. Cucinare, macinare il grano con la rudimentale macina a mano, impastare e cuocere il pane, far seccare al sole l'uva e i fichi da conservare, pulire la casa. Imparavano a filare e a tessere i semplici indumenti del tempo. Dovevano occuparsi degli animali domestici e del lavoro dei campi. Ben presto anche le mani della piccola Maria si indurirono dal lavoro.
un compito quotidiano, tutto femminile, era quello di recarsi ad attingere l'acqua all'unico pozzo esistente in paese. Da secoli è chiamato Fontana della Vergine. È facile pensare che questo luogo, nell'attesa del proprio turno, diventasse il centro degli incontri, dei pettegolezzi, degli scambi di notizie. E qui Maria, con il suo otre di coccio di terra, sarà andata a compiere quel servizio domestico per gran parte della sua vita. La giornata era tutta scandita per i pii ebrei, come certamente erano i familiari della Vergine, da continue preghiere. Come nella vita pubblica, la società ebraica unificava i poteri politici e quelli religiosi, così nella vita privata l'israelita non conosceva la distinzione tra tempi sacri di preghiera e tempi profani di lavoro o divertimento. Tutto era sacro. Oggi conosciamo oltre 100 benedizioni che accompagnavano ogni gesto, ogni attività. La preghiera in famiglia si alimentava con forza ogni sabato, quando la comunità si riuniva nella sinagoga per pregare, per ascoltare la lettura della Bibbia e la spiegazione che chiunque, purché maggiorenne, poteva offrirsi a impartire. Le donne ascoltavano attente dal posto riservato a loro. Questo è l'ambiente appartato e sconosciuto nel quale si formò colei che Dio s'era scelta per madre.

è incerto. Gli studiosi hanno messo insieme una sessantina di significati. Ci limitiamo ai due più noti e più probabili. C'è chi fa dipendere il nome di Maria dall'ebraico Miriam, il cui significato è signora. Corrisponde bene all'italiano Madonna e al francese Notre Dame. Altri spiegano il nome derivandolo dalla radice egiziana e così viene a significata amata da Dio. Noi siamo più favorevoli a questa seconda spiegazione. La prima volta che compare il nome Maria nella Bibbia è per indicare la sorella di Mosè. Allora il popolo ebraico si trovava in Egitto. È egiziano il nome Mosè, come è egiziano il nome di suo fratello Aronne. Pensiamo che molto probabilmente fosse d'origine egiziana pure il nome della loro sorella Maria. Dal Vangelo sappiamo che questo nome al tempo di Cristo era assai comune.

0: In che giorno è nata la Madonna? L'8 settembre? Il 5 agosto?
1: La domanda è molto moderna, specie per chi segue rivelazioni private che hanno avuto larga diffusione. Storicamente non possiamo provare niente. In antico la Natività di Maria fu celebrata in varie date, ma sempre suggerite da motivi di culto, non da motivi storici. Certo, è una celebrazione importante, solo per Gesù. Per Maria e per il Battista la liturgia celebra la nascita. Non conosciamo i motivi esatti per cui la festa fu fissata all'8 settembre. Questa data è consacrata ormai da antico uso liturgico e con essa è collegata pure la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, non essendoci motivi storici a sostenerla. Chi vuole celebrare privatamente la nascita di Maria in altra data è libero di farlo.
0: Siamo sicuri che Maria sia nata a Nazareth? Non potrebbe essere nata altrove?
1: Sono tre i luoghi che si contendono di aver dato i natali a Maria. Primo, Betlemme. Scartiamo questa ipotesi suggerita tardivamente dal desiderio di far appartenere Maria alla famiglia di Davide. È un'ipotesi che non ha a suo sostegno nessun argomento. 2. Gerusalemme. A favore di questa ipotesi troviamo una tradizione molto radicata che si espresse con un'antica chiesa intitolata alla Natività di Maria, costruita a Gerusalemme nel secondo secolo, accanto alla piscina probatica. Possiamo dire che ci sono argomenti archeologici e di culto molto antichi a suffragio di questa tesi. 3. Nazareth. Secondo noi è questa l'ipotesi più probabile, dal momento che il Vangelo ci presenta Maria a Nazareth e anche questa cittadina conserva prove archeologiche e di culto non meno antiche rispetto a Gerusalemme, anche se non c'è una chiesa dedicata alla Natività di Maria. Tralasciamo altre voci meno sostenute come Sepphoris, ritenuta da alcuni la città originaria di Gioacchino e Anna. E concludiamo riconoscendo che non sappiamo nulla di preciso. Anche in questa carenza vediamo il grande riserbo che avvolge la figura della Vergine. Ci sembra un riserbo voluto, come ancora rileveremo.

0: In questi ultimi anni si è molto parlato di bimillenario mariano. Possiamo stabilire all'incirca in che anno è nata Maria?
1: Molti ricordano come il Santo Padre, premuto da richieste che gli venivano un po' da tutto il mondo, quando è andato a Lourdes il 15 agosto 1983, ha detto in sostanza: io oggi intendo celebrare qui anche i 2000 anni della nascita di Maria. È un bimillenario che facciamo bene a festeggiare in preparazione al bimillenario cristiano che verrà solennizzato dal giubileo del 2000. Dato che alcuni avevano già commemorato quella ricorrenza e altri si accingevano a farlo negli anni seguenti, il Papa ha incoraggiato a celebrare l'evento, perché questo è il fatto importante, senza preoccuparsi per la data che non conosciamo e che non ha una scadenza riconosciuta, anche se convenzionale, come alla nascita di Cristo. Ma la nascita di Maria è di importanza fondamentale, perché con Maria, eccelsa figlia di Sion, ci sono chiusi i tempi dell'attesa. Con lei cessa la preparazione e inizia l'attuazione della salvezza. Essa riassume tutti i valori dell'antica alleanza e impersona già l'inizio del nuovo popolo di Dio, formato da Cristo capo e dal suo corpo la Chiesa. Non credo che sarà mai possibile stabilire storicamente in che anno è nata la Madonna. Gli storici possono solo cercare di stabilire con buona approssimazione in che anno è nato Gesù Cristo. Poi, calcolando l'età usuale a quei tempi per il matrimonio, 12-14 anni, si risale alla probabile data di nascita della Vergine. Anche l'anno in cui è nato Gesù non è sicuro. Gli antichi non avevano come noi un calendario unico di riferimento, né avevano le preoccupazioni dell'esattezza cronologica come abbiamo noi. Fino a poco tempo fa si pensava che la nascita di Cristo, da cui prende avvio l'attuale calendario, fosse stata posticipata di 6-7 anni. Oggi gli studiosi pensano che l'errore sia stato minore, per cui il calcolo d'inizio dell'era volgare, che parte dalla nascita di Cristo, sarebbe quasi esatto. Ne parleremo ancora.
0: Dei principali personaggi di Israele conosciamo la tribù di appartenenza e spesso anche la loro famiglia. Che cosa sappiamo della famiglia di Maria?
1: Non sappiamo niente. E in questo caso il silenzio sembra voluto. Infatti Luca, che è il più ricco di notizie circa l'infanzia di Cristo, ci presenta tre donne all'inizio del suo Vangelo: Maria, Elisabetta, la profetessa Anna. Mentre di Elisabetta e di Anna ci dice la famiglia d'appartenenza, di Maria non dice nulla. Il fatto che fosse imparentata con Elisabetta non basta a rilevare la tribù a cui apparteneva. A nostro avviso si tratta di un silenzio che sottolinea l'umile condizione di colei che Dio ha scelto. Non di famiglia famosa, non sappiamo neppure quale. Non di un paese rinomato, non lo avevamo mai sentito nominare, ma una semplice figlia del popolo ebraico, la cui unica grandezza è di essere stata prescelta da Dio. A questo essa aggiungerà la sua corrispondenza.

0: Sentir chiamare Maria quarto elemento della tetrade è un linguaggio insolito che sembra farne risalire l'esistenza a prima della creazione del cosmo, dell'uomo, degli angeli stessi. È così?
1: Sì. Anche se il concetto è assai più ricco e ci spingerebbe ad addentrarci in una trattazione complessa, qui ci accontentiamo di qualche accenno che esponiamo in tre punti. Dobbiamo distinguere fra la Trinità in se stessa, indicibile, senza un prima e un poi, e l'azione esterna della Trinità attuata nell'economia storica della creazione e della salvezza. Solo così possiamo esprimerci, riferendoci anche ad una successione di eventi. La creatura primogenita è Cristo, Verbo incarnato. Tutto è stato fatto in vista di Lui, nei cieli, creature angeliche, e sulla terra, cosmo, uomo. Tutto deve essere ricapitolato in Lui, che riconcilia tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce. Se la creatura primogenita è il Verbo incarnato, non può essere mancata sin dall'inizio e prima di ogni altra creatura, nel pensiero divino, la presenza della persona in cui si sarebbe attuata tale incarnazione, Maria. Ecco il perché del significato mariano dato alla lettura biblica che abbiamo letto all'inizio. Maria viene prima di ogni altra creatura angelica o terrestre e ha un rapporto unico con la Santissima Trinità. È questo il senso dell'espressione quarto elemento della tetrade divina. Chi volesse approfondire questi concetti può leggere Emanuele Testa, Maria, Terra Vergine, Gerusalemme, 1986.

0: Hai ascoltato di Don Gabriele Amort una riflessione su Maria Vergine, nostra dolcissima madre.
1: Hanno collaborato al microfono Daniela Ghio di Venezia
0: e padre Quintiliano Modenese dei Frati Cappuccini,
1: e con la partecipazione di
2: Chan Wei-Jung.
3: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è Alessandro Barbero, che ci parla del suo San Francesco, che è stato uno dei successi dell'anno scorso ed è ancora un grande successo in questo che è proprio l'anno di San Francesco, il centenario della sua morte. Allora, buongiorno Alessandro Barbero.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E io innanzitutto vorrei porre la questione in questo modo. Il suo libro sembra quasi un manuale di storia, perché lei lavora sulle fonti dicendo le fonti sono queste, io non è che posso sapere che cosa sia successo. Addirittura lei a un certo punto dice anche i miracoli non è importante sapere se ci sono stati, se io ci credo, basta sapere che loro ci credevano e loro li affrontavano in questo modo. Ecco, questo è un modo molto tecnico di affrontare la storia.
1: Ma in realtà poi a quanto pare devo essere riuscito a spiegare quanto è cruciale questo problema anche ai lettori laici, diciamo così, cioè a tutti quelli che non sono del mestiere, perché mi sembra che effettivamente quelli che hanno letto il libro poi quando me ne parlano rimangono colpiti, ma non nel senso accidenti non ho capito niente, nel senso invece accidenti, comincio a capire quali sono i problemi di ricostruire la storia, non è tutto così semplice come credevamo. E il punto è che con San Francesco in modo particolare si pone questo problema. Voglio dire, ci sono anche situazioni in cui tu hai una documentazione in qualche misura oggettiva, anche se nessun documento scritto da un essere umano è mai rigorosamente oggettivo, però insomma, se un bel giorno il papà di San Francesco fosse andato da un notaio dicendo ho deciso di emancipare mio figlio Francesco, che d'ora in poi sia considerato adulto, abbia accesso al patrimonio di famiglia, e ci fosse rimasto un bel documento notarile che racconta questo, e beh, quelli sarebbero fatti in un certo senso, no? Ecco. E invece documenti del genere per Francesco e per la sua famiglia non ne abbiamo. Quindi tutto quello che noi possiamo provare a dire su Francesco ci deriva dalle opinioni di quelli che l'hanno conosciuto e che dopo che era morto ci hanno scritto per dirci chi era stato secondo loro. E allora a quel punto...
0: E le loro opinioni sono abbastanza divergenti.
1: E le opinioni sono assolutamente divergenti, non solo perché lo sarebbero sempre e comunque naturalmente, è ovvio che qualunque essere umano eccezionale che abbia colpito i suoi contemporanei e di cui poi i suoi contemporanei ci raccontano, sempre troveremmo delle divergenze, così come anche di fronte al fatto più innocuo quando hai più di un testimone. E non c'è niente da fare, no? Non sono mai d'accordo. Era mattina, non è vero, era pomeriggio, la finestra era aperta, non è vero, era chiusa, ecco. Però nel caso di Francesco c'è qualcosa di più. Nel caso di Francesco c'è qualcosa di più perché in realtà, dopo la sua morte, ricordarsi chi era stato diventa un problema politico, diventa un problema enorme dentro l'ordine francescano, dove tutti sanno che l'ordine, una volta che è diventato una grande organizzazione internazionale, una colonna della Chiesa, un vivaio straordinario di vescovi e di teologi, e beh, di papi a un certo punto, sanno che i frati non possono più vivere come viveva lui, è d'accordo, non si può più dormire per terra, girare scalzi, rifiutare di toccare il denaro o i libri, ecco, non si può più. Però un conto è dire, ma questo non contrasta tanto con quello che lui era e che voleva veramente. E un conto è dire no, lui era tutt'altra cosa, era diverso, ve lo ricordate? E quindi diciamo che in questo senso appunto il lavoro dello storico in questo caso per forza, secondo me, cioè no, per carità, lo storico può anche sempre dire vabbè, io comunque con le mie competenze, sapendo più o meno come funzionava quel mondo, provo a scremare fra tutte queste testimonianze e a finire per dire cosa, chi è stato davvero secondo me, cosa ha fatto davvero, cosa ha detto davvero, e non è che io poi non mi sia convinto anch'io alla fine, mi sono fatto anch'io alla fine un'idea su quali sono i testimoni più sinceri e quali no, però mi sembrava che la cosa più emozionante da proporre ai lettori fosse proprio invece il dire guardate io ve lo faccio vedere in modi diversi in cui ce l'hanno raccontato.
0: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco edito dalla Terza. Siamo con Alessandro Barbero che ci stava parlando del suo San Francesco e ci stava parlando per esempio dei rapporti col denaro, perché addirittura i rapporti col denaro poi diventano una caratteristica dei francescani che se ne occupano tantissimo, perché Francesco ha un atteggiamento rigorosissimo nei confronti del denaro, e su questo sono abbastanza d'accordo tutte le fonti.
1: Sì, in realtà sì, sono abbastanza d'accordo sul fatto che lui il denaro lo disprezzava, lo considerava una cosa orrenda. Lui del resto il denaro lo conosceva bene, perché ha passato i primi 25 anni della sua vita a guadagnarlo e a spenderlo. Lui era figlio di un mercante che era molto bravo a guadagnare i soldi, ma sembra di capire fra le righe che il babbo era bravo a guadagnarli ma non li spendeva, poi se li teneva chiusi in casa i soldi. Invece Francesco era la tipica seconda generazione, era bravissimo anche lui a guadagnarli ma gli piaceva anche molto spenderli, quindi lui per 25 anni ha sguazzato nel denaro, lo ha speso sempre in giro con gli amici, sempre a cena fuori, pagava sempre lui il ristorante, la musica, lo ha speso per comprarsi armi e cavalli, perché sognava di non essere più solo il figlio di un mercante, ma di diventare un nobile cavaliere. L'ha speso, e poi quando Dio lo ha folgorato, quando Dio gli ha fatto incontrare i lebbrosi, quando Dio gli ha fatto vedere che esisteva un altro mondo, e quando Dio gli ha detto, lui ha sentito leggere il Vangelo a un certo punto, aveva già cambiato vita, aveva già incontrato i lebbrosi, aveva già deciso che voleva rinunciare a tutto, ma poi quando si è sentito proprio dire da Gesù nel Vangelo, voi dovete lasciare tutto, non avere niente, non un bastone, non un vestito di ricambio, non le scarpe, non la borsa. E questa cosa del non la borsa, lui se l'è proprio, come dire, tenuta per detta, se l'è segnata, e quindi lui in realtà il denaro non lo disprezzava in modo solo metaforico, non era solo, e anzi in realtà se vogliamo lo disprezzava per se stesso e per i suoi, perché poi Francesco non ha mai detto una parola contro i ricchi, eh? Il modo di fare di Francesco non era di voler cambiare il mondo, non era di voler cambiare per forza gli altri. Francesco era probabilmente un pacifista, ma non ha mai detto una parola contro i crociati, e lui per sé aveva deciso che il denaro faceva schifo e che la ricchezza faceva schifo e che l'unico modo di vivere da cristiano era la povertà totale, ma non l'ha mai preteso dagli altri, a meno che non diventassero frati francescani, si intende. Allora a quel punto lui lo viveva in modo molto concreto, cioè quello che lui cercava di insegnare ai frati era il denaro, voi dovete considerarlo esattamente come considerate lo sterco, ma lo toccate con le mani lo sterco, ve lo mettete in tasca, ve lo tenete in casa, mi pare di no, e la stessa cosa è il denaro. Ora questo lo ricordo tutti, se lo ricordavano tutti era innegabile, però poi un conto è dire e dobbiamo prenderlo alla lettera questo che lui ci insegnava, un conto è fare quello che hanno fatto poi invece i francescani, che è stato molto diverso.
0: Ma addirittura lui era contro al fatto che si potesse pensare che loro avevano delle proprietà, non tanto che le avessero, ma proprio che si pensasse che qualcosa fosse loro, quindi lui abbandona un posto appena si sparge la voce, quello è il posto dei frati.
1: Sì, lui aveva in realtà una visione in questo senso molto formalistica, molto linguistica, lui aveva orrore dei pronomi possessivi, per cui quando stai in un eremo e un frate ben intenzionato gli ha preparato una cella tutta per lui, e lui all'inizio non si rende conto, va in questa cella che gli hanno preparato, poi un giorno che esce fuori e incontra uno e questo frate gli dice ah Francesco vieni dalla tua cella, a Francesco gli vengono i 5 minuti, è il pronome possessivo che lo fa impazzire, come la mia. Ma se voi credete che sia mia, guai, non ci metto più i piedi. E la stessa cosa quella volta che andava a Bologna e gli dicono, ah, vai alla casa dei frati. Lì il problema è doppio, naturalmente. Francesco perde il lume degli occhi, dice, come la casa? Ma tutto quello che ho detto, capanne di rami e fango, e quelli c'hanno la casa? E per di più è loro, dei frati, fuori tutti. Quindi questo era, come dire, estremamente rigoroso e formalista.
0: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco, edito dalla

0: siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco edito dalla Terza. Ecco, abbiamo parlato dei rapporti con il denaro, della considerazione che aveva Francesco per il denaro. Parliamo anche dei rapporti con la Chiesa, perché lui, a differenza di moltissime altre figure che lo avevano preceduto, in minore ovviamente, ha un rispetto assoluto per la Chiesa, per i sacerdoti e per il ruolo della Chiesa. È una cosa, addirittura lui si inginocchia quando incontra un sacerdote, quale che sia.
1: Sì, questo è un atteggiamento a prima vista davvero sorprendente. Dico sorprendente per noi che in tante cose vediamo in Francesco un rivoluzionario. E per carità, in tante cose lo era, se intendiamo qualcuno che ha proposto un modo radicalmente nuovo, ecco, di vivere, certo. Ma Francesco in realtà vive in un momento in cui evidentemente è già ben chiaro, che se tu fai certe scelte rischi di metterti contro la Chiesa. Insomma, i primi che avevano imparato, i primi laici che alla generazione precedente avevano imparato a leggere, si erano letti il Vangelo, avevano scoperto che nel Vangelo si parla della povertà, ed erano andati a Roma, proprio come farà poi Francesco, erano andati a Roma a dire: che bella questa cosa, noi vorremmo andare in giro a parlare di Gesù e praticare la povertà. E erano i valdesi questi primi che sono andati a Roma, no? E all'inizio anche loro mica volevano essere disobbedienti, tant'è vero che vanno dal Papa per farsi autorizzare a predicare la povertà alla gente. Però la Chiesa non è ancora attrezzata, la Chiesa istituzionale, voglio dire, non è ancora attrezzata in quel momento per capire questo tipo di esigenze. Per cui, come dire, il discorso è molto semplice: a Roma gli fanno un esamino, vedono che sono degli ignoranti, e quindi ovviamente i chierici si dicono: ma guai se mandiamo questi a parlare, questi stiano zitti, i laici devono stare zitti, ci siamo noi per insegnare. Quando arriva Francesco il clima è già cambiato, perché, come dire, bisogna essere in due: c'è la volontà di Francesco di stare dentro la Chiesa e c'è la capacità della Chiesa di Innocenzo III di dire: questa cosa, a noi questo ci sembra un matto, ci fa anche un po' schifo questa roba, però in realtà ai fedeli questa cosa piace e serve, e quindi alla fine glielo lasciamo fare. Dopodiché Francesco in effetti in questo è anche qui estremamente formale, Cioè un conto è la decisione, che io penso fosse consapevole: non voglio finire come quegli altri a cui è stato proibito di fare quello che volevano, e allora loro alla fine lo fanno lo stesso clandestinamente. Io non voglio finire come quelli, io voglio stare dentro la Chiesa.
0: Lui aveva una visione così chiara, di questi rapporti anche politici.
1: Ma questo è difficile dirlo, perché lui non ce l'ha detto espressamente: il mio insegnamento, che insiste tanto sull'obbedienza alla Chiesa, nasce da questo, io so che ci sono gli eretici, non voglio finire come loro. Degli eretici parla pochissimo Francesco in realtà, però non è possibile che non avesse questa consapevolezza. Dopodiché c'è anche sicuramente un aspetto della sua religiosità che, se vogliamo, parla meno a noi contemporanei, ci può sembrare formalista anche lì, invece per lui era importantissimo. Cioè i sacerdoti celebrano l'Eucaristia, i sacerdoti ricreano per noi il corpo e il sangue di Cristo tutti i giorni, e questa è la cosa più importante che esiste al mondo. Questa in teoria l'Eucaristia è la cosa più importante che esista al mondo, però io dubito che molti cristiani oggi lo vivano davvero con una tale ansia e con una tale consapevolezza. Invece per Francesco è proprio così, e quindi a quel punto è tutto molto semplice: il sacerdote produce per noi questo miracolo, è vicino a Cristo, addirittura ridà vita a Cristo ogni giorno il sacerdote, quindi il sacerdote è sacro e noi gli dobbiamo obbedire.
0: E io ringrazio Alessandro Barbero per averci dato queste anticipazioni, questi squarci sul suo libro e su San Francesco. Il libro è, si intitola proprio San Francesco, edito dalla Terza, è già un grande successo. Che altro aggiungere se non grazie tantissimo per avercene parlato qui alla Biblioteca di Gerusalemme. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Christiane Titz, Karl Barth, Una vita in contraddizione, della EDB. Poi Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, delle edizioni Einaudi. E infine Andrea Bellavite, Nace Novak, Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in 4 tappe, di Ediciclo Editore. Ma cominciamo da questo Christiane Titz, Karl Barth, Una vita in contraddizione. È un librone, sono più di 500 pagine, e tant'è c'è voluto del tempo per tradurlo, perché se guardiamo qui, l'edizione originale è del 2018, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Karl Barth, e invece l'edizione proprio che abbiamo qui in italiano è del 2025, 7 anni dopo. Questo libro, che racconta la vita e si sforza di spiegare anche il contributo teologico di Karl Barth,

una personalità senz'altro non dimessa, che ha avuto tutta una serie di polemiche, che ha avuto una vita segnata da una continuità che ha lasciato molto perplessi. Adesso magari siamo più comprensivi. Insomma, un uomo importante che ha fatto molte cose e che secondo me soprattutto ha dato un colpo finale a quella che si chiamava la teologia liberale, l'interpretazione storico-critica delle scritture, cioè questo atteggiamento che lui condanna in maniera radicale e che riesce anche a condannare con dei contrasti molto violenti. Ci sono delle polemiche con altri teologi tedeschi, svizzeri, lui è un svizzero di lingua tedesca, di Basilea, per cui c'ha questa capacità che poi noi ritroviamo. La storia della teologia cattolica è più morbida, però anche von Balthasar dice la teologia va fatta in ginocchio, è una preghiera, non può essere una filologia sui testi, perché una filologia sui testi è sicuramente corretta, anche un utilizzo dei testi sacri per delle ricostruzioni storiche è un'operazione corretta, forse doverosa, ma che non è un'operazione teologica, perché come dicono sia Barth che von Balthasar, la teologia si basa sulla fede, si basa sul credere che i testi che abbiamo e la storia, che la tradizione che ci arriva sia poi l'automanifestazione di Dio, e quindi quello deve essere un presupposto di lavoro, non può essere uno sforzo per ricercare una verità storica che in realtà poi si fa sfuggente se si cerca nei dettagli, nella ricostruzione delle parole esatte pronunciate da Gesù. Non abbiamo le parole esatte pronunciate da Napoleone, figurarsi quelle pronunciate da Gesù. Stiamo a litigarci su la verità di alcuni eventi, le fake news, cioè gli eventi contemporanei, con tutti i testimoni. È possibile ricostruire quelle cose, mentre invece la tensione verso il divino è un'altra cosa. Christian Barth, Karl Barth, si diceva, ha avuto anche degli episodi di contraddizione violentissima nella sua vita, perché lui ha questa esperienza insolita, ecco, ma molto insolita, che a un certo punto lui, più che quarantenne, sposato, 5 figli, incontra questa persona che condiziona la sua vita, questa Charlotte von Kirchbaum, si mette a lavorare con lei, come capita agli uomini che hanno più di 40 anni, che incontrano una donna intelligente e capace più giovane di loro, si innamorano e diventano amanti. Cioè, questa è una cosa che Christiane Titz scrive, che non era riconosciuta in maniera evidente, per esempio, nell'altra biografia che abbiamo di Barth, quella del suo assistente, che è uscita però subito dopo la sua morte, quando ancora non si conoscevano le lettere, quando ancora la famiglia non aveva liberalizzato la conoscenza di queste lettere. Ma la cosa clamorosa fin qui è una storia un po' di tutti, la cosa clamorosa di tutti è una storia diffusa, una storia si conosce, la cosa clamorosa è che Barth dice: io non posso rinunciare né alla mia famiglia né al mio amore per Charlotte, per cui spiega alla moglie la situazione e dice: Charlotte viene a vivere in casa con noi. Ed è quello che succede, e lui dice che è la sua segretaria. C'è uno studio per Barth e uno studio per la von Kirchbaum, e restano così per tutta la vita. E c'è addirittura quando devono lasciare Bonn perché vengono i nazisti, Barth è molto antinazista, per cui gli levano la cattedra, gli levano la possibilità di vivere, lui deve tornare in Svizzera a Basilea, dove gli offrono una cattedra, e a Basilea però dove ci stava la sua famiglia. E a
addirittura

fanno una riunione di famiglia con la mamma, tutti i suoi fratelli, i suoi cognati, e l'esito di questa riunione è una lettera che ci abbiamo scritta l'11 febbraio del 35 dalla mamma di Karl Barth a Charlotte von Kirschbaum, nella quale c'è scritto, fra l'altro: la vostra vita a tre è nata a Bonn ed è diventata quasi ovvia per voi, dice, sarebbe per davvero impensabile vivere a Basilea con lo stesso stile a cui siete abituati a Bonn, senza spalancare le porte ai pentegolezzi su di voi. Cioè gli scrive una lettera dicendo: guardate, non lo potete fare, non venite. Karl Barth torna e rimette su anche a Basilea la stessa organizzazione familiare che aveva a Bonn. E questa è una parte della contraddittorietà. Stiamo parlando della prima metà del Novecento, quindi veramente dei gesti quasi rivoluzionari. E in parallelo a questa sua esperienza umana, e quindi proprio anche bruciante, perché ci sono le descrizioni anche di tutte le tensioni che ci sono in casa sua, a fianco di questo ci sono i rapporti di Barth con il cattolicesimo. Lui parte da un atteggiamento di assoluta contrarietà al cattolicesimo. Quando ad Amsterdam ci sono le prime riunioni nel 48 per fare queste organizzazioni fra le chiese, questo ecumenismo sorgivo, lui è tutto contento che non ci siano né i cattolici né gli ortodossi, perché loro, dice, non vogliono fare il passaggio da tutto ciò che è ecclesiastico a Gesù Cristo. Invece poi, conoscendo la Chiesa Cattolica, in qualche modo si avvicina, se ne innamora, poi conosce personalmente Paolo VI, dovrebbe venire al concilio ma non può perché sta male, comunque viene invitato. E poi lui, che è anche uno spiritoso, tira fuori questa frase che viene sempre ricordata per spiegare che ha capito che si può essere vicini, dice: il Papa non è l'anticristo. E con questo lui conclude questo suo rapporto. Il libro è senz'altro interessantissimo, questa biografia di Christiane Titz, e presenta un grande personaggio del Novecento che sicuramente vale la pena di conoscere. Il libro è Christiane Titz, Karl Barth, una vita in contraddizione, della EDB.

0: secondo libro di oggi, Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, della Einaudi. Praticamente tutto spiegato quasi sulla copertina, perché la copertina di questa collanina, il librino è abbastanza piccolo, riporta sempre una frase esplicativa del libro, una sorta di riassunto del libro, una frase scelta a testimonianza della esemplificazione delle tesi. Se non è il libro, la frase qui è: le nuove sofisticate tecnologie nutrono l'illusione di conflitti asettici, scientifici e soprattutto a rapida conclusione. Ma nonostante l'evoluzione bellica plasmata da una iperrapidità decisionale, tre verità restano immutabili. La guerra non sarà mai breve, mai economica, mai senza vittime. Ecco, è un libro che vale la pena di leggere per capire che cosa sta succedendo in termini di guerra, ma in termini di tecnologia, e quanto, nonostante gli sviluppi forse nati della tecnologia, dalla parola droni, prima non sembrava solo servissero per fare le riprese o per farsi una fotografia dall'alto, adesso tutti i giorni vengono lanciate centinaia di droni per aggredire, per bombardare, per ferire, poi l'intelligenza artificiale, e sembra che poi la tecnologia prevalga. Però Alessandro Arduino avverte che l'importanza dei veterani, l'importanza delle persone che sanno che cos'è la guerra, resta decisiva. E questo è uno dei vantaggi degli Stati Uniti, che hanno fatto un sacco di guerre e continuano a farle, rispetto per esempio alla Cina, che è del tutto priva di veterani. La Cina è un paese che si è dimostrato estremamente pacifico negli ultimi tempi, è priva di veterani, è una cosa bellissima, e sarebbe ancora più bello se non rimpiangesse questa situazione come un limite, ma se fosse una cosa da rivendicare, come secondo me ha anche il diritto di rivendicare, senza magari fare troppo la voce grossa. Io penso la Cina sia convinta che Taiwan ridiventerà cinese, non si preoccupi troppo di quando, loro sono capaci di ragionare in termini di secoli e non di settimane, quindi penso lì non succederanno cose gravi. Però è interessante quello che ci dice questo libro su che cosa è cambiato, e quest'altra cosa tremenda dei mercenari, che viene chiarita in maniera evidente in questo libro, quando Arduino dice: i mercenari vivono per fare la guerra. Quindi non è un problema di pagarli, è un problema che loro non possono smettere di fare la guerra, perché perdono il lavoro, che è poi il loro modo di vivere. Quindi più crescono queste esperienze di mercenariato, tipo la Wagner che c'era con i russi, più la guerra diventa endemica, perché loro per sopravvivere economicamente, come nella loro identità, nel lavoro che fanno, devono continuare ad avere guerre sotto mano. Il libro è Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, Einaudi Editore.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.
0: Ultimo libro di oggi, Il cammino goriziano, da Aquileia a Svetagora in 4 tappe, di Andrea Bellavite e Nace Novak, delle edizioni Ediciclo. 4 tappe, però veramente un fine settimana allungato, un'esperienza secondo me interessantissima. Io non l'ho fatto, ma lo vorrei fare, se mi riesce in maggio ci vado, perché è veramente un'occasione di attraversare un territorio che non si conosce molto, e poi di incontrare un'Europa che è un'Europa diversa da quella che conoscevo io da bambino, perché guardando la cartina si vede che è il cammino, a un certo punto superato San Martino del Carso, attraversa il confine entra in Slovenia e poi c'è Mirensky Grad e poi dopo un po' prima di Gorizia ritorna in Italia e poi di nuovo riattraversa il confine, va a Nova Gorica e poi Nova Gorica che è Nuova Gorizia praticamente e poi Svetagora che è la meta del cammino, ma è proprio un'occasione per scoprire il senso dell'Europa, del senso del fatto che queste frontiere che sono state in altri anni delle frontiere praticamente insuperabili e che erano tutte controllatissime, c'erano le code al confine fra l'Italia e la Slovenia, ecco adesso invece sono un luogo che può essere visitato attraversandolo più volte a piedi senza nessun problema. Fra i problemi che non ci sono c'è anche quello delle altezze, guardando le altimetrie delle tappe, sono tutte tappe che si possono fare tranquillamente, incontrando fra l'altro delle architetture, non solo dei bellissimi panorami, una bellissima natura e delle bellissime architetture legate tutte a questa Mitteleuropa che anche se a fatica, anche se in piccolo in questi territori comincia a rinascere. Il libro è Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in quattro tappe di Andrea Bellavite e Nace Novak e delle edizioni Ediciclo. Prima avevamo parlato di Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari di Einaudi e prima ancora avevamo parlato della biografia di Karl Barth intitolata proprio Karl Barth, una vita in contraddizione, scritta da Christiane Tiz e pubblicata adesso in Italia dalla EDB. Noi vi salutiamo, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

Radio Voce nel Deserto è lieta di presentarvi la terza parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

altra caratteristica. L'apparenza vince sull'essere. Allora, conta l'apparire. Conta l'apparire. Ma in un senso profondo. Conta ciò che non è reale. Cerco di spiegarmi più chiaramente. Questo è un po' per me la cosa un po' più delicata, e dopo entro in un testo e concludiamo. Perché mia moglie mi ha detto di non stancare nessuno. Ma veramente, dopo che ho incrociato lui che mi ha detto seguimi con la macchina, seguimi, mi sentivo come i discepoli. Io ho telefonato scusa Emanuela, guarda, sono arrivato, tra un attimo parlo, e lei si era appena svegliata. E va, oh, bravo, dai, non stancare nessuno. Buona giornata anche a te, tesoro. Se stanco qualcuno, non telefonate a mia moglie, eh? Allora, vi dicevo, l'apparenza. L'apparenza, che cos'è l'apparenza? Attenti, guardate che chi ama il bello deve avere le idee chiare. Perché il bello spesso appare, lo vedi? Chi ama il bello deve stare prudente, perché voglio dire, allora uno non si veste bene, uno non si tiene bene, non si ama, capite? Non ha un po' di... no, non è questo. L'apparire della cultura postmoderna è un rifiuto di vivere la realtà. L'epoca nel quale noi viviamo sta facendo tantissime pressioni affinché, a partire dai giovani, affinché loro e noi, ma soprattutto i giovani purtroppo, non si concentrino sull'unico momento che è dato loro da poter vivere, che è il presente. Guardate, siamo in un contesto di crisi economica, sociale, è vero. Guardate che c'è una pressione affinché nessuno si impegni a fare l'unica cosa che si può fare adesso. Perché i nostri giovani adesso continuano a sentire martellamenti dalla scuola e dai TG e da internet che loro non avranno lavoro. E allora arrivano a che studio a fare intanto? Che studio a fare? Guardate che questa è una pressione culturale. È una pressione culturale rispetto a questa che ti spinge a vivere l'unico lampada ai miei passi è la tua parola. Non fare, avete presente il salmo, no? Non farlo, lampada, dovete proprio immaginarvi la lanternina con la candeletta, con la candelina che fa una luce fioca, e questo qua dice lampada ai miei passi, tutto buio e c'è una luce di un metro e venti. Lampada ai miei passi, cos'è la parola di Dio? Quella luce sufficiente che tu mi dai per poter fare quell'unico passo che posso fare adesso, nel mio matrimonio, nella mia vocazione, nel mio fare catechesi, nel mio prendermi cura dei fidanzati, dei miei figli. Ma cosa? Gandalf nel Signore degli Anelli dice a Pipino, guarda, non possiamo controllare tutte le maree, possiamo controllare solo le maree che ci toccano, che ci toccano. Noi dobbiamo vivere bene questo, lampada ai miei passi, non faro della mia vita. Lampada ai miei passi, io sono chiamato a vivere ora, ora. Allora invece la cultura postmoderna sta educando, sta plasmando la testa delle persone in modo tale, dovete, guardate, l'immagine è questa, noi siamo accanto a un nastro che scorre, e su questo nastro, voi avete un accendino in mano, e su questo nastro scorrono delle candele. Tante persone nel postmoderno passano il tempo a dire, ma guarda tu quante candele, rivolte verso il nastro gira così, no? Quante candele non ho acceso nella mia vita. E passano il tempo a pensare a quante occasioni, a quante cose, a quanti errori, a quante... Altre passano il tempo a dire, ah, vedrai io quante candele accenderò nella mia vita.
dimenticandosi che l'unica candela che possono accendere è esattamente quella che passa accanto a lui in quell'istante. Clic. L'unica. Profondo realismo. Trasmettere la fede significa educare noi stessi e gli altri ad amare il reale. Il reale, la reale nostra situazione, la reale nostra storia, la reale nostra condizione familiare, la reale nostra condizione sociale, la reale nostra possibilità, la realtà. La realtà, perché è lì col mistero dell'incarnazione, ogni istante del tempo è stato redento. Ogni istante, soprattutto quelli nascosti. Perché il problema dell'apparire è che vale solo quello che tu vedi. E allora vai da Maria De Filippi. Se il tuo dolore non è visto, non c'è. Se la tua gioia non c'è, capite? Deve essere vista. Noi qui leggiamo attentamente che il verbo si fece carne, avete presente, no? Si fece carne, venne ad abitare, pose la sua tenda in mezzo a noi. Il Logos si fece sarcio, si fece... Il pattone è pulito? È pulito il pattone? Perché il verbo si fece così, eh? Il verbo si fece così. Sera, pipì, cacadenti. Si fece così. Non pensiamo a cose strane, no? Cose strane. Bene, il verbo che si fece carne, su 33 anni, qui c'è scritto che per 30 anni stette nel nascondimento. Nel nascondimento. Nella realtà di essere figlio di un carpentiere. Nella realtà di imparare la legge nella sinagoga. Il figlio di Dio. Nella realtà di avere un padre, Giuseppe, lui che gli mise il nome. A tal punto che lo identificavano come il figlio del carpentiere. Non aveva subito fatto dei record, cioè non è un campione di calcio, cioè non, era il figlio del carpentiere, era figlio di un carpentiere e era conosciuto come figlio del carpentiere. Come si chiamava, almeno un nome esotico? Siegfried, Jonathan. No, Yeshua. Lì tutti si chiamavano Yeshua. È come averlo chiamato Napoli Salvatore, a Monaco Fritz. Lì in Palestina, Gesù. Almeno sua mamma, visto che tu mi racconti, dico, si chiamava Miriam. Tutte le ragazze. Ma dico, ha avuto figlio magari quando era grandicella, perché era la cosa strana? No, giovane, come tutte le ragazze. Come tutte le ragazze, tutte le ragazze. Veramente una normalità, vi è l'esaltazione della quotidianità, della realtà quotidiana. Trasmettere la fede significa educare con decisione, con convinzione, noi stessi e gli altri a stare sul reale. Pensate noi come coppia quanto dobbiamo crescere su questo quando ci preoccupiamo di 100 cose. Ma qual è la realtà? Qual è il problema? Cosa conta veramente? Ma io penso che questo... Ma sì, la Luisella, mi hai sentito quando ha detto? No, ma di qual è il ragazzo? Cosa ha detto realmente? Guardate che il chiacchiericcio, detto più religiosamente mormorazione e detto più modernamente gossip, il chiacchiericcio è realmente, ha detto il cardinal Ravasi all'inizio degli esercizi spirituali, è questa polvere che si sedimenta nel cuore, polvere. A me la realtà è venuta in mente, quando parlano di polvere, le coliche renali, no? Queste che fanno male e coprono il reale. Il reale deve essere ascoltato, il reale deve essere contemplato, deve essere capito. E nella Bibbia c'è una sezione intera dedicata ai cosiddetti libri sapienziali, scritti cioè dai sapienti, dai saggi. Chi sono i saggi? Cos'è la vera Hokma in ebraico? Cos'è la vera Hokma? Il saggio è colui, non che, capite,
Il saggio è colui che sa leggere il reale e lo sa interpretare alla luce della parola di Dio, che sa guardare il reale. Allora vede una lucertola come si muove, vede un'aquila come vola e lo sa interpretare alla luce della propria esistenza. Tutto gli parla di Dio, tutto gli parla di se stesso. In questo contesto postmoderno hanno dominato, e ahimè, io pensavo sinceramente, a dimostrazione che non sono un grande, come dire, sì, sociologo, non sono un grande, io pensavo che non avrebbero durato, invece durano, sono ancora, soprattutto a livello internazionale, i reality show sono un fenomeno tipicamente, come dire, il reality show, avete presente, io voglio trasmettere la fede, è una legna. Il reality show è una legnata che ti arriva, uno dice voglio fare il prete, reality show, boom. Io vorrei sposarmi in chiesa perché reality show, boom. I reality show sono la parola inglese stessa, no? È lo show della realtà, è lo spettacolo della realtà, non è real life, non è vita reale. Non è vita reale, è show della realtà, oppure te lo dicono. E allora cosa succede? Succede che tu stai a casa, non hai il coraggio di affrontare le questioni reali con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi genitori, con la scuola, non hai il coraggio di affrontare la vita, ti siedi e guardi il reality show pensando di vedere la realtà, di partecipare alla realtà. Avete presente i reality show, no? Sono messi in un appartamento, su un'isola, da qualche parte, 24 ore su 24, così tu vedi la realtà, no? Come le persone si comportano normalmente col microfono, perché noi siamo sempre col microfono, vero? Noi siamo sempre col microfono, per esempio, quelli dell'isola dei famosi, avete presente? L'isola dei famosi. Perché il problema è che, vedete, noi adesso, e così stiamo già, ma la gente guarda quello, non viene mica ascoltare Vivaldelli, la gente guarda quello. Se io chiedo chi è Jefte non mi sanno mica dire, ma se chiedo un personaggio famoso che ha fatto un reality show me lo sanno dire, sì, ma è la logica sottesa. Dopo chiudo. Allora, l'isola dei famosi, per esempio, parliamo dell'isola, ma si potrebbe fare anche quello del Grande Fratello, avete presente, no? L'isola dei famosi, allora, l'isola dei famosi, tutti lì col microfono in mano, con la telecamera, se uno fanno delle gare, se uno sbaglia, punito su un'isola deserta. Da solo, in studio c'è la madre, punito sull'isola deserta, è deserto, lui solo sull'isola deserta, collegamento in studio, e viene inquadrato lui, e lei, la mamma, dice: come stai mio amore? E dall'altra parte sullo schermo di è veramente difficile, sono solo. E tu lo vedi, se lui ti dice che è solo, ma un momento, se tu avessi Virgilio la ragione, se ti fossi fatto aiutare da Virgilio ti avrebbe detto: sta attento, che se lo vedi Dante, guarda, se lo vedi ce n'è un altro con la telecamera. E gli sta dicendo: sono mamma, e cosa fai tutto il giorno da solo? Secondo me il cameraman esce che ha una crisi esistenziale. Ma essere o non essere, esisto o non esisto. Ma perché? Perché lui sa che noi sappiamo che lui sa. E siccome lui sa che noi sappiamo che lui sa, accettiamo che ci prendano per il naso. Perché accettiamo chi si allontana dal reale, si allontana dal vero. Trasmettere la fede in famiglia significa educare i nostri figli fondamentalmente ad avere il coraggio di vivere una vita reale.
Avere il coraggio di dire che le cose che contano, quelle che veramente contano, in genere non sono trasmesse in televisione, non sono viste. In genere le cose che contano veramente, ciò che si fonda, su cui si fonda una vita, i veri atti che fondano una vita, non sono conosciuti, e questo lo sanno soprattutto le donne, le spose e le mamme, ma anche il papà, anche gli sposi, non sempre. I papà e gli sposi hanno il piacere di dire che oggi io ho lavorato tutto il giorno. Io no, dice lei, no, ma qui mi fermo se no. Perché ho visto l'assemblea dividersi in due. Le spose e le donne dicevano. Quegli altri mi hanno detto, ma proprio il Vivaldelli dovevano chiamare. Ma io mi diverto al matti, eh. A me piace il matti. Va bene, dai. Facciamo un esempio. Avrei potuto scegliere tanti altri testi per approfondire questo tema. Cioè, far vedere come l'educazione coinvolga innanzitutto un lasciarci educare. Però dalla parola di Dio, dalla parola di Dio. Il testo che ho scelto, ripeto, avrei potuto sceglierne molti altri, anche diverse parabole per esempio, ma magari vediamo nel pomeriggio. Però ho voluto scegliere un testo che è particolarmente efficace. Mi riferisco a Romani 12, 9, 18. Capitolo 12, 9, 18. E c'è qualcosa? Vado. Allora, la lettera ai Romani non è il testo più semplice del Nuovo Testamento, anzi, dal punto di vista teologico, insomma, contiene veramente degli approfondimenti notevoli. E gli studiosi l'hanno suddivisa in due grandi parti, semplificando. La prima parte è, diremmo, la parte dogmatica, vale a dire riguarda le verità della fede e cerca di dire che cosa, in che cosa consista una vita nuova nello Spirito Santo. Cosa significa essere abitati? Addirittura in passato in teologia vi era il trattato della inabitazione dello Spirito, il de grazia, proprio questo, l'essere abitati dalla grazia di Dio. Romani 5,5, no? Ha riversato in noi lo Spirito Santo, l'amore del Padre, ha riversato in noi lo Spirito Santo. Cosa significa fare questo? Ok, quindi spiega nei vari capitoli, soprattutto l'ottavo, in che cosa consiste una vita nuova nello Spirito Santo. Da 9 a 11 è un excursus delle relazioni tra Chiesa e Israele, ma dal capitolo 12 Paolo, diremo, fa la verifica. Paolo fa la verifica se la parte teoretica è stata assimilata. Fa una prova in classe. Avete presente? La carità non sia ipocrita. No, inizia così. La carità non sia ipocrita. Cioè, per far capire. E per far capire che quanto ha detto sul vivere una vita nuova nello Spirito Santo non è una cosa che sta su nell'iperuranio, ma ha a che fare con la vita reale di ciascuno di noi, lui si rivolge alle dinamiche intraecclesiali, cioè alle dinamiche dentro le comunità. Guardate che l'obiettivo di Paolo era quello di evangelizzare, e siccome lui voleva che tutta Pordenone Concordia fosse evangelizzata, lui si preoccupava che all'interno delle piccole comunità ci fosse una vita nuova nello Spirito Santo. Perché lui aveva capito l'insegnamento del Maestro. Come io ho amato voi, non così voi adesso andate ad amare quelli che non sono venuti qua oggi. Così voi amatevi gli uni gli altri. Però dà dei suggerimenti concreti, proprio per far capire che la fede è molto reale, molto concreta. Leggo alcuni versetti e dopo mi fermo soltanto su due passaggi. La carità, l'agape, non sia ipocrita, ipocrites,
no? Cioè, non recitate nel vivere l'amore di Dio, agape. Non abbiate delle pose, non rivestite dei ruoli. Non rivestite dei ruoli, non sia ipocrita, siate voi stessi, detestate il male, attaccatevi al bene. Ricordate quello che vi dicevo di Tolkien, del Signore degli Anelli? L'aveva preso qua, era un profondo conoscitore di Paolo, tra il resto. Lui intende proprio la vita come una battaglia, come la presenta Paolo, come una battaglia, no? La spada, per Tolkien le spade hanno un valore, la spada del re Aragorn è la spada, perché è la spada della parola, e di fronte a quella spada il male si ferma. Anche Bilbo avrà in dono una spada, pungolo, una spada, perché evoca proprio l'immagine della spada, non verificata da niente. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, attenti, amatevi. Prima ha detto la carità, l'amore non sia ipocrita, ma ha usato agape. Adesso, amatevi gli uni gli altri, Filadelfia, gli uni gli altri, allelus con affetto fraterno, filostorgoi. Cioè, per dire amore ci sono due modi principali nella Bibbia: agape, che è l'amore di Dio, e filia, che è l'amore umano. È interessante, Paolo dice: affinché l'amore di Dio non sia ipocrita, il vostro tentativo di vivere l'amore di Dio non sia ipocrita, amatevi umanamente con amore fraterno. È interessantissimo. Cioè, come dire, detta brevemente, la grazia, direbbero i teologi, non prescinde mai dalla natura. E quindi, se noi vogliamo far passare l'amore di Dio, dobbiamo stare molto attenti alla dimensione umana, fatta di attenzione, di rispetto, di cortesia, di attenzione delle piccole cose. Se viene a mancare questo, se ad esempio noi abbiamo sempre la bocca piena di Dio, ma non siamo attenti a rispettare chi ci sta accanto, se ad esempio nella mia vita coniugale, sì, ok, vado a messa, aiuto in parrocchia, eccetera, tutte queste cose qua, ma ad esempio non lascio parlare mia moglie, mio marito, voglio sempre avere l'ultima parola, ho sempre un atteggiamento, non faccio niente per modificare un pochettino qualche aspetto un po' negativo del mio carattere, inevitabile. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno significa cercate innanzitutto di far scorrere la stima umana tra di voi, semplicemente, umanamente, perché è così che si cambia. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, su questo mi fermo tra un attimo. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza. Uno dice: ma non stavamo parlando di teologia? Cioè, uno dice: ma non stavamo parlando di religione? Ma stavamo parlando di trasmettere la fede in famiglia, pastorale familiare, catechesi? È perché siete lieti nella speranza. Ma come si fa a essere lieti nella speranza con Herb Batman? Ma come si fa a essere lieti nella speranza se nessuno si mette d'accordo per il bene comune? Come si fa a essere lieti nella speranza se veniamo sempre martellati dalla televisione, che sono tutti una banda di ladri, che non vale niente, che non lo voto, non lo puto, non lo installo, bravo, bello, cioè. Come si fa a essere? Ma tu dove vivi? Mirandelli, dove vivi tu? Marte dov'è? Quanto dista da qua? Come si fa? Capite? Paolo provoca. Siete lieti nella speranza? Siete lieti nella speranza che cosa? Che ci stanno perseguitando a Roma, romano, lettera romana, ci stanno perseguitando. Era una condizione. Guardate che lui scrive addirittura delle lettere dalla prigionia che sono degli inni alla speranza. Per il resto, fratelli, siate sempre lieti. Ai filippesi, gli aveva lasciato, era in prigione, lui tutti giù, tristi, il nostro fondatore in prigione. Per il resto, guardate, io ve lo ripeto, a me non costa e a voi fa bene che ve lo ripeta. State sempre lieti, siate lieti nella speranza. Io lo so, è molto più facile. Effettivamente, trovano tutti i loro interessi, ma sei anche nel setto grillo. Però il PD, PDL, c'è per certo, però se pensi l'altra proposta è Monti, però del TAS. Noi ci aggiungiamo a tutte queste considerazioni e la speranza muore. E nessuno
respira più nel nostro sguardo, nelle nostre parole, un atteggiamento di speranza. Trasmettere la fede in famiglia significa per Paolo avere la capacità di essere uomini e donne di speranza. Di speranza, è per quello che Paolo evoca Abramo. Abramo, pur con tutti gli errori che ha fatto, sperò contro ogni speranza. Questa è la lettura che fa Paolo. Abramo, a cosa gli ha chiesto Dio ad Abramo di fare? Scusate, mi piace da matti sto. Ma cosa gli ha chiesto di fare? Perché a Mosè gli ha chiesto di liberarlo dall'Egitto, no? Al popolo, a Davide di fare la monarchia, a tanti altri di fare, a Giuditta di liberare Betulia, a Esther di aiutare il proprio popolo, a tutti ha chiesto di fare qualcosa. Ad Abramo, che è il nostro padre nella fede, che cosa ha chiesto di fare? Niente. Niente. Gli ha promesso delle cose, terra, un fazzoletto per seppellire la moglie, una discendenza, due figli, di cui uno con una schiava e l'altro a momenti non arrivava. A lui ha chiesto solo di sperare in Dio, nostro padre nella fede, nella fiducia. Fiducia e speranza sono quasi sinonimi nell'Antico Testamento. Di sperare. Perseveranti, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, anche questo sarebbe un bel argomento da affrontare per persone come noi che non vivono in un monastero. Interessante. Noi non abbiamo la campanellina che ci dice quando fare le lodi, l'ora media. Noi viviamo sempre a Waterloo, il campo di battaglia. Se vuoi fare qualcosa prima della discesa degli unni, dei barbari, devi alzarti un'ora prima se vuoi fare qualcosa, altrimenti la tua giornata, tu ti rendi conto che attraverso, quando hanno quell'età lì, è vero, capisci, il figlio dell'uomo non sa nemmeno dove posare il capo. È vero, è vero. Come? Eppure questa è rivolta a tutti, eh? E dobbiamo aiutarci come coppie, facendoci aiutare da degli amici, da una guida, da un sacerdote, riflettere, recuperare il valore della preghiera. Guardate che il sommo gesto di guida che Benedetto XVI ha fatto, a mio giudizio, è proprio quello di dire un modo nuovo di stare vicino alla Chiesa. Pregare. Un modo nuovo. E San Giovanni Crisostomo diceva, soprattutto i laici, perché sono nel mondo, devono in qualche modo scoprire il valore della preghiera. Guarda che non si tratta di diventare cistercensi, ma capire. Tu vai in macchina, dici Ave Maria, capire un momento così, come coppia, dire ma cosa ti sembra? Facciamo 5 minuti a settimana. Uno magari preferisce l'adorazione eucaristica, un altro la lettura della Bibbia, un altro il rosario. Ci sono molte forme di preghiera, ma ci devono essere. E non crediate a coloro che vi dicono che tutto è preghiera. Perché se tutto lo è, nulla lo diventa. Perché quando io ero con mia fidanzata, ho capito di essere innamorato di lei quando ho retto a questa sua frase: se mi dici di volermi bene, vedi di stare un po' con me. Parlare, dire sempre che mi vuoi bene, eccetera, hai mille impegni, però alla fine stai con me e ascoltami. Se mi dici, ho retto a questa ondata d'urto, ho capito che era la donna per me. Ne avevo mollate per molto meno, ma avevo trovato la perla preziosa, eh? Quindi io però ho capito che bisogna stare. Se c'è amore, c'è tempo. Se c'è amore, c'è tempo. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Vabbè, adesso mi devo fermare e dico soltanto due cose. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Allora, questo qua, questo gareggiatevi, proergumenoi, gareggiate, è un apax legomenon, dicono gli studiosi. Vale a dire, questo termine è usato solo una volta nel Nuovo Testamento. Solo una volta. Ed è una tecnica, no? Retorica per attirare l'attenzione del proprio uditorio. Usi una parola, come ad esempio Luca al capitolo 19, quando parla di Zaccheo, per far capire che quello è un episodio paradigmatico, dirà non soltanto che è un telones, ma un architelones.
un capo dei pubblicani, non c'era nel greco coevo a Luca. E se l'ha inventato Luca, proprio per attirare l'attenzione. Guarda che questo è un episodio paradigmatico, vale per tutti. Zaccheo, vale, l'episodio di Zaccheo vale per tutti. Vale per tutti, se volete ne parliamo il pomeriggio, quindi il pomeriggio abbiamo 8 ore di tempo, vale per tutti. E qui proergumenoi, gareggiate, tradotto gareggiate, va bene, ma il calco greco è più incisivo, sarebbe anticipatevi, precedetevi nello stimarvi a vicenda. Ma capite che è una rivoluzione? Andi, voglio vedere se vivi una vita nuova nello Spirito Santo. Fai a gara a parlar bene del tuo coniuge. Perché dice, rinnovatevi nello spirito della vostra mente, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, dice Paolo prima. Perché si fa a gara, sì, si fa a parlar male. Cioè tu fai tutte cose bene e nessuno ti dice niente. Tu ne sbagli una nel tuo ufficio, nel tuo lavoro. E ci sono in ordine alfabetico, vengono a dirtelo. In ordine, guarda che hai sbagliato. Anticipatevi a parlare bene degli altri. Questa è la dimostrazione che lo Spirito Santo abita in te. Questo. Non state, Paolo dice, se voi fate così, evangelizzate. Se voi fate così, state tranquilli. Cioè, e vuoi evangelizzare i tuoi figli? Fallo così, a tavola, a tavola. A tavola, avete una tavola a casa? A tavola, pranzo, risotto coi funghi. Ci sono qui, ci sono i figli e anche magari uno o due adolescenti che tu sei preoccupato per la loro fede, ma ti sei accorto che se gli vai troppo, non lo tieni attento però. E ti dice, gareggiate a stimarvi a vicenda. E mi dice, ora in questo modo io evangelizzo. Dici, tesoro, dici, che magari è 244.000 volte che fa il risotto con i funghi. Oh, questo riso è proprio buono. L'animale lì non reagirà. L'animale starà, tu gli avrai detto, stai composto. Cioè, l'animale starà così, no? Sta mangiando, inizia, ti sente. Li sente, perché voi non li vedete, ma ci sono le parole. Quando c'è qualcosa, ma come, non si sta lamentando? Ma come? Ma sei sempre lamentato perché mancava, ha sempre detto che la nonna lo faceva più buono. Oh tesoro, questo risotto con i funghi è buonissimo. E lei? Guarda, a dire la verità, i funghi è buono perché i funghi li hai presi tu. A che? L'animale dentro di sé, e cavolo, ma se lei ha sempre detto, e allora va a casa tua mamma a mangiarlo. E lui dice, ma guarda, a dir la verità, sei stata tu a indicarmi il negozio giusto dove andare a prendere. Insomma, per farla breve, a un certo punto l'animale lì deve dire, oh, ma di chi è il merito qua? Quel ragazzo avrà fatto esperienza di Dio, quel ragazzo avrà respirato, avrà la possibilità di capire che cos'è un'esperienza di fede. Sul serio. E ultima, ancora più provocante, sconcertante a mio giudizio. Regalatemi 2 minuti ancora. Tanti mi dicono, per fortuna c'è il Nuovo Testamento, perché l'Antico Testamento è duro, violenza, morte. Chi mi dice così mi dà la sensazione che non abbiano mai letto il Nuovo Testamento, perché l'Antico Testamento non conosce le esigenze presenti nel Nuovo Testamento. L'Antico Testamento, ditelo anche a Benigni quando aveva fatto la Costituzione, che aveva fatto confuso un po' le cose, ha detto, l'Antico Testamento dice non fare agli altri quello che tu non vuoi che venga fatto a te. Quindi gioca a ribaltare, certo è una buona cosa, no? Ma tu non fare. Il Vangelo non si limita a questo. Fai agli altri quello che tu vorresti.
io vorrei che mia moglie fosse un po' più gentile, io vorrei che fosse un po' più attenta, io vorrei che mia moglie, ecco, il Vangelo ti dice, guarda me, non guarda tuo marito, e il Vangelo ti dice, subito girata, stai ascoltando, il Vangelo ti dice, inizia tu a essere gentile, inizia tu a essere attento, proprio dice, non è semplice. Bene, guardate cosa dice qui al versetto 15, capitolo 12. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Dopo, certo, c'è scritto anche piangete con quelli che sono nel pianto, ma questo qua è messo dopo. La cosa più difficile è messa prima, perché paradossalmente è più facile piangere con chi è nel pianto, a meno che tu non sia una pietra, con chi soffre, insomma, sei portato, ma paradossalmente puoi far finta. Paradossalmente puoi, anzi puoi essere ipocrita. A me è capitata a te, non è capitata a me. Perché se non si sa mai, ma gioire con chi è nella gioia, ti frega. Tu non puoi far finta, lo si capisce subito. Tra il resto, in greco è carei metà caironto. In greco è carei, nello stesso verbo utilizzato dall'angelo per Maria, carei che caritomene, rallegrati pieno di grazia. Cioè tu praticamente quando trovi uno che è nella gioia devi cercare di avere, guarda ti dico, la stessa gioia che ha avuto Maria all'annuncio dell'angelo. Carei che caritomene, carei metà caironto, rallegrati con chi è nella gioia, perché in questo caso tu vivi il Vangelo. Il Vangelo dice rinneghi te stesso, no? Metti l'altro al centro. Bene, è il modo più sicuro per vivere il Vangelo, mettere la gioia dell'altro davanti anche alla tua gioia o anche alla tua preoccupazione. Allora, io arrivo qua, 3 ore di viaggio, preoccupato, cioè, stanotte la poppa piccolina ha avuto dei problemi, cioè, quindi si è dormito poco. Di vita, ho fatto la poppa di colino, tutto il resto, c'è un poco.

0: sono un po' preoccupato e sento, arrivo qui e c'è Mario felicissimo. Felicissimo, perché? Perché prima non funzionava il microfono. E lui dispiaceva, ci saremmo sentiti, ma lui ci teneva che il microfono funzionasse, lui era contentissimo. Cioè, era stato qui dalle 6 di mattina ad aggiustarlo, provarlo, non funzionava, e a un certo punto, un quarto d'ora prima dell'inizio, il microfono ha preso a funzionare e lui era felice, mi veniva da piangere. Quando mi vede non mi dice buongiorno, era solo contento del microfono. Era contento e per prima cosa mi dice... dalla gioia non ce la fai neanche a parlare. E io sono lì stanco, preoccupato. Volevo solo chiedergli, mi dici dov'è un bagno, per cortesia? Perché ho 3 ore di vescica sulle spalle io, no? E lui fa... il microfono... e io lo guardo, io secondo San Paolo sono di fronte a un bivio: o vivere secondo la carne, per usare il suo linguaggio, e dire ma quello più fuso dovevo incrociarlo io subito, indicami dov'è il bagno per cortesia, vediamo di farla veloce, uno, perché sono tutto concentrato su di me. 2, rallegrarmi con chi è nella gioia, perché uno pensa ad alta teologia, no? Rallegrarmi con chi è nella gioia, e la gioia è soggettiva per ciascuno, Per tuo figlio la gioia può essere qualcosa che... Quindi di fronte a Mario che mi dice mi funziona il microfono, secondo San Paolo io avrei dovuto rispondere...
1: Grazie per...

Radio Voce nel Deserto è stata lieta di presentarvi la terza parte dell'incontro Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: buonasera a ognuno di voi, buonasera a tutte le persone che ci ascoltano, che sono con noi, che fanno comunità con noi. Buonasera da parte di Don Giovanni e da tutti i confratelli della congregazione. Iniziamo, partiamo, un po' come il popolo di Israele, che no, inizia a camminare, inizia a partire per avere quell'incontro che per noi sarà il festeggiare la nostra copatrona. Iniziamo nel «O Dio, vieni a salvarci».
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.

perdona le nostre cose, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nel primo mistero, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nel secondo mistero, Ascensione. Detto questo, mentre essi guardavano, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nel terzo mistero, la Pentecoste. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Quarto mistero, Assunzione di Maria. Maria, sollevata verso la gloria, per specialissimo privilegio, anticipa il destino riservato a tutti i giusti.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: quinto mistero, incoronazione di Maria. Coronata di gloria, Maria risulge quale regina del cielo e madre della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio Padre celeste,
1: abbi pietà di noi.
0: Dio Figlio Redentore del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Dio Spirito Santo,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempervergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.

0: ed ora l'invito delle intenzioni del Sommo Pontefice affinché ognuno di noi possa essere costruttori, possa mettere quella piccola pietra per la pace. Preghiamo tutti quanti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Volevo soltanto permettervi di lasciarvi con questo augurio, un po' quello che ora noi stiamo tutti quanti partendo insieme, no? Per questa bellissima tappa che ci porterà a festeggiare la nascita della Madonna. Un po' quello che dovrebbe un po' muovere un po' tutte le nostre azioni, dovrebbe essere un po' forse lo stupore, no? Ci fate caso anche in quello che abbiamo ascoltato, no? Lo stupore della Madonna di quando ha avuto questo annuncio. Lo stupore perché? Perché Dio decide di servirsi un po' di le persone che non erano contemplate nel tempo, le donne, le ragazzine. Lo stupore delle donne che quando sono corse al sepolcro l'hanno trovato vuoto, perciò da lì sono partite, no? Per iniziare quello che Gesù aveva affidato. Lo stupore delle persone, no? Quando hanno ascoltato che gli apostoli erano capaci di parlare in tutte le lingue, alle lingue dei pagani, perché Dio continua a stravolgere un po' i piani, no? Dio non si serve della perfezione, forse perché Dio nell'imperfezione è più facile operare, perché è più facile farsi cogliere da quella meraviglia che è il Vangelo, no? Tante volte ci insegnano, no? L'Evangelio, questa bella notizia, però tante volte per accogliere questa bella notizia dobbiamo farci stupire, perché altrimenti se siamo pieni di noi stessi facciamo fatica, no? A far operare lo Spirito Santo, perché siamo pieni di noi stessi, allora Dio riesce a far fatica, allora per lavorare Dio ha bisogno che noi ci stupiamo di Lui, di quelle sue meraviglie. Dobbiamo riconoscere che un po' tutti siamo delle pietre imperfette e allora lì è più bello vedere il lavoro di Dio in ognuno di noi. Ora preghiamo tutti quanti insieme con la preghiera della Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu, infatti, sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrano a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la convinzione, l'amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen. Prima di concludere questo primo appuntamento, ricordo che a voi e a chi ci segue che continuiamo domani alle 20:30 sempre con la recita del Santo Rosario. Vi auguriamo una buona serata da Don Giovanni e da tutti gli altri fratelli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tanto.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità. E però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vedere sempre come opportunità ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario o ipotetico. A mio avviso veramente siamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, e proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quella che è la scienza, quella che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ai altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni, come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati, di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'enciclica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso, è così, carissimo Federico. Dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nome.

0: sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione.
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana. Per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione, e sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente dalle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingono a un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
0: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
1: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica, di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
0: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è, che ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
1: sì,
0: è possibile.
1: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto a tu face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazioni che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente, e quindi l'alunno si avvisa a una dipendenza assoluta di informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni.

0: di informazione. In realtà il docente fa da tramite e fa sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quella che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad essere umani subalterni.
1: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
0: Sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, è un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate, bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelli che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, andare alla ricerca di fatti nuovi, di curiosità o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, dal piccolo, dal bambino fino all'anziano, alla persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
1: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
0: E quello che dicevo prima, effettivamente se non stiamo attenti noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. La persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi cominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrale una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per fare del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone o di una nazione, mi rendo conto che l'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenze anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere. Faccio riferimento a tutti i potenti della terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate sociali, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad eccedere, andiamo a strausare questa tecnologia, dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
1: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
0: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento per esempio un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quella che è stata prodotta nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutte nuove e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Siamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità, considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità, ebbene possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni, di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo risalta attraverso quelle che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato. Il passato non si può dimenticare.
1: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
0: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche. Quindi l'insegnante, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso una contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non va soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè, leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri, non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali e dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Devi fare una domanda, tutto in forma digitale, devi presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto in forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
1: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo: come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
0: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri. Parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare una cena all'insegnamento della religione, tu sai benissimo, nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte, ma nella scuola cattolica non è chi frequenta la scuola cattolica che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica. Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, con momenti di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini che l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco, ti rendi conto quanto siano importanti oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini e dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
1: Ecco, quindi padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
0: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzioni religiose dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore Padre Antonio.
0: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi, io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Amici ascoltatori, buongiorno, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'associazione Caritas. Quest'oggi in particolare siamo con Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana, che ci parlerà di diverse iniziative per la giornata del creato. Buongiorno Luciana, bentrovate a te i nostri microfoni.
1: Buona giornata agli spettatori e spettatrici di Radio Voce nel Deserto, agli ascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Ringraziamo questa emittente per questa possibilità che ci dà da molti anni di così annunciare l'evento della custode del creato. Io sono Luciana De Zorzi, vice direttore del servizio di pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace e custodia del creato. Abbiamo da un anno un nuovo direttore che è Don Davide Corba, sacerdote di Aviano, e tre vice direttori che appunto il vescovo ha voluto nominare per aiutare lo svolgimento delle attività. Allora abbiamo Luigi Piccoli che si occupa di lavoro e sociale, mentre Don Giorgio Bortolotto che si occupa di pace e giustizia e io mi occupo della salvaguardia custodia del creato. Allora, come ogni anno, il Dicastero, praticamente dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali appunto del Lavoro della CEI, insieme al Papa organizzano questo tempo per il creato. Siamo arrivati alla 21ª giornata per la custodia del creato, che è dentro il tempo del creato, che inizia così il 1 settembre e termina con il 4 di ottobre, festa di San Francesco. Però sappiamo che insomma il tempo della custodia è tutto l'anno, perché giustamente i temi sono molto caglienti. Allora, quest'anno, che appunto è la 21ª giornata, il titolo scelto appunto è «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci», preso dal testo biblico di Isaia 2:4. Allora, sono state scelte da Papa Leone XIV appunto per questo messaggio della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ha come da tradizione si celebra appunto, come ho detto prima, in questo tempo di settembre. Questo titolo è stato appunto così scelto in questo tempo così particolare mondiale e il legame che tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente è molto forte. Infatti si invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione del creato. Infatti è il nostro dovere di prenderci cura del creato, e dall'altra la guerra è una minaccia addirittura a lungo termine per la vita di centinaia di milioni di persone. La causa, la consapevolezza ormai è diffusa dei numerosi legami esistenti tra la guerra e le risorse naturali. Questo non ha portato alla creazione di istituzioni adeguate né a decisioni responsabili volte a evitare conflitti e a risolvere pacificamente le controversie. Ma l'egoismo, l'individualismo, come potete osservare, vedere e vivere, sta prevalendo su questi principi fondamentali della nostra fede. Perciò il Papa, insieme al Dicastero, ha voluto incidere su questo argomento e stiamo attendendo il suo messaggio nella completezza, perché finora è arrivato solo il titolo. Poi siamo anche dentro il tempo del creato 2026, che in questo caso il titolo è Acqua Viva, immersione in acqua viva. Questo piccolo testo è stato scelto da Ezechiele 47:9-12. Appunto testo biblico che descrive l'acqua vivificante di Dio che scorre dal Tempio di Dio. Il fiume diventa sempre più profondo, risanando terre aride, rivalità e dando rivalutando, rivitalizzando le acque e sostenendo ecosistemi fiorenti, un'acqua che è vita, che è sorgente di vita. Perciò la visione invita alla responsabilità umana, riconoscendo il danno ecologico, abbracciando l'interconnessione, cioè siamo chiamati a immergerci nell'acqua e a salvaguardare e lavorare attivamente per il rinnovamento del creato, affinché la guarigione dell'ambiente e il benessere umano possano fiorire insieme. Ecco perciò questa piccola spiegazione di questi titoli per questo tempo del creato, per queste giornate mondiali di preghiera e giornate del gusto del creato, ci invitano veramente ad cambiare il nostro punto di vista. Allora, il lavoro della pastorale sociale in questi 14 anni che noi celebriamo questa giornata è stato fino all'anno scorso seguito dal nostro caro direttore che ci ha lasciato, Don Dario Roncadin. Lui ha dato questi imprinting, questi principi che ha voluto che noi come pastorale sociale portiamo avanti. E adesso appunto il nuovo direttore, Don Davide Corba, vuole proseguire in questa strada in unione con la CEI, con l'Ufficio Nazionale, e portando alla nostra diocesi questi fondamenti della pastorale sociale, della custodia del creato, che si trovano le radici anche in quel bellissima enciclica che Papa Francesco ci ha donato, che l'ha Laudato Si. Ecco, perciò noi vorremmo così ribadire questi concetti e ritornare alle origini di quello che ci è stato così l'incarico dato nella Genesi, di essere custodi della creazione. Essere consapevoli di essere custodi ci porta proprio a cambiare la nostra visione e a lavorare attivamente. Allora, le proposte che noi facciamo sono anche in sintonia con e in collaborazione con moltissime realtà diocesane, prima di tutto l'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della nostra diocesi, perché il cammino è stato sempre fatto assieme a questo ufficio e anche a tutti gli altri uffici, perché giustamente il tema è trasversale a tutte le attività. E non per ultimo anche il circolo Laudato Si di Aviano, dedicato alla figura di padre Marco d'Aviano. È l'unico circolo Laudato Si che noi abbiamo nella nostra diocesi e che ci teniamo tanto a così far conoscere e a far, insomma, mettere in rilievo tutte le attività che loro svolgono nella diocesi. Ecco, adesso vorrei un attimo passare a quello che è un po' adesso ancora la bozza del programma che appunto si svolgerà nella nostra realtà e da parecchi anni il focus è rivolto a Torrate, cioè questo luogo che noi da tanti anni frequentiamo come diocesi e che vogliamo far conoscere alla realtà diocesana e non solo. Luogo sacro, storico e prezioso, perché come già detto abbiamo 22 pozzi d'acqua potabile che vanno a dare servizio al nostro territorio. LTA è la società che gestisce il nostro acquedotto e abbiamo il Parco delle Fonti, che è un parco, un arboreto che sta proteggendo queste fonti. Allora, diciamo che gli eventi saranno alcuni appunto a Torrate e altri nel territorio diocesano. Il Tempo del Creato 2026 si svolgerà ricordando la 21esima giornata per la custodia del creato e la 11esima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Però non dimentichiamo anche che siamo dentro gli 800 anni della morte di San Francesco, e come sappiamo San Francesco è il nostro primis uomo che ci ha insegnato proprio a chiamare tutte le cose con il titolo di fratello e sorella. Perciò vado un po' al programma, perché vorremmo invitare tutta la nostra diocesi e non solo a partecipare a questi eventi. Allora, naturalmente aspetteremo anche il messaggio particolare di Papa Papa Leone XIV, e poi andremo in approfondimenti. Allora, il programma si svolgerà, inizierà con venerdì 4 settembre e alle ore 18, sempre a Torrate di Chionsi in via Udine 1, nel quale ci sarà innanzitutto la inaugurazione delle mostre. Allora, mostre che abbiamo allestito all'interno della Torre Sbroiavacca, una mostra collettiva di pittura, l'arte della creazione, di tre artisti locali, giovani anzi, Roberta Liut, Giacomo Facca e Alessio Bertolo, i quali andranno ad esprimere quello che è appunto l'arte, come si rifà la creazione e come la creazione proprio è arte e porta nel suo cuore le bellezze che sono proprio la visione del nostro creatore. Poi nella chiesetta San Giuliano avremo la tradizionale esposizione di icone che andremo magari poi a specificare di quali maestri, mentre alle 18-19 si apriranno gli eventi dell'Università della Campagna curati da Paolo Venti e Giorgio Zanini, i quali presenteranno un insediamento della campagna, cioè quello che la campagna ha sempre dato per l'uomo, perché è frutto, i frutti della campagna sono il nostro alimento, e qui ci sarà una serata di vari eventi che poi specificheremo più avanti. Poi nella domenica 6 settembre avremo praticamente la festa del creato, perché già alle 6 del mattino avremo nel Parco delle Fonti la camminata dei custodi del creato con il cantico delle creature, appunto per onorare la figura di San Francesco nell'800 anni della sua morte, e a questo sarà a cura dell'ordine francescano secolare di Sesto e San Vito, che li ringraziamo perché ogni anno si propongono per dare una mano a questi eventi. Poi alle ore 7 rientreremo da questo cammino per arrivare nel parco in cui c'è un anfiteatro naturale, e qui assisteremo al concerto all'alba con i due acustico Chiara e Gianca, che ci allieteranno con le musiche e i canti per vivere l'alba in una maniera più profonda. Alle ore 8, grazie alla campagna amica Coldiretti, avremo colazione a chilometro zero, cioè i prodotti dei nostri agricoltori, dei nostri produttori locali, che vengono messi a disposizione ai partecipanti di questa manifestazione. Nel contempo verranno aperte le mostre collettive di pittura e di icone, e anche gli stand e le buone pratiche. Avremo più persone che si impegnano a presentare i loro prodotti, oppure a tipo libera a presentare i loro progetti, terre AE con i loro programmi, e la Volpe sotto i gelsi e la cooperativa con i loro prodotti, il circolo Laudato Si di Aviano, e così insomma i francescani e gli amici delle Ose di Quadris. Praticamente avremo un insieme di stand che ci presenteranno le buone pratiche, non meno che Campagna Amica con i propri prodotti, e ringraziamo anche questi per la loro partecipazione. Poi avremo la celebrazione della messa con la presenza del vescovo Giuseppe Pellegrini, accompagnata dal coro parrocchiale di Taiedo, appunto Torrate, la chiesa di Torrate e della comunità di Taiedo. Poi avremo un attimo delle danze di accoglienza dal gruppo Leor a cura di Chiara Quarin, e poi avremo una riflessione a cura della professoressa Daniela Dose su appunto il tema della guerra, come influisce sull'ambiente. Poi avremo anche a cura di Viviana Cadamuro, Alvise ITS, che proporrà i tavoli della conoscenza, cioè attorno ai tavoli si metteranno tutte le associazioni presenti per conoscersi e far rete. Questo è importante, perché il far rete fa sì che si può agire non individualmente ma insieme agli altri, portando ognuno le proprie caratteristiche, i propri doni e le proprie conoscenze. Al termine di questa bella giornata, a mezzogiorno, ci sarà il pranzo pranzo insieme. Gli alpini di Taedo ci propongono una pasta asciutta, che noi acquisteremo la pasta da il negozio solidale di Pordenone, e la pasta di Libera Terra. E il pomodoro è offerto dalla Volpe sotto i Gelsi, che ha appunto sede anche in Torrate, con questa cooperativa che ha gli orti con i ragazzi che lavorano negli orti. Poi questo tempo avrà un altro momento con il 24 di settembre a Meduno, in cui Libreria Vaticana ci presenterà un suo evento dentro la Roncadin, questa industria, alle 10 di mattina. Nei particolari poi ci vedremo nella pubblicità delle locandine. Anche questo una bella collaborazione con Libreria Vaticana, che ci permette di ampliare così la riflessione su questi grandi temi. Poi il 19 di settembre avremo sempre nella sala LTA avremo la possibilità di assistere a un documentario sul fiume Tagliamento. Naturalmente il fiume Tagliamento è l'unico fiume rimasto in Europa con queste caratteristiche molto particolari. Abbiamo un esperto che ci illustrerà con questo suo documentario l'evento che il 19 vorremmo così proporre alla diocesi. Poi passeremo al tempo di ottobre, con il sabato 3 ottobre nella parrocchia di San Francesco in via Cappuccini a Pordenone, in cui alle ore 20 avremo l'accoglienza con le solite così conosciute danze del gruppo Leor, e la celebrazione ecumenica con i rappresentanti delle chiese cristiane presenti nella nostra diocesi, la presenza del vescovo. Poi alle 21:30 si terminerà con ancora delle danze in festa e in lode alla creazione. Nuova iniziativa è di domenica 4 ottobre alle ore 16:30 nella parrocchia di Nave, lo spettacolo dedicato alla figura di San Francesco. Ecco, anche qui invitiamo la diocesi a partecipare a tutti questi eventi, perché sicuramente possiamo cogliere l'occasione di, diciamo, vivere questo tempo in maniera più riflessiva e più, diciamo, anche responsabile. Ecco, alcune iniziative di solidarietà che nel tempo di Torrate noi vogliamo mettere in gioco, e sono appunto delle raccolte di solidarietà. Perciò domenica 6 settembre dalle ore 8 alle ore 15, nel tempo che noi dedichiamo lì a Torrate per la giornata del creato, vorremmo anche invitare tutti a portare i tappi di plastica per la Fondazione Alvise e di Fontana Fredda, ma che sono rivolti all'aiuto che noi diamo alla Via di Natale, al Coro di Aviano, oppure anche i tappi di sughero con l'associazione Tappo di Vino, che hanno sempre lo stesso fine, quello di aiutare la Via di Natale e il Coro di Aviano. Poi anche un'altra iniziativa, che sono quella degli occhiali usati, delle lenti, occhiali da sole, che noi raccogliamo per un progetto che la Lions Club di Concordia Sagittaria, in rete con tutte le Lions italiane. Perciò ecco, anche qui noi vogliamo dare un segnale di solidarietà. E poi anche viveri a lunga scadenza, prodotti per l'igiene, pannoloni, coperte, asciugamani, lenzuola, giacche a vento, piatti, padellame, posateria, che verranno inviati come aiuti umanitari in Ucraina dall'associazione LAV e Amici delle Ose di Quadris. Ecco, perciò tutte le iniziative che noi proponiamo, perché crediamo fermamente che anche piccoli gesti come la raccolta di il dono di un tappo di plastica, di sughero, di un occhiale di viveri, può essere veramente un piccolo gesto, che questo mare di bisogni, insomma, non farà tanto, ma sarà sempre una goccia che va ad aggiungersi alle altre. Ecco, io adesso ringrazio di nuovo Radio Voce nel Deserto, però volevo anche dare un altro piccolo avviso che ritengo molto interessante. I Papu, il nostro duo comico pordenonese, alcuni anni fa avevamo incaricato di fare un lavoro sull'enciclica Laudato Si, e loro hanno ben fatto questo spettacolo che si chiama Tutti su per terra, che per moltissime edizioni hanno proposto in varie zone, non solo della nostra diocesi ma anche di altre diocesi vicine, e in questo tempo sono presenti a Torre nel parco del castello e ripropongono questo lavoro sull'enciclica Laudato Si. E noi come pastorale sociale vogliamo pubblicizzare questo evento, perché è una forma, diciamo, nuova di presentare la Laudato Si, questo lavoro che Papa Francesco ci ha donato ormai parecchi anni fa, ma che è ancora attualissimo. Perciò, insomma, anche come pastorale sociale desideriamo promuovere questa iniziativa che è stata, insomma, da noi promossa e che vogliamo così pubblicizzare in questo tempo. Allora, ringrazio a nome del servizio di pastorale sociale Lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, e a nome del nostro direttore Don Davide Corba e dei vice direttori, un grande grazie al Radio Voce del Deserto, che ogni anno ci accoglie, ci permette di pubblicizzare questo tempo del creato, e grazie agli operatori che tanto lavorano con dedizione e passione. Grazie, vi aspettiamo a tutti questi eventi. Troverete nel sito della nostra diocesi la pubblicità, e nelle parrocchie sicuramente arriverà a tutte le parrocchie il programma dettagliato e la locandina, e anche il messaggio che fra pochi giorni credo verrà pubblicato dalla CEI. Vi ringrazio ancora e un eco abbraccio da Luciana a tutti, e lavoriamo per il creato, perché la bellezza salverà il mondo. Grazie ancora.
0: Ecco, allora ringraziamo Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale, dopodiché riprenderemo la programmazione con l'intervento di Susanna Villa, che ci presenterà il progetto Hub Territoriale per l'accesso equo al materiale scolastico, e ci parlerà un po' dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano.

0: allora diamo il buongiorno a Susanna Villa dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano. Buongiorno, ben trovate ai nostri microfoni.
1: Buongiorno, mi chiamo Susanna Villa, sono presidente di questa associazione che si chiama Il Nostro Pane Quotidiano e lo sono fin dalla sua nascita, che è il 28 di maggio del 2013. Significa che sono 13 anni che siamo in questo territorio e la nostra partenza è una partenza molto legata al nome, ma vedremo che poi si è sviluppata in un altro modo. La nostra partenza è stata una partenza di slancio di un gruppo di amici che voleva così offrire una disponibilità immediata per chi avesse bisogno di qualcosa. E quindi hai bisogno ora, non ti chiediamo nulla e quello che serve arriva. Era un mettersi a disposizione e la prima richiesta che ci arrivò fu la raccolta di materiale scolastico per un gruppo di bambini piuttosto numeroso le cui famiglie prendevano le borse spesa. E quindi insieme con amici, colleghi e anche noi stessi, insomma, facciamo una raccolta di materiale scolastico, tutti felici perché ci sembrava di aver esaurito il nostro compito e di poter passare ad altro. La svolta di tutto questo fu ad un certo punto ci fu chiesto di partecipare alla consegna di questo materiale e lì, in quel momento lì, ci rendemmo conto che non era sufficiente, perché il materiale scolastico non è qualcosa che può essere dato in base a quello che hai raccolto, deve essere dato in base alla lista che lo studente ti porta, cioè in base alle richieste precise della scuola. Se una maestra di quarta vuole la copertina viola per il quaderno di scienze, non gliela puoi dare rossa perché ce l'hai rossa ed è la stessa cosa. Quel bambino deve avere la copertina viola. E lì, in quella situazione, ci siamo resi conto che non era una risposta adeguata. Dare ciò che avevamo raccolto non era comunque un aiuto sufficiente. E quel contatto così, se vogliamo, crudo con la realtà fu il seme della cartoleria solidale, perché a quel punto lì dicemmo: se questa cosa deve essere fatta e se c'è questo bisogno, lo dobbiamo fare seriamente. E allora lì è partito tutto: la ricerca di un luogo dove poter ospitare i materiali e consegnarli, e via via tutto un sistema di finanziamento, perché gli scaffali bisogna riempirli, un sistema di volontari, perché gestire una cartoleria è come gestire un negozio. E oggi noi abbiamo un progetto che si chiama Cartoleria Solidale, che fornisce l'intero corredo scolastico a un numero di studenti che varia normalmente tra i 250 e i 300 ogni anno, e sono studenti inviati o dai servizi sociali o dalle realtà che già seguono famiglie fragili, a volte anche invii diretti dalla scuola. Quindi noi facciamo questo: a settembre noi consegniamo corredi scolastici con le famiglie che ci inviano tramite WhatsApp le liste, noi prepariamo gli zaini, prepariamo tutto quanto, poi facciamo le consegne, ed è un po' come nei negozi di quartiere, no? Che poi alla fine si conoscono le persone, si conoscono le loro storie, le loro traiettorie, e si è creata quindi questa prossimità. Allora, a noi sembrava una bella cosa, ci siamo resi conto con stupore che un progetto del genere ce l'abbiamo solo qui a Pordenone, nel senso che in tutto il nostro paese a settembre gli studenti fragili vengono aiutati col materiale scolastico, le raccolte ci sono dappertutto, ma un sistema strutturato come se fosse un emporio alimentare, ma trasportato alla cartoleria, cioè una persona viene e trova quello che gli serve realmente secondo la lista, che può essere la matita 6B, il compasso con la rotellina, l'album con grammatura 220 squadrato, E finora è l'unico progetto che abbiamo trovato di questo tipo. E finora i riscontri sono positivi perché vediamo, insomma, che le famiglie sono soddisfatte, le scuole sentono la collaborazione e in qualche modo, insomma, stiamo andando avanti. L'associazione in questi anni è cresciuta. Attorno all'associazione abbiamo anche creato delle iniziative a latere, no? Nel senso che l'associazione è diventata un po' come un laboratorio di idee e attorno a quelle abbiamo sviluppato delle piste, non so, c'è stato un anno che abbiamo fatto i tutorial per i ragazzi neodiciottenni per farsi lo speed e poi richiedere il bonus cultura, cioè cerchiamo di fare delle cose collegate di modo che lo scambio del quaderno sia un ponte e non sia semplicemente qualcosa di concreto, no? Che riempie un bisogno concreto. Però è anche vero che in questi anni l'attività è cresciuta. Noi oggi abbiamo questo numero che è molto importante, ma siamo partiti con un numero molto inferiore. Adesso è un numerone e per gestire questo numerone esistono tutta una serie di procedimenti, se vogliamo, organizzativi e anche di gestione che non possono essere più organizzati solo da volontari o da persone di buona volontà che accentrano, se vogliamo, una memoria organizzativa. Ed ecco che quindi a un certo punto abbiamo pensato che era il momento di fare il salto. Il salto si è presentato con un bando ed era il bando Semi di Bene, finanziato da Unicredit insieme al Centro Servizi Volontariato, e quindi abbiamo presentato un bando. Il titolo è appunto la creazione di un hub territoriale per l'accesso equo al materiale scolastico, e quel bando è risultato positivo, nel senso che siamo arrivati secondi e quindi abbiamo avuto accesso al finanziamento che era riservato ai primi quattro progetti. E questo finanziamento ci permetterà poi di avere un programma gestionale che consentirà di tracciare il percorso dal quaderno, dal magazzino fino alla famiglia, di avere lo storico, di vedere la verifica delle varie fasi, insomma, di avere questo alleggerimento del lavoro che permette, di essere più, efficaci e di andare là dove serve. Allora, il progetto si chiama Hub Territoriale perché appunto non riguarda solo noi. Nel progetto, cerchiamo di far emergere qualcosa che informalmente si era già creato, cioè una rete di aiuti, di invii e di comunicazione, non solo con i servizi sociali che no, sono i nostri principali clienti, no? Diciamo interlocutori come fornitori di nominativi, ma anche con le altre realtà che conoscono molto bene le famiglie, sono Caritas e Croce Rossa. Allora, noi non ci occupiamo dei grandi bisogni, le emergenze abitative, la povertà alimentare, non siamo assolutamente in grado di farlo. Siamo in grado di fare un pezzettino piccolino, che è fornire il materiale scolastico, però lo facciamo discretamente bene e soprattutto leviamo un pensiero a questi partner che affrontano pensieri molto più grossi e più urgenti. Noi solleviamo questo pezzo e quindi succede che la famiglia, che magari è aiutata da Caritas per la sua emergenza abitativa o per altre necessità, i figli vengono da noi a prendere il materiale scolastico. La stessa cosa succede per alcune famiglie gestite da Croce Rossa. Oppure succede che alcune famiglie trovano un interlocutore privilegiato nel volontario di Caritas e allora non andiamo a moltiplicare gli interlocutori facendo venire la famiglia da noi, ma forniamo direttamente il materiale al volontario Caritas, che in questo modo avrà una relazione più approfondita con la famiglia già di cui si occupa. Ecco, tutta questa creazione di hub viene quindi modellizzata all'interno del bando e avrà poi il supporto di un programma gestionale. Abbiamo tempo fino a dicembre 2027 per realizzarlo. Il primo passo lo abbiamo già fatto, che è un passo interno, nel senso che abbiamo esplicitato e descritto tutte le nostre procedure organizzative, perché prima bisogna descriverle e poi si possono condividere. Un secondo passettino lo abbiamo fatto con l'Istituto di Pordenone Sud, perché abbiamo in questi giorni, prima della pausa estiva, messo a punto un modello di collaborazione con loro che attiveremo in via sperimentale durante il 26-27, ma se dovesse funzionare potrebbe essere il modello di collaborazione con loro che attiveremo in via sperimentale durante il 26-27, ma se dovesse funzionare

0: Abbiamo evidenziato tre livelli di intervento, che è l'intervento in profondità sul bambino che ha bisogno del corredo scolastico ed è un bambino che magari non è ancora seguito dai servizi sociali e allora è stato individuato un referente interno nell'istituto che è la vicepreside, che con tutte le condizioni di riservatezza ci segnalerà la famiglia. Abbiamo un secondo livello di intervento che è direttamente presso la scuola, con un armadio di emergenza, con quaderni, colle, colori a disposizione degli insegnanti che senza dire a chi servono possono prendere ciò che serve per un bambino che magari è rimasto indietro per vari motivi e possono essere quindi bambini che vengono alla cartoleria oppure no. Semplicemente risolve un problema del momento. E un terzo livello che invece si rivolge all'intera comunità scolastica, perché noi nel corso del tempo abbiamo accumulato, anche grazie a donazioni varie, dei materiali che sono in esubero o che non servono direttamente per i corredi scolastici. E questi materiali invece possono servire a un'intera scuola, sgravando del costo di acquisto le famiglie. Faccio un esempio, abbiamo, non lo so, delle copertine in vinile colore rosa fosforescente, ne abbiamo tipo 500. Ecco, fornirne 100 per volta o anche di più a una scuola, gli insegnanti decidono che quell'anno la copertina di scienze avrà quel colore, non chiedono l'acquisto, usano ciò che noi abbiamo fornito, facciamo del bene all'ambiente, sgraviamo le famiglie di un costo e questo è indipendente dalla capacità di spesa delle famiglie. Quindi abbiamo individuato una collaborazione su tre livelli, l'abbiamo presentata al dirigente, al collegio dei docenti in seduta plenaria, è stata approvata e quindi andremo avanti. Ecco, quindi diciamo, l'associazione si sta muovendo adesso proprio nel consolidare dei movimenti spontanei che già c'erano, organizzandosi proprio insieme con gli altri come azione di contrasto alla povertà educativa. Ed è quello, insomma, che stiamo cercando di fare nel nostro territorio. Ecco, io ho raccontato il più possibile quello che stiamo facendo.
1: E allora ringraziamo anche Susanna Villa dell'associazione Il nostro pane quotidiano. Ringraziamo anche la precedente ospite Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana. E anche voi tutti, amici ascoltatori, per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, augurandovi tutti un buon proseguimento di giornata.

0: si manifesterà in mezzo a noi sempre di più la gloria di Dio, se noi sempre più ci incamminiamo verso la santità attraverso la preghiera del cuore. E allora uno dei fondamenti biblici della preghiera del cuore, che è costituito da quella affermazione del Signore che troviamo in Matteo 7:21, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Noi sappiamo che queste parole Gesù le ha pronunciate nel contesto del discorso della montagna, quando ha annunciato le beatitudini. E noi sappiamo che queste parole sono di una importanza pratica grandissima per quanto riguarda la conoscenza della preziosità e anche della potenza di Dio, di Spirito Santo, che c'è nella preghiera del cuore. E allora queste parole ci mettono subito davanti ai nostri continui pericoli nei quali siamo tentati di cadere. Cioè noi siamo sempre tentati di falsare i nostri rapporti con Dio. Magari ci illudiamo. Per esempio pensiamo che sia molto più gradito a Dio pregare con sentimento, con fervore, che non con aridità. Che sia più gradito a Dio dire tante preghiere, tante parole, anziché vivere in un atteggiamento di abbandono, di silenzio. Quindi siamo sempre in pericolo di slittare con grande facilità nei bei sentimenti, nelle belle parole, mentre lasciamo andare alla deriva ciò che è più importante, ciò che Dio aspetta da noi. Che cos'è che aspetta Dio da noi? Non aspetta nei sentimenti, nelle belle parole. Aspetta da noi la nostra vita. Vuole noi stessi, così come siamo, con la nostra croce, magari grondanti sangue. E una volta che noi abbiamo fatto contento Dio, di che cos'altro mai dobbiamo preoccuparci di andare alla ricerca? E talvolta siamo inquieti, perché non ci rendiamo conto che Dio è contento di quello che noi gli possiamo dare. Ecco tutti gli inganni che ci sviano da un rapporto profondo con Dio nella preghiera del cuore. E allora dobbiamo subito, come primo atteggiamento, verificarti sempre per non falsare i nostri rapporti con Dio, per non slittare nei sentimenti, nelle belle parole, lasciando che la nostra vita vada per conto suo. Dio non sa che farne né dei nostri sentimenti né delle nostre parole. Dio vuole la nostra vita, vuole tutto di noi stessi così come siamo, magari i più peccatori reprobi che ci possono essere sulla terra, i più ribelli, i più indegni. Lui vuole la nostra vita, perché lui può lavorare solo sulla nostra vita, lui può salvare solo la nostra vita. Lui non ha niente a che fare sui nostri sentimenti, sulle nostre parole, non sa che farne. Ecco l'inganno: noi diamo a Dio quello che Dio proprio non ha nessun interesse di aspettarsi da noi. Proprio siamo veramente falsati, ingannati, è il demonio, che ci inganna. Quindi in qualsiasi stato d'animo ci troviamo, di desolazione, di solitudine, di ribellione, di peccato, di debolezza, di fragilità, di bufera, non dobbiamo preoccuparci, purché la nostra vita noi sappiamo e vogliamo donarla a Lui. Allora Lui entra all'opera. E allora noi ci troviamo veramente nudi davanti al Signore, perché non abbiamo appilli, non abbiamo gratificazioni, non possiamo rubargli nessuna gloria. Ci presentiamo a Lui e basta. Ecco Signore, sono qua proprio nella mia desolazione. Non ho nulla a cui aggrapparmi di me stesso. Tu sei l'unico. Sappiamo nella lettura di Matteo, al capitolo 7, che queste parole che adesso abbiamo ricordato, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, queste parole precedono la parabola della casa costruita sulla roccia, e che è una parabola che illustra l'insegnamento sulla ricerca della volontà di Dio come fondamento unico della vita. Ecco, non chi dice, ma chi fa. Perché chi dice e non fa, costruisce la propria casa sulla sabbia, mentre chi non dice e fa, costruisce la propria vita sulla roccia. E voi capite che se noi siamo cristiani dobbiamo seguire gli insegnamenti di Gesù e non dobbiamo inventarne noi di nuovi e non lasciarci ingannare dalla mentalità del mondo, dal nostro criterio, da quello che ci sembra a noi giusto. I nostri rapporti con Dio non possono essere paragonati con i rapporti con gli uomini, perché gli uomini valutano l'esteriore, valutano ciò che può essere di gratificazione, è l'apparenza che va in cerca di presentare l'uomo. Dio invece non sa che farne dell'apparenza, anzi Gesù dice: voi siete sepolcri imbiancati, belli per fuori, gli uomini vi fanno un monumento, ma dentro siete putredine e ossa da morto, puzzate. Dio guarda il vostro cuore. Quindi non possiamo rapportare il nostro incontro con Dio paragonandolo con quello degli uomini. Non è che io devo comportarmi con Dio come gli uomini esigono che io mi comporti con loro, con tanti cerimoniali, perché si arriva all'ipocrisia, alla falsità. E allora con questa parola del Signore noi veniamo a cogliere uno dei messaggi fondamentali che ci insegna qual è il nostro vero rapporto con Dio, che il nostro vero rapporto con Dio non sta in quella che possiamo definire la nostra preghiera parolaia, ma sta nell'amore concreto. E l'amore concreto non è sentimento, non è un atteggiamento astratto, un atteggiamento spiritualistico, sentimentale. L'amore concreto, e Gesù lo presenta come obbedienza concreta alla volontà di Dio. Obbedienza concreta vuol dire obbedienza adesso, in questa tua situazione nella quale ti trovi, non in quella che tu pensi di avere domani perché sei più bravo o più brava, più buona o più diligente. No, domani non c'entra, domani puoi essere già morto o morta. Oggi, adesso, il Signore in questo momento ti domanda un amore concreto, adesso. Non sa che farsene della tua preghiera parolaia. Lui vuole il tuo amore concreto, che si realizza in una obbedienza concreta adesso alla volontà di Dio, cioè a questa storia che tu stai vivendo adesso, perché la volontà di Dio non è nei cieli, oppure è nei cieli della mia vita, della mia giornata, del mio momento presente, adesso qui, in questo momento. Io sono chiamato a obbedire a questa mia storia, con questa stanchezza che ho addosso, con questi pensieri che mi martellano dentro, con queste debolezze, con queste fragilità, con queste relazioni che ho, con queste prospettive in questo momento che mi scoraggiano, che mi deludono, che mi mettono in crisi. In questo momento io devo sottomettermi alla volontà di Dio con gioia, consapevole che quando io mi sottometto e dico di sì al Signore, senza pensare né al passato né al futuro, in questo momento io incomincio a entrare nella preghiera del cuore. E quindi in questo primo passo che facciamo verso la preghiera del cuore, siamo invitati e aiutati a evitare tutti gli scogli, tutti gli ostacoli, tutte le tentazioni, tutti i rischi, tutti gli inganni, meglio, perché il demonio ci gioca continuamente e il demonio è pronto a metterci davanti sempre qualche cosa che noi pensiamo che Dio gradisca, ma che costa sempre meno di quello che il Signore mi sta chiedendo, cioè l'amore concreto. Quindi il demonio in continuazione mi butta davanti i surrogati, pensando che, secondo sono più appariscenti, che Dio sia quelli che stia aspettando da me, mentre Dio non sa che farsene dei surrogati. E quindi io devo valutare quello che Dio aspetta da me in questo momento, perché in realtà Dio non ha bisogno né di me né delle mie cose, tanto meno delle mie parole, tanto meno ancora dei miei sentimenti. Dio mi ha creato per la sua gloria e io manifesto la gloria di Dio quando mi sottometto alla sua volontà. Basta. È logico che è un cammino difficile, perché se questa volontà di Dio mi domanda il martirio, mi domanda l'isolamento, mi domanda il crogiuolo, mi domanda la sofferenza, la malattia, la carosella, l'invalidità, è logico che non è facile. Ma è quello che Dio aspetta da me. È logico anche che Dio poi mi sa dosare anche le prove, non mi carica più di quanto io non sia capace di portare, e se mi dà qualche peso più grave mi dà la forza di portarlo. Sotto questo punto di vista possiamo essere aiutati anche guardando la sofferenza che c'è attorno di noi, perché anche qua siamo ingannati, sempre noi vediamo la nostra sofferenza più grande di quella degli altri, mentre attorno di noi c'è un mare di sofferenza, un Gesù che continua la sua passione in maniera impressionante.
1: In questi giorni sto accogliendo delle situazioni di sofferenza molto gravi. Si tratta di situazioni di malattia in famiglie anche che sono già provate o che si trovano in particolari situazioni delicate con figli. Sono quindi situazioni che si ripetono abbastanza spesso quando sentiamo anche disgrazie, malattie, morti con questo male incurabile che sta mietendo vittime da tutte le parti, anche quei giovani. Quindi la sofferenza in realtà è un'esperienza che viviamo costantemente e che la viviamo anche noi.
0: Noi diciamo, per chi non avesse fede, ma c'è Dio? E noi dobbiamo dire che c'è proprio in questa realtà, perché in questa realtà e Dio salva il mondo per mezzo di suo figlio che continua a fare la volontà di Dio. Questo è quello che Dio ci chiede da noi, altro che i nostri sentimenti o i sentimentalismi o i surrogati o le lamentele o le ribellioni. E quindi nell'addentrarci nel cammino della preghiera del cuore, noi corriamo ancora in un altro rischio abbastanza costante, che è quello della schizofrenia. Cosa vuol dire schizofrenico? Vuol dire uno che è diviso, che è separato, che ha in sé una frattura di carattere psicologico. Ora anche la nostra preghiera del cuore può diventare schizofrenica, ed è schizofrenica la nostra preghiera del cuore quando la nostra preghiera è separata dalla vita. La preghiera va per conto suo, la vita per il suo conto. Preghiera schizofrenica. La preghiera per noi e anche per tutti possiamo dire che è la fede. Anche la fede può essere schizofrenica quando è separata da Dio e dalla vita, cioè quando è una fede che non mi coinvolge la mia concretezza, la mia storia, che non è più fede poi dopo, è un'illusione di fede. Quindi dobbiamo vigilare sulla schizofrenia spirituale, su questa frattura con la vita. La mia preghiera deve essere un tutt'uno con la vita, è la mia vita che deve diventare preghiera. Da qui cominciamo a capire che le mie parole mi alienano, mi possono far diventare ridicolo davanti al Signore, perché dopo Lui ha compassione, però potrebbe dire: ma che me ne faccio delle tue parole? Io voglio la tua vita. Quindi stiamo ben in vigilanza, perché talvolta magari il Signore ci aiuta anche ad avere delle belle fusioni spirituali. Possono essere dei doni dello Spirito Santo per incoraggiarti, però guai se queste fusioni spirituali non hanno alcuna incidenza pratica, non nascono dalla tua accettazione della croce. Anzi, possiamo dire qualche cosa di più, che l'amore che si limitasse a essere soltanto l'espressione di belle parole davanti a Dio diventa ripugnante, perché Lui è la verità assoluta e Lui sa fino a che punto arriva la tua falsità. Infatti l'amore che si riducesse soltanto a essere fatto di belle parole diventa un amore imparentato con l'ipocrisia, un amore ipocrita. E noi sappiamo come Gesù abbia perso facilmente le staffe di fronte all'ipocrisia. Quindi dobbiamo sempre vigilare su di noi per toglierci ogni falsità. E purtroppo la falsità la esprimiamo con le parole, con gli atteggiamenti, con i nostri sdolcinamenti. Il Signore vuole cose sostanziose da noi, concrete, reali. Quindi non preghiera parolaia, non surrogati, non false effusioni spirituali, ma la vita che si fa preghiera, che si fa offerta, che si fa sacrificio. E allora ecco la vigilanza nostra sempre quando preghiamo, per verificarci se questa nostra preghiera del cuore non ha un'incidenza nei doveri nostri, sulla nostra carità, sul distacco dal male, sulla nostra vita di relazione con gli altri. Se la nostra preghiera del cuore non ha questa incidenza in tutte queste situazioni, in tutti questi rapporti, nella nostra croce di ogni giorno, nel nostro impegno di ogni giorno, nei nostri rapporti con le persone che abbiamo vicino, e quindi sull'esercizio della carità, del perdere la vita anche per gli altri, allora vuol dire che siamo veramente prigionieri di una preghiera del cuore che dobbiamo purtroppo dolorosamente chiamare schizofrenica. Una preghiera distaccata dalla vita, schizofrenica, che ripugna al cospetto di Dio. E allora ecco la nostra ricerca, il nostro desiderio, che deve essere sempre una ricerca, un desiderio interiore, di avere il coraggio di cercare a ogni costo l'autenticità e quindi il coraggio, la volontà, la decisione di denunciare a noi stessi tutte le falsità. E c'è un modo anche per vedere se la nostra preghiera del cuore è vera o è falsa. E il modo per capire questo è costituito dai frutti. E quali possono essere i frutti della preghiera del cuore? Sono tutti i doni dello Spirito Santo: la pace, la serenità, la pazienza, la sopportazione, la tranquillità, il dominio di sé, la benevolenza, la comprensione, la gioia. Se ci sono questi frutti, allora vuol dire che la nostra preghiera incomincia a fecondare e a fruttificare. Se no, dobbiamo concludere che non siamo né nella preghiera e tantomeno nella preghiera del cuore. Ecco, vogliamo ricordare che cos'è che dobbiamo fare per premunirci da questi inganni. Importante che partiamo bene, cioè che vogliamo dare un'anima profonda alla nostra preghiera del cuore, quindi spogliarla dai surrogati, dai sentimenti, dalle parole vane, dagli atteggiamenti di ipocrisia. Dare un'anima. E qual è l'anima della preghiera del cuore? È garantire alla preghiera del cuore il punto di conversione, cioè fare del punto di conversione l'ossatura portante della preghiera del cuore. La preghiera del cuore si inserisce, si fonda sulla roccia della conversione. Quindi non si può pregare col cuore se non sulla base di una vera, autentica, concreta conversione, che non vuol dire arrivare all'impeccabilità e a non aver più difetti, perché la conversione è un rivolgersi continuamente a Dio nelle nostre deficienze, nei nostri peccati, senza scoraggiamenti, fidandoci continuamente di Dio che è misericordia, e quindi togliendo ogni sicurezza da noi stessi. La conversione è accettarci peccatori e essere pieni di fiducia nel Dio misericordioso che mi perdona 70 volte 7. E quindi la ricerca di questo Dio che mi perdona 70 volte 7 è la ricerca di Lui e basta, perché ne ho abbastanza a cercare Lui. Non ho bisogno di nient'altro, non ho tempo da perdere. Ecco allora che la preghiera del cuore incomincia a diventare una vera conversione di orientamento a Dio, di sicurezza totale, completa, che io fisso in Dio. E comincio a togliere tutte le altre false sicurezze. È un'operazione dolorosa, qualche volta come tagliarsi le braccia, le gambe, le orecchie, perché bisogna perdere qualcosa di noi stessi. Cioè, noi possiamo, se volete fare una immagine, la preghiera del cuore è come un ricamo. E qual è la esigenza primaria per fare un ricamo? Provate a pensare, una cosa così semplice: avere la tela sulla quale ricamare. Guardate che qui si manifesta la schizofrenia nostra, noi facciamo tanti ricami senza la tela. È incredibile. La tela è la vita nostra. Il ricamo è la preghiera del cuore. Quindi non si può assolutamente separare. Ecco, forse proprio questa immagine siete in grado di capire cosa vuol dire la schizofrenia spirituale della preghiera del cuore. E i ricami sono i nostri ardigogoli, no? E tutti campati in aria, tutta la fantasia, non resta più niente. Ricami meravigliosi, senza tela. Qual è la tela allora sulla quale, la stoffa sulla quale dobbiamo stendere il ricamo? È la conversione, il nostro cammino di conversione. Quindi la nostra preghiera del cuore, ripetiamo, è una illusione se non c'è la volontà concreta di conversione. E deve essere anche una convinzione molto precisa, e che questo punto di conversione, questa attenzione alla conversione, dobbiamo stare attenti che non sia vaga, ma molto precisa, molto chiara, molto concreta. Cioè io devo sapere con precisione lì dove devo mettere dentro il mio ricamo. Devo saper scegliere nella tela, nella stoffa, il punto preciso. Quindi devo avere molto ben chiaro davanti a me la situazione della mia vita. Evidentemente tutto questo lavoro non è un lavoro che dipende dalle mie forze, no? Per fortuna. Io devo soltanto offrire la mia tela, la mia stoffa che è la mia vita, e la mia disponibilità a compiere questo ricamo sotto un grande ricamatore che è l'artista per eccellenza, che è lo Spirito Santo. Per cui io devo continuamente chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, devo pregare incessantemente lo Spirito Santo che faccia scendere il suo fuoco su questo punto di conversione preciso. Per cui la preghiera ardente del cuore a un certo momento deve tradursi immediatamente nella mia vita. Ecco dove devo cucire, fare il mio ricamo, perché sennò il mio ricamo non regge, non tiene, lavoro a vuoto. Tanti ricami fantastici nella mia mente, però alla fine non ho più niente. È una riflessione, mi sembra, molto importante questa. Ci fa cadere coi piedi per terra e ne siamo coinvolti tutti. Non dobbiamo pretendere che tutto questo abbia da capitare in maniera magica. Si tratta proprio di dare l'impostazione. Dopo dobbiamo lasciare tempo al tempo, lasciare tempo allo Spirito Santo, tempo alla volontà di Dio. Anche perché poi c'è quell'altro scherzo da parte di Dio, che sì ci fa ricamare, ma lui ci fa ricamare sempre a rovescio. E quindi ricama, ricama, ricama e non vedi mai niente, sempre sgorbi, sempre fili intricati che non capisci cosa salta fuori, capito? E devi continuare a ricamare così, in una maniera così assurda, incredibile, incomprensibile, fino a che è finito. Quando è finito, il Signore ti dice adesso sta buono, guarda cosa è successo, e ti mostra il disegno della parte giusta. Allora cominciamo a contemplare Dio, essere nella beatitudine eterna, e vediamo l'opera del Signore. Ecco, questa è sapienza di chi vuole fare un cammino ascetico. Io resto sempre più anche impressionato dall'insistenza con la quale la Madonna ci invita a pregare col cuore, sempre pregate col cuore, preghiera col cuore e chiedere aiuto allo Spirito Santo. Adesso abbiamo capito com'è che dobbiamo inserire questa preghiera del cuore? Dov'è che dobbiamo ricamarla? Allora, ringraziamo il Signore anche di questo incontro. Ecco, ringraziamo il Signore anche se le nostre giornate di preghiera del giovedì sono molto disturbate. Io per esempio sono molto disturbato perché ho per una cosa o per l'altra. E allora a questo punto che dobbiamo fare? Ecco qua l'inserimento della nostra preghiera del cuore con la nostra vita. Io mi faccio un bel programma la mattina, questo vale per tutte le vostre mattinate, no? Alla sera ho un disastro, proprio niente di quello che pensavate, tutto rovescio. Ecco una meraviglia, se tu riesci a ricamare su questo rovescio questa preghiera del cuore, tu continui a compiere l'opera di Dio e ne vedrai i risultati di santità. E allora la necessità, quando si ricama, di essere nella pace. Se sei agitato, non combini niente.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, ora dobbiamo completare la riflessione avviata questa mattina e mettere in luce l'importanza delle relazioni in questo processo di crescita come figli di Dio. E prima rispondo ad una difficoltà con la quale mi pare ero già, almeno forse la prima sera ne ho parlato, quindi, cioè dice Gesù dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E poi tante altre volte parla della necessità della preghiera, nel pregare sempre. Quindi queste parole di Gesù non lasciano intendere che Dio interviene nel cuore delle creature. Nella concezione dinamica evolutiva, qual è il ruolo della preghiera? Ha un'incidenza sull'agire di Dio oltre che sul nostro. Allora, io non è che ne sappia tutto, quindi non credete che io sappia come Dio opera, quindi vi dico solo come interpreto, ma già l'ho accennato. Allora, dunque, prima di tutto, io non ho detto che Dio non opera nel nostro cuore, ma che non interviene, cioè non aggiunge qualcosa perché io sollecito. La stessa mia preghiera è espressione della sua azione, cioè ci è donato di pregare, cioè, non è che io prego e quindi Dio fa qualcosa, è Dio che opera in me facendo qualcosa e io prego. Il problema è che la parola intervenire è ambigua, perché esprime il modo di agire della creatura. È la creatura che interviene, cioè che fa qualcosa perché succede qualcosa. La madre, dicevo l'esempio, la madre che corre perché il figlio sta per cadere, no? La madre è mossa dal fatto che il figlio sta per cadere. Nel rapporto con Dio l'azione di Dio è sempre presente. Per questo io ho sottolineato il fatto che come creatura noi siamo sempre attraversati dall'azione di Dio, come siamo attraversati dalla forza elettromagnetica, come siamo attraversati dalla forza gravitazionale, come siamo compattati dall'energia nucleare forte, noi come siamo sostenuti dall'amore degli altri, dalla loro vicinanza, dalla loro stima, così siamo, anzi per tutto, per mezzo di tutto questo siamo continuamente attraversati dall'azione di Dio, che a livello fisico è di natura fisica, a livello biologico è di natura biologica, a livello psichico è di natura psichica, a livello spirituale è di natura spirituale, cioè raggiunge la conoscenza d'amore e esprime conoscenza d'amore nei nostri confronti. Quello che cercavo di sottolineare questa mattina è che non è che Dio opera aggiungendo qualcosa a quello che sta facendo perché io lo prego, che cioè non viene oltre quello che è già presente, perché la creazione è continua, la sua presenza è continua, ma non è una presenza spettatrice, è una presenza creatrice. Quindi è certo che introduce novità in noi, capite? Perché è una presenza secondo che? Secondo le strutture di accoglienza che noi non blocchiamo, che noi possiamo bloccare le strutture di accoglienza. Questa è la forza della nostra libertà. Per questo il peccato, ecco, domani ce n'è più, il peccato è l'impedimento che noi poniamo alla l'azione di Dio in noi. Noi non accogliamo pienamente l'azione di Dio mai. Quindi partite da questo presupposto. Allora, giustamente la domanda, allora che serve pregare? Se Dio già opera molto più di quello che noi riusciamo ad accogliere, che serve pregare? Vi ricordate la prima sera, forse chi ha fatto la domanda non c'era la prima sera, dicevo il clima di preghiera, perché pregare? Pregare è metterci in sintonia con l'azione di Dio in noi e far sì che possa esprimersi compiutamente, perché l'azione di Dio in noi si esprime secondo il grado della nostra sintonia, del nostro ascolto, possiamo dire, della nostra accoglienza, secondo quale immagine utilizzare. Se parlate dell'azione di Dio come parola, in senso ebraico, no? Il davar divino, allora potete dire come ascolto della parola, sapendo però che il davar non è semplicemente una parola da verbale, ma è una forza creatrice, un'energia, perché le parole antiche, ricordiamolo questo, le parole delle lingue antiche hanno dei significati molto più ampi delle parole attuali, perché le parole antiche, cioè le parole delle lingue antiche, appartengono a una costellazione povera, cioè in cui ci sono poche parole, perché ricordate che la lingua non è una rivelazione di Dio agli uomini come pensavano gli antichi, che c'era un linguaggio che Dio aveva insegnato agli uomini alle origini, no? C'erano queste ricerche per individuare la lingua divina, cioè quella lingua che Dio aveva insegnato agli uomini all'inizio, che poi Babele aveva confuso, proprio perché Babele è un momento molto importante che indica un momento decisivo di questa scoperta della diversità delle lingue. Quindi, non dobbiamo pensare che esistesse una lingua divina, perché la lingua è un'invenzione degli uomini, e tra l'altro, almeno così gli scienziati sostengono che l'uso del linguaggio articolato, a cui appartengono appunto le parole, è più recente. La nostra specie non ha cominciato ad esistere parlando. Se alcuni sostengono che la parola non esisteva prima di circa 50.000 anni fa, mentre la nostra specie certamente, forse almeno dicono 180-200.000 anni, proprio la nostra specie, prima esistevano altre specie umane che con molta probabilità non avevano la parola articolata. L'uso del linguaggio è sorto per una mutazione, alcuni sostengono, per una mutazione delle corde vocali, altri dicono per il cambiamento delle connessioni cerebrali, che a un certo momento l'aumento della corteccia cerebrale ha consentito delle connessioni, delle sinapsi che hanno introdotto il linguaggio. Tra l'altro si sa qual è la zona del cervello che regola il linguaggio. Va bene, è anche questa digressione, ma finisco subito. Questo per dirvi che il linguaggio è un'invenzione umana, e quindi anche le parole sono inventate dagli uomini. Questo ha un'incidenza notevole nel capire il senso delle parole. Perché? Perché quando si attribuiva a Dio il linguaggio, si pensava che la parola descrivesse la realtà, cioè dicesse qual è la natura delle cose. C'è nella Genesi un po' il riflesso di questa concezione, no? Che cioè che Dio, che Adamo ha dato il nome agli animali, ha dato il nome alle piante, no? Quindi ha conferito questa capacità di capire la natura delle cose. Quindi le parole sarebbero la descrizione della realtà. Mentre nella visione del linguaggio, la visione attuale del linguaggio, però il secolo scorso, tutto il secolo è stato percorso da studi sul linguaggio, è stata una svolta notevole nella cultura umana. Allora, le parole sono invenzioni degli uomini che esprime l'esperienza che gli uomini fanno del reale, cioè non dicono qual è la natura delle cose, ma come noi descriviamo il rapporto che viviamo con le cose. Per cui molti sono convenzioni, dipende dall'uso, il significato, non dice la realtà. E cosa ne è concepito da questo fatto? Che gli uomini inventano parole sempre nuove, perché le esperienze vengono dettagliate, per cui il vocabolario attuale ha molte più parole del vocabolario di 100 anni fa o di un secolo fa, di tutte le lingue. Poi adesso c'è un mescolamento di tutte le lingue. Cosa consegue a tutto questo? Che i significati delle parole cambiano continuamente e più un dizionario, una lingua ha parole, più limita i significati delle singole parole. Cioè, come dicono i campi semantici, i campi di significato, vengono pian piano ridotti. Per cui c'era il positivismo logico che pensava di poter determinare i significati delle singole parole e lasciarle fissate per sempre. No? Tutta la ricerca poi ha scoperto che non è possibile fare questo. Perché è l'uso che determina il significato delle parole e l'uso cambia continuamente. Ora, perché ho detto tutto questo? Perché quando noi utilizziamo una parola dell'ebraico antico, dobbiamo sapere che i significati di quelle parole sono molto più ampi delle significati delle parole con cui noi la traduciamo. Per cui, per esempio, al termine damar, ebraico, dovremmo mettere accanto 3, 4, 5 parole, perché significa pensiero, azione, energia, forza creatrice, no? Parola, anche parola, sì. Capite allora la difficoltà di utilizzare le parole bibliche per gli esperimenti? Chiudo la parentesi, ho finito, ma capite allora il significato? Quando io dico ascoltare la parola, la preghiera è l'ascolto della parola. Potrei dire la preghiera è l'accoglienza dell'azione creatrice, l'accoglienza dello Spirito di Dio. È uguale, è davanti a Dio, è quello che è la forza del creatrice. Va bene, chiusa la parentesi sul significato delle parole. Torniamo allora adesso al punto della preghiera. La preghiera, allora, in questa prospettiva è il mettersi nella lunghezza d'onda dell'azione di Dio in noi. Chi è l'azione di Dio in noi? Ma noi stessi siamo distratti, siamo altrove, non abbiamo la connessione, non abbiamo la sintonia. Vi portavo l'esempio, mi pare la prima sera, l'ho portato l'esempio delle onde elettromagnetiche che sono qui presenti, dei messaggi molteplici che sono qui presenti. Sono molteplici messaggi, no? Molteplici messaggi. C'è il discorso del Papa di questa mattina, è ancora qui nella lunghezza d'onda. Io adesso 5 minuti fa l'ho riletto in computer, perché ci sono le onde elettromagnetiche che lo trasportano. Ci sono già qui dentro. Se voi avete un computer, l'aprite e lo leggete, ma è già qui dentro, il computer non lo inventa. Ecco, con esso ci sono le onde elettromagnetiche, oppure, perché tra l'altro è il wifi, quindi sono proprio onde che sono qui che girano. Oppure c'è il discorso di qualcuno, di qualche politico che sta facendo, è tutto qui dentro. Però noi non sentiamo niente, non vediamo niente, le immagini, i discorsi, non vediamo niente. Perché non siamo nella lunghezza d'onda. Ora, pregare è mettersi nella lunghezza d'onda dell'azione di Dio, no? Quindi non è che non dico che sono qui, ci sono alcuni che non interpretano così l'azione di Dio. Per esempio, Hans Jonas è stato un filosofo di origine ebraica, tedesco di origine, ma naturalizzato, era un ebreo, andato via, l'ha cacciato dai nazisti, quindi è naturalizzato statunitense. E Hans Jonas ha scritto un bel libretto intitolato L'idea di Dio dopo Auschwitz, o il concetto di Dio dopo Auschwitz, come ebreo, molto colpito. E lui per spiegare il male, l'abbiamo sanato questa mattina il problema del male, adesso ci dovrà tornare un po'. E poi lui per spiegare il male riprende la teoria della cabala ebraica, dello zinzum. Non so se ne avete sentito. La teoria della cabala ebraica, la cabala è un movimento culturale, spirituale, ebraico, del 1600, 1500, poi si è sviluppato, loro sostenevano che Dio, per creare, avevano una concezione della presenza di Dio spaziale, no? Che invadeva tutta la realtà. Allora, per creare, si è sottratto, si è ritirato, ha lasciato uno spazio dove non esercita più il potere, per cui non è onnipotente, no? Perché si è ritirato, zinzum vuol dire proprio ritirarsi, no? Si è ritirato, ha lasciato uno spazio per la creazione, perché altrimenti la creazione non c'aveva spazio, perché tutto lo occupava Dio. Questa è una concezione un po' materiale dell'azione, della presenza di Dio. Allora in questo modo dice, allora l'azione di Dio consiste solo nel dare l'avvio, l'impulso. C'erano anche alcuni teologi medievali che sostenevano questo, per un filosofo, per Buridano, c'è il famoso Buridano per l'asino di Buridano, quando si discute il problema della libertà, che lui portava l'esempio di un asino che stava in mezzo a due mucchi di fieno che erano equidistanti, avevano la stessa misura e quindi davano lo stesso impulso. Allora lui diceva che stava lì ed è morto di fame perché non sapeva quale dei due mangiare, perché aveva l'impulso lo stesso, no? E principio che ha studiato filosofia, che certo visto ci parla dell'asino di Buridano, proprio per la questione del... Ebbene, lui, prescindendo adesso dall'asino, sosteneva che la creazione consisteva in una quantità di energia, un impulso, impeto se lo chiamava in latino, una quantità di energia che veniva immessa da Dio nella creazione. E poi diceva, adesso fate voi, vi ho dato tutto, no? Ebbene, la Cabala riprende un po' questa idea che l'azione creatrice opera all'inizio, dall'impulso, e poi dice adesso fate voi. E in questo modo spiegavano il male, perché altrimenti non riuscivano a spiegare il male anche nella Cabala. Quando è stato negli anni 50, c'era un cattolico che era noto proprio per la sua ricerca anche personale, Sergio Quinzio, che era un finanziere, cioè uno impiegato della finanza, e che a un certo punto si è dedicato allo studio è andato in pensione, ha pubblicato alcune cose, tra l'altro sosteneva questa stessa idea, per spiegare il male, perché vedete, il secolo scorso, dopo la scoperta della SOA, il problema del male ha percorso un po' tutta la teologia ebraica, cristiana, no? Proprio perché è stato riproposto in un modo drammatico il problema. E loro spiegavano il male in questo modo, che Dio si era ritratto, si è sottratto, ha lasciato la libertà alle creature. Ma nella prospettiva invece evolutiva e dinamica, come abbiamo visto questa mattina, il problema del male ha tutta un'altra spiegazione. Proprio perché accompagna il male, accompagna e accompagnerà sempre il cammino dell'evoluzione fino al compimento, quando Dio sarà tutto in tutti, come dice Paolo, 1 Corinti 15:28, quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco, quello ora è un frammento, perché noi non accogliamo tutta la solidarietà, perché siamo tempo e abbiamo bisogno di un cammino reale per diventare. La preghiera è vivere in sintonia con questa azione. Quindi l'idea di azione creatrice continua, quella che appunto anche Agostino che chiamava creatio continua, e Tommaso l'ha ripresa e l'ha sviluppata, però è stata dimenticata questa nozione. Nel secolo scorso c'è stato un domenicano che ha lavorato sempre su questa nozione di creazione, Fioré Celtians, che è morto nel 1945, ma già nel 1898, nel terzo convegno del congresso internazionale degli intellettuali cattolici in Svizzera, riprese la dottrina di San Tommaso sulla creazione. Poi nel 1929 tradusse in francese nella Revue de Gênes la parte della creazione di San Tommaso, ma insomma, e poi è morto però nel 1949 hanno pubblicato postumo, ma il testo lui l'aveva già completato tutto, quello sull'idea di creazione e le sue incidenze filosofiche. L'ha pubblicato in Francia e poi ha pubblicato un libretto proprio in quell'anno ancora sul male, era proprio guerra, e già c'erano queste acquisizioni, no. Allora capite in questa prospettiva che la preghiera è di un'importanza assoluta, necessaria, ma come, non perché Dio cambia perché noi preghiamo, ma perché noi cambiamo pregando, perché entriamo in una sintonia tale con l'azione di Dio che riusciamo ad esprimerla, la forza divina, in un modo nuovo, fino a compiere miracoli. Vi ho già accennato questo. Il miracolo è sempre una creatura che la compie. Dio non fa i miracoli, Dio continuamente crea e quindi è sempre creatore. E quindi è tutto un miracolo in questo senso, la vita stessa, tutto. Ma non perché Dio aggiunge qualcosa in più, ma perché ci sono creature che riescono ad accogliere l'azione di Dio in un modo più ricco e profondo e ad esprimerla con una potenza straordinaria, così da guarire. E quando Gesù guariva attraverso la sua umanità. Chi mi ha toccato? Dice alla donna, no? Chi mi ha toccato? Ho sentito una forza uscire da me, no? Dice Gesù. Chi mi ha toccato? E allora la donna faceva avanti quando mi dice, sì, vergognosa, sì, perché? Perché era andato contro le regole di purità. Aveva trasgredito una regola importante della comunità, aveva aperto dei 10 anni e non poteva accostarsi perché rendeva impuro. Gesù non teneva conto di queste cose, però per i farisei questa era la regola, per cui la donna era tutta vergognosa. Chi gli ha toccato? E Gesù lo loda, la tua fede ti ha salvato, gli dice, no, la tua fede ti ha salvato, come spesso diceva Gesù a chi guarì. Questo è il senso, credo sia chiaro, no? Il discorso importante. Quindi non dite che in prospettiva evolutiva e dinamica non serve pregare, è urgentissimo, sì, dovremo pregare sempre per essere in grado di accogliere l'azione di Dio. E questo d'altra parte Gesù c'è questo. All'inizio del capitolo 18 di Luca. All'inizio del capitolo 18, quando dice una parabola, diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarci mai. E perché pregare? Come? Tanto che diceva inutile che moltiplicate le parole, Dio sa quello di cui avete bisogno. Lo dice pregare sempre. Ma questo, in questa prospettiva si capisce bene perché. Perché pregare cambia noi e abbiamo l'urgenza di accogliere l'azione di Dio. Va bene. Credo sia chiaro il discorso, no? Quindi, però se non è chiaro continuate a fare le vostre ricerche. Adesso affrontiamo bene il problema della relazione, perché in questa prospettiva, adesso è stato lungo, dunque in questa prospettiva la relazione è costitutiva della nostra realtà. Cioè, nella prospettiva evolutiva noi siamo prima di tutto relazione. Quando ancora non esistiamo come struttura personale, esistiamo in una relazione. C'è un rapporto che costituisce la trama del nostro divenire. Comincia così la nostra esistenza. Noi siamo il risultato di un rapporto. Ma questo vuol dire che tutta la nostra realtà è espressione di relazione. Alla base, vedete, c'è la relazione creatrice. Cioè, noi siamo perché investiti da una forza prima di essere. Qui si potrebbero fare alcune riflessioni sul Dio come relazione, perché vedete, con il Dio come divinità è Dio relazione, non è prima Dio e poi la relazione, è la relazione. San Tommaso parlava, appunto, parlando della divinità, di relazioni sussistenti. Relazioni sussistenti, è la relazione che costituisce. Ma adesso non parliamo di Dio, perché potremmo bestemmiare in questo senso, perché non possiamo mai metterci dalla parte di Dio. Però questa affermazione è legittima, in quanto noi scopriamo di essere in quanto relazione. E allora, come ieri vi dicevo del tempo, come il tempo, che è il riflesso dell'eternità, ha una triplice dimensione, noi possiamo dire questo deve corrispondere a qualcosa in Dio, perché l'eternità, cioè la pienezza, quando diventa frammento temporale, cioè che richiede un passato, che esige un futuro e si sviluppa in un presente. Perché? Questo è il mistero del tempo. I fisici negano il tempo, almeno alcuni. Einstein negava il tempo, diceva che era un'illusione. Kant diceva che è una nostra forma di no. Io credo che bisogna dire che il tempo è una struttura creata, è quando l'eternità, quando c'è Dio, perfezione compiuta, si esprime in una creatura, diventa tempo. La creatura diventa tempo, mantiene la distinzione. Dio resta Dio e la creatura resta creatura. Questo anche in Gesù. Anche Gesù, Concilio di Calcedonia, ha precisato molto bene questo punto. Cioè che l'unione, il rapporto tra il Verbo eterno e la realtà umana di Gesù, o la natura umana di Gesù, avviene senza mutazione, senza confusione. I primi due avverbi, dopo sono gli altri due contro me storico, ma questi due sono contrariati, senza mutazione e senza confusione. Asimpitos atretos è in greco. Cioè, Dio resta Dio e la creatura è costituita, creatura, dall'azione creatrice, dall'azione di Dio. Anche noi, vedete, siamo chiamati a diventare figli nel figlio, in questo, cioè l'azione creatrice è distinta da noi, ma diventa noi. Noi diventiamo perché una realtà, una forza ci alimenta, e diventiamo figli crescendo nella dimensione spirituale. Cioè Dio opera, potremmo dire, costruisce un'immagine sua nel tempo, ma appunto attraverso il rapporto che continuiamo a stabilire, ad accogliere, ad alimentare, e quindi attraverso tutta la trama delle relazioni. Questo è il dato essenziale da capire, cioè che noi non siamo per entrare in rapporto, ma entrare in rapporto per essere, capite? Cioè non siamo, allora adesso ci mettiamo insieme e stabiliamo un rapporto. C'è un dato precedente, che le relazioni ci hanno costruito. Per cui non è che noi siamo per vivere le relazioni, ma entriamo in relazione per vivere, per diventare viventi. E c'è una fase in cui la vita è provvisoria ancora. Ancora. Noi ci illudiamo, noi spesso ci illudiamo di essere già viventi. In realtà noi non siamo ancora viventi, o meglio, non siamo viventi in modo definitivo. Siamo il tentativo che la vita fa per renderci viventi. Ma noi siamo ancora provvisoriamente viventi. Adesso, in prospettiva, guardate, in questa prospettiva dinamica evolutiva, è con la morte che possiamo diventare viventi definitivi. Ma la morte può anche rappresentare la fine dell'avventura, cioè la morte seconda. L'Apocalisse parla di morte seconda, no? Cioè la distanza da Dio, il distacco da Dio, la morte seconda, cioè il non diventare viventi. Nella prospettiva evolutiva e dinamica questa possibilità è reale. Noi possiamo non diventare viventi. Portiamo l'analogia del feto. Se il feto potesse ragionare, può darsi che certe forme di conoscenza ce l'abbia già nelle fasi ultime dell'evoluzione, perché il cervello già ha il percorso da correnti elettromagnetiche, quando c'è una certa struttura. Oggi riescono ad analizzare l'evoluzione del feto, quindi quando il cervello comincia già ad essere attraversato da onde elettromagnetiche, vabbè, in ogni modo. Io ho un amico psicanalista il quale sostiene, un giuliano, sostiene che lui è pervenuto a raggiungere alcune fasi della vita cioè della vita fetale, prenatale. Io non so se sia vero, cioè lui sostiene questo, è anche possibile. In ogni caso, se il feto potesse ragionare e dicesse che gli serve adesso i polmoni, che gli servono i polmoni? No, che mi serve il cuore? Diciamo, c'è il flusso del sangue, dei frange di mia madre che già mi portano, cioè, i polmoni che mi servono? E noi, e non sviluppassi i polmoni, e dice, ma che mi servono quei polmoni? Cosa succederebbe? Che al momento in cui finisce di essere, nasce, cioè muore come feto e nasce come soggetto vivente, in modo autonomo, non autosufficiente, ma autonomo, muore perché non può respirare, o se non ha il cuore non può fare. Ora, noi siamo in una situazione analoga, perché noi siamo qui ora nella fase in cui dobbiamo costruire le strutture della vita definitiva, di quella fase che noi consideriamo definitiva. Adesso che ci siano altre fasi, non lo sappiamo. Ad ogni modo, noi costruiamo delle strutture che ci servono per la fase successiva della nostra vita, e che è la dimensione spirituale. Se utilizzate il modello anima-corpo, potete dire che costruite le come spesso, cioè fino al secolo scorso, si utilizza sempre un modello utilizzato, anche se non era biblico, però nell'ambito cristiano veniva utilizzato. L'anima è già immortale, e quindi allora occorreva costruire le facoltà dell'anima, cioè sviluppare le strutture della vita spirituale dell'anima. Se invece parliamo col modello evolutivo dello spirito che in un certo momento comincia a svilupparsi in noi, cioè della dimensione spirituale, come dicevo all'inizio, no, del lavoro di questi giorni, che noi dobbiamo esercitarci proprio in ordine alla dimensione spirituale. Per cui stiamo elaborando, costruendo quelle strutture che servono per la vita definitiva o per la fase successiva della nostra esistenza. Però, questo è il punto che volevo richiamare, noi possiamo fallire in questo. Possiamo non vivere i rapporti in modo che il flusso vitale, la forza creatrice, non ha spazi per pervenirci, perché ci scordiamo di noi stessi, perché viviamo in modo egoistico, perché cioè, l'azione creatrice non trova gli spazi per alimentare la nostra esistenza come figli di sole. Per cui la morte coinciderebbe con la fine del tentativo che la vita sta facendo, o del tentativo che Dio sta facendo per risuscitare figli suoi. Perché Dio non è onnipotente nella creazione e nella storia. Dio è onnipotente in sé, Dio è onnipotente nella forza di vita che può trasmettere, ma nelle creature, negli eventi delle creature, assume i limiti delle creature, perché uno non esprime tutta la sua potenza, non può esprimere tutta la sua, perché agisce sempre attraverso creature. Già questo l'ho accennato più volte, cioè Dio non può far crescere un figlio che non viene amato. Se una madre, un padre o qualcuno accanto non ama un piccolo, il figlio muore, il piccolo muore. Non perché l'amore di Dio non è efficace, perché non gli perviene, non c'è nessuno che glielo fa pervenire. E l'azione di Dio ancora non è in grado, cioè il piccolo non è ancora in grado di accogliere l'azione di Dio in modo consapevole, a livello biologico, a livello fisico, a livello biologico. Ma pian piano i livelli superiori richiedono consapevolezza e richiede quindi creature che glielo esprimono, che lo possa alimentare. Per cui l'azione di Dio diventa sempre azione di creature, anche attraverso le strutture, ma siccome prima noi siamo relazione, questo è il dato essenziale, siccome prima siamo relazione e poi diventiamo attraverso la relazione, allora è necessario che ci siano creature che consentono all'azione di Dio di esprimersi nei nostri confronti, cioè che ci sia una rete vitale attraverso la quale l'azione di Dio si esprime, perché l'ambito della creatura procede in questo modo. Allora, questo per l'inizio, ma poi pian piano, man mano che cresciamo, noi dobbiamo renderci conto della dipendenza totale e quindi della necessità delle relazioni attraverso le quali la vita ci perviene, cioè la forza creatrice ci perviene anche attraverso la nostra struttura, ma noi prima di tutto siamo in relazione, per cui prima di tutto ci perviene attraverso gli altri e poi pian piano attraverso la nostra struttura, man mano che noi creiamo le strutture interiori di accoglienza. Però resta sempre il fatto che più andiamo avanti, più cresciamo, più abbiamo bisogno di forze, di amore, di energie, per cui dobbiamo amplificare gli ambiti delle relazioni e approfondirli soprattutto, no? Quindi più cresciamo, più dobbiamo approfondire e allargare gli ambiti dei rapporti. La difficoltà allora è: ma come si fa a vivere le relazioni con persone che non vogliono relazionarci, o che sono egoiste, o che hanno imperfezioni, o che le relazioni con persone che non vogliono lasciarci, o che sono egoiste, che hanno imperfezioni, o che

alimentati però da una forza più grande. E certo, non possono essere tutte così le nostre relazioni. Cioè noi non possiamo avere tutte le relazioni solo con persone che ci odiano. Non puoi. No, non potete vivere così, no? Perché? Perché noi abbiamo bisogno di risorse e quindi dobbiamo alimentare la nostra capacità di amore. Sì, ma più andiamo avanti, più siamo in grado di vivere i rapporti in modo positivo. Questo è il cammino che dobbiamo fare nelle relazioni. Cioè, diciamo subito così, in modo molto semplice. Inizialmente noi viviamo solo le relazioni positive, cioè quelle che sono a nostro favore. È vero che cominciamo con atteggiamenti possessivi, ci aggrappiamo al seno materno, ci aggrappiamo alla mano del padre, ci aggrappiamo. Cioè, se invece sentiamo avversione, se c'è qualcuno che è contro noi, cioè allora noi ci ritiriamo noi stessi, non siamo in grado di vivere rapporti con nemici, cioè con oppositori quando siamo piccoli. Perché dobbiamo creare ancora le strutture per le relazioni. Allora, iniziamo in questo senso con atteggiamenti possessivi. Possessivi, cioè siamo in grado di vivere i rapporti solo positivi, solo quelli che sono a nostro favore. Pian piano però che cresciamo, giungiamo a creare delle strutture di relazione in noi che sono in grado quindi di percepire il minimo di bene che tutti vanno, quella minima forza di vita che portano con sé. Più andiamo avanti e più siamo in grado di percepire questo e quindi di vivere tutte le relazioni in modo positivo o in modo salvifico, cioè in modo da crescere come figli di Dio. E quindi è chiaro, fino a raggiungere la capacità di vivere persino la morte, che è la rottura di tutti i rapporti attuati, quelli che sviluppiamo nel tempo, la fine di tutti i rapporti, ma che ci vede già così viventi da essere in grado di portarli tutti dentro. Cioè da partire pieni di presenze. Perché? Perché abbiamo amato in modo pieno, totale, siamo stati in grado di vivere tutti i rapporti in modo positivo, salvifico. E cosa significa vivere i rapporti in modo positivo? Significa essere in grado di esprimere amore in tutte le situazioni. Ma non perché noi siamo la fonte dell'amore, ma perché siamo cresciuti al punto da poter esprimere amore anche dove non c'è per nulla amore, dove c'è l'avversione, dove c'è l'odio, cioè. Per cui siamo diventati autonomi nella vita, autonomi nel senso non che siamo autosufficienti, perché dipendiamo sempre dalla forza di vita che ci permette, ma siamo in grado di cogliere la forza di vita in tutte le situazioni. Vedete, anche quelle negative, perché anche lì l'azione di Dio può esprimersi a nostro favore. Cioè siamo in grado di esercitare l'amore di Dio accogliendo la sua presenza, perché siamo stati pian piano in noi. Per cui passiamo dalle prime forme di amore, che sono sempre e esclusivamente possessive, alle forme di amore progressivamente oblative, per cui siamo in grado di offrire vita sempre, al punto di essere nella morte capaci di perdere la vita per acquistarla, cioè di essere in grado di consegnare la vita totalmente, di affonderla totalmente. Giovanni di Gesù lo disse, no? Che effuse, donò la vita per descrivere la morte. Prima dice, capitolo 13, versetto 1, dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, no? È l'inizio del grande racconto della passione.

erano dei dei della morte, no? Avete amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Fino alla fine, che non è semplicemente sino alla fine della vita, è fino alle estreme possibilità dell'amore, cioè fino agli estremi confini dell'amore, no? Avendo amato i suoi che... E quando descrive la morte, dice, e chinato il capo, consegnò e fuse, consegnò lo spirito, donò lo spirito, cioè lo effuse. In fondo in Giovanni la Pentecoste è qua, e quando nella morte risorge ed effonde lo spirito. Quando appare dopo la risurrezione in Giovanni, la prima cosa che dice è: ricevete lo Spirito Santo. Giovanni non c'ha la Pentecoste, cioè non aspetti 50 giorni per effondere lo Spirito, è sulla croce, consegnò lo Spirito, effuse lo Spirito. La formula greca è proprio ambigua, perché vuol dire morì, infatti alcuni traducevano morito, cioè, no, consegnò lo Spirito, effuse lo Spirito. Infatti Giovanni, quando il racconto che è cominciato al capitolo 13 continua fino a questo punto senza interruzione. A questo punto si interrompe quando c'è la lancia, si ferma. Un soldato, la lancia gli coprì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Giovanni gioca con i simbolismi, ma allora dice: chi ha visto, si ferma, e dice: chi ha visto ne dà testimonianza. Ma una cosa che serve adesso, la tua testimonianza sulla lancia? Hai parlato della lavanda dei piedi, hai parlato l'altro, non hai Pasquale lì, almeno così come viene scita da Giovanni, hai parlato di questo senza mai interrompere, senza mai dire ho visto nel testo. Qui si ferma e dice: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, e gli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Perché è l'effusione, è proprio il dono di vita. Allora, perché la scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ma capite perché l'insistenza su questo? Perché è l'espressione simbolica dell'effusione dello Spirito. Quindi in questo senso era una parentesi cristologica per chiarire quell'idea che avevo espresso, che cioè nella morte ci è chiesto di donare lo Spirito, cioè di consegnare tutto, non trattenere nulla della nostra vita. Dobbiamo consegnare tutto. Per cui siamo nati in virtù di una relazione e cominciamo la nostra esistenza in modo possessivo, assorbendo la vita degli altri, quindi in una relazione che ci invade da tutte le parti, una complessità di una rete che ci avvolge da tutte le parti, e siamo chiamati a morire consegnando tutto, donando tutto, e in quel dono radicale noi diventiamo, viviamo la relazione creativa del dono di Dio. Ma se siamo diventati capaci di dono, se abbiamo creato le strutture della vita definitiva, cioè le strutture della comunione profonda, perché vedete, nella vita futura, per quello che riusciamo a capire, la regola fondamentale è la comunione, cioè in cui non è che scompare l'individualità, quindi i limiti rimangono, il limite è costituito da una membrana osmosi, come una membrana osmotica, che rende possibile la trasmissione di vita piena, cioè non ci sono più resistenze nel comunicare vita. Il morire fissa la nostra capacità di dono, di osmosi vitale. Ora, la vita futura, per quello che quando Dio sarà tutto in tutti, vuol dire che la comunione sarà tale, l'osmosi di vita sarà tale, che Dio può esprimere tutta la sua potenza vitale. Dio è tutto in tutti.
che ha creato una struttura, per cui potremmo dire che la nostra esistenza, cioè la nostra vita terrena, è il tempo che ci è concesso per creare strutture di comunione, per essere in grado di vivere in una comunione tale per cui Dio diventa tutto in tutti. Poi dite, ma allora se uno muore prima di creare tutto questo, guardate, c'è la dottrina del purgatorio, in questo senso è realmente essenziale, perché è lo spazio ulteriore, cioè lo spazio, il tempo ulteriore, ditelo come volete, l'ambito ulteriore concesso alla creatura per costruire gli spazi della comunione, le strutture della comunione, cioè per creare le strutture della vita definitiva. Adesso noi non sappiamo nulla della vita definitiva e quindi del purgatorio, però capite che in questa prospettiva acquista un'importanza notevole, cioè la possibilità del recupero del passato. Domani lo vedremo parlando della riconciliazione, perché la comunione, che è avviata già, quindi, trova degli ostacoli nella condizione in cui siamo. Domani parleremo degli ostacoli e quindi della necessità della riconciliazione, no? Che è eliminare gli ostacoli per la comunione, e quindi per nel vivere i rapporti. Beh, domani lo vedremo questo, ma intanto fermiamoci su questo punto, cioè che noi stiamo creando le strutture di comunione definitiva attraverso l'esercizio quotidiano, no? E quindi capite la necessità proprio di sviluppare le nostre capacità comunionali, perché sono le strutture definitive della vita. Se la morte ci trovasse senza strutture di comunione, cioè non le abbiamo sviluppate per nulla, è come se il vetro non sviluppasse i polmoni o il cuore, o lo so, e allora non saremmo capaci di vivere. Allora la morte rappresenterebbe la morte definitiva, quella che appunto l'Apocalisse chiama la morte seconda, la morte seconda, cioè il fallimento dell'avventura della vita. Guardate che la vita può fallire radicalmente. Cioè, un albero, vedete, questi alberi qui che sono qui producono tanti semi, ma molti sì, che vanno per tutti, molti. Qualcuno può darci che faccia, perché la vita è molto abbondante nel creare possibilità, però molte possibilità vanno frustrate. E questo vale anche per noi, vedete, non dobbiamo pensare, almeno io credo che dobbiamo sottolineare questo, la nostra avventura può fallire. Quello che nella tradizione viene chiamato l'inferno, che veniva considerato come un luogo, no? Il luogo, il fuoco, le immagini, no? Ma pensare indica questa possibilità drammatica per noi. Possiamo fallire nell'avventura della vita, cioè è come un aborto naturale. Cioè non siamo diventati viventi, capaci di vita. Capite che quindi il vivere le relazioni è la condizione fondamentale per creare strutture di comunione per noi. Essere in grado appunto di diventare figli di Dio o di raggiungere la forma definitiva, diventare immagine e somiglianza di Dio. Non è l'inizio che avviene questo. L'inizio è l'inizio del cammino. Ma è nella conclusione, è nella morte che noi diventiamo immagine e somiglianza di Dio. Il nome scritto nei cieli, diceva Gesù, Luca 10:20, il nome scritto nei cieli, che la nostra identità può essere un nome che svanisce, che non c'è, perché non si è costruito dalla storia. Bene, allora credo sia chiaro questo discorso. Se non lo è, fate le vostre riflessioni. Domani vedremo gli ostacoli al cammino di comunione, a creare delle strutture di comunione. E il compito che abbiamo di perdonare i peccati dei fratelli, delle sorelle, di perdonare, di esercitare. Paolo lo chiama il ministero della riconciliazione, che Gesù ha affidato a tutti i suoi.
quando appare dopo la risurrezione, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Questo l'ho detto a tutti quelli che erano presenti lì. C'erano le donne venute dalla Galilea, stavano chiusi lì perché temevano ancora, no? C'erano le donne di lì, c'era Maria e i fratelli di Gesù, e c'erano 10 degli apostoli, perché Tommaso Giuda era già andato via. Tommaso aveva preferito andare a casa perché temeva, e domani, e a tutti dà questo colpo, e domani lo vedremo. Adesso l'esercizio per questa sera: dovreste essere in grado di fare un po' una diagnosi delle vostre relazioni, cioè certamente avete molte relazioni, no? Però sono relazioni diverse, cioè alcune sono intense, profonde, altre sono più superficiali, altre sono più di sopportazione, altre sono fate un po' un esame un po' delle diverse vostre relazioni, anche del passato, quindi capite, no? Così giusto per rendervi conto a quale grado potete usare questo criterio, quale grado di oblatività caratterizzano le vostre, caratterizza quale grado di oblatività caratterizza le vostre attuali relazioni, e nel tempo vedete quale eventuale cammino avete fatto in questo senso, perché certamente c'è un cammino che state facendo da una possessività iniziale a una oblatività, a una capacità di dono, di gratuità, così anche da vivere in modo positivo le relazioni negative, cioè di persone che vi sono antipatiche o che vi hanno fatto del male o che si contrappongono, no? Il vivere in modo positivo, lì è proprio il punto da esaminare bene. Quale capacità avete di vivere le relazioni difficili? Va bene. Potete fare un piccolo elenco dei rapporti vissuti, delle relazioni che state vivendo, e cercare proprio di individuare a quale grado di oblatività siete pervenuti. Perché quello è il criterio della vostra maturità spirituale. Se non è chiaro, se c'è qualcosa che è incerto, se volete fare osservazioni o anche le esperienze, allora potete fare in modo che dopo completiamo. Domani, come vi ho detto, vedremo gli ostacoli e quindi il ministero della riconciliazione.

benvenuti insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

la figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 52 della Redemptoris Mater. Maria, alma madre del Redentore, soccorri, sì, soccorri il tuo popolo che cade. Di anno in anno l'antifona si innalza a Maria, rievocando il momento in cui si è compiuta questa essenziale svolta storica che perdura irreversibilmente. È la svolta tra il cadere e il risorgere, tra la morte e la vita. La Chiesa, con tutta la comunità dei credenti e in unione con ogni uomo di buona volontà, raccoglie la grande sfida contenuta nelle parole dell'antifona sul popolo che cade, ma pur anela a risorgere, e si rivolge congiuntamente al Redentore e a sua madre con l'invocazione «Soccorri». Essa, infatti, vede, e lo attesta questa preghiera, la Beata Madre di Dio nel mistero salvifico di Cristo e nel suo proprio mistero. La vede soccorritrice del popolo cristiano nell'incessante lotta tra il bene e il male, perché non cada, o caduto, risorga.
1: Il culto e la devozione del popolo di Dio verso la Vergine Maria rappresenta un patrimonio di valore inestimabile che rende onore alla Chiesa e a tutta l'umanità. La sorgente naturale della devozione mariana è la divina rivelazione, scritta e orale. Da essa si attingono temi, ispirazioni, esempi e formule che alimentano la manifestazione della devozione più genuina. Essa celebra l'amore che la Vergine Maria dona alla Chiesa, perché tutti gli uomini giungano alla conoscenza della verità.
2: In quest'ultimo secolo l'umanità ha fatto mirabili scoperte, raggiungendo grandi risultati nel campo della scienza e della tecnica. Ha compiuto grandi opere sulla via del progresso e della civiltà, e nei tempi più recenti, si potrebbe dire, è riuscita ad accelerare il corso della storia. È un momento storico molto importante per i discepoli di Gesù Cristo. Mossi da un intimo imperativo di fede, speranza e carità, aderendo pienamente alla tradizione e al sentimento costante della Chiesa, attraverso le espressioni della pietà mariana e popolare della Chiesa di tutti i tempi, ci uniamo a Maria.
1: San Cromazio d'Aquilei afferma: «Non si può parlare di Chiesa se non vi è presente Maria. Una nota fondamentale della devozione mariana è quella trinitaria. La nostra mente ne sfiora appena i contorni e non riuscirà mai compiutamente a sondarne le profondità. Infatti l'azione dello Spirito Santo nella Vergine Maria rappresenta il punto culminante di tutta la storia della salvezza.
3: Quasi plasmata e resa nuova creatura, la Beata Vergine Maria, in virtù dello Spirito, è consacrata Palazzo del Re, Tabernacolo del Signore, Arca dell'Alleanza e della Santificazione. Maria è membro eminente della Chiesa, prima cellula del nuovo popolo di Dio, Madre amantissima, figura tipica, modello esemplare, ausiliatrice, avvocata e mediatrice di grazia.
1: Queste realtà giustificano l'affermazione dei padri conciliari, per i quali il posto occupato dalla Vergine, dopo Cristo, è il più alto e il più vicino a noi.
4: Perciò la Chiesa guarda Maria attraverso Gesù, come guarda Gesù attraverso Maria. Questa reciprocità ci consente di approfondire incessantemente, insieme con il patrimonio delle verità credute, l'orbita dell'obbedienza della fede che contrassegna i passi dell'eccelsa creatura dalla casa nazaretana ad Ain Karim, nel Tempio, a Cana, sul Calvario. E poi tra le mura del Cenacolo, nell'oranta attesa dello Spirito Santo. Maria avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio fino alla croce. Serva del Signore, madre, discepola, essa è modello, guida e sostegno nel cammino del popolo di Dio, particolarmente nelle tappe più incisive. È la peregrinazione di fede che è la sintesi dell'esperienza vissuta dalla Vergine Maria, apre una strada che la Chiesa percorrerà alla luce del Magnificat, l'inno profetico fatto da quanti uomini e donne si sentono autenticamente Chiesa e perciò avvertono in tutta la loro vastità gli imperativi dei tempi nuovi.
1: Maria è l'orante perfetta, figura della Chiesa. Quando la preghiamo, con lei aderiamo al disegno del Padre, che manda il Figlio suo per salvare tutti gli uomini. Come il discepolo amato, prendiamo nella nostra casa la madre di Gesù e di tutti i viventi. Così possiamo pregare con lei e pregarla.
5: Alma madre del Redentore, porta sempre aperta del cielo e stella del mare, soccorri il tuo popolo che cade ma pur anela a risorgere. Tu che hai generato nello stupore di tutto il creato il tuo santo genitore.
1: E l'enciclica Redemptoris Mater è tutta un'invocazione mariana nello stupore che emana dall'universalità della redenzione operata da Cristo e dall'universalità della maternità della Vergine Maria. Come detto dallo stesso Beato Giovanni Paolo II, l'enciclica è indirizzata ai fedeli della Chiesa Cattolica e dà voce alla profonda aspirazione dell'unità di tutti i cristiani che il Vaticano II ha codificato e che il dialogo ecumenico esprime. Fa quindi eco alla gioia e consolazione manifestate dal Concilio nel constatare che anche tra i fratelli disuniti vi sono di quelli che tributano il debito onore alla Madre del Signore e Salvatore, specialmente presso gli orientali, i quali concorrono nel venerare la Madre di Dio sempre Vergine con ardente slancio e animo devoto.
4: L'orizzonte della Redemptoris Mater, toccando la dimensione cosmica del mistero della redenzione, è aperto all'intero genere umano per la solidarietà da cui la Chiesa è vincolata con gli uomini con i quali condivide il cammino terreno, consapevole delle formidabili questioni che agitano le radici della civiltà sul confine tra i due millenni, nella perenne svolta tra il cadere e il risorgere dell'uomo. Essa assume i grandi aneliti che percorrono oggi la coscienza del mondo, gli individui, le famiglie, le nazioni. Alma madre del Redentore, affido con questa enciclica, mentre auspico che le celebrazioni vi possano trovare ispirazione per un forte incremento della vita cristiana, specialmente mediante la partecipazione ai sacramenti della penitenza dell'Eucaristia. Sono queste le fonti da cui attingere l'energia necessaria per adempiere la propria missione nella Chiesa, nel mondo, secondo l'imperativo che la Vergine ripete anche in questa fase della storia: fate quello che Cristo vi dirà.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Stefano Mondini. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi, la mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria parla, ci dice Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per
0: noi. Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E gli ha fatto cielo.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone Alla ricerca della felicità, alle prese con la sofferenza, a cura del monaco di Bose, Luciano Manicardi.

Vi vorrei fare condividere qualche riflessione su questo tema della ricerca della felicità. Il titolo che ho messo, alla ricerca della felicità, alle prese con la sofferenza, vuole sottolineare un aspetto che credo tutti noi sperimentiamo. Cerchiamo qualche cosa a cui diamo il nome di felicità. Il contenuto lo possiamo vedere, probabilmente avrà sfumature diverse in ciascuno di noi, però certamente vedremo in cosa può consistere questa parola qua. Eppur tuttavia abbiamo poi sempre a che fare nella nostra vita con delle infelicità. Abbiamo a che fare, sperimentiamo situazioni di solitudine, di isolamento, di abbandono, di non amore, di non pienezza, di non felicità. E allora io vorrei semplicemente proporvi una riflessione che cerchi di orientare, anche aiutare la vostra, di riflessioni, e cercherò di farlo come faccio normalmente queste riflessioni da voi, tenendo conto sia di alcune riflessioni antropologiche o filosofiche, sia anche del messaggio cristiano. Allora, dal punto di vista filosofico potremmo dire che un elemento indiscusso è che movente, agente dell'agire umano, cioè il motivo che sta alla base dell'agire umano, è la ricerca della felicità. Aristotele scrive: contrariamente a tutti gli altri beni che si cercano in vista di qualcos'altro, la felicità è cercata per se stessa, è il bene supremo. Anche se, aggiunge, sulla natura e definizione di ciò in cui consiste non vi è accordo. Addirittura Pascal arriva a dire: tutti gli uomini cercano di essere felici, senza eccezione, anche se i mezzi impiegati per ottenerla sono molto diversi, a volte totalmente contrastanti, contraddittori. Ciò che spinge gli uni ad andare alla guerra e gli altri a non andarvi è il medesimo desiderio in entrambi, unito però a punti di vista diversi. E continua ancora Pascal: la volontà non intraprende la minima iniziativa che verso tale oggetto è il movente di tutte le azioni di tutti gli uomini, anche di coloro che vanno ad impiccarsi. Questo Pascal, forse si potrebbe discutere, ma insomma prendiamo per buono, e credo che sostanzialmente sia vero, questa affermazione di fondo, che nel cristianesimo è assolutamente condivisa. Agostino, per esempio, dice: noi tutti bramiamo vivere felice, tra gli uomini non c'è nessuno che neghi assenso a tale affermazione, anche prima che venga esposta in tutta la sua portata. Certamente la scrittura ci dice la stessa cosa. E io qui vorrei fare la prima affermazione di fondo. Se voi leggete gli Evangeli, che cosa vi trovate? Voi non vi trovate soltanto l'annuncio che la vita cristiana è un prendere la croce e rinnegare se stessi. Non trovate soltanto che la vita cristiana è un perdere la propria vita. Vi trovate l'annuncio della vita di Gesù Cristo, che è il vero contenuto dell'Evangelo. Oserei dire è la volontà di Dio per l'uomo. E la vita di Gesù Cristo, se voi la leggete attentamente nei Vangeli, scoprite che è una vita attraversata anche da bellezza, da gioia, da gratuità, da semplicità, da felicità. Provate a pensare il Gesù che dà spazio all'amicizia. Gesù amava molto Lazzaro, Marta e Maria. Gesù che ama banchettare, probabilmente gli piaceva mangiare bene. E quante volte lo vediamo a tavola, nella situazione di condividere il pasto con
con gente di tutti i tipi, dai religiosi farisei a quelli che, tra virgolette, in chiesa non ci andavano, i pubblicani, i peccatori. E Gesù non esita a frequentare le cattive compagnie, diciamo così. Gesù ha un linguaggio di amicizia con gli uomini, con la realtà. Insomma, non è difficile vedere che la vita di Gesù tende alla bellezza, tende alla felicità, dove, attenzione, la felicità e la bellezza non è vista come qualche cosa di statico, come una statua bella, una fotografia bella che ammiri ma in modo statico. No, la felicità viene vista come un evento. E anche la bellezza che Gesù cerca di vivere è un evento, cioè qualcosa di dinamico. Io oserei dire questo: quello che Gesù cerca di fare è della vita umana un capolavoro, cioè le relazioni sono chiamate a diventare belle. Le relazioni interpersonali, le relazioni che lui vive con i discepoli, le relazioni a ogni livello, e potremmo dire le relazioni familiari, di amicizia, le relazioni a livello sociale sono chiamate a diventare belle, essere informate dalla bellezza, cioè ad avere dei caratteri tali che ci danno gioia e felicità. Questo è talmente vero, voi mi direte: sì, ma Gesù è morto in croce, proprio felice, questa non può essere questa cosa. Vero e verissimo tutto questo, ma il problema è cogliere qual è il nucleo di felicità, se vogliamo dirlo così, o beatitudine che Gesù ha vissuto. E Gesù certamente l'ha riconosciuto nell'amore, nella dedizione agli altri, nell'amore verso Dio, nell'obbedienza a Dio, nell'amore verso gli uomini, fino al punto di non ritorno, fino al punto estremo di morire per. C'è, guardate, un momento in cui anche il morire per qualcuno può essere non solo sensato, ma motivo di gioia, di felicità. Provate a chiedervi se c'è qualche motivo per cui vi valga la pena esistere, vi valga la pena vivere. Chiedetevi se c'è qualcosa o qualcuno per cui, anche solo idealmente, magari praticamente non ce la fareste mai, ma dareste la vita, morireste. C'è qualche cosa, qualcuno, un ideale, un Dio, una persona per cui vi sentireste, anche solo, ripeto, idealmente, pensandoci, magari poi non lo si farebbe al momento reale, concreto, ma per cui io darei la vita. E per cui dare la vita non mi sarebbe per certi versi un peso, ma quasi mi sembrerebbe bello. Ecco, credo che chi di voi vive, ha vissuto delle esperienze di amore, di innamoramento, può percepire che tutto questo ha a che fare con l'amore. Persone che io amo possono diventare le persone per cui può diventare perfin sensato il morire, il dare la vita. Ecco, qui cominciamo a intravedere uno spazio della felicità. Che cos'è che ci può dare felicità? Dov'è che la possiamo trovare? Ci possono essere mille cose che ci danno soddisfazione, ci possono essere tante cose che ci fanno più contenti di un'altra, ma lo spazio della felicità si situa sullo spazio dell'essere e delle relazioni. Ha a che fare con gli altri, me e gli altri e me. Agostino ha una bellissima espressione per indicare l'amore. Egli dice: amo, volo ut sis, cioè ti amo, voglio che tu esista. Se voi amate qualcuno, di fatto gli dite: io voglio che tu esista, voglio che tu ci sia. Io oserei dire questo, che amare è rivolgere verso qualcuno uno sguardo di totale accoglienza. E amare è
gettare su qualcuno uno sguardo che gli dice un sì incondizionato. Ti dico di sì in modo incondizionato, assoluto, appunto senza condizioni, non ti voglio bene, però prima devi cambiare questo, quest'altro, quest'altro ancora, devi far come dico io, devi obbedire, devi essere qui, devi essere là. No, amare è dire di sì a te in modo incondizionato, incondizionato. E naturalmente dire questo sì impegna poi la mia responsabilità. Voglio che tu esista, dunque faccio di tutto perché tu possa davvero esistere, esistere in relazione con me. Nell'amore c'è sempre il mio darmi, c'è sempre il mio spendermi, c'è anche sempre il mio ritrovarmi. Nell'amare c'è questo movimento straordinario per cui mentre mi do, mi abbandono, mi perdo, paradossalmente mi ritrovo. C'è gioia nel perdersi, nell'amare. E questo non è un discorso particolarmente mistico, questo è un discorso terra terra, è un discorso esperienziale, lo conoscete, ne fate, la fate questa esperienza. Ecco, dal punto di vista della etimologia, senza fare discorsi troppo eruditi, ma dandovi solo gli, come dire, i risultati, beh, ad esempio felicità viene da una radice indoeuropea, una radice fe, il cui, da cui vengono ad esempio tutti i termini femina, fecunditas, fetus, filius, eccetera, che hanno a che fare con immagini di fecondità. È importante l'etimologia perché ci aiuta a comprendere meglio che cosa vogliamo definire con questa parola che rischia di dire troppo e dunque alla fine di dire niente, felicità. Ecco, felicità ha a che fare con fecondità, ha a che fare con non solo fecondità ma anche feracità, espansione di sé, pienezza. Oserei dire felicità è un senso di pienezza, di dilatazione di sé che diviene anche una fecondità. È contagiosa la felicità. Se io sono felice, probabilmente qualche cosa della mia felicità passa anche negli altri. E a volte avviene anche viceversa. Se io sono triste, chiuso in me stesso, eccetera, trasmetto agli altri qualche cosa della mia insoddisfazione, musoneria, eccetera eccetera. E notate anche questo: normalmente quando siete felici non state a chiedervi perché siete felici, non parlate di felicità. Quando siete felici li siete e basta, come dire, non vi soffermate a come dire, non uscite dalla felicità interrogandovi su che cosa sia, la gustate e basta. C'è un bellissimo testo, di nuovo un testo filosofico di Adorno, che dice: è per la felicità come per la verità, non la si ha ma ci si è. Felicità non è che l'essere circondati, l'essere dentro come un tempo nel grembo della madre. Bellissimo. Ecco perché nessuno che sia felice può sapere di esserlo. Per vedere la felicità dovrebbe uscirne e sarebbe come chi è già nato. Ecco, fedele alla felicità è colui che dice di essere stato felice. E notate questa espressione: il solo rapporto della coscienza alla felicità è la gratitudine. Il solo rapporto della coscienza alla felicità è la gratitudine. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno dei segni del nostro essere felici è che noi siamo grati di essere felici. Sperimentiamo la felicità come un dono, tanto che ci viene da essere grati, da mostrare gratitudine. Certo, la potremmo chiedere, la felicità è un caso, è un dono, è l'esito, è il prodotto di una mia programmazione, una mia conquista?
con ogni probabilità c'è del vero in tutto questo. La verità io posso anche, scusate, la verità, la felicità la posso ricercare, posso cercare di mettere in atto anche dei passi che mi conducano là dove io penso che si situi la mia felicità, e tuttavia è pur vero che quando mi avviene mi sorprende, mi coglie e mi mette in una situazione, non so come dire, di tale pienezza che la gratitudine mi manifesta, che questa felicità alla fin fine è un dono. Io credo che qui sarebbe interessante che voi vi chiedeste se sapete ringraziare, ma non solo ringraziare, io ti faccio questo splendido dono e tu mi dici grazie. Ma entrare in un tipo di atteggiamento nei confronti della realtà e degli altri che sa guardare gli altri e la realtà come qualcosa che non mi è dovuto, come qualche cosa che si propone a me come un'offerta, come un dono. E se sappiamo guardare dai monti agli alberi, alle persone, ai volti, come qualche cosa che ci è donato, che prima noi non ci meritiamo e non c'è nulla che per cui ci debba essere dato. E dunque se sappiamo guardare la realtà con occhi di gratuità, io credo che questo sia un segno di maturità e anche direi di felicità. Quando uno non è felice non ringrazia, quando uno non è felice non sa rendere grazie. Invece il ringraziamento è davvero un movimento che ci porta a riconoscere il dono che riceviamo. Però attenzione, rendere grazie, ringraziare significa anche che io non mi riconosco autosufficiente, io ho bisogno di altri, riconosco che gli altri hanno un peso nella mia vita. E qui io credo che ci sia qualche cosa di molto importante. Il contrario della felicità è la tristezza. La tristezza spesso è legata alla relazione fallita con gli altri, alla relazione, alla non relazione, l'abbandono, una relazione di amore che finisce, ci si lascia, l'isolamento, il non avere amicizie, il rinchiudersi su di sé, e potremmo andare avanti, sono tante le situazioni che ci mettono nella tristezza. Ma c'è una tristezza ancora più, non so se più radicale, ma c'è una tristezza di fondo che è quella di chi pensa di non dovere nulla agli altri, di essere l'artefice di se stesso, il self-made man, l'uomo che si fa da sé, è un mito oggi molto in auge, diciamo così, ma che è anche molto illusorio. Noi siamo sempre l'esito degli sguardi degli altri, siamo sempre l'esito della relazione con gli altri, e a me piace molto leggerlo come sguardo. Io esisto davanti allo sguardo di un altro e l'altro esiste davanti al mio sguardo. È il nostro stesso volto che ci rinvia all'altro, ci proietta all'altro. Ed è lì che noi siamo chiamati a creare la felicità, è lì che la felicità è una responsabilità, perché la mia felicità io non la posso costruire contro la tua. E c'è un noi della felicità. Chi pensa di cercare la propria felicità contro gli altri, credo che si metta veramente su una strada erronea, antropologicamente. La mia felicità sarà in qualche modo anche la tua, e la tua felicità deve tenere in certo modo conto anche della mia. Che felicità sarebbe la tua se per ottenerla devi calpestare me, lui, l'altro, come dire, far terra bruciata intorno a te? Ecco, lì dovremmo scoprire una cosa, la felicità che c'è nel legame. Forse noi abbiamo l'idea che essere sciolti da sia il luogo della libertà. Assoluti vuol dire, come dire,
essere sciolti da legami. La felicità è nel legame, nel legame. Il problema è come dare qualità di bellezza e di sensatezza, di maturità, di adultità al legame, ai legami che vivete a livello amicale, a livello, come si dice, amoroso e così via. Lì è il problema, quale qualità dare ai legami. Ma